l'azione, è circa uguale a 0,85 m con R. Che vuol dire questo? Vuol dire che questi due parametri sono tra di loro direttamente proporzionali. All'aumentare del modulo a risonanza, aumenta la sovraelongazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente, sulla base di questa approssimazione, garantire che S star, la massima sovraelongazione, sia non superiore al 10%, implica che il modulo a risonanza deve essere settato per il sistema ad anello chiuso come minore di 1,26. Per quel che riguarda invece il tempo di salita, ricordiamo che questo è legato invece alla banda passante del sistema ad anello chiuso. E quindi, mediante questa relazione qui, il prodotto tra T con S, il tempo di salita, e la banda passante, B3, è circa pari a 3. Che vuol dire questo? Vuol dire che questi due parametri sono tra di loro inversamente proporzionali. Ad un tempo di salita basso, se T con S è basso, B con 3 è alto. Quindi se un sistema risponde molto velocemente, allora la banda passante sarà molto alta. E viceversa, ovviamente. Sulla base di questa relazione qui, quindi, otteniamo che se il tempo di salita non deve essere superiore alla mezz'ora, allora la banda passante deve essere maggiore o uguale di 6. E fino a qui ci siamo. Queste però sono specifiche in termini di parametri del sistema ad anello chiuso. Mentre, come ben sapete, quello su cui noi vorremmo poter lavorare sono parametri per il sistema ad anello aperto, quindi sulla funzione di trasferimento ad anello aperto FDS, quella che lega, che definisce il comportamento tra Y e l'errore, questo oggetto qui. Come facciamo allora? Beh, continuiamo. Siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo definito già la relazione che c'è tra i parametri della risposta indiciale e i parametri della risposta armonica. Cerchiamo come definire la relazione, cerchiamo quali sono i parametri della risposta armonica ad anello chiuso, qual è la relazione tra di questi e parametri della risposta armonica ad anello aperto, quindi di FDS. Beh, per farlo ricordiamo che il modulo a risonanza M con R è legato al margine di fase. E ricordiamo inoltre che la banda passante è invece legata alla pulsazione di attraversamento. In particolare, attraverso l'ispezione dei diagrammi di Nichols, otteniamo che il modulo a risonanza è minore di 1,26 se e solo se il margine di fase di FDS, della funzione di trasferimento in catena diretta, è superiore a questo valore qui, a 27 gradi, mφ star. Otteniamo poi, sempre mediante ispezione della carta di Nichols, che la specifica sulla banda passante del sistema ad anello chiuso è soddisfatta se ovviamente omega t è minore di B3. Quindi cerchiamo di capire come definire questa componente residua del controllore. E per farlo cerchiamo di lavorare sulla base dei diagrammi di Bode, quindi sulla base dei diagrammi della risposta armonica legata ad FDS e quindi F di J omega. E cerchiamo di capire qual è la migliore azione che possa garantire il soddisfacimento di queste due specifiche, che sono legate strettamente al soddisfacimento delle specifiche originarie, in termini di tempo di salita e sovraelongazione, ancora una volta. Allora, vediamo il comportamento del diagramma di Bode, vediamo che effettivamente il margine di fase in questo caso è strettamente negativo. Che cos'è il margine di fase? Beh, il margine di fase, ricordiamolo, non è altri che la distanza che c'è tra l'asse pi greco, ok, e il valore della fase nella pulsazione desiderata. Ok, quindi se questo è B3 e omega t la pulsazione di attraversamento è poco superiore, vediamo che in questo punto il margine di fase è negativo.

essendo questo negativo, ok, sarà necessaria un'azione che lo aumenti, che lo renda positivo e in particolare superiore a 27 gradi. Avremo quindi bisogno di un'azione anticipatrice che aumenti il valore della fase in prossimità della banda passante desiderata B3. Che succede poi? Una volta aumentato opportunamente il valore della fase e aver garantito che in corrispondenza della omega t desiderata, della pulsazione di attraversamento desiderata, questo sia positivo e superiore a 27 gradi, occorrerà introdurre un'ulteriore azione che renda questa pulsazione la pulsazione di attraversamento e che quindi abbassi o alzi effettivamente il diagramma del modulo fino a farlo intersecare in quel punto con l'asse 0. Per far questo, non avendo specifiche in termini di guadagno per il sistema, possiamo utilizzare direttamente un termine costante, come vedremo, che assegni la banda passante desiderata. Ora, tutto quello che vi dirò da ora vale in generale per questa scelta dei parametri, quindi K più uguale a 1, P uguale a 0.086 e T, ovvero il ritardo, pari a 0,05. Ma ovviamente tutto quanto vale in generale anche per altri valori, con opportune modifiche. Allora, abbiamo detto che ci focalizziamo innanzitutto sulla specifica sul margine di fase. Vogliamo che il margine di fase è positivo. Ora, mediante ispezione del diagramma di Bode originario, vediamo che se vogliamo che omega di t sia minore di 6, allora la fase di f della funzione di trasferimento ad anello aperto deve superare in termini di compensazione anche i 148 gradi. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente, sviluppando qualche calcolo, allora l'azione compensatrice in prossimità di omega t uguale a 6, più o meno, deve essere di almeno 47 gradi, quindi il valore della fase di R' per omega vicino a 6 radianti deve essere superiore a 47 gradi, in modo tale da garantire che il sistema, che la funzione di trasferimento F, abbia margine di fase almeno pari a 27 gradi. Per farlo, quindi, scegliamo una rete attenuatrice di questo tipo. Una rete del tipo 1 più tau s diviso 1 più tau su m per s. E per farlo quindi cerchiamo di capire sulla base dei vari valori di m disponibili e dei vari range di frequenza disponibili, di pulsazioni disponibili, qual è la migliore azione. In particolare focalizziamoci, abbiamo bisogno di un aumento di 47 gradi, quindi ci dobbiamo focalizzare a questo livello qui. E dobbiamo scegliere qual è l'azione migliore, quindi quella che garantisce il miglior incremento di fase. Ok? E tra queste, non essendoci altri particolari vincoli in questo caso, la migliore scelta, una possibile scelta, anche se non necessariamente la migliore, è data dalla curva parametrizzata da m uguale a 16, quindi da questa curva. E da un valore normalizzato della pulsazione qui, dato da questo punto qui, che corrisponde a 4 radianti. Quindi questo corrisponde a scegliere questa rete anticipatrice corrispondente a m uguale a 16 e a tau uguale a 2 terzi. Questa rete provoca quindi un incremento di fase superiore a quello desiderato, a quello necessario, ma comunque buono. Otteniamo quindi che questo è il diagramma di Bode corrispondente alla funzione di trasferimento in cui aggiungiamo a P di S e al termine 1 su S l'azione anticipatrice che abbiamo appena progettato. Vediamo quindi che adesso, vedete, qui siamo più o meno

range intorno a 6 radianti, questo è l'asse 180, siamo largamente sopra. Quindi adesso siamo in valori ammissibili del margine di fase. Quello che ci resta di fare ora è quello di assegnare la pulsazione di attraversamento e quindi anche la banda passante. Per farlo, vedete, il diagramma di Bode del modulo va alzato. Vedete, questo è l'asse 0. Va alzato in modo tale che la banda passante sia almeno pari a 6. Quindi, per farlo, quello che facciamo è utilizzare un guadagno, un termine costante. Fissiamo quindi KC in modo tale da compensare questa parte negativa e assegnare omega t, scusate, assegnare banda passante 6 per il sistema controllato, che corrisponderà quindi ad assegnare una pulsazione d'attraversamento omega t pari all'incirca a 4 radianti, come indicato qui nel grafico. Questo risulta in un termine costante pari a circa 6,3722. Ora, dobbiamo verificare che effettivamente il sistema così progettato, il controllore così progettato, garantisca la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Per verificare questo, utilizziamo il criterio di Nyquist e applichiamo il criterio di Nyquist alla funzione di trasferimento ad anello aperto f di s. Questo che vedete riportato alla destra è proprio il diagramma di Nyquist, che vediamo fare 0 giri attorno al punto meno 1. Vedete, il punto meno 1 è qua all'incirca, è fuori dal diagramma. E effettivamente il diagramma non lo circonda mai. Non fa mai dei cerchi chiusi al suo intorno e questo è concorde con quanto ci aspettiamo. Perché? Perché effettivamente il criterio di Nyquist ci dice che il sistema ad anello chiuso a retroazione unitaria è asintoticamente stabile se e solo se il numero di giri che il diagramma di Nyquist fa in senso antiorario attorno al punto meno 1 è pari al numero di poli a parte reale positiva. In questo caso il nostro sistema è in catena aperta, quindi la funzione f di s non presenta poli a parte reale positiva e quindi possiamo concludere che il sistema è asintoticamente stabile in questo caso. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo pari a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti un controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Quindi stiamo fissando il ritardo più alto, pari a una mezz'ora circa. E cerchiamo di definire un nuovo controllore sulla base delle stesse specifiche. Arriviamo quindi all'ultimo argomento e arriviamo quindi alla realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Adesso che abbiamo progettato il nostro controllore, quello che vogliamo è realizzarlo dal punto di vista fisico, definire qualcosa, un dispositivo che implementi in real time, in tempo reale, la legge di controllo che abbiamo progettato. E per fare questo, poi, sulla base di questo, anche vogliamo fare degli esperimenti a livello simulativo per verificare che effettivamente tutto quel che abbiamo detto dal punto di vista metodologico, che abbiamo concluso, dal punto di vista metodologico, funzioni effettivamente nella pratica e testarne poi la qualità e la bontà. La domanda quindi è: come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato? Questo è il nostro schema di controllo, quello che abbiamo utilizzato per la progettazione. Come passare da questo e dalla sintesi di R con S che abbiamo fatto finora a qualcosa che funzioni effettivamente in tempo reale e che sia simulativo di qualcosa che sia verosimile dal punto di vista applicativo della realtà. Ancora una volta vorrei stressare che serve quello che è necessario e che tutto quanto funzioni in tempo reale, che il controllore sia in grado di rispondere in tempo reale e dire al sistema

ma in tempo reale come comportarsi. Per far questo occorre una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale. Abbiamo dato una realizzazione in termini di funzione di trasferimento, la realizzazione di un sistema di controllo di dimensione 2 e quindi del legame ingresso-uscita, quindi del legame che c'è tra E, l'errore, e l'ingresso U. Per definire qualcosa che sia implementabile poi e applicabile in tempo reale, occorre definire una rappresentazione con lo spazio di stato e quindi a partire da questo nucleo, da questa funzione di trasferimento, risolvere un problema di realizzazione. Un problema di realizzazione in questo caso ammette sempre soluzione, ovviamente, e una possibile di queste è data da questa rappresentazione con lo spazio di stato, in cui XC è lo stato del controllore di dimensione 2, E è l'ingresso, l'errore, lo scostamento tra il riferimento e l'uscita, mentre U non è altri che l'uscita del controllore, che rappresenta l'ingresso di controllo del nostro processo. Procediamo quindi con l'implementazione, con la realizzazione di questa simulazione. Per farlo, ricordiamo che il controllore, come sempre del resto, è progettato sulla base di un modello semplificato, in cui abbiamo eliminato l'effetto del ritardo, anzi lo abbiamo approssimato con una componente dinamica. Nonostante questo, però, il controllore va poi applicato sul sistema reale, quello in cui effettivamente il ritardo c'è e non è approssimato da niente. Quindi, se vogliamo fare un'approssimazione, se vogliamo fare una simulazione, scusate, e qui dobbiamo mettere quell'oggettino lì, quel modello che descrive il sistema reale, quello fisico, allora non possiamo mettere il modello semplificato, dobbiamo mettere qualcosa che sia più verosimile, più realistico. E quindi che mettiamo? Mettiamo il modello che più si avvicina alla realtà. Quindi qui implementiamo il nostro controllore definito mediante una rappresentazione con lo spazio di stato, qui definiamo il modello invece completo, quello in cui effettivamente c'è il ritardo che agisce sull'ingresso del nostro sistema. Ovviamente questo controllore è progettato sulla base di un modello semplificato in cui questo oggettino qui, il ritardo, è approssimato. E che vuol dire questo? Vuol dire che necessariamente il soddisfacimento delle specifiche sarà garantito solo quando il ritardo è abbastanza piccolo, quando quindi l'approssimazione che abbiamo fatto di questo blocchino qui è abbastanza veritiera e continua a ben descrivere l'effetto di questo blocco. Vediamo quindi due simulazioni per testare la validità del controllore. Una prima simulazione in cui il riferimento è pari a 1. Vedete, stavamo chiedendo un certo tempo di salita con una massima sovraelongazione e la stabilità asintotica, la regolazione. Partiamo dalla specifica regime permanente. Beh, vediamo subito che effettivamente l'uscita, quindi la concentrazione, tende effettivamente al riferimento in maniera asintotica dopo un certo tempo. E nel farlo lo fa con un tempo di salita che è sotto soglia, vedete? Che è al massimo pari a 0,5 in questo caso. Buono. E con una sovraelongazione che è limitata, che è sotto al 10%. Con uno sforzo di controllo, buono. Aumentiamo ora il riferimento, facciamo un'altra simulazione in cui il riferimento, la concentrazione desiderata non è più 1, ma è 10, otteniamo un comportamento che è assolutamente specchiato, proporzionato. La pulsazione, la massima sovraellongazione è ancora le specifiche sulla massima sovraellongazione sono ancora soddisfatte e il tempo di salita è ancora contenuto, ovviamente a discapito di uno sforzo di controllo maggiore, dato lo scostamento iniziale rispetto alla condizione desiderata al regime. E questo chiude questo argomento. Vediamo quindi ora quali sono gli spunti di riflessione. Si pensi alla figura portata in simulazione e alla funzione di ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? Facciamo quindi a conclusione un riepilogo degli spunti di riflessione.

Si ragioni sul significato dei parametri caratteristici della risposta indiciale e dei modi naturali. Si rifletta sulla veridicità del modello e in particolare alla classe di ingressi introdotta. Ha senso assumere che la somministrazione avvenga continuamente nel tempo? Si rifletta sulla relazione tra le specifiche in termini di tempo di assestamento e l'effetto della somministrazione del farmaco. Sulla base dei parametri riportati, si verifichi la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso mediante il luogo delle radici. Fissato il ritardo t uguale a 0,5 e il resto dei parametri come dati, si progetti il controllore che soddisfi le stesse specifiche date. Si pensi alla figura riportata in simulazione e alla funzione in ingresso. Risulta realizzabile in un contesto reale? E questo mi porta alla conclusione di questa lezione. Vi ringrazio e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo, in particolare quello di insegnamento, per eventuali approfondimenti e materiale didattico. Grazie ancora.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Discipline Psicosociali della Facoltà di Psicologia.

strategia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono il professor Francesco Di Nocera, insegno a Sapienza, Università di Roma e afferisco al Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell'Architettura. Sono uno psicologo, mi sono da sempre occupato di fattori umani ed ergonomia e ho un'esperienza in questo settore di ricerca e di sviluppo, occupandomi di carico di lavoro mentale, errore umano, automazione in particolar modo, ma anche di usabilità. Tutta la mia attività di ricerca è stata orientata a studiare l'interazione tra individui e tecnologie, cercando di ottimizzare questa relazione. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo, Ergonomia Cognitiva e Human Factors. L'ergonomia cognitiva è un settore di ricerca e di sviluppo, appunto, che si occupa dell'ottimizzazione della relazione tra individui e tecnologie. Il termine Human Factors è un termine che viene utilizzato principalmente nella letteratura nordamericana. Ci sono differenze tra Stati Uniti ed Europa rispetto alle tradizioni di ricerca. Il termine ergonomia cognitiva, cognitive ergonomics, è stato utilizzato prevalentemente in Europa. L'etichetta Human Factors è stata utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. Questo riflette anche un po' le società scientifiche che si sono sviluppate intorno a questi argomenti e la tradizione nordamericana è quella della Human Factors and Ergonomics Society, che è una società scientifica molto importante che coinvolge scienziati e professionisti che si occupano appunto di questi argomenti. Il corso è suddiviso in diverse macro aree. Una prima macro area è quella dei fenomeni e costrutti di interesse ergonomico. Ci sono tanti fenomeni studiati nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia che sono il carico di lavoro mentale, la vigilanza, l'errore umano, l'automazione, la situation awareness. Sono tutti argomenti che sono intrinsecamente legati l'uno all'altro, ma che per comodità espositiva e per necessità didattiche separeremo in diversi argomenti. Ma vedrete che questi argomenti, peraltro, sono tutti molto interrelati tra loro. Un secondo macro argomento fa riferimento al cambiamento tecnologico e nuove problematiche. Ovviamente l'innovazione tecnologica non soltanto porta benefici, ma porta anche nuovi modi di interagire con le tecnologie e nuove problematiche legate a questa interazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni a un grande cambiamento nelle nostre abitudini legate alle tecnologie digitali e soprattutto allo sviluppo del mondo internet. Cose che prima ci sembravano totalmente implausibili, oggi invece rappresentano la nostra quotidianità. Per chi come me è nato nel secolo precedente, quindi che è un uomo del Novecento, passare dal scrivere una lettera alla possibilità di inviare email è un cambiamento epocale che persone più giovani magari non riescono a percepire come una grande innovazione, ma per chi appunto ha visto lo sviluppo di questa innovazione, capisce che le modalità di interazione con le tecnologie è profondamente cambiato ed è cambiato anche la nostra esistenza.

L'ultimo macro argomento è relativo ai metodi e alle tecniche impiegate nell'ambito dei fattori umani e dell'ergonomia. Qui il confine tra ricerca e applicazione è veramente molto labile, nel senso che buona parte degli strumenti, delle tecniche che impieghiamo anche nella operatività quotidiana degli esperti dei fattori umani e dell'ergonomia che lavorano nelle aziende, che lavorano nell'industria, sono tecniche e metodi che sono stati sviluppati per il laboratorio e che sono state estese al mondo dell'applicazione. Questo è inizio della natura del settore fattori umani e ergonomia perché è un settore dove il professionista in realtà è un ricercatore. Ogni volta che ci poniamo una domanda nuova, perché sono sempre domande nuove rispetto alla valutazione delle tecnologie, alla valutazione dell'interazione, agli effetti di questa interazione, in realtà stiamo conducendo nuova ricerca. Quindi è del tutto normale che l'attività di un professionista in quest'ambito sia un'attività di ricerca. Anche banalmente fare una valutazione di usabilità rispetto a un'interfaccia è un'attività di ricerca che coinvolge partecipanti, che coinvolge metodi di ricerca, che coinvolge analisi dei dati. Quindi sono tutte attività che sono profondamente legate a doppio filo al mondo della ricerca, quindi c'è un confine molto sfumato tra le ricerche in ambito Human Factors e le applicazioni in ambito Human Factors. Sono sicuro che questo corso sarà molto utile per voi, sia per fornirvi un inquadramento generale della disciplina, sia per darvi delle indicazioni operative, per la vostra professione. Quindi vi saluto e vi aspetto alle lezioni che ho registrato per voi.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti

quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva. Io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Gaetano Salina, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata del corso Complex and Neural Network. Mi sono sempre occupato di argomenti inerenti all'intelligenza artificiale, alle reti neuronali e ai paradigmi computazionali. Introduciamo questa lezione. Il titolo è Intelligenza artificiale e fondamenti di Natural Language Processing, elaborazione del linguaggio naturale. In questa lezione daremo alcuni cenni di base. Gli argomenti della lezione sono intelligenza artificiale, modelli e paradigmi computazionali e il Natural Language Processing. Partiamo dal primo argomento, l'intelligenza artificiale. È sicuramente un argomento di molto interesse, molto attuale, ma è nato e i primi lavori sono stati fatti negli anni 50 del secolo scorso. Il problema di macchine che possano in qualche modo, vedremo nel seguito, specificheremo nel seguito più in dettaglio, pensare o ad avere attività a livello umano è sempre stato molto interessante. Negli anni 50 Turing propose questo test: C dialoga con A e con B, per via testuale. C è un giudice umano. Se C non distingue il computer dalla persona, il test è superato. In tal caso possiamo definire A come un agente artificiale intelligente. Nel test di Turing, un agente artificiale è intelligente se e solo se agisce come un essere umano. Il lavoro è stato uno dei primi lavori che si sono occupati dell'intelligenza artificiale, e pubblicato negli anni 50, Turing si chiede esplicitamente se una macchina può pensare. La risposta è in qualche modo, diciamo, ambigua, perché non si dà una risposta se una macchina è intelligente o meno. Se la macchina si comporta come un essere umano, allora può essere considerata intelligente. Della seconda trasferenza abbiamo la definizione dell'Unione Europea. L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

vita. Un sistema di intelligenza artificiale risolve problemi interagendo con l'ambiente in autonomia e analizzando la propria storia. Anche per l'Unione Europea, come per Turing, sembrare un essere umano rende un artefatto, un agente artificiale intelligente. Infatti, un agente artificiale è intelligente solo se agisce come un essere umano. Per l'Unione Europea il problema dell'intelligenza artificiale è molto significativo per tutti i problemi etici connessi al suo uso, di cui parleremo in seguito. Norvig e Russell negli anni 80 del secolo scorso tentarono una tassonomia. Pensare come esseri umani, e stiamo parlando di scienze cognitive, agire come esseri umani, test di Turing, pensare razionalmente, teoria del pensiero, e agire razionalmente, fare la cosa corretta. L'idea è classificare due modi diversi di operare, agire e pensare, e due classi, l'essere umano e l'essere razionale. Un essere umano sicuramente è un essere razionale, ma possiamo definire come essere razionale anche un artefatto, un agente artificiale in qualche modo. Agire come un essere umano, in questa categoria ricade il test di Turing e la definizione dell'Unione Europea. Pensare come un essere umano è un campo di ricerca tipico delle scienze cognitive, cioè si prende il cervello umano o il cervello biologico, le linee biologiche come sistema da studiare e si cercano di capire i meccanismi che portano alla formulazione del pensiero. Agire razionalmente come un essere razionale significa fare la cosa giusta in un quadro che non è etica in questo senso, ma in un quadro di regole ben precise. E diciamo la classe più interessante in cui ricadrà la definizione di essere intelligente che daremo in seguito è quello di pensare razionalmente. Cioè si cerca di capire quali sono le regole e la funzionalità di quello che consideriamo intelligente in un essere umano e utilizzarlo per addestrare una macchina. Quindi la definizione che si può dare, che dà Russell Norvig, è che gli agenti artificiali sono sistemi che ricevono informazione e compiono azioni. Un agente artificiale mappa, secondo una funzione ben definita, una sequenza di percezioni in una sequenza di azioni. Qui abbiamo schematicamente, l'agente riceve informazione tramite i sensori, i dati ricevuti vengono memorizzati, in memoria l'agente ha la funzione che deve usare, i dati e le regole vengono processate e l'agente esegue una serie di azioni sull'ambiente stesso. Vista in un altro modo, agenti che ricevono informazioni e compiono azioni, applicano una mappa F a una sequenza di percezioni e a una sequenza di azioni, E in questo modo l'apprendimento e il funzionamento sono visti come compiti computazionali. Cioè in realtà l'intelligenza sta nel definire questa funzione F che associa ad ogni sequenza in input un'azione ben precisa che l'agente deve seguire in output. L'esempio, vedo il semaforo giallo, so che sta per diventare rosso, quando diventa rosso freno. Diciamo, questa è una tipica applicazione che mi associa una sequenza di percezioni a una

sequenza di azioni. In questo modo l'agente intelligente, l'agente artificiale intelligente, è visto come un oggetto, una macchina, che applica, esegue una funzione matematica. Diamo una tassonomia per l'AI. In generale nella letteratura si distingue fra l'AI debole, definita come un sistema che esegue singole attività specifiche, o l'AI forte, che definisce sistemi con un'intelligenza pari o superiore a quella umana. Il problema è di fatto che nella classe dell'intelligenza debole ormai abbiamo molte applicazioni, molte anche di uso quotidiano. Siri di Apple, Alexa, IBM Watson, i veicoli autonomi, ChatGPT. Mentre la classe dell'intelligenza forte, quella diciamo che genera una certa preoccupazione a livello etico, è di fatto oggi vuota. Diciamo, non ci sono applicazioni né modelli né architetture che implementino un'intelligenza artificiale forte. Finora abbiamo parlato di intelligenza artificiale supponendo e contrapponendola a quella umana, ma il problema di fondo è sì, ma cos'è l'intelligenza? Cioè, la risposta operativa, pragmatica, è che l'intelligenza è la parte computazionale della capacità di raggiungere obiettivi. È intelligente un sistema che raggiunge determinati obiettivi o semplicemente che risolve dei rompicapi. Noi tutti elaboriamo informazione, quando attraversiamo la strada ci guardiamo intorno, guardiamo a destra, guardiamo a sinistra, osserviamo che ci sono, se ci sono o no delle macchine, la loro velocità, la loro distanza, e in base a queste informazioni attraversiamo la strada. Molti di noi hanno la capacità di risolvere rompicapi più o meno complessi, eccetera, eccetera. Volendo tralasciare le problematiche legate alla coscienza e all'autocoscienza, che dal mio punto di vista sono al di là di essere a oggi problematiche scientifiche, ci concentreremo sul fatto che sia nell'intelligenza artificiale sia nell'intelligenza umana stiamo parlando di dei modelli ben precisi, che sono i modelli computazionali, che ci permettono di risolvere problemi. Detto ciò, dovreste essere in grado di poter rispondere a queste domande. Perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI, sistemi di intelligenza forte? Il test di Turing in che categoria cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Passiamo al secondo argomento, modelli e paradigmi computazionali, cioè parleremo di concetti, algoritmi, sistemi che eseguano calcoli. Siamo naturalmente portati a pensare all'esistenza di un singolo paradigma computazionale, che è quello digitale, visto che è quello che ci in qualche modo permea l'esistenza negli ultimi decenni, ma vedremo che sono possibili diversi paradigmi computazionali, diversi modi di elaborare l'informazione, ed alcuni sono sorprendentemente, ma non troppo, molto più efficaci di quello digitale. In generale, un modello computazionale è un modello matematico

che viene usato per simulare dei sistemi complessi. I parametri del modello vengono regolati dal ricercatore per studiare diversi possibili risultati. Di fatto noi ci troviamo in una situazione mentre da una parte abbiamo dei dati che vogliamo analizzare,

superficiale, perché i dati acquisiscono un significato semantico solo nell'ottica di un modello computazionale ben preciso. Facciamo un esempio: se io con un fotodiodo o un sensore, una telecamera, voglio rilevare della luce, dietro c'è un modello computazionale dell'interazione radiazione-materia ben preciso, che dà significato poi al numero, che è la quantità di luce che il mio sensore riceve e che viene letto. Essenzialmente i modelli computazionali vengono usati per estrarre della conoscenza dei sistemi fisici. Diciamo, è la dinamica tipica della scienza. In generale però possiamo distinguere due diverse classi. Ci sono discipline come la fisica, la chimica, parte della biologia, in cui le osservabili del sistema, cioè gli oggetti che determinano lo stato di un sistema sono ben conosciute, come sono abbastanza conosciuti le leggi di interazione fra gli osservabili. In fisica definiamo velocità e posizione e definendo anche le forze definiamo completamente, per esempio, la dinamica di un sistema meccanico. I modelli computazionali in questa situazione sono modelli che aiutano a risolvere sistemi complessi con interazioni non locali e non lineari. Cioè, come tipicamente accade, lì dove i nostri strumenti analitici non possono darci una risposta. Sappiamo tutti che studiare due corpi che si attraggono gravitazionalmente è abbastanza facile in via analitica. Il sistema a tre corpi, tre pianeti che si attraggono fra di loro può essere con una certa difficoltà, ma può essere risolto in via analitica. Un'interazione fra quattro pianeti non ha una soluzione analitica. Quindi, se vogliamo studiare il moto di quattro più pianeti, siamo costretti a definire dei modelli computazionali che simulano l'interazione di questi quattro pianeti e fare lo studio con un computer. In questo caso, gli algoritmi che vengono applicati sui dati per dare la soluzione al problema sono direttamente mutuati dalla teoria che io ho del sistema stesso. Siamo in situazioni in cui però c'è un'assenza di una descrizione teorica. E l'unico approccio possibile è un approccio euristico per la definizione di osservabili interazioni. I modelli computazionali servono a estrarre conoscenza da un'elevata quantità di dati semanticamente diversi, big data. Questo è il caso della gran parte delle scienze. Pensate a tutte le scienze sociali, all'interazione sui media e sui social, alla psicologia, alla sociologia. Sono realtà dove si hanno una marea di dati. I dati sono, come vedremo, anche diversi fra di loro, sono tanti, e non si hanno modelli teorici di approccio al sistema stesso. Allora è chiaro che in quel caso la metodologia di lavoro è quella di definire alcune ipotesi, provarle sperimentalmente, se le ipotesi non soddisfano, cambiarle e andare avanti. In questo caso è il procedimento euristico che definisce gli algoritmi, ma lo schema è del tutto capace di estrarre conoscenza. L'algoritmo, parleremo di algoritmi, è qualsiasi schema o procedimento matematico di calcolo, ma non solo.
un procedimento che è descrivibile con un numero finito di regole

e che dà un risultato dopo un numero finito di operazioni. Un task computazionale è un compito computazionale che va eseguito mediante un sistema informatico digitale. Questo, per esempio, questo è un esempio di algoritmi. Il task è determinare se due stringhe di testo, S1 e S2, sono uguali o diverse. Un possibile algoritmo è di questo tipo: leggo S1, leggo S2, valuto la lunghezza di S1, valuto la lunghezza di S2. Se la lunghezza di S1 è diversa dalla lunghezza di S2, indipendentemente dal contenuto delle due parole, dalle lettere che formano le due parole, le due frasi, stringhe di testo sono diverse. Questo è per definizione. Se non è così, if L1 diverso da L2, allora stampa S1 e S2 sono diversi. Altrimenti sappiamo che le due parole sono lunghe uguali e confrontiamo lettera con lettera. In un ciclo for fai da 1 alla fine della lettera, lunghezza dell'una, e confronta se la lettera 1 e 2 sono uguali. Se 1 e 2, la lettera 1 e 2 della prima e seconda parola sono diverse, posso dire che le parole sono diverse ed uscire dal programma. Se non esco, continuo fino alla fine. Se non sono uscito, alla fine, dopo aver analizzato tutte le parole, tutte le lettere delle due parole, sono sicuro che le due parole sono uguali. Questo è un semplicissimo algoritmo, scritto in un pseudolinguaggio, che mi permette di risolvere il task iniziale. Se però io vi faccio vedere questa figura e vi chiedo dov'è l'ellisse colorata di giallo, voi sapreste subito indicare il luogo. E la domanda successiva che vi posso fare è questo: quale algoritmo è stato eseguito dal vostro cervello? Cioè, il cervello umano nel definire un task computazionale ben preciso come questo, una serie di box con forme geometriche colorate di diverso colore, qui c'è l'ellisse gialla. Il mio modo di cercare la soluzione alla domanda, dare una risposta alla domanda, sicuramente è difficilmente assimilabile all'esecuzione di un algoritmo nella forma in cui lo abbiamo visto prima. C'è di più. Se mi chiedo: come rispondono una macchina o un essere umano al seguente task computazionale? Determinare se le seguenti due stringhe di testo sono uguali o diverse. Nel caso A, le due stringhe, le due parole sono colore e felice. Nel caso B, la stringa S1 è oggi splende il sole, la stringa S2 è oggi splenda il sole. La E e la di splende e la E di sole sono state cambiate con una A. Allora, chiaramente, utilizzando l'algoritmo che abbiamo appena visto, una macchina dirà che S1 è diverso da S2 nel caso A, giustamente, ma anche che S1 è diverso da S2 nel caso B. Un essere umano affermerà con sicurezza che S1 è diverso da S2 nel caso A e che nel caso B S1 è uguale a S2 a meno di qualche errore di battitura. Cioè, oltre a riconoscere che la frase è essenzialmente la stessa, è anche in grado di ipotizzare l'origine del fatto che non sono letteralmente, lettera per lettera, le stesse. E questo è un atteggiamento tipico della nostra capacità di ricordare o di analizzare
sappiamo

con una certa accuratezza valutare l'errore o la giustezza della nostra risposta. Quando ricordiamo un numero di telefono, sappiamo che se lo ricordiamo bene, sappiamo che probabilmente è giusto, ma o abbiamo la percezione che è completamente sbagliato. Questa valutazione del richiamo dell'informazione è dal punto di vista computazionale molto importante ed è molto difficile da formalizzare, come vedremo. Questo ci introduce, questo esempio ci introduce a parlare di computazione analogica. L'analog computing è un task computazionale eseguito con dispositivi fisici che pongono analogie tra quantità reali, fisiche, continue e qualche altro insieme di variabili. Fu per primo proposto negli anni 40 da John Shannon, il padre della teoria dell'informazione, come General Purpose Analog Computer, GPAC, che è essenzialmente, come l'approccio di Turing, un modello matematico di dispositivi analogici. L'idea di fondo è di definire quattro unità base. Un GPAC può essere visto come un circuito composto da primitive interconnesse, dove gli input sono su funzioni di una variabile indipendente chiamata tempo. E il fatto che questa definizione di Shannon è stata estesa ad altri computer analogici o alle reti neuronali stesse. Qui vediamo lo schematico delle quattro unità: la moltiplicazione per una costante, l'integrazione, l'unità integratrice, l'addizione e la moltiplicazione. Dall'input all'output scorre il tempo. V anticipa il prodotto UV. Costruire una macchina che fa computazione analogica significa mettere insieme queste quattro unità in un modo ben preciso. Questo, per esempio, questo è il modo con cui si risolve il pendolo fisico, cioè una massa appesa ad un filo lasciato oscillare in un fluido che è l'aria. Allora, sappiamo tutti che l'equazione del pendolo fisico è un'equazione alle derivate parziali del secondo ordine. Con un integratore dal secondo ordine passiamo al primo ordine e dal primo ordine passiamo all'ordine zero. Theta è l'angolo del pendolo. Questo è questo pezzo qua. Se poi lo moltiplico qui per GL, passo all'addizionatore e qui metto il termine di vischiosità e chiudo tutto, vedete che questo circuito realizzato con componenti elettronici mi permette di studiare in real time il pendolo fisico, mediante essenzialmente la proiezione su un oscilloscopio. Quindi, nei calcolatori analogici degli anni 50, essenzialmente come si vede dalla foto, non esisteva un algoritmo che in un dato linguaggio produce un codice di programmazione, che poi viene eseguito da una macchina digitale. Programmare un computer analogico significava cablare i componenti base del calcolo con le opportune connessioni. Infatti, diciamo, questo era un pannello di controllo del computer analogico. I tecnici cablavano queste connessioni ed si eseguiva il calcolo. Un altro esempio è di computazione analogica è il nostro cervello.
l'approccio che tenta di emulare il comportamento del cervello va sotto il nome di neuromorphic computing.

Sono processi di apprendimento, vogliamo studiare processi di apprendimento e di classificazione in tempo reale e biologicamente in via plausibile. L'hardware anamorfo è definito come ogni dispositivo elettronico che imita le strutture biologiche del nostro sistema nervoso e l'obiettivo è conferire capacità cognitiva a una macchina implementando modelli silicio modelli di neurone in silicio. Questo è un esempio di fisico. Questo schema è stato da noi realizzato all'Università di Tor Vergata una decina d'anni fa. Abbiamo un'immagine, la nostra retina prende l'immagine e in qualche modo la trasforma in modo tale da eliminare molte cose, il size, la rotazione, i colori e così via. Poi l'immagine viene passata alla corteccia inferotemporale, che è quella della sede del riconoscimento dei volti, e diciamo, il processo, se so chi è la ragazza nell'immagine, viene associata a un minimo, in un senso molto pittorico, della funzione energia del sistema. Questo minimo viene associato con una rete win-take-all ad un nome e io in tempo reale riesco ad associare alla foto vista il nome della persona stessa. Questo processo che il cervello umano esegue in via molto efficiente e in maniera del tutto naturale, risolto con un approccio algoritmo, richiede tempo e una potenza di calcolo molto elevata. Il nostro cervello riesce a farlo in pochi decimi di secondo. Generalmente il meccanismo di apprendimento è di questo tipo. Io vedo molte volte una persona, so che la conosco, ma non ho un nome associato. Se vengo presentato a quella persona, un'altra parte del mio cervello associa al minimo creato dal fatto che ho visto quella persona molte volte un nome. E in questo modo posso associare volti e nomi. Come spunti di riflessione, la domanda è come si programma un computer analogico? E la seconda, qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale? Siamo arrivati all'ultima parte della lezione, parleremo di Natural Language Processing, che in italiano sta per elaborazione del linguaggio naturale. Allora, chiaramente il linguaggio naturale è quello parlato dagli esseri umani, diciamo. Con NPL si vuole identificare, identifichiamo l'insieme di idee, tecniche e algoritmi che definiscono agenti artificiali in grado di comprendere ed elaborare costrutti linguistici. È chiaro che, diciamo, nel linguaggio naturale gli esseri umani scambiano informazioni, idee, sentimenti e tutto. Ed sono in grado, tramite istruzione testuale, di eseguire un gran numero di compiti. Quindi, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, studiare sistemi artificiali, delle macchine che elaborano il linguaggio naturale, siano in grado di rispondere a un essere umano in maniera sensata, vedi test di Turing, è un qualcosa che è stato oggetto di ricerca per molto tempo. Faccio
Fra l'altro è un argomento abbastanza, diciamo, di moda oggi con il successo di ChatGPT la qualità con cui ChatGPT elabora e risponde in un testo ben articolato. L'NPL di fatto è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. È chiaro che il linguaggio è storicamente studiato dalla linguistica e negli ultimi tempi dalla linguistica computazionale. Nel momento in cui la linguistica si è dotata di un approccio computazionale, c'è un grosso interesse di computer science a sviluppare algoritmi sempre più performanti per lo studio delle strutture linguistiche. E poi chiaramente c'è tutto il campo dell'intelligenza artificiale che abbiamo definito brevemente nella prima parte di questa lezione. L'incrocio fra le tre discipline è proprio quello che passa per l'elaborazione del linguaggio naturale, Natural Language Processing. Quindi diciamo in qualche modo il punto d'incrocio fra la linguistica tradizionale, la computer science e l'intelligenza artificiale. Nel linguaggio naturale abbiamo tre livelli distinti. Il livello sintattico, correttezza grammaticale della frase. Stefania sono prima di cordata non è una frase sintatticamente corretta. Anche se non si perde il concetto, che è il secondo livello, livello semantico, significato della frase. Stefania tira la via è sicuramente una frase semanticamente e sintatticamente corretta. Semanticamente significa che in una cordata è la prima, che poi corrisponderebbe a Stefania è prima di cordata. È chiaro che la equivalenza semantica di queste due frasi c'è solo dove c'è un'esperienza di alpinismo, perché sennò è un po' difficile capire il fatto che le due frasi sono uguali. Mentre ci possono essere, nella lingua lo sappiamo benissimo, delle frasi sintatticamente perfette ma che non hanno nessun senso. Il gatto travalica la costituzionalità. Questa frase è sintatticamente ben costruita, però non ha nessun significato semantico. Il tavolo, come dire, va oltre l'illuminazione. Cioè, è chiaro che ci sono delle frasi che hanno un senso sintattico, ma nessun significato semantico. Sembrerebbe finita, ma c'è un terzo livello, che è il livello pragmatico, che è quello più difficile anche dagli esseri umani da valutare, perché una frase va definita in un contesto non testuale. Ho caldo. Ho caldo può significare diverse cose a seconda del contesto. È estate, siamo a casa. Ho caldo può significare accendi il condizionatore, rivolto a un'altra persona, oppure sono a letto un po' malato, ho caldo può significare ho qualche linea di frase, ho qualche linea di febbre. E questo diciamo è l'aspetto più complesso nel caso in cui si parla di macchine intelligenti. Le difficoltà nel Natural Language Processing sono diverse a seconda del livello. A livello sintattico abbiamo l'ambiguità sintattica, frasi con più di un possibile significato a causa della struttura grammaticale.
La disambiguazione della frase, identificare il significato corretto

di una frase ambigua basandosi sul contesto. La variabilità linguistica, diversità nelle strutture linguistiche fra le lingue e anche all'interno della stessa lingua. A livello semantico abbiamo l'ambiguità semantica, parole o frasi che possono avere più significati, rendendo difficile la comprensione. L'analogia e la metafora, l'uso di analogie e metafore può creare sfide nell'interpretazione del significato. E la polisemia, parole che hanno significati multipli, rendendo difficile la loro interpretazione senza contesto. Ad esempio, se voi provate a interagire con ChatGPT e vi esprimete con analogie e delle metafore, vedete subito che ChatGPT, nonostante sia sorprendente in altre situazioni, non è in grado di risolvere quasi tutte, di rispondere in maniera sensata a quasi tutte le vostre osservazioni. Diciamo, perché l'aspetto è anche nella polisemia, perché queste sono le cose più difficili da insegnare a un essere umano, pensiamo a una macchina. A livello pragmatico abbiamo diversi aspetti come difficoltà, presupposizioni e implicature, significati impliciti che richiedono conoscenze extralinguistiche per essere comprese. Un'esperienza di vita vissuta, la conoscenza del contesto, la comprensione del significato dipende spesso dal contesto della comunicazione. Come abbiamo visto prima, la stessa frase «ho caldo» assume significato diverso nel caso in cui sono in estate o nel caso in cui sono malato. Potrebbe anche darsi che sono malato e ho caldo solo perché, non perché ho febbre, ma perché fa caldo. Quindi, diciamo, la conoscenza del contesto è essenziale per la definizione del significato di una frase. E poi c'è l'ambiguità pragmatica. Ambiguità che si basa sul contesto e sull'intenzione del parlante, anziché sulla struttura sintattica e semantica. Cioè è tutto quello che in un linguaggio mediante testo, in una comunicazione mediante testo, viene trasmesso in maniera non verbale. E questo è un altro aspetto non banale della problematica. Di applicazioni NPL ne abbiamo moltissime oggi. Riconoscimento vocale, ormai abbiamo delle macchine che sono in grado di convertire il parlato in una stringa di testo senza troppi errori, l'etichettatura delle parti del discorso, cioè dare un'etichetta alle parole, per esempio in questo caso riso, che viene etichettato come verbo in ho riso molto e come sostantivo ho mangiato del riso, e questo poi permette alla macchina di risolvere tutte quelle difficoltà poi che abbiamo visto. La disambiguazione del senso delle parole, distinguere il significato del verbo realizzare in realizzare un sogno, raggiungere rispetto alla realizzare l'accaduto, comprendere. Il riconoscimento dell'entità dominante, name and entity recognition. Nem identifica Kentucky come luogo e Fred come nome di un uomo. La risoluzione di coriferimento, identificare se e quando due parole si riferiscono alla stessa entità.

L'analisi dei sentimenti, tentare di estrarre qualità soggettive, atteggiamenti, emozioni, sarcasmo dal testo. Due parole su questo tipo di analisi, questo è sicuramente un approccio molto interessante e molto difficile. Cioè l'analisi del sentimento in italiano, ma non rende l'idea della parola inglese, è importante per capire, per esempio, come evolvono, leggendo delle informazioni testuali come i tweet, i post, le opinioni nei social media, o come si polarizzano le opinioni nei social media. Quindi questo aspetto è sicuramente interessante e importante. La generazione del linguaggio naturale, mettere informazioni strutturate in un linguaggio umano. E queste sono le applicazioni oggi in atto. Il campo di per sé è in rapida evoluzione con le reti neuronali generative come ChatGPT e non solo. E la possibilità di interazione uomo-macchina, sia via testuale, sia via verbale, diventa via via sempre più importante e possibile. I limiti sono lì dove la semantica di un discorso o di un testo è troppo legata a delle forme di astrazione. Come dico sempre, ChatGPT è sicuramente utilissima per mangiare in cinese in Cina, quindi tradurre il menù dal cinese all'italiano. Vedo più difficile un'applicazione efficace di quelle metodologie nel tradurre Dante dall'italiano arcaico in inglese. Si dice sempre che le poesie devono essere tradotte da poeti, e secondo me questo rimane vero, perché in alcune strutture linguistiche, come una poesia o un romanzo, molte volte le parole trasmettono significati che vanno al di là della struttura banale, sintattica e semantica del testo stesso. Come spunto di riflessione, una domanda è il natural language processing. Nel natural language processing, le problematiche inerenti al livello pragmatico sono del tutto trascurabili? E la seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico? Siamo al riepilogo degli spunti di riflessione proposti durante tutta la lezione. Per il primo argomento, l'intelligenza artificiale, la prima domanda era perché modelli linguistici generativi come ChatGPT non possono essere classificati come sistemi AGI o di intelligenza artificiale forte. E la seconda, il test di Turing, in che classe cade nella tassonomia di Russell e Norvig? Nella parte inerente ai paradigmi computazionali, la prima domanda è come si programma un computer analogico. La seconda è qual è la differenza principale fra un computer analogico e uno digitale. Nell'ultima parte, quella inerente all'elaborazione del linguaggio naturale, la prima domanda è: nell'elaborazione del linguaggio naturale, le problematiche inerenti al livello pragmatico sono del tutto trascurabili? La seconda è la polisemia, riguarda parole che hanno lo stesso significato semantico? Con questo finiamo la lezione, ricordandovi che referenze, testi e tutti gli strumenti utili associati a questa lezione saranno disponibili nella parte relativa al corso nel sito web dell'Ateneo.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo il tema La cultura del montaggio, il cinema delle avanguardie. E lo faremo secondo questa scansione di temi. La cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Il montaggio grafico del film sperimentale. Il montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Il montaggio intellettuale dell'avanguardia sovietica. Vediamo dunque il primo argomento, la cultura del montaggio tra cinema e riflessione intellettuale. Entriamo dunque nel vivo del rapporto tra le forme del montaggio e la riflessione artistica e intellettuale, tanto che possiamo parlare di una vera e propria cultura del montaggio e vedremo in quale accezione possiamo parlare di cultura del montaggio, perché al centro del nostro interesse è il cosiddetto cinema delle avanguardie, cioè quel complesso di movimenti cinematografici che nell'Europa degli anni 20 e 30 cercarono strade alternative alla produzione internazionale dominante e alle principali convenzioni rappresentative del film commerciale. Abbiamo visto come nel cinema delle origini c'è stata una graduale transizione da un cinema delle attrazioni mostrative a un cinema dell'integrazione narrativa, o per usare le categorie di Bartsch, dai modi di rappresentazione primitivi ai modi di rappresentazione istituzionale. Bene, queste categorie hanno entrambe una unica evoluzione, cioè quella di portare al cinema hollywoodiano classico, che diviene egemone sia a livello di rappresentazione delle forme, del montaggio, sia proprio a livello commerciale all'incirca negli anni 20, alla fine degli anni 20, inizio degli anni 20. Ebbene, in parallelo a questa graduale affermazione del cinema hollywoodiano classico, hanno queste avanguardie cinematografiche che portano avanti il loro discorso alternativo, quando non proprio oppositivo, al cinema dominante, al cinema che sta prendendo sempre più piede, diventando la forma di standardizzazione a livello internazionale e universale. E appunto l'emergere di questi movimenti cinematografici alternativi trova sostegno e alimento nella coeva produzione artistica e nella riflessione teorica dell'universo visuale del periodo, perché cos'è interessante? Che non solo questi movimenti cinematografici

grafici si collegano, diciamo, al pensiero delle avanguardie artistiche, il dadaismo, il surrealismo, l'astrattismo, lo vedremo, ma alcuni esponenti di spicco di questi movimenti cinematografici partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale sulla cultura visuale, sull'estetica visiva, per portare il cinema ad avere uno statuto di arte, e quindi partecipano da protagonisti alla riflessione intellettuale su questi aspetti. E in questo dibattito, in questa riflessione intellettuale, diventa centrale la riflessione sul montaggio, inteso come mezzo specifico del cinema capace di elevarlo a livello delle altre forme d'arte. E non per caso ho voluto parlare di cultura del montaggio anche nel titolo di questa lezione, riprendendo qui un'espressione di questo teorico dell'arte e filosofo francese, Georges Didier Huberman, che in una serie di suoi studi della metà degli anni 90, gli anni 90 del Novecento, ricordate, sono importanti per la cultura visuale perché sono gli anni del pictorial turn, così come ci racconta Mitchell, così come ci dice Mitchell. Bene, proprio in quegli anni Didier Huberman fa una serie di studi che poi confluiscono in una serie di volumi. Questo è il primo volume di questa serie, L'Oeil de l'Histoire, l'occhio della storia, quando le immagini prendono posizione. Ebbene, Didier Huberman racconta, ci fa capire come ci siano le coordinate di un vasto movimento intellettuale che fa della cultura del montaggio il suo centro nevralgico, il suo centro di interesse negli anni, appunto, negli anni 20 e 30, cioè un'intera generazione di artisti, di registi, ma anche di intellettuali e teorici che fanno del montaggio di immagini uno strumento culturale di analisi del mondo. E naturalmente è una tradizione che annovera veramente intellettuali di varia cultura. Ci sono storici dell'arte come Avi Warburg, ci sono fotografi come Arthur Zander, ma anche scrittori come Bertolt Brecht o filosofi come Walter Benjamin. Ebbene, ognuno di loro usa il montaggio di immagini come fondamentale strumento euristico e di analisi per interpretare il mondo. Didier Huberman porta alcuni esempi, ad esempio Bertolt Brecht, che ho appena nominato, attraverso questa sua opera, il Kriegsbefehl, tradotto poi in italiano con ABC della guerra, è una sorta di sillabario per immagini della Germania, dal riarmo alla sconfitta del nazismo, e si compone di immagini tratte dai giornali e di epigrammi poetici. Cioè, cosa fa Bertolt Brecht? Sono gli anni in cui Brecht è in esilio e quindi cerca di riguardare alla sua storia personale, ma alla storia della Germania, attraverso questa nuova forma di comprensione della storia del suo paese, utilizzando un vero e proprio nuovo genere letterario, perché lui la chiama poesia foto-epigrammatica, e quindi attraverso i ritagli di giornale mette sotto ad ogni ritaglio di giornale, come vedete dalle immagini, dei versi in poesia epigrammatica, evidentemente riferendosi agli epigrammi greci. E costruisce dunque un nuovo ordine di senso degli eventi della storia attraverso questa nuova forma di comprensione del mondo. Qualcosa di simile, ma anche un po' di diverso, fa anche Avi Warburg, questo storico dell'arte importante che ho già nominato, nel suo Atlante Mnemosyne, che compone intorno agli anni, nella metà degli anni 20. E questo cos'è? Un atlante figurativo composto da una serie di tavole costituite da montaggi fotografici che assemblano riproduzioni di opere di epoche diverse. Cos'è qui il fatto interessante? Il fatto interessante è che Warburg mette insieme, ad esempio, delle immagini della

cultura rinascimentale, quindi opere d'arte, antichi manoscritti, carte da gioco, insieme assemblandoli con immagini reperti archeologici dell'arte greca e romana, o ancora con immagini della testimonianza della cultura del XX secolo, e quindi ritagli di giornale, di nuovo, francobolli, immagini pubblicitarie. E l'interessante di questa operazione è che c'è una giusta posizione di immagini senza ricercare una logica lineare, eterologica e cronologica. Lavora sulla tensione dialettica tra le immagini, sugli accostamenti anacronistici che queste immagini provocano nel lettore, quindi invitano il lettore a una interpretazione aperta della storia dell'umanità, accostando immagini di epoche diverse. Come dire, non c'è un solo modo di comprendere la storia. E questo si rifà anche, noi lo possiamo vedere anche nell'ottica di oggi con gli studi media archeologici, no? Che fanno esattamente questo tipo di operazioni. Naturalmente il cinema in questa cultura del montaggio gioca un ruolo davvero importante. Walter Benjamin, filosofo che ho già nominato e veramente una figura importante per la cultura visuale, ma in generale per gli studi sul cinema e non solo sul cinema, sulla cultura di massa, lui sosteneva che il cinema per l'umanità ha una funzione esplosiva, nel senso che grazie al cinema per la prima volta l'uomo è in grado di smontare il mondo per come lo conosce e ricostruirlo, rimontarlo secondo una logica nuova, secondo logiche nuove che non sono presenti nella realtà. Quindi capite come il montaggio, la cultura del montaggio divenga una forma di conoscenza del mondo, una forma di conoscenza alternativa alla logica del linguaggio testuale. E diventa anche una forma, direi, di analisi culturale del mondo, ma anche di denuncia politica. Pensate a Bertolt Brecht, il suo lavoro su questa poesia fotoepigrammatica è anche sicuramente una presa di posizione politica verso il mondo. Non a caso Didi Huberman parla di quando le immagini prendono posizione. Quindi capite come tutti questi movimenti siano accomunati dalla considerazione che i tratti fondamentali di una cultura, della cultura del mondo, si danno in termini visivi e che sia possibile interpretarli, coglierli attraverso l'espediente del montaggio di immagini, con il montaggio di immagini, appunto. Possiamo dunque già porci una domanda al termine di questo primo argomento. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Vediamo ora questo secondo argomento, il montaggio grafico del film sperimentale, e a questo punto entriamo proprio nelle intersezioni tra le avanguardie artistiche e le avanguardie cinematografiche. Nel cinema sperimentale degli anni 20 e 30 rientrano diversi movimenti cinematografici correlati alle avanguardie artistiche. E vediamo subito questo estratto di questo cortometraggio molto famoso di Buñuel e Dalí, espressione del cinema surrealista.

Beh, avete visto, questo è il celebre, celeberrimo prologo manifesto di tutta un'avanguardia cinematografica, in questo caso appunto del cinema surrealista, con questo direi accostamento

grafico tra immagini, violento, molto violento, un'associazione evidentemente grafica. Avete visto le nuvole che tagliano la luna piena, vengono accostate al rasoio di Buñuel, perché è lo stesso Buñuel che interpreta questo film, che taglia l'occhio della protagonista. Associazione quindi grafica tra lama e nuvole e tra la luna e l'occhio. È chiaro che qui si vuole dire allo spettatore di, come dire, interpretare la realtà in modo completamente diverso, di fare un taglio dell'occhio, della propria visione del mondo. Quindi già qui abbiamo un primo punto importante, cioè gli esponenti del cinema sperimentale imperniano la loro concezione dell'arte cinematografica nell'associazione di tipo grafico tra inquadrature, lo abbiamo appena visto, vale a dire su accostamenti di immagine che instaurino dei rapporti di natura grafica, di forme, di volume, di superficie, anche di colore, al di là della specifica natura degli elementi rappresentati. Siamo dunque in presenza di una nuova estetica che si muove in modo alternativo, in modo oppositivo ai meccanismi di produzione di senso legati al montaggio continuo del cinema hollywoodiano. Ma questa riflessione che Buñuel insieme a Dalí fanno sull'occhio e la visione, invitando a un taglio, una frattura, no, del modo di vedere la realtà, si inserisce anche qui, ed è qui che noi interessa particolarmente, in una più ampia riflessione intellettuale che coinvolge di nuovo fotografi, artisti, antropologi, tutta tesa a criticare la critica dell'oculocentrismo e del tradizionale paradigma epistemologico fondato sulla pietra angolare del soggetto umano che domina la conoscenza del mondo e sul mondo per mezzo del nobile senso della vista. Martin Jay, altro importante studioso della cultura visuale che abbiamo già più volte nominato, parla di una denigration of vision, no? Un movimento intellettuale, lui si riferisce in particolare alla Francia del XX, ai movimenti intellettuali della Francia del XX secolo, ma insomma possiamo allargare questa particolare curvatura dei movimenti intellettuali anche ad altre aree europee. E ad esempio pensiamo allo psicanalista Jacques Lacan, che ha esplicitamente teorizzato in quegli anni una schisi, una separazione tra l'occhio e lo sguardo. Ma cosa significa? Significa che porre l'attenzione solo sull'occhio e sulla percezione visiva come l'unico senso in grado di fornire una conoscenza del mondo e un dominio sul mondo è limitante. E ce l'hanno detto anche Buñuel e Dalí, appunto, con il cortometraggio che abbiamo visto. Significa quindi che non dobbiamo concentrarci solo sullo sguardo dell'uomo sul mondo, ma anche sullo sguardo del mondo, delle cose sull'uomo. Già un pittore post-impressionista come Cézanne, ad esempio, diceva, riferendosi alla sua pittura, che quando lui disegna, dipinge un paesaggio, è il paesaggio che si riflette, che si umanizza, che si pensa in lui. Naturalmente qui c'è tutta una concezione filosofica in cui no, non possiamo entrare, ma a noi interessa in questo particolare frangente il fatto che, come vedete, la riflessione dei movimenti cinematografici sia collegata a questo vasto movimento intellettuale di riflessione sulla cultura visuale. E andando proprio oltre Buñuel e Dalí, quindi al cinema surrealista, possiamo vedere come questo cinema sperimentale, possiamo farci rientrare anche il cinema astratto e il cinema dadaista, tutti accomunati da questa centralità del montaggio inteso come montaggio grafico, dall'idea di appunto un cinema non narrativo, dall'opposizione anche, come dire, al montaggio classico hollywoodiano anche in termini di emancipazione dalle logiche sia del racconto ma anche dalle logiche commerciali. Perché il cinema addivenisse ad uno statuto d'arte
c'era necessità.

che si staccasse dalle logiche del commercio, dell'industria. Questi film certamente non puntavano a vendere, a chiamare spettatori. Vediamo un esempio di cinema astratto, vediamo questo film di Walter Ruttmann e poi lo commentiamo.

resa non figurativa di colori, forme, linee, punti. I film astratti dunque come dire, puntano sull'analogia e sul contrasto tra immagini contigue. Nel film di Ruttmann che abbiamo appena visto, questi più svariati motivi astratti si espandono, si contraggono, si trasformano incessantemente gli uni negli altri. Ed è importante, come avrete sentito, anche che la dinamicità delle immagini cerca un rapporto stretto con il ritmo sonoro. Questa cosa della ritmicità sonora delle immagini tornerà anche in altre avanguardie cinematografiche dell'epoca. Diverso è invece il caso del cinema dadaista. I dadaisti si muovono prevalentemente in uno orizzonte rappresentativo, anche se non abbandonano del tutto o completamente l'astrazione. E naturalmente i dadaisti sono, vediamo nel cinema dadaista quella che è il movimento avanguardista in generale del dadaismo, cioè questa critica alla cultura e ai valori dei primi anni del Novecento, quei valori che hanno portato al conflitto bellico, quindi alla prima guerra mondiale. Come sapete, i dadaisti vogliono dare scandalo, no? Pensano all'arte come anche incentrandosi sui metodi della casualità delle cose da mettere in primo piano o immagini anche prive di senso. Fondono tra loro più linguaggi artistici, sono interessati all'inconscio, sono interessati alla follia, pensano in generale l'arte come rivoluzione, e capite come queste sperimentazioni sul montaggio siano particolarmente congeniali ad un movimento come questo. E vediamo appunto questo film di Fernand Léger e Dudley Murphy, questo Ballet Mécanique, film del 1924. Anche qui possiamo vedere come il montaggio grafico sia dominante, perché noi vediamo questa ragazza sull'altalena che oscilla, e subito dopo, ecco qua il montaggio grafico, vediamo questa palla metallica che oscilla. Anche qui si prospetta una forma di conoscenza visiva del mondo, no? Il montaggio è usato come strumento euristico e analitico per interpretare il mondo. In questo specifico caso, come potete vedere, si recuperano anche delle tensioni astrattiste, no? Lo vedete proprio dalle immagini che stiamo vedendo, ma qui qual è la cosa importante, no? Cos'è il messaggio del ballet? È un balletto meccanico, quindi una commistione di cinema, danza, musica. Qui a ballare sono gli oggetti industriali, le palle metalliche, i dischi, le sfere. C'è quindi una riflessione anche sull'accostamento grafico tra materiale organico e materiale inorganico, tra uomo e macchina, che è un altro dei grandi temi che attraversano le avanguardie artistiche e evidentemente cinematografiche di questa temperie culturale. E a questo punto possiamo prendere qualche spunto di riflessione anche su questa parte. Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Veniamo al montaggio ritmico dell'impressionismo francese. Esploriamo dunque questa nuova avanguardia cinematografica, l'impressionismo francese, anche detto Première Vague, no? In correlazione a quella che poi sarà la Nouvelle Vague degli anni 50 e 60. Ci sarà molto utile approfondire questa avanguardia perché i suoi esponenti partecipano da protagonisti a quella riflessione intellettuale a cui alludevo all'inizio, e soprattutto anche alla definizione proprio del termine cultura visuale. Louis Deluc, Jean Epstein, Marcel Herbier o Abel Gance
uniscono tutti la riflessione intellettuale alla pratica registica. Ovviamente il ritmo è parola chiave di questo movimento.

cinematografico. Il cinema, come la musica, è pensata dagli impressionisti come arte nel tempo, come organizzazione appunto del ritmo. Quindi per loro le immagini devono essere un'autentica orchestrazione di immagini, cioè così come nella musica sono i suoni per l'occhio, nel cinema devono essere le immagini per l'occhio, scusate, i suoni per l'orecchio, ovviamente, devono essere le immagini per l'occhio. Anche in questo caso entriamo in medias res e vediamo questo film di Jean Epstein, che questo è molto noto, Cor Fidel del 1923. Bene, qui possiamo vedere come la protagonista impassibile, sono le inquadrature che riprendono la protagonista impassibile davanti al corteggiamento del suo spasimante, sono alternate alle frenetiche riprese che ci mostrano il parco dei divertimenti dove sta avvenendo questo corteggiamento. Bene, qui in questo caso Epstein usa un ritmo volutamente irregolare tra le inquadrature, che assume evidentemente valenze metaforiche per esprimere lo stato d'animo della protagonista. Alle immagini della donna, appunto, seguono queste frenetiche immagini di ciò che è l'ambiente a lei circostante. E quindi in questo caso è la differente durata delle inquadrature ad assumere un ruolo di significare il sentimento di estraneità della donna rispetto all'ambiente e alle avances dell'uomo. Quindi in questo caso è la lunghezza e la staticità contrapposta alla brevità e alla frenesia delle altre immagini. Ecco che capiamo subito come per gli esponenti del cinema impressionista lavorino sulla durata delle inquadrature in modo espressivo, cioè la durata delle inquadrature è un parametro stabilito evidentemente in sede di montaggio che può essere raffinatamente calibrato per dare un particolare ritmo ad una sequenza. E lo vediamo ancor meglio in questo film di Abel Gance del 1923, anche questo. E qui vediamo e poi commentiamo.

Ecco qua, avete visto come in questo caso Gonz usi un ritmo crescente di inquadrature sempre più brevi man mano che sale la tensione drammatica della sequenza che porta fino al deragliamento del treno. Quello che qui è interessante è che queste sette inquadrature, se poi andate a rivedere questo video, sono sette inquadrature ricorrenti che vengono accorciate sempre di più man mano che ci si avvicina alla tensione finale del deragliamento del treno. Quindi qui è una ricerca di un ritmo visivo che è anche una rapidità della visione. E avete anche notato sicuramente come Gonz usi anche, sia in ricerca di quella consonanza tra immagini e musica. In quegli anni Gonz è uno degli intellettuali che più dedica tempo di riflessione proprio al tema del rapporto tra cinema e immagini, proprio alla ricerca del ritmo visivo, come già vi avevo detto in relazione al cinema astratto. Ma non vi è solo appunto Gonz che pensa e riflette sull'analogia tra il cinema e la musica, ma anche un altro protagonista che abbiamo appena citato di questa avanguardia cinematografica dell'impressionismo, che è particolarmente interessante per noi perché è uno dei primi intellettuali che negli anni 40, quindi circa una ventina d'anni dopo dalle sue prime esperienze registiche, è il primo che usa proprio il termine culture visuelle, cultura visuale, cioè

il cinema, e lo fa naturalmente in relazione al rapporto, allo studio del cinema. Il cinema per lui è una macchina dotata di una propria intelligenza, di una propria capacità di ripensare la realtà secondo la prospettiva della propria identità tecnica. In questo volume del 1946, L'intelligence d'une machine, ci dice proprio che il cinema ha cambiato la nostra visione della realtà. Quindi il cinema interviene nel clima mentale di un'epoca, trasforma la nostra memoria, la nostra capacità di immaginazione, e quindi sono i picture che intervengono sulle image, cioè sulle immagini mentali che ognuno di noi ha del mondo, perché presenta per la prima volta un mondo dinamico, fluido, instabile, in costante trasformazione. E come dire, il cinema riesce a far penetrare il movimento e il ritmo delle cose. Ecco che torna il ritmo, che poi è quella cosa che aveva fatto anche lui nel suo cinema. Quindi invita l'uomo, il cinema, a ripensare il mondo considerando come realtà dinamica, mobile, caratterizzata da una instabilità di tutti i punti di riferimento. Quindi cinema non solo come movimento fisico, ma anche come movimento psichico. Ecco la differenza anche tra picture e image, il movimento delle emozioni, cioè se il linguaggio scritto, la sintassi della logica del linguaggio scritto ci portava verso una certa comprensione del mondo, il cinema ne sostituisce un'altra fondata, dice Epstein, su immagini sature di emozioni. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi? Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? A questo punto entriamo nell'ultimo movimento avanguardista che analizziamo, il montaggio intellettuale dell'avanguardia sovietica, e qui ci rispingiamo proprio, diciamo, nel cuore nel cuore stesso della riflessione sul montaggio e su quella cultura del montaggio, così come la intende Didi Huberman, perché non c'è dubbio che siano stati i cineasti sovietici e gli intellettuali sovietici a portare come dire, le riflessioni più interessanti sul montaggio, inteso come tensione dialettica, come esplorazione del mondo attraverso il montaggio, capace di portare l'umanità a prendere posizione sul mondo attraverso le immagini. E per i registi dell'avanguardia sovietica il montaggio è la base portante dell'arte cinematografica, è l'essenza stessa del cinema, è lo specifico del cinema. Qui vedete in ordine Kuleshov, Pudovkin, Dziga-Vjertov e Eisenstein. Bene, tutti loro pensano al montaggio non solo come il movimento tecnico autonomo per fare film, ma proprio anche il principio sostanziale dell'organizzazione semantica ed espressiva del cinema. E in particolare Dziga-Vjertov, noto per il suo occhio meccanico, no? Questo cinepresa intesa come kinogla, come cineocchio. E che significa? Significa che il cinema ha un occhio finalmente svincolato dalle limitazioni della visione umana, cioè è capace di dischiudere, grazie alla sua ottica disincarnata, cioè fuori dal corpo, inediti ambiti della realtà. Cioè un cinema che, grazie proprio al procedimento del montaggio, è capace di penetrare in profondità nel campo del visibile e di rendere visibile l'invisibile, di rendere manifesto ciò che è nascosto, di rendere evidente ciò che è mascherato. Naturalmente anche in Dziga-Vjertov c'è un obiettivo politico, perché la sua cineanalisi, come la chiamava, del mondo visibile, deve portare verso una cineverità, e la sua cineverità è un'interpretazione in chiave comunista, evidentemente, della realtà. Ma è certamente Sergei Eisenstein ad andare più a fondo di tutti in questa riflessione. Suo è certamente il contributo più rilevante, non solo sul piano
registico, ma anche sul piano

intellettuale, e anche lui naturalmente lo dobbiamo inserire nella temperie culturale del suo tempo, e quindi è fortemente influenzato dal materialismo dialettico di Engels, che in quegli anni, come sapete, è diventato uno dei cardini dell'ideologia ufficiale sovietica. Ebbene, Eisenstein riteneva che la tensione accumulata dalla collisione tra energie antitetiche e contraddittorie poteva innescare quel bisogno di sintesi che avrebbe stimolato l'attività cognitiva dello spettatore, producendo una vera e propria dinamizzazione intellettuale. Ecco perché si parla di montaggio intellettuale. Avete sentito come ricorrano proprio i termini del materialismo dialettico di Engels? Cioè questa collisione, questo conflitto tra idee antitetiche deve portare lo spettatore a comprendere meglio il mondo. E questa collisione tra conflitto tra idee antitetiche e immagini antitetiche è già presente nel primo lungometraggio di Eisenstein, questo film del 1925, forse meno conosciuto rispetto ad altri film molto conosciuti e molto citati di Eisenstein, pensiamo a Ottobre, o di 2 anni dopo, del 27, o alla corazzata Potemkin, film che tutti voi sicuramente avete quantomeno sentito perché sono nell'immaginario collettivo. Ebbene, questo film è interessante perché intanto anche questo mette al centro, come tutti i film di questa avanguardia, temi della rivoluzione. In questo caso ci riferiamo a un episodio del 1912 nel quale un'intera fabbrica abbandona il lavoro, e quindi ecco perché lo sciopero, dopo che a causa di una protesta per il suicidio di un operaio che era stato ingiustamente accusato. Bene, il film quindi mette al centro un conflitto, appunto, un conflitto tra operai e la polizia zarista che inscena una brutale repressione. E qui cos'è l'interessante per capire il montaggio intellettuale, il montaggio conflittuale, il montaggio come pugno di immagini di Eisenstein? L'espediente che Eisenstein usa per raccontarci questa brutale repressione. L'espediente che usa, come vedete, come avete visto ecco, in quest'altra inquadratura, è un inserto extradiegetico. Quindi non fa parte della storia della repressione, ma parla di tutt'altro in funzione commentativa. È l'istanza narrante che utilizza questo inserto extradiegetico per, mostrando alternativamente le due azioni, per significare qualcosa che non è insito nelle immagini prese separatamente, cioè la strage degli scioperanti da un lato, insieme alla macellazione del toro, portano evidentemente a un significato diverso. Suggerisce allo spettatore che la polizia zarista ha operato come una macellazione, come un macellaio, la macellazione di un toro. Ecco che l'inserto extradiegetico, in questo caso, attraverso l'uso del montaggio in questa forma intellettuale, funziona come una sorta di metafora cinematografica. E quindi qui è già pienamente dispiegata quella idea del montaggio conflittuale di immagini a cui ho alluso fino adesso, ma anche a quell'idea così, come dire, connaturata al pensiero marxista che occorresse insegnare all'operaio a pensare dialetticamente. E Eisenstein glielo fa vedere attraverso un metodo concreto di pensiero dialettico, attraverso il montaggio delle immagini. Ecco perché, di nuovo, cultura delle immagini come forma di conoscenza del mondo, come forma di tecnica intellettuale per prendere posizione sul mondo. Sono ovviamente tematiche che Eisenstein poi, come dicevo, non solo ci fa vedere nella pratica registica, ma anche teorizza a livello intellettuale. Uno dei suoi saggi più famosi è Il principio cinematografico e l'ideogramma, nel quale per la prima volta mette a paragone il montaggio
la scrittura.

ideografica. Perché questo paragone? Perché evidentemente Eisenstein interessa come nella scrittura ideografica il senso di una serie di segni trascende quello di ciascuno di essi, no? Pensiamo ad esempio nella scrittura ideogrammatica a come viene reso il verbo piangere. Nella scrittura ideografica si ricorre al segno occhio e al segno acqua. Insieme vogliono significare piangere. Tutto questo spiega, credo, bene l'idea del montaggio intellettuale, cioè che ha una sua natura concettuale, cioè la possibilità di suggerire astrazioni a partire da inquadrature concrete. E ecco il montaggio come scontro, cioè dallo scontro di inquadrature nasce un senso complessivo non compreso nelle inquadrature prese singolarmente, perché in sé irrappresentabile, ma da queste in qualche modo richiamato. Di nuovo, la macellazione del toro e la repressione della folla, prese singolarmente significano una determinata cosa, insieme significano una cosa del tutto diversa, la repressione zarista come una macellazione di un toro, che è qualcosa in sé irrappresentabile se non in questa forma di accostamento di immagini, di inquadratura. Ecco in quale modo per Eisenstein il montaggio diviene un fondamentale strumento di analisi, culturale, di analisi euristica del mondo, un modo di disporre le immagini al fine di prendere anche una posizione politica, sul mondo. Vediamo dunque gli spunti di riflessione. Cosa intende Ziga Vietov per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? A questo punto, siamo giunti al termine, possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa intende Didi Huberman per cultura del montaggio? Quali sono le tre grandi aree riconducibili al cinema sperimentale? Quali sono le caratteristiche principali del montaggio grafico? Quali sono le linee principali della ricerca sul montaggio degli impressionisti francesi? Qual è, secondo Jean Epstein, il rapporto tra cinema e cultura visuale? Cosa intende Ziga Vietov per Kinogla? Perché, secondo Eisenstein, è funzionale un paragone tra il montaggio e la scrittura ideografica? Bene, siamo giunti al termine. Vi ricordo che è possibile vedere i materiali di approfondimento per questa lezione nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do.

0: and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione. Io sono il professor Fabrizio Piras, sono uno psicologo, ho un dottorato di ricerca in neuroscienze cognitive e da oltre 20 anni, mi occupo di capire quali sono le relazioni tra, danni cerebrali e, funzioni cognitive, non soltanto dal punto di vista, della valutazione, ma anche dal punto di vista della riabilitazione. Il titolo di questa lezione è L'anamnesi neuropsicologica ed il colloquio clinico. Parleremo di aspetti generali dell'esame neuropsicologico, della raccolta anamnestica, insomma di tutte quelle informazioni che ci possono essere utili nella condotta dell'esame neuropsicologico per la valutazione dei disturbi cognitivi di pazienti con danni cerebrali. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono un'introduzione alla neuropsicologia cognitiva, quindi inquadreremo dal punto di vista teorico e storico la nascita della neuropsicologia cognitiva, che è la disciplina che sta alla base della valutazione e della riabilitazione dei disturbi cognitivi in pazienti con cerebrolesione. Parleremo di quali sono i metodi in neuropsicologia cognitiva, cioè di tutte quelle metodologie che ci servono per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Parleremo della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di tutte quelle variabili che possono avere un'influenza sul modo di condurre un esame per valutare i deficit cognitivi di un paziente. Dell'anamnesi, cioè di tutta la raccolta dei dati che ci possono essere utili per capire in maniera più dettagliata possibile quali sono le disfunzioni del paziente. E parleremo del colloquio clinico, cioè di come condurre il colloquio con il paziente, con i familiari, come restituire le informazioni che abbiamo valutato durante il colloquio e via dicendo. Bene, partiamo dalla introduzione alla neuropsicologia cognitiva. Che cos'è la neuropsicologia cognitiva? La neuropsicologia è la disciplina che studia la relazione tra danni cerebrali e funzioni cognitive superiori, come abbiamo detto, cioè capire quali sono le relazioni tra il funzionamento di certe aree cerebrali ed il comportamento, umano. Qual è lo scopo della neuropsicologia? È quello di descrivere e definire i disordini conseguenti alla lesione cerebrale e indicare i percorsi diagnostici e i trattamenti terapeutici e riabilitativi. Quindi già da qui è evidente questo doppio scopo, cioè quello di capire quali sono i danni cognitivi di un paziente con cerebrolesione acquisita per programmare un intervento riabilitativo lì dove ovviamente fosse richiesto e fosse possibile. La neuropsicologia è di base una disciplina sperimentale. Cioè, partendo dalla condizione patologica, si traggono inferenze sulla funzione normale. Quindi, quando noi studiamo un paziente che ha un danno cerebrale e mostra un danno funzionale o cognitivo, noi possiamo trarre delle informazioni sul normale cervello, sul normale funzionamento del cervello. Cioè, se quell'area cerebrale è danneggiata a seguito di un evento che può essere, per esempio, cerebrovascolare, e quel danno produce quel certo tipo di comportamento, vuol dire che quell'area del cervello molto probabilmente è impiegata in quella funzione cognitiva che noi stiamo indagando. Vengono quindi ipotizzati dei modelli del funzionamento cognitivo che possono aiutare la comprensione e la gestione delle condizioni cliniche. Quindi noi ipotizziamo attraverso i dati patologici un modello di funzionamento normale e questo ci guida poi nella comprensione, nella gestione di pazienti che hanno danni cerebrali. Bene, facciamo un piccolo excursus storico sulla nascita della neuropsicologia e della neuropsicologia cognitiva. Il primo step è quello, diciamo, a cavallo del 600, con la prima volta in cui si parla di neuroscienza cognitiva, e cioè la scienza che si occupa

del rapporto tra cervello e comportamento. Cioè nasce nel 600 l'idea che esiste questo rapporto appunto tra quell'organo cerebrale e il comportamento. Successivamente, a cavallo tra il 700 e l'800, la frenologia e la plasticità neurale, cioè nasce la frenologia, cioè l'idea che la forma del cranio potesse dare indicazioni su alcune propensioni, alcune capacità innate della persona, ma anche il concetto di plasticità neurale, e cioè l'idea che il cervello non è un sistema fisso, ma è un sistema plastico, appunto, cioè che può cambiare sia attraverso l'esperienza che attraverso la pratica, ma anche in funzione della riorganizzazione dopo un danno cerebrale. Questo noi ormai oggi lo sappiamo con certezza: un danno cerebrale provoca appunto la perdita di aree o di neuroni specifici all'interno del cervello, ma anche la riorganizzazione delle aree circostanti o delle aree omologhe, diciamo nell'emisfero non danneggiato, che tentano di cooperare per limitare il danno nella maniera più funzionale possibile. Altro step fondamentale, molto importante, è quello nella seconda metà dell'Ottocento, grazie a due autori che sono Paul Pierre Broca e Otto Wernicke, i quali intuiscono le basi neurali del linguaggio umano, cioè attraverso lo studio di singoli pazienti che presentavano dei danni cerebrali, questi due autori hanno iniziato a ipotizzare che il linguaggio umano potesse avere una rappresentazione cerebrale molto specifica. È molto storicamente molto importante il primo caso descritto da Broca, cioè il caso di un paziente che aveva perso l'utilizzo del linguaggio spontaneo, il cui unico prodotto era quello di dire tan tan tan tan, e Broca aveva ipotizzato che questo paziente avesse avuto un danno cerebrovascolare. Alla morte di questo paziente, l'esame autoptico condotto da Paul Pierre Broca in persona aveva rivelato infatti che questo paziente aveva un danno diciamo in un'area del cervello, cioè un'area frontale molto specifica, che poi da lì in poi si chiamerà area di Broca, nel piede della terza circonvoluzione frontale. Che da lì in poi si è ipotizzato, e questo è vero ancora oggi, essere la base del linguaggio orale, della produzione orale del linguaggio. Nel caso di Wernicke, invece, abbiamo la descrizione di pazienti che, a seguito di danni un pochino più posteriori nelle aree temporali o temporoparietali, in quelle che oggi ancora oggi viene definita area di Wernicke, questi pazienti mostravano, a seguito di questo danno, una incapacità, una ridotta capacità a comprendere il linguaggio orale. Quindi queste due funzioni completamente separate sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista neuroanatomico, mentre le aree più frontali servono a produrre il linguaggio, quelle più posteriori, temporoparietali, servono invece a comprenderlo. Queste cose sono state descritte, diciamo, nella seconda metà del 1800 e sono vere ancora oggi. Successivamente, i diagrammisti iniziano lo studio di casi singoli e la descrizione del danno funzionale. Attraverso lo studio appunto di singoli pazienti si inizia a pensare al danno funzionale, quindi al funzionamento attraverso diagrammi, da qui il nome diagrammisti, funzionamento normale delle funzioni cognitive e quindi la descrizione di quello che viene definito appunto il danno funzionale, cioè un danno specifico ad una funzione cognitiva. Nasce in questo momento anche l'associazione forte tra la sede del danno cerebrale e il relativo disturbo cognitivo, quindi l'associazione tra appunto il malfunzionamento di una certa area cerebrale e come risultato quello, il deficit in una specifica funzione cognitiva. Successivamente però i modelli riduzionisti, anche dei diagrammisti, vengono messi in crisi dalla scarsa possibilità di definire la lesione cerebrale. Dobbiamo pensare che stiamo parlando di un'epoca storica in cui le moderne tecniche di indagine, anche di neuroimmagine, non erano disponibili, quindi capire con precisione quale fosse la sede neuroanatomica del danno cerebrale non sempre era possibile, anzi non lo era quasi mai, per cui la
questa scarsa possibilità di definire con precisione la lesione cerebrale

mette in crisi questi modelli riduzionisti. I modelli contemporanei, invece, prevedono lo studio di gruppi di pazienti, mentre appunto in epoche precedenti si prediligeva lo studio di casi singoli, quindi di pazienti singoli che a seguito di una lesione cerebrale mostravano un deficit cognitivo, successivamente viene data invece più importanza allo studio di gruppi di pazienti. Questi gruppi di pazienti possono essere costruiti sulla base di un comune danno cerebrale, quindi in un'area simile, oppure di un comune disturbo cognitivo. Quindi possono essere creati gruppi sulla base della sede del danno cerebrale o sulla base della tipologia di disturbo cognitivo. Successivamente si sviluppano i modelli connessionistici, che ambiscono a fornire un modello generale ed astratto dell'architettura computazionale del cervello. Questo accade grosso modo negli anni 70 del Novecento, ovviamente, anche grazie allo sviluppo dei calcolatori, quelli che noi oggi chiamiamo i computer. E in effetti i modelli connessionistici prendono spunto dal funzionamento dei computer, dei sistemi di elaborazione sintetica, per sviluppare modelli generali e astratti dell'architettura computazionale, cioè di elaborazione delle informazioni del cervello. Quindi il cervello viene visto come un computer che elabora informazioni di input fornisce delle risposte in output. Quindi questa metafora molto forte tra il cervello e il computer. Proprio dopo gli anni 70 nasce la neuropsicologia cognitiva, quindi il sistema cognitivo funziona, secondo la neuropsicologia cognitiva, su una base modulare. Qui introduciamo questo concetto che sarà molto importante, cioè il concetto di modulo. E in effetti ogni sistema complesso è costituito da sottocomponenti, moduli appunto, che sono indipendenti tra di loro. Ora sviluppiamo un pochino più nel dettaglio il concetto di modulo, perché è davvero molto importante. Quindi il sistema cognitivo, che ovviamente è un sistema complesso, può essere tradotto come il funzionamento di componenti, moduli appunto, componenti singole che sono tra di loro indipendenti. Che cos'è un modulo? È un meccanismo computazionale innato, autonomo, cioè indipendente da altre componenti, che opera su rappresentazioni specifiche, associato ad una struttura neurale localizzata, che è automatico nel funzionamento, veloce, isolato, cioè poco influenzato da altre strutture. Quindi, per ricapitolare, il sistema cognitivo o sottosistemi cognitivi può essere rappresentato attraverso la cooperazione, il funzionamento cooperativo di singoli moduli che abbiamo detto appunto essere veloci, innati, automatici e isolati e indipendenti, e questo è molto importante, indipendenti tra di loro. In effetti ogni singolo modulo può essere selettivamente compromesso da, ad esempio, un danno cerebrale, senza che questa compromissione possa influenzare il comportamento degli altri moduli. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, possiamo chiedere qual è lo scopo della neuropsicologia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i metodi in neuropsicologia cognitiva. Abbiamo detto che la neuropsicologia cognitiva è una scienza sperimentale e quindi ha bisogno di metodi specifici per indagare i rapporti tra cervello e comportamento. Ovviamente i metodi si sono evoluti nell'arco storico in maniera funzionale e secondaria anche allo sviluppo tecnologico, ovviamente. Vedremo più nel dettaglio a che cosa mi riferisco. Bene, il primo metodo molto utilizzato storicamente nella neuropsicologia cognitiva è quello della dissociazione. L'assunto centrale è che un danno cerebrale può danneggiare la capacità A lasciando intatta la capacità B. Qui introduciamo un tema molto importante e centrale. Quindi esistono queste due capacità, se vogliamo fare un esempio concreto, quella per esempio di denominare
dei sostantivi o di

denominare dei verbi, quindi la capacità A è denominare sostantivi e la capacità B è denominare dei verbi. Quindi, secondo il paradigma della dissociazione, un danno cerebrale può danneggiare la capacità di denominare i sostantivi, lasciando intatta quella di denominare i verbi. Esistono diversi tipi di dissociazione, due tipi di dissociazione, cioè la dissociazione semplice, in cui noi possiamo osservare un deficit nella capacità A, ma non nella capacità B, quindi un paziente che mostra una difficoltà a denominare i sostantivi, ma non a denominare i verbi, e questo è il paradigma della dissociazione semplice. Poi esiste la dissociazione doppia o doppia dissociazione. Quindi abbiamo un paziente 1 con un deficit in A ma non in B e un paziente 2 con deficit in B ma non in A. Quindi, per ritornare all'esempio precedente, abbiamo un paziente o un gruppo di pazienti che hanno una difficoltà nel denominare i sostantivi ma non nel denominare i verbi, ma al contempo, e questo è il paradigma della doppia dissociazione, esiste un paziente o un gruppo di pazienti che mostra il comportamento opposto, quindi una difficoltà a denominare i verbi e una relativa conservazione della capacità di denominare i sostantivi. In questa diapositiva possiamo vedere un esempio molto chiaro e grafico di che cosa intendiamo per doppia dissociazione. Dunque abbiamo due rappresentazioni, quindi la doppia dissociazione forte e la doppia dissociazione debole, quindi in A e in B, in A quella forte e in B quella debole. Dunque, nel riquadro A abbiamo i due compiti A e B, abbiamo detto denominazione di sostantivi, per esempio, e denominazione di verbi. E abbiamo la prestazione di due pazienti o due gruppi di pazienti, cioè uno, paziente 1 e il paziente 2, oppure il gruppo 1 e il gruppo 2. Come vedete, il paziente 1 o il gruppo 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi nella norma. Vedete qui con questo simbolo viene rappresentata la prestazione di soggetti neurologicamente indenni, quindi soggetti sani, e vedete che il paziente 1 ha una prestazione nella denominazione dei sostantivi sostanzialmente simile a quella di soggetti sani, quindi nessuna difficoltà in questa, diciamo, in questa capacità. Mentre invece, sempre il paziente 1 ha una difficoltà molto marcata nel compito B, cioè nella denominazione dei verbi. Al tempo stesso, però, esiste il paziente 2 o il gruppo di pazienti 2 che ha il comportamento opposto e quindi una prestazione deficitaria nel compito A, quindi nella denominazione dei sostantivi, e invece una prestazione, diciamo, nella norma nel compito B e quindi nella denominazione dei verbi. Dunque, questa è la dissociazione forte in cui noi abbiamo una prestazione davvero molto diversa, vedete una X molto ampia in questi due compiti. Quindi questi due pazienti o gruppi di pazienti mostrano una dissociazione molto forte. Nello schema B, invece, possiamo vedere un esempio di doppia dissociazione debole. Spieghiamolo nel dettaglio. Abbiamo il paziente 1 che ha una prestazione migliore nel compito A rispetto al B, ma comunque lontana in entrambi i casi dalla prestazione di soggetti neurologicamente sani, e il paziente 2 che ha il comportamento opposto. In ogni caso, sia il paziente 1 che il paziente 2 hanno prestazione nei compiti A e B comunque lontani, patologici, quindi lontani da quella di soggetti sani. La differenza quindi tra doppia dissociazione forte e doppia dissociazione debole sta nell'ampiezza ovviamente di questa X. Vedete quanto è ampia nella doppia dissociazione forte e quanto invece è più ridotta nella doppia dissociazione debole. Il paradigma della doppia dissociazione è stato per anni il paradigma centrale della neuropsicologia cognitiva, perché attraverso la descrizione di pazienti che avevano comportamenti opposti in diversi compiti è stato possibile dimostrare che questi compiti, se vi ricordate prima, li abbiamo chiamati moduli, queste capacità cognitive sono tra di loro indipendenti perché possono essere selettivamente compromessi. Tant'è che esistono pazienti che hanno con una compromissione di un modulo senza avere la compromissione dell'altro, e pazienti che hanno invece mostrano il comportamento opposto. Bene, un altro metodo utilizzato in neuropsicologia, ovviamente, e questo è di

di più recente sviluppo è quello della correlazione anatomoclinica tramite tecniche di neuroimaging. L'evoluzione tecnologica ci ha permesso di avere strumenti che ci possono permettere di indagare questa relazione, cioè tra danno cerebrale o funzionamento cerebrale di aree specifiche e comportamento. Vediamo quali sono queste tecniche. La prima tecnica di cui parliamo è la tomografia ad emissione di positroni, definita anche PET. Come funziona? Permette di visualizzare quale regione cerebrale accumuli il tracciante impiegato, un glucosio radioattivo, per quantificare il metabolismo cerebrale. Qual è la logica sottostante questa tecnica? Viene iniettato nel paziente via endovenosa un glucosio radioattivo che poi viene rilevato attraverso uno scanner. L'idea che sta alla base di questa tecnica è maggiore è l'attività di una certa area del cervello, maggiore sarà la necessità di avere energie e quindi il consumo di questo del glucosio. E attraverso lo scanner è possibile quantificare l'accumulo di questo glucosio in specifiche aree del cervello e quindi capire quali sono le aree del cervello maggiormente attive o a riposo o durante un compito specifico. E questo permette appunto di fare un'inferenza sul capacità di una certa area di elaborare informazioni in un determinato compito cognitivo. La seconda tecnica, molto utilizzata e meno invasiva della precedente, è la risonanza magnetica, che può essere funzionale o strutturale. Non entriamo troppo nel dettaglio tecnico del funzionamento della risonanza magnetica, ma diciamo, chiariamo che questa tecnica ci permette di indagare quale area del cervello è maggiormente attiva attraverso l'analisi del segnale Bold durante un compito, e questa è la risonanza magnetica funzionale, o quale area è maggiormente danneggiata da un processo atrofico o da una lesione vascolare o traumatica, e questa è la risonanza magnetica strutturale. Quindi, con queste due tecniche di risonanza magnetica, quindi funzionale e strutturale, noi analizziamo cose diverse. Mentre nel caso della risonanza magnetica funzionale noi facciamo eseguire ad un soggetto o ad un paziente un certo compito cognitivo e intanto acquisiamo le immagini e attraverso l'analisi del segnale Bold capiamo quali sono le aree maggiormente attive attraverso l'analisi dell'afflusso del sangue in determinate aree, quindi noi riusciamo a capire durante l'esecuzione di quel compito quali sono le aree maggiormente attive nel caso della risonanza magnetica funzionale. Nel caso della risonanza magnetica strutturale invece noi possiamo capire quali sono le aree che sono quantitativamente più danneggiate da un processo atrofico, e qui mi riferisco ad esempio alle malattie neurodegenerative, oppure ad un danno specifico che può essere di natura vascolare, come nel caso dell'ictus ischemico emorragico, oppure a seguito di un trauma cranico o anche la presenza di un tumore. Esistono anche delle tecniche che vengono definite tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, come la TMS o anche la TDCS. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Tramite queste tecniche noi riusciamo a indagare la funzionalità di aree cerebrali più o meno specifiche, modulandone l'attività, cioè eccitazione o inibizione, per periodi brevi o lunghi in funzione del protocollo di stimolazione. Queste due tecniche ci permettono quindi di modulare l'attività cerebrale del soggetto sano o del paziente attraverso diciamo, dei protocolli che possono essere inibitori o eccitatori e che ci permettono appunto di capire qual è l'importanza di una certa area cerebrale per un determinato compito cognitivo. Nel caso della TMS, ad esempio, attraverso impulsi elettromagnetici, noi riusciamo a inibire o a eccitare un'area cerebrale molto specifica, e qui parliamo nell'ordine del centimetro quadrato, con una logica sperimentale che potrebbe essere questa: il soggetto sano esegue un determinato compito e noi diciamo, rileviamo i dati tipo l'accuratezza e i tempi di reazione, i tempi di risposta. Stimoliamo l'area cerebrale attraverso, per esempio, un protocollo di inibizione, e quindi inibiamo il funzionamento di una certa area cerebrale specifica.

E se osserviamo poi una modificazione del comportamento nell'esecuzione successivo del compito del soggetto, e quindi per esempio un aumento del numero di errori o dei tempi di reazione, allora possiamo dire che quell'area cerebrale è molto probabilmente molto importante per l'esecuzione di quel compito e quindi per quella funzione cognitiva sottesa dal compito stesso. Nel caso della TDCS, invece, il protocollo di inibizione o di stimolazione, che non è su base elettromagnetica, ma è su base elettrica, non è così specifico dal punto di vista neuroanatomico, cioè della localizzazione neuroanatomica, perché gli elettrodi che vengono messi sullo scalpo del soggetto o del paziente sono molto ampi e quindi l'area cerebrale che viene stimolata è molto più ampia rispetto a quella della TMS. In tutti e due i casi esistono, cioè sia nella TMS che per la TDCS, esistono dei protocolli che sono ripetitivi, e cioè che vengono portati avanti per un periodo abbastanza lungo e che hanno effetti anche a lungo termine, cioè nell'ordine delle settimane. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni. Parliamo ora della condotta dell'esame neuropsicologico, cioè di come deve essere condotto, quindi dalle prime fasi fino alle fasi successive, cioè quella della refertazione, l'esame neuropsicologico, cioè quando noi vogliamo indagare le funzioni cognitive del paziente che abbiamo davanti. Dunque, quali sono le fasi dell'esame neuropsicologico? La prima fase è quella del ricevimento della richiesta, quindi noi riceviamo una richiesta di valutare un determinato paziente e dobbiamo fare un'analisi di questa richiesta, cioè capire da chi viene fatta da questa richiesta, quali sono i motivi e via dicendo. Un colloquio preliminare in cui noi indaghiamo con il paziente e con i caregiver, cioè con i familiari, quali sono state le condizioni per cui si è verificato un certo evento che è scaturito poi in la possibile presenza di deficit cognitivo. La scelta del test più adeguato, e cioè capire nella prima fase del colloquio quali sono i possibili disturbi del paziente, ma anche attraverso l'analisi della domanda, e quindi scegliere i test che sono più adeguati e che quindi indagano le funzioni che noi ipotizziamo essere compromesse. Poi abbiamo il momento della valutazione vera e propria, e cioè il tempo che noi impieghiamo con il paziente fisicamente a stare seduti sulla scrivania e a fare i nostri test e le nostre scale. Poi abbiamo la fase di refertazione, che è un momento di restituzione in cui noi mettiamo nero su bianco quali sono le capacità del paziente conservate, quali sono quelle compromesse, gli strumenti utilizzati e via dicendo. L'obiettivo che dobbiamo avere sempre in mente è quello di ottenere la miglior prestazione possibile dal paziente e quindi avere sempre in mente che la prestazione del paziente può essere influenzata da una serie di fattori esterni che noi dobbiamo in qualche modo controllare. Quindi dobbiamo effettuare l'esame in luogo adeguato e confortevole, quindi una stanza che abbia ovviamente lo spazio necessario per muoversi all'interno e poter svolgere l'esame. Assicurarsi che il paziente sia a proprio agio, cioè se noi sappiamo che il paziente per qualche motivo è a disagio, ovviamente dobbiamo fare in modo invece che questo disagio scompaia perché può influenzare molto la prestazione del paziente. Evitare tutti i possibili fattori di disturbo, condizionamento ambientale, cioè tutti quei fattori esterni che possono in qualche modo dar fastidio o compromettere il momento della valutazione. Evitare che il locale adibito alla testistica sia utilizzato in orari diversi per altre funzioni e che quindi si mischino, per esempio, gli strumenti di valutazione con strumenti di altro tipo. Gli strumenti testistici vanno conservati all'interno di armadietti da cui vengono prelevati al bisogno e quindi conservare, questa è un'indicazione generale, conservare gli strumenti di valutazione con grande cura, e con ordine. Il computer, se non utilizzato durante la fase di valutazione, va spento. Evitare fattori di disturbo sia all'interno del locale sia negli ambienti attigui, campanelli, altoparlanti, ascensori, cioè tutti quei rumori, suoni che possono in qualche modo
distrarre il paziente e comprometterne

quindi la prestazione. Il paziente deve essere messo a proprio agio, seduto in modo confortevole, con fonti di luce che non creino difficoltà nella visione. Questo è molto importante se pensiamo che

Dobbiamo essere certi che quello che osserviamo è il reale comportamento del soggetto che abbiamo davanti, senza che questo sia influenzato dalla presenza, per esempio, di rumori, di un ambiente non confortevole o di un caldo eccessivo, di un freddo eccessivo. Come spunto di riflessione, la domanda è: quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico? Bene, passiamo all'argomento successivo, che è quello dell'anamnesi, e cioè del momento in cui noi raccogliamo tutte le informazioni dal paziente, dal caregiver, da cartelle cliniche, da documenti, da referti e via dicendo, che ci possono essere utili per avere un quadro globale il più veritiero possibile sulle condizioni del paziente che dobbiamo esaminare. Che cos'è l'anamnesi? È la raccolta e studio critico dei sintomi e dei fatti di interesse medico-psicologico riferiti dal paziente e dai suoi familiari. Quindi tutte quelle informazioni che può riferire il paziente, o nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a riferire per la presenza di un danno cognitivo molto importante, o per esempio di un danno nell'esposizione linguistica che non gli permette di dare informazioni, queste informazioni le possiamo ottenere dai caregiver, dai familiari. Qual è l'obiettivo dell'anamnesi? Arricchire il quadro delle informazioni utili a una diagnosi corretta della condizione morbosa presente e quindi capire quali sono state le condizioni che hanno determinato la patologia che poi ha avuto come conseguenza il danno cognitivo che noi siamo chiamati a valutare e a quantificare. Dunque, nella fase anamnestica esistono fondamentalmente tre tappe. La parte dedicata alle generalità del paziente, in cui noi appunto dobbiamo ottenere informazioni su età, sesso, condizione socio-economica e informazioni di questo tipo. Parte dedicata a quella che viene definita anamnesi familiare, e cioè la presenza di patologie simili a quella del paziente in ambito familiare, quindi diciamo i genitori, i fratelli, le sorelle, i figli del paziente. E la parte invece dedicata a quella che viene definita l'anamnesi personale. Quindi tre fasi. Generalità del paziente, anamnesi familiare in cui noi indaghiamo la presenza di eventuali disturbi all'interno della famiglia, e poi quella invece personale in cui noi indaghiamo diciamo, le variabili e le informazioni cliniche del paziente che abbiamo davanti. Quali sono gli aspetti indagati? Il motivo per cui il paziente è giunto alla valutazione clinica, e quindi dobbiamo capire. Questo lo facciamo attraverso l'analisi della domanda, cioè capire il perché il paziente è venuto da noi e perché lo dobbiamo valutare, perché ad esempio deve essere inserito in un percorso ospedaliero di riabilitazione oppure ha bisogno di un referto medico legale. Insomma, possono essere diverse le ragioni per cui il paziente arriva da noi per una valutazione dei suoi disturbi cognitivi. Capire in che modo il disturbo si è evoluto, cioè qual è stata l'insorgenza, come si è evoluto nel tempo. Ovviamente dobbiamo avere sempre molto chiaro se la fase è una fase acuta oppure una fase cronica di malattia, quindi capire come si è evoluta la malattia stessa. La personalità premorbosa, diciamo una variabile molto importante, cioè capire le caratteristiche personologiche del paziente prima dell'evento morboso, perché anche queste hanno una fortissima influenza su come il paziente reagirà ai propri disturbi cognitivi. La storia medica dei familiari, e questo lo abbiamo già definito prima quando abbiamo parlato di anamnesi familiare, quindi capire quali la presenza, l'eventuale presenza assenza di disturbi all'interno del sistema familiare. L'impatto che i disturbi hanno sulla vita quotidiana, quindi capire quali sono gli aspetti funzionali anche che sono stati compromessi dopo il danno cerebrale di cui stiamo parlando, e quindi capire se il paziente ha, per esempio, una certa autonomia nella vita quotidiana oppure se ha bisogno di assistenza continua e se sì, in quali capacità, in quali funzioni. Quali sono i documenti da prendere in visione durante la fase di anamnesi?
La cartella clinica, ovviamente.

paziente, quindi se siamo in un setting ospedaliero farci dare la cartella clinica del paziente, oppure se non siamo in un setting ospedaliero chiedere al paziente di portare la cartella clinica della dimissione dell'ospedale dove eventualmente è stato ricoverato. Precedenti referti neuropsicologici, cioè se il paziente ha già fatto degli esami neuropsicologici in passato, prendere visione dei referti per capire anche come si sta evolvendo il disturbo e quindi da quale punto il paziente è partito. Esami clinici di varia natura, che possono essere esami del sangue ad esempio, ed esami neuroradiografici. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché se noi vediamo il paziente per la prima volta, già avendo la possibilità di consultare una TAC, una risonanza magnetica o anche una PET, possiamo farci un'idea sulla sede del danno cerebrale e quindi anche fare un'ipotesi su quale possibilmente saranno le funzioni cognitive compromesse. Ormai le informazioni relativamente all'associazione tra sede del danno cerebrale e capacità cognitiva compromessa sono ben accertate, quindi sappiamo attraverso la visione di una risonanza magnetica, ad esempio di una TAC, possiamo già farci un'idea di quale può essere il disturbo del paziente. Bene, come spunto di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è: quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica? Passiamo al successivo argomento, che è quello del colloquio clinico. Dunque, che cos'è il colloquio clinico? È una prima fase, lo abbiamo già introdotto precedentemente, ma è una prima fase poco formalizzata in cui noi conduciamo un colloquio con il paziente e con i caregiver per farci un'idea generale, globale, sulle condizioni del paziente. A che cosa ci serve svolgere un colloquio clinico? Ci serve per ottenere una serie di informazioni, indicazioni sulla capacità di comprendere e di esprimersi, sul mantenere l'attenzione e la concentrazione, sulle funzioni di memoria, sulle conoscenze semantiche, sulle capacità di stime cognitive e abilità di tipo esecutivo. Quindi, in questa prima fase, ripeto, poco formalizzata, noi dobbiamo condurre il colloquio per ottenere una serie di informazioni cliniche, ovviamente, che ci serviranno poi successivamente allo svolgimento dell'esame vero e proprio. Quindi dobbiamo essere in grado di capire se il paziente può comprendere i messaggi verbali e può veicolarli, quindi se è in grado di capire e di esprimersi, se riesce a mantenere l'attenzione e la concentrazione per un tempo abbastanza lungo di tempo, ne parleremo successivamente, ma un esame dura solitamente, la sessione di un esame dura grosso modo tra un'ora e un'ora e mezza, quindi il paziente deve essere in grado di mantenere la concentrazione per quel periodo di tempo, capire se il paziente ha intatte le funzioni mnesiche, quindi le capacità di ricordare episodi, eventi e informazioni, le conoscenze semantiche, cioè tutte quelle conoscenze enciclopediche che ci portano avanti nella cognizione generale del mondo, e le capacità di quelle che vengono definite le capacità esecutive, cioè quelle di organizzare, pianificare, stimare delle attività in maniera, ovviamente, in maniera clinica. Dobbiamo anche verificare la presenza di limitazioni sensoriali che possono avere un impatto sull'esecuzione dei test, quindi dobbiamo essere in grado di valutare se il paziente ha un deficit sensoriale che può essere visivo o uditivo, che può compromettere la possibilità di eseguire fisicamente i test. Indagare aspetti emotivi, affettivi, comportamentali e motivazionali. Lo sappiamo che la prestazione, le prestazioni cognitive sono fortemente influenzati da aspetti di natura affettiva o motivazionale. Se per esempio il paziente non ha nessuna motivazione a fare quell'esame e lo reputa una seccatura, oppure è molto depresso, oppure ha uno stato ansioso di base, molto importante. Noi sappiamo che tutte queste variabili, più di natura psicologica che neuropsicologica, possono alterare in qualche modo la prestazione nelle prove che noi
proponiamo al paziente. Dobbiamo ovviamente nella fase di colloquio ottenere informazioni anche da familiari e da caregiver, perché non sempre il paziente è nelle condizioni, è in grado di fornirci informazioni dettagliate sulle sue condizioni e l'evoluzione dei suoi disturbi, quindi dobbiamo anche chiedere a familiari e caregiver informazioni di natura clinica. E dobbiamo informare il paziente su finalità, modalità, durata e conseguenze dell'esame, quindi chiarire il perché noi stiamo facendo quell'esame, come condurremo quell'esame, quanto durerà e quale sarà poi la restituzione che noi daremo o al paziente o al medico richiedente o al familiare rispetto all'esame che abbiamo condotto. Quali sono gli argomenti da affrontare? Ovviamente l'obiettivo dell'esame, cioè il perché stiamo svolgendo questo esame, la natura, cioè far capire al paziente come è composto questo esame e la natura stessa dell'esame, come noi utilizzeremo le informazioni ottenute, cioè a che scopo, e chiarire al paziente che tutte le informazioni ovviamente saranno trattate con grande riservatezza, cioè non saranno divulgate a terzi, ma faranno parte ovviamente di un sistema di privacy proprio dell'operatore o dell'ospedale o della struttura in cui l'operatore lavora. Il rilascio delle informazioni al paziente, cioè che cosa daremo come restituzione noi al paziente, la spiegazione delle procedure testistiche, quindi all'inizio di ogni test noi dovremo spiegare al paziente come si svolgerà quel test e che cosa chiederemo di fare, indagare il vissuto del paziente nel sottoporsi alla valutazione, cioè capire come il paziente elabora il fatto stesso di essere sottoposto a una valutazione. Un altro aspetto molto importante è quello del consenso informato, cioè l'informazione completa sulla procedura testistica e le sue finalità. Cioè noi dobbiamo essere certi che il paziente riceva un'informazione il più dettagliata possibile sul perché e il come sta facendo l'esame. Valutare la comprensione e la capacità di fornire il consenso dei pazienti. Purtroppo non sempre i pazienti sono in grado di prestare un consenso informato, cioè di capire in maniera dettagliata e completa come si svolgerà l'esame, il perché, qual è lo scopo e quale sarà la restituzione dell'esame. Quindi noi dobbiamo valutare, e questo non sempre è facile farlo clinicamente, se il paziente è in grado di comprendere e fornire un consenso informato. E ovviamente il consenso informato poi lo dobbiamo ottenere, cioè far firmare un documento formale al paziente in cui è spiegato il modo in cui verrà condotto l'esame, le sue finalità, i suoi scopi e via dicendo. Bene, come spunti di riflessione, quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico? Come riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione, abbiamo chiesto appunto qual è lo scopo della neuropsicologia, quale parametro è possibile indagare tramite la tomografia ad emissione di positroni, quali caratteristiche deve avere il setting per l'esame neuropsicologico, quali sono gli aspetti da indagare durante la raccolta anamnestica, quali sono gli argomenti da trattare durante il colloquio clinico. Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e altri spunti di riflessione o bibliografia potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il

pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La misura in psicologia cognitiva. I principali argomenti affrontati sono gli strumenti della psicologia cognitiva, testing psicologico, condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura, il problema della validità. Gli strumenti della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva descrive i processi cognitivi fisiologici e di conseguenza patologici. Tutti i processi cognitivi ed emotivi oggetto del comportamento umano ed animale sono studiati attraverso le tecniche della psicologia cognitiva, sia per individuare il normale meccanismo fisiologico, sia per individuare eventuali alterazioni dovute a patologie sottostanti. Mira ad ottenere informazioni circa l'organizzazione delle diverse funzioni cognitive sottese dal funzionamento di differenti aree cerebrali. Lo scopo della psicologia cognitiva è quello di andare ad individuare il funzionamento dei differenti processi cognitivi, memoria, linguaggio, percezione, attenzione, funzioni esecutive, per sottolineare il funzionamento normale, ma anche ad individuare eventuali alterazioni dovute a danno del sistema nervoso sottostante. Per far questo utilizza differenti strumenti, tra cui i test cognitivi. La psicologia cognitiva si avvale di differenti strumenti. Il principale utilizzato però è la misurazione attraverso test cognitivo, inserendosi pienamente nell'ambito del mental testing. Il mental testing è un ambito di indagine proprio della psicologia e della psicologia cognitiva in particolare. Il mental testing è tutto quello che riguarda l'ambito della misurazione delle funzioni mentali ed è un argomento caro alla psicologia sperimentale ed è un argomento in cui la psicologia, più di ogni altra scienza, ha sviluppato tecniche specifiche per individuare la quantificazione del comportamento umano. Il termine mental test fu introdotto da Cattell nel 1890. Da to test, esaminare, provare qualcosa per scoprire le sue qualità, il suo valore, la sua composizione. To test significa proprio misurare, andare ad individuare le qualità di un composto, le qualità di un comportamento. Reattivo, dal francese réactif. Sostanza capace di rivelare un composto, un radicale o un ione mediante una reazione chimica. Un altro modo per definire il test psicologico è il reattivo psicologico, reattivo cognitivo. Il reattivo è un qualcosa che va a misurare le caratteristiche, le qualità di una sostanza. L'utilizzo del termine to test, del termine reactive, fa capire come alla metà del 1800 fu necessario qualificare i comportamenti mentali al pari delle altre sostanze. Per la prima volta il comportamento umano diventa oggetto di osservazione scientifica. Quindi, per misurarlo e per quantificarlo, vengono mutuate da altre discipline le metodologie e gli strumenti, chiaramente poi adattati all'oggetto di indagine, che è appunto il comportamento umano. Le capacità mentali, tra cui le funzioni cognitive, possono essere misurate sperimentalmente al pari di altre variabili. Per la prima volta, con l'introduzione della psicologia sperimentale, da cui deriva la psicologia cognitiva, le facoltà mentali, le abilità mentali, le capacità mentali vengono considerate misurabili, cioè quantificabili. È possibile quindi tradurre un comportamento, anche complesso, in un comportamento misurabile, cioè che produce delle informazioni di tipo numerico, esattamente come è possibile fare per altre variabili.

ambientali. In questo modo la psicologia si qualifica come scienza, in questo modo la psicologia si stacca dalla filosofia e diventa una scienza sperimentale perché è in grado di misurare sperimentalmente le variabili oggetto, del proprio interesse di speculazione. Affinché una variabile possa essere misurata sperimentalmente, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Questo è stato uno degli argomenti di principale interesse della ricerca psicologica. Determinare il fatto che una variabile, per quanto complessa, come ad esempio può essere il comportamento umano, deve essere misurata in termini matematici per poter essere qualificata come variabile sperimentale, quindi per poter essere poi oggetto di sperimentazioni e manipolazioni scientifiche. Stimolo, domanda, richiesta di eseguire un compito, uguali per tutti, costante. Reazione o risposta, diversa da un soggetto all'altro. Valutazione e sua espressione, costante, secondo gli stessi parametri, ad esempio stesso linguaggio, eccetera. Attraverso questo schema è possibile individuare come si qualifica una variabile in termini di strumenti, in termini di possibilità di essere misurata. È necessario che esistano degli stimoli, che esista una misurazione alla reazione e che esista una valutazione della risposta e della reazione avuta. La cosa importante all'interno di questo schema è che due fattori, lo stimolo e la valutazione, devono essere costanti, cioè invarianti per tutti i soggetti che si sottoporranno a quel tipo di misurazione. L'unica cosa che potrà variare sarà la risposta, cioè la reazione del soggetto. Nel momento in cui la psicologia ha adottato questo paradigma, è diventata scienza. Nel momento in cui ha trovato il modo per identificare una serie di stimoli somministrati a differenti soggetti nello stesso identico modo, invarianti quindi, come dire, in modo tale da superare quella che era la variazione individuale. Nel momento in cui ha trovato il modo per valutare la risposta del soggetto in maniera univoca, si è posta sullo stesso piano scientifico delle altre discipline, come la fisica, la matematica, la chimica. L'unica cosa che può variare in un esperimento di tipo psicologico è la reazione del soggetto, ma la somministrazione degli stimoli e la valutazione di questa reazione, quindi come misuriamo poi la reazione che il soggetto va a avere, devono essere stabili, costanti, invarianti. Per mental test o test psicologico si intende una situazione standardizzata in cui il comportamento di una persona viene campionato, osservato, descritto. Cosa si intende situazione standardizzata? Situazione standardizzata implica una situazione in cui elementi fondanti la situazione stessa rimangono invarianti, rimangono costanti, ossia replicabili, riproducibili, indipendentemente dallo sperimentatore che sta somministrando il test, ok? Indipendentemente dal luogo in cui questa somministrazione avviene. Ci sono degli elementi che qualificano il test come situazione standard e questi elementi sono fondamentalmente il fatto che il comportamento può essere campionato, cioè misurato, osservato in termini matematici e descritto in maniera univoca. Il mental test produce una misura oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento. Misura oggettiva vuol dire che non risente delle variabili individuali, soggettive, personali, ma è appunto un qualcosa di oggettivo, di invariante. Situazione standardizzata, tutto rimane costante tranne il variare delle reazioni individuali. Uno strumento, per essere uno strumento di misura, un test psicologico per essere uno strumento di misura, deve prevedere tutta una serie di variabili che non variano nel corso della somministrazione dello strumento stesso, appunto gli stimoli, ma non solo quello, il setting, quello che qualifica il setting sperimentale, cioè come
lo stimolo deve essere somministrato. I tempi di somministrazione, la modalità di somministrazione, ma anche la modalità di rilevazione della reazione, quindi come deve essere valutata la risposta di un soggetto, come deve essere ad esempio attribuito il punteggio ad un comportamento, in modo tale che due soggetti che manifestino lo stesso tipo di comportamento possano ottenere lo stesso tipo di valutazione, mentre comportamenti diversi devono poter avere una valutazione di tipo differenziale. Queste regole devono essere stabilite sotto forma chiara, soltanto se sono esplicitate, soltanto se sono dichiarate, esplicitate, sono quindi, come dire, fruibili da tutti coloro che hanno intenzione di utilizzare quello strumento di misura, quello specifico test reattivo o test mentale, test cognitivo, test psicologico, che dir si voglia, può essere considerato uno strumento di misura. L'unica cosa che può variare è la risposta del soggetto. Misura, prodotto dell'applicazione di regole per classificare o assegnare dei numeri a degli oggetti, affinché il numero rappresenti la quantità degli attributi o il grado in cui una qualità è presente. Solo se tutti gli elementi che costituiscono un test mentale sono strumenti di misura, o se ogni stimolo che comprende quel determinato test è uno strumento di misura, allora il test può essere considerato esso stesso un valido strumento di misura. Che cosa significa strumento di misura? Strumento di misura è quella cosa che consente di applicare in maniera univoca una regola affinché possa essere quantificato la presenza di un comportamento in termini qualitativi e quantitativi. Misura oggettiva, replicabile. Questa è una caratteristica essenziale del mental testing. La misura deve essere replicabile. Che vuol dire? Vuol dire che lo stesso comportamento sullo stesso soggetto misurato da due sperimentatori diversi, ad esempio, deve avere lo stesso risultato. Se questo non avviene, probabilmente lo strumento di misura che stiamo utilizzando non è valido, non è adatto, non è adeguato. Misura standardizzata. Il singolo dato empirico deve essere ricondotto ad un sistema di riferimento più generale. Le variabili del comportamento umano chiaramente sono tante e sono differenti. Il comportamento umano per definizione non prevede un sistema numerico di riferimento, quindi nel momento in cui andiamo a misurare un qualsivoglia tipo di comportamento, facciamo ad esempio conto della memoria, no? Quindi nel momento in cui andiamo a misurare un comportamento mnesico e riconduciamo una prestazione mnesica a dei numeri, questi numeri, per avere una interpretabilità, devono essere ricondotti ad un sistema metrico noto. Come si fa in psicologia? In psicologia, come sistema metrico noto, si adotta la distribuzione standard, la distribuzione che segue la curva di Gauss, la curva a campana. Perché? Perché di quella distribuzione conosciamo i parametri statistici, media e deviazione standard. È necessario quindi riportare tutti i comportamenti che possono avere forme di distribuzione diverse ad una distribuzione comune, che è appunto la distribuzione standard. Per questo le misure di psicologia cognitiva o le misure che vengono utilizzate in psicologia vengono definite misure standardizzate, perché partendo da distribuzioni ignote vengono le prestazioni ricondotte tutte ad una distribuzione di forma nota, che è la distribuzione di Gauss o distribuzione standard, con media 0 e deviazione standard 1. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per test mentale? Testing psicologico. In questo schema potete osservare le differenti componenti del testing psicologico. In un primo triangolo ci sono i test di intelligenza e di attitudine, in un secondo triangolo i test di apprendimento di processi cognitivi, in un terzo triangolo i test di profitto, in un ultimo triangolo i test di personalità, di interesse, di atteggiamento, di valori.
La psicologia cognitiva si propone di utilizzare come strumenti di misura tutto ciò che attiene alla misurazione dell'intelligenza, dell'attitudine, dell'apprendimento e dei processi cognitivi. E infatti vedete che in questo schema il triangolo dell'intelligenza, attitudine, apprendimento e processi cognitivi hanno un colore simile. Quindi le funzioni cognitive, attraverso il test mentale utilizzato nella psicologia cognitiva, si propone di misurare da un lato i processi cognitivi e l'apprendimento, dall'altro le funzioni di intelligenza e di attitudine. Gli altri, i test di profitto, i test di personalità, interessi, atteggiamenti e valori, sono argomenti di interesse non della psicologia cognitiva, ma di altre branche della psicologia. Sono comunque argomenti di interesse psicologico, ma non propri della psicologia cognitiva, che quindi si concentra solo sulla misurazione delle funzioni mentali che hanno a che fare con le funzioni cognitive, l'apprendimento o in generale, più in generale, le funzioni intellettive. I test psicologici o mentali sono uno strumento ideato per facilitare la conoscenza interpersonale e renderla più valida, meno soggetta a differenze individuali e a distorsioni. I test sono necessari nel momento in cui si vuole appunto quantificare un comportamento e si vuole quantificare questo comportamento in più soggetti. Cioè, nel momento in cui usciamo dall'ottica dell'osservazione di un singolo caso, ma vogliamo andare ad osservare se quel comportamento è generalizzabile nella popolazione, quindi vogliamo ad esempio fare degli studi di gruppo, abbiamo la necessità di utilizzare uno strumento che sia invariante rispetto alle osservazioni che faremo sui singoli soggetti. Quindi è nata l'esigenza di avere dei test di tipo cognitivo, di tipo psicologico, cioè standardizzati. La conoscenza intuitiva dell'uomo comune, infatti, è soggetta ad attribuzioni valoriali che dipendono da numerose caratteristiche soggettive, non controllabili, che influiscono sul giudizio finale. Perché, se vogliamo fare un'osservazione generale, non ci possiamo basare su quella che è la conoscenza intuitiva, la conoscenza dell'uomo comune, la cosiddetta conoscenza dell'uomo della strada? Lo abbiamo visto anche in una lezione precedente. Perché la conoscenza dell'uomo comune, la conoscenza dell'uomo della strada o conoscenza intuitiva risente di tutta una serie di variabili che attengono all'individuo specifico che in quel momento sta percependo, in quel momento sta conoscendo, no? Quindi tutto il sistema valoriale, tutto il sistema etico, tutto il sistema morale specifico di quel singolo individuo, che non è detto sia generalizzabile, quindi ritrovabile e riscontrabile nel resto della popolazione. Quindi non è possibile utilizzare il senso comune all'interno di una disciplina scientifica. Bisogna affidarsi a degli strumenti, appunto, che prescindono dalla variabilità individuale. I test psicologici sono stati creati appunto per questo, per produrre delle misurazioni oggettive del comportamento umano. Tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante test esistono una serie di differenze inerenti sia alla fase di campionatura delle informazioni sia a quella dell'organizzazione delle stesse. Chiaramente la conoscenza basata sul senso comune e la conoscenza scientifica hanno parametri completamente diversi, seguono percorsi completamente diversi. La conoscenza basata sul senso comune, appunto, segue delle strade non, definite, no? Ognuno si muove un po', appunto, secondo il proprio senso comune, va a senso, quindi si muove liberamente. La conoscenza scientifica no, la conoscenza scientifica necessariamente deve seguire dei parametri che siano riproducibili, quindi replicabili. Tutti gli scienziati che si occupano di quella tipologia di argomento devono seguire quei parametri se vogliono eseguire uno studio sperimentale, se vogliono seguire uno studio scientifico. Questi parametri sono ben definiti sia a livello di campionatura delle informazioni, cioè di come andiamo a raccogliere le informazioni nell'ambiente circostante, sia di come le andiamo ad organizzare. Nella conoscenza intuitiva questa cosa non c'è, nella conoscenza scientifica è ben determinata. Adesso vedremo come. Campionatura delle informazioni, conoscenza intuitiva. Le informazioni sono selezionate in base a caratteristiche dello stimolo, di solito favoriti i fatti più frequenti, intensi, eccezionali, le variabili più facili da valutare, le informazioni raccolte per prime. Per ultime, quando usiamo il senso comune, individuare o riconoscere uno stimolo, fondamentalmente tendiamo a dare più peso agli eventi più frequenti o agli

eventi più eccezionali. Ci, come dire, colpiscono moltissimo, ad esempio, quando assistiamo a delle catastrofi naturali, perché sono poco frequenti e tendiamo a pensare che quell'evento sia un evento eccezionale, quindi particolarmente importante. Quando magari, facendo una stima delle catastrofi naturali che nel corso di un secolo in una nazione occorrono, magari quell'evento che a noi sembra eccezionale, del tutto fuori norma, in realtà è perfettamente in media con quanto si verifica o quanto si è sempre verificato in quella determinata regione. Caratteristiche del percipiente, caratteristiche cognitive non permanenti o transitorie, esperienze pregresse, teorie implicite della personalità, stereotipi sociali. Tutti questi elementi che attengono alla struttura personologica di ognuno di noi agiscono nella campionatura delle informazioni, agiscono rispetto a come noi percepiamo uno stimolo più rilevante rispetto ad un altro. Caratteristiche non possedute. Vengono attribuite agli altri caratteristiche simili o opposte a quelle del percipiente in funzione di caratteristiche emotive, disposizione valutativa generale del percipiente, differenze di status. Molto spesso nella conoscenza intuitiva uno stimolo è percepito come rilevante se o è attinente a delle caratteristiche possedute dal percipiente o al contrario se possiede caratteristiche opposte a quelle possedute dal percipiente. Tendiamo a sopravvalutare l'importanza di una cosa se la possediamo o se al contrario non la possediamo ma la desideriamo. Quindi ancora una volta, nel senso comune, nella conoscenza guidata dal senso comune, il desiderio della persona che sta percependo influisce sulla percezione della rilevanza dello stimolo. Circostanze ambientali varie, ruoli, anche le circostanze generali nel senso comune incidono sulla salienza, quindi sull'importanza di uno stimolo, sull'importanza che noi attribuiamo ad uno stimolo. Tutte queste caratteristiche introducono delle distorsioni, dei bias cognitivi, vengono definiti in psicologia cognitiva, cioè delle distorsioni che portano l'individuo che si basa sul senso comune a dare più peso di importanza ad uno stimolo rispetto ad un altro, ad un evento rispetto ad un altro. Conoscenza mediante test. Le informazioni sono selezionate mediante stimoli identici per tutti i soggetti, nello stesso ordine, selezionati in base a decisioni razionali e verificati rispetto a validità di contenuto e stabilità al retest. Nella conoscenza scientifica, mediante i test, gli stimoli invece sono selezionati in base ad altre variabili, cioè sono stimoli, come dire, identici per tutti i soggetti, sono stimoli somministrati nello stesso identico ordine e non in un ordine casuale random. Gli stimoli a loro volta sono stati scelti in base ad una decisione razionale, in base ad una scelta che si basa su dei modelli teorici ancorati ad un contesto scientifico, ad una letteratura. Quindi sono stimoli che sono stati dedotti dalla letteratura, da quanto già si sa, per aggiungere un pezzetto di conoscenza in più. Sono stimoli che sono stati, prima di essere inseriti nel test, controllati in termini di validità e in termini di stabilità nel corso del tempo. Risposte rilevate e valutate in modo oggettivo, documentate da elevate correlazioni tra gli operatori. Nella conoscenza scientifica, le risposte che il soggetto dà sono valutate in termini statistici. Nella conoscenza di tipo comune questo non avviene, ok? Questa quindi è una differenza importantissima tra conoscenza basata sul senso comune e conoscenza scientifica. La conoscenza scientifica si basa su una rilevazione delle risposte di tipo oggettivo, univoco. Caratteristiche non possedute sono controllate mediante stimoli, variabili e modalità di classificazione uguali per tutti, standardizzazione delle istruzioni e setting di somministrazione. Il fenomeno però non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le caratteristiche non possedute sono controllate attraverso delle tecniche fondamentalmente che consentono di controllare il più possibile, ad esempio, le istruzioni e la somministrazione dello strumento.
Questa cosa non si applica al momento in cui il risultato ottenuto ed interpretato rispetto a

una prestazione rispetto ad un test deve essere comunicato al soggetto, cioè in quel caso, nel momento in cui l'operatore comunica il risultato al soggetto, non segue delle regole che non sono fisse, ma sono delle regole basate sulla relazione con l'altro, ok? Cioè, fondamentalmente, in termini semplici, se noi somministriamo un test di tipo cognitivo, avremo un manuale di istruzioni del test che ci dice come sono stati selezionati gli stimoli, come li dobbiamo somministrare, che ci dice come dobbiamo interpretare le risposte, le dobbiamo misurare, le dobbiamo pesare. Ma il manuale del test non ci dice come dobbiamo restituire la risposta al soggetto, perché questa parte non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica. Lo psicologo cognitivo è comunque uno psicologo, quindi è comunque una persona in grado di gestire una relazione clinica, quindi di avere un colloquio clinico con l'altra parte. E quindi la fase di comunicazione di un referto, pensate ad esempio quando vengono somministrati dei test cognitivi all'interno di una referta, all'interno di un processo diagnostico, no? Quindi la restituzione finale, ecco, quella non viene normata da delle norme specifiche all'interno, ad esempio, di un manuale di istruzione dei test, ma viene lasciata alla capacità clinica del professionista. Circostanze ambientali standard, ruoli standard nella somministrazione e non nella comunicazione. Ancora una volta, l'ambiente viene controllato attraverso una serie di norme standardizzate, quindi ad esempio previste all'interno del manuale di somministrazione. È tutto vero tranne che per la parte finale, cioè per la parte di comunicazione, appunto. La restituzione, come abbiamo detto prima, quella attiene alle capacità cliniche del professionista che ha operato la misurazione. Organizzazione delle informazioni. Conoscenza intuitiva. Il percipiente organizza le informazioni in una struttura significativa, stabilendo relazioni fra i dati in base a circostanze quali prossimità spazio-temporale, somiglianza, quadro di riferimento, incluso l'ordine in cui le informazioni arrivano. Quindi le relazioni che vengono stabilite tra eventi in base alla conoscenza comune sono del tutto arbitrarie. Stabilendo differenze di intensità in base a criteri soggettivi, che implicano l'annullamento di alcune differenze, assimilazioni, e l'amplificazione di alcune differenze, contrasto, e l'utilizzo di stereotipi sociali. Attraverso la conoscenza comune, le differenze di intensità tra stimoli sono fondamentalmente regolate da dei processi basati sullo stereotipo sociale o basati su dei meccanismi di contrasto o di assimilazione rispetto alle proprie credenze, quindi ancora una volta su meccanismi di tipo personale, arbitrario. La campionatura temporale degli eventi è soggettiva, eventi occasionali considerati come abituali e viceversa. Nella conoscenza di tipo comune, gli eventi sono temporalmente sconnessi fra di loro. Degli eventi occasionali possono essere considerati particolarmente rilevanti, mentre degli eventi abituali possono essere considerati non rilevanti, perché ancora una volta la selezione e l'organizzazione delle informazioni avviene attraverso un sistema che è assolutamente personale ed arbitrario. Conoscenza mediante test. L'autore del test organizza le informazioni in una struttura definendo i rapporti tra variabili in base a verifiche empiriche rispetto a criteri di utilità pratica e rispetto a definizioni teoriche. Nella conoscenza mediante test, colui il quale sviluppa il test stabilisce i rapporti tra variabili definendo tutta una serie di caratteristiche, e queste caratteristiche devono essere esplicitate dall'autore del test nel manuale del test. Cioè niente può essere lasciato al caso, ma tutto deve essere identificato attraverso una serie di relazioni evidenti e oggettive, incontrovertibili. L'effetto dell'ordine delle informazioni nella comunicazione è controllato mediante standardizzazione delle istruzioni e condizioni di esame, disposizione dei quesiti in ordine fisso. Quando somministriamo un test, noi siamo obbligati a seguire delle regole nella somministrazione del test stesso. Tutto questo è stato pensato, ideato dall'autore del test, ancorandosi chiaramente a dei modelli teorici, ed è riportato in maniera chiara nel manuale di somministrazione del test.
non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione dei risultati ai soggetti.

Ancora una volta, la parte di comunicazione al soggetto chiaramente non attiene alla fase di misurazione, ma attiene alla fase clinica, propriamente clinica del professionista, e quindi non è normata all'interno non è prevista, diciamo, una modalità standard di somministrazione di comunicazione del risultato una volta somministrato lo strumento di misura. Le differenze di intensità sono quantificate in rapporto a modelli matematici teorici. Il modello che viene utilizzato per stabilire la differenza di intensità tra due stimoli o tra due variabili è un modello di tipo matematico-statistico. La campionatura temporale è controllata tramite le verifiche di attendibilità, validità predittiva, unidimensionalità. Validità predittiva, unidimensionalità, attendibilità sono processi essenziali nella costruzione di uno strumento di misura affinché questo possa essere considerato uno strumento di misura appunto attendibile, valido e quindi oggettivo e quindi standard. Tutte queste cose vengono controllate da chi costruisce il test nella fase di costruzione dello strumento di misura e devono essere esplicitate e riportate nel manuale di somministrazione del test, in modo tale poi che il somministratore, lo psicologo che si troverà a somministrare il test, può andare a eseguire in maniera pedissequa, mi verrebbe da dire, le istruzioni che consentono come dire, di somministrare in maniera univoca quello strumento di misura specifico. Nella conoscenza intuitiva, l'attribuzione causale è controllata soggettivamente. Sull'organizzazione influiscono caratteristiche personali, teorie implicite della personalità, stereotipi, stati emotivi temporanei, bisogni, livello cognitivo generale, stile cognitivo, status e ruolo sociale sia del percipiente sia del soggetto percepito. Quindi l'attribuzione causale, cioè stabilire la relazione di causa-effetto tra due eventi, nella conoscenza intuitiva è assolutamente arbitrario. Nella conoscenza mediante test, l'attribuzione causale è controllata oggettivamente in rapporto ad autenticità delle risposte test cognitivi, controllo delle risposte indovinate a caso, controllo dell'addestramento previo, autenticità delle risposte ai test di personalità ed interesse. L'influsso delle caratteristiche personali dell'operatore viene controllato mediante verifica della validità predittiva, istruzioni e condizioni di somministrazione, classificazione delle risposte in base a norme e griglie standard. Non è controllato nella fase di interpretazione e comunicazione del risultato. L'attribuzione causale nella conoscenza mediante test, nella conoscenza scientifica, invece, è controllata in relazione alle risposte, all'oggettività delle risposte date allo strumento di misura dal soggetto. Le variabili individuali, sia del soggetto che del somministratore, sono controllate come dire, allontanate, sono controllate ed attenuate attraverso dei processi che sono processi di standardizzazione. Spunto di riflessione: qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Condizioni necessarie per qualificare un test come strumento di misura. I test sono quindi un vero e proprio strumento di misura. Il test è uno strumento di misura, è lo strumento di misura tipico e specifico della professione psicologica. Questo implica il rispetto di alcune condizioni essenziali. Identificazione del tipo di variabile. La variabile oggetto di misurazione deve essere individuata e circoscritta. Che vuol dire questo? Che nel momento in cui decido di costruire un test come strumento di misura, la prima cosa che devo fare è chiarire la variabile oggetto della mia misurazione. Se voglio costruire un nuovo test di memoria, ad esempio, devo chiarire la variabile che intendo misurare, cioè quale tipo di memoria voglio andare a misurare. Il mio strumento di misura misurerà la memoria a lungo termine, la memoria a breve termine, nella memoria a lungo termine misurerà quella esplicita, quella non dichiarativa, se misura quella dichiarativa, quella episodica, quella semantica, quindi andare ad identificare chiaramente la variabile oggetto di misurazione. I test cognitivi si distinguono fondamentalmente in test che misurano capacità, quindi si basano sul livello di difficoltà che il soggetto è in grado di affrontare con successo, indipendentemente dal tempo che impiega per risolvere il problema. Rapidità.

valutano la rapidità con cui un soggetto risolve un problema. Ogni funzione cognitiva io la posso misurare attraverso due parametri, il parametro di capacità o accuratezza e il parametro di rapidità. Sono due parametri differenti che danno indicazioni diverse, ma comunque confluenti sull'efficienza del processo cognitivo oggetto di misurazione. Definizione del costrutto. La variabile oggetto di misurazione va chiarita prima e dopo la misurazione, facendo riferimento ad una specifica cornice teorica. Se io ho intenzione di costruire un test per la memoria episodica, io devo individuare la variabile oggetto di misurazione inserendola all'interno del concetto della cornice teorica di riferimento propria per quella variabile di interesse. Ad esempio, se voglio mettere a punto un test per studiare la memoria episodica, devo ancorare il concetto di memoria episodica, la mia variabile, alle teorie sulla memoria episodica presente in letteratura e lo devo dichiarare prima, all'atto di costruzione del test, e alla fine. Quando la misurazione è avvenuta e quindi il test è stato costruito, devo poter fare una sorta di discussione del mio risultato ancorandolo al modello teorico di riferimento. Elaborazione di regole. È necessario stabilire regole per la quantificazione della variabile oggetto di misurazione. Le regole devono prevedere come posso quantificare un comportamento e come posso rilevare le variazioni di questo comportamento, quindi differenti gradi di intensità, e devono essere stabilite a priori e chiaramente definite. È necessaria una standardizzazione della misura in modo tale che il significato di un numero sia costante indipendentemente dalle circostanze. Questo è chiaramente un punto essenziale. È importante che un comportamento possa essere misurato sempre nello stesso modo e che quel numero identifichi uno specifico ed univoco comportamento, indipendentemente da dove e da chi questo comportamento viene misurato. Quindi questo fa parte della fase di standardizzazione dello strumento di misura. Spunto di riflessione. Un test è uno strumento di misura se. Continuate la frase. Il problema della validità. Un test, per essere considerato uno strumento di misura, deve soddisfare anche i requisiti di validità. La validità è un processo lungo che contiene al proprio interno altri sottoprocessi. Differenti forme di validità devono essere controllate prima di poter considerare un test un valido strumento di misura. Le principali validità che dobbiamo andare a controllare attraverso un procedimento di tipo statistico sono le seguenti. Un test è valido se misura ciò che si propone di misurare. Questo sembra un'affermazione banale, ma in realtà non lo è. Se voglio utilizzare un test per la memoria episodica, il mio test è valido se misura la memoria episodica, solo e solo quella, e non va a misurare altre componenti, ad esempio, della memoria, ad esempio la memoria semantica. Se voglio utilizzare un test che misuri la memoria episodica verbale, questo test è valido se misura solo e esclusivamente quella componente del compartimento cognitivo e, ad esempio, non misura altre cose verbali, come ad esempio il linguaggio. Ok? Quindi un test è valido se misura solo ciò che si propone di misurare e non altro. Deve essere nota la variabile che misura, questo l'abbiamo individuato. Deve essere sensibile alla variabile che intende misurare, cogliendo i vari gradi di intensità, cioè un test per essere uno strumento di misura non solo deve identificare la variabile, ma deve consentirmi di stadiare, di graduare. Quindi di cogliere la variazione compresa all'interno di quel comportamento. Deve non essere sensibile a nessun'altra variabile se non a quella che intende misurare, appunto, un test di memoria verbale deve misurare quello e non le proprietà del linguaggio. Esistono varie forme di validità che devono essere soddisfatte per considerare un test come uno strumento di misura. La validità di contenuto. Accuratezza nella metodologia di costruzione e di allestimento degli stimoli. La validità di contenuto è una validità che va a controllare come lo strumento di misura è stato costruito, stimolo per stimolo, item per item. Gli stimoli devono essere in grado di elicitare reazioni pertinenti solo alla variabile che il test vuole misurare.
Questa cosa, nella validità di contenuto, è controllata non solo generalmente,

per tutto il test, ma item per item, cioè stimolo per stimolo. Ogni stimolo deve elicitare esclusivamente un tipo di comportamento, in maniera univoca. Il comportamento da elicitare è quello oggetto della variabile da misurare. Validità rispetto ad un criterio esterno. Implica una verifica empirica, confrontando i comportamenti del soggetto assunti come criterio con

variabile. Faccio un esempio: se voglio costruire un nuovo test di memoria episodica, al mio soggetto sperimentale io dovrò somministrare il mio nuovo strumento e un vecchio strumento validato che misura la memoria episodica. Dopodiché, che cosa vado a fare? Vado a controllare la concordanza tra il mio e il vecchio strumento. Se la concordanza statistica, il coefficiente di correlazione, è alto tra le due misure, allora posso dire che il mio nuovo strumento di memoria episodica in effetti è uno strumento valido per misurare quel tipo di variabile. Altrimenti no, se no, la concordanza è bassa, il mio strumento nuovo probabilmente non è valido, quindi devo ricominciare il processo di costruzione. Il risultato del test è usato per trarre inferenze sul comportamento. Chiaramente il risultato, una volta stabilito che il mio strumento di misura ha un'alta validità di criterio esterno, il risultato che ottengo nel soggetto può essere utilizzato per trarre delle inferenze sul comportamento del soggetto stesso. Cioè, se il mio strumento di misura è in effetti uno strumento di memoria episodica, io noto che il soggetto ottiene delle prestazioni deficitarie a quello strumento, allora posso fare delle inferenze sul suo comportamento e posso ad esempio inferire che il paziente ha dei problemi, dei disturbi di memoria. Le misure possono essere raccolte simultaneamente alla somministrazione del test, validità concorrente, o a distanza di tempo, validità predittiva. Esatto, è possibile misurare lo stesso comportamento in due momenti successivi in un arco temporale molto breve o in un arco temporale più lungo. In questo secondo caso possiamo utilizzare le misure al test per fare una predizione del comportamento futuro del soggetto, e questa forma di validità predittiva, è essenziale ad esempio per fare delle inferenze sulla prognosi di un disturbo nel tempo. Le misure di validità rispetto ad un criterio sono di vario tipo. Le più comuni sono: calcolo di correlazione tra test e criterio, verifica della significatività statistica delle differenze tra gruppi contrastanti. Quindi, in che modo possiamo controllare queste forme di validità? Attraverso il coefficiente di correlazione e attraverso il confronto tra gruppi. Quindi, le principali tecniche statistiche utilizzate sono appunto le tecniche di correlazione e le tecniche di ANOVA, fondamentalmente. Un aspetto della validità: l'attendibilità. Misurare l'attendibilità di un test nasce dall'esigenza di avere una misura stabile ed oggettiva. Oltre ad essere valido, il test deve essere attendibile, cioè deve essere stabile, replicabile, invariante nel corso del tempo. I coefficienti di attendibilità misurano l'entità degli errori casuali che fanno diminuire la precisione della misura. Che cosa influisce sul nostro test? L'errore casuale, quello non sistematico, quindi. Benissimo, i coefficienti di correlazione ci consentono di controllare questo. I principali metodi utilizzati per ridurre l'errore casuale sono: concordanza tra siglatori, si considera un grado di accordo sufficiente se R maggiore di 0.80. Come si fa? Si fa somministrare lo stesso test a sperimentatori diversi, dopodiché si vede se i risultati ottenuti dai due sperimentatori hanno una concordanza elevata. Se la concordanza è elevata, il test è attendibile. Se la concordanza è inferiore a 0.80, allora il test non è attendibile, bisogna ricominciare il processo. Omogeneità degli items: si valuta l'intercorrelazione media fra i quesiti, l'errore standard, coefficienti alfa e split alfa. L'analisi di correlazione si fa sui singoli item, non solo su tutto il test, per valutare il grado di concordanza di ogni singolo item con tutti gli altri. Forme parallele, utili nel caso di un retest. Si controllerà l'equivalenza delle due forme esaminando sia la loro intercorrelazione che la distribuzione dei punteggi media deviazione standard. Un'altra controllo dell'attendibilità e la costruzione di forme parallele di test, in modo tale da poter essere somministrati in momenti diversi. Se il risultato ottenuto sullo stesso soggetto è uguale, simile, con alta correlazione, allora possiamo dire che il nostro strumento di misura è attendibile. Se le deviazioni standard sono significativamente diverse o l'intercorrelazione è bassa, R inferiore a 0.70, le due forme non sono parallele. Stabilità dei risultati a retest. Se il coefficiente di stabilità è basso, il test può essere invalido a causa di un effetto che dipende da cambiamenti nella variabile misurata o da un effetto di apprendimento.
Se non interviene nulla di patologico nel soggetto, mi aspetto che a distanza di poco tempo i risultati sullo stesso soggetto siano stabili. Se non c'è questa stabilità, significa che probabilmente il mio strumento di misura non è uno strumento attendibile, quindi non

uno strumento valido. Validità di costrutto è un processo complesso che comprende la verifica di tutte le altre forme di validità e di attendibilità, poiché porta a rispondere empiricamente al quesito fondamentale. Cosa misura questo test? La validità di costrutto è la validità finale, quella che raggruppa tutte le altre forme di validità e che conferisce al mio test il bollino di strumento di misura. Se la validità di costrutto va a buon fine, allora posso utilizzare il mio test come valido strumento di misura ed essere ragionevolmente certa che la misurazione che andrò ad effettuare sarà una rappresentazione oggettiva del comportamento osservato. Implica un chiarimento sia sullo strumento di misura, il test, che sulla variabile misurata, il costrutto. Quindi la validità di costrutto considera sia tutte le verifiche fatte sul test, sia quelle fatte sul costrutto teorico di partenza. I dati sulla validità di costrutto vengono ottenuti da una molteplicità di ricerche che consentono di ottenere una variabile psicologica, costrutto, ben definita sia concettualmente sia in termini di comportamenti osservabili. Informazioni anche di tipo quantitativo sui rapporti tra comportamenti osservati che definiscono la variabile psicologica, informazioni di tipo quantitativo sui rapporti tra variabile psicologica studiata e altre variabili note. Quindi il costrutto deve essere chiaro e univocamente individuabile in base ai dati empirici, distinto da concetti apparentemente simili. Chiaramente questo è un processo che porta alla costruzione di questa validità di costrutto. È un processo che viene fatto in itinere durante la costruzione del test, perché nel momento in cui viene costruito un nuovo strumento di misura psicologico, viene somministrato ad un campione pilota. Su questo campione pilota vengono effettuate tutte queste verifiche di validità. Soltanto se tutte queste verifiche di validità soddisfano alla fine la validità di costrutto, allora lo strumento può essere immesso in ambito clinico, in ambito sperimentale, può essere immesso quindi in ambito psicologico, ok? Quindi esce dalla fase propriamente di sperimentazione ed entra nella fase di applicazione. Spunti di riflessione. Descrivi le varie forme di validità di un test. Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione fin qui visti. Cosa si intende per test mentale? Qual è la differenza tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza mediante i test? Un test è uno strumento di misura se, completa la domanda, descrivi le varie forme di validità di un test. Vi ringrazio, la lezione è terminata. Per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

0: سفير إيطاليا بالمغرب، إنتاج سنة 2008.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione di diritto commerciale. Mi presento a voi. Sono Giovanni Cabras, sono professore ordinario di diritto commerciale. Insegno questa materia ormai da più di 50 anni. Una materia un po' particolare, nel senso che è una materia che cambia tutti i giorni. Sono autore di più monografie, cioè di volumi scritti su questo tema e centinaia di articoli. Lo dico perché serve anche sapere chi insegna, che cosa fa. Io oltre a insegnare faccio anche l'avvocato e quindi pratico anche le stesse materie che insegno. È una materia molto particolare, dicevo, nel senso che cambia tutti i giorni. Io in continuazione mi informo sulle leggi perché cambiano da un giorno all'altro. Io consiglio di usare come strumento di lavoro un codice civile aggiornato, però attenzione, il codice civile non dico che sia insufficiente, perché è necessario per poterlo un codice civile aggiornato, naturalmente, ma non basta, nel senso che le leggi cambiano, per cui anche un codice così come questo, così ponderoso, è un codice che è soggetto a mutamenti e ovviamente non stampo tutti i giorni il codice. Ci sono però degli strumenti di lavoro e ne parleremo in questa lezione. Questa è la lezione introduttiva al diritto commerciale. La lezione con cui ci introduciamo, parlando degli strumenti di lavoro e di altre cose che sono propedeutiche all'apprendimento di questa materia. Argomenti, strumenti di lavoro, fonti e tendenze del diritto commerciale, il fenomeno impresa, l'impresa e le imprese. Primo argomento è strumenti di lavoro. Cosa sono gli strumenti di lavoro? In tutte le attività ci sono gli strumenti che si usano per imparare e conoscere che cosa bisogna fare nel proprio lavoro. E questi sono gli strumenti di lavoro del diritto commerciale. Un po' di storia. Secondo millennio avanti Cristo, le città. Secondo millennio avanti Cristo, siamo, per parlare delle civiltà, l'epoca babilonese. In quel periodo, 2000 anni prima di Cristo, anche forse un pochettino di più, nascono le città. Cosa comporta questo? Se prima, abitando nelle campagne o in piccoli agglomerati, ciascuno poteva provvedere a quello che serviva, quando ci sono le città, alcune molto grandi, come era Babilonia, bisogna che qualcuno provvedesse a produrre da un posto, trasportare e vendere nella città. Nascono, se vogliamo, le imprese, non perché il commercio non sia esistito anche prima, ma questo era un commercio che era necessariamente organizzato per rifornire alle città di tutto quello che serviva. Un altro momento importante nella storia delle imprese è i mercanti medievali. Si pensa talvolta al Medioevo come qualcosa di arretrato, diciamo, si era dissolto l'impero romano, eppure c'era qualcosa che funzionava anche meglio di prima. E la mercatura, il commercio, i mercanti medievali. Codificazioni ottocentesche. Un ulteriore passo nella storia del diritto commerciale, e capirete adesso perché si chiama diritto commerciale, sono le codificazioni ottocentesche. Fino ad allora il commercio, l'attività imprenditoriale, era organizzato secondo legge che si davano gli stessi commercianti, gli stessi mercanti. Gli Stati unitari, la Francia, poi l'Italia, anche se non era unitaria, comunque c'erano tante staterelle, ma c'erano stati, hanno deciso che era compito dello Stato fissare le regole anche delle imprese. Quindi codificazioni ottocentesche che arrivano fino a noi. La globalizzazione, la concorrenza, un altro passo importantissimo è la globalizzazione e la concorrenza. Concorrenza che si svolge nel mondo globalizzato, quindi tutto il mondo, non è più la concorrenza e il mercato, mercati nazionali, per non dire mercati locali, un mercato globalizzato, appunto. Via dell'impresa. Percorso dell'impresa nel corso dei tempi ad ogni impresa. In un mio studio ho parlato proprio di via dell'impresa, nel senso che l'impresa percorre un cammino. Lo percorrono le imprese in generale, appunto parlavo dei babilonesi, evolvendosi, adattandosi a tutti i tempi, a tutte le necessità, ma anche un percorso che ciascuna impresa fa, si costituisce, si sviluppa e poi può proseguire anche per molto tempo, ma può cessare perché non è più in grado di reggere la concorrenza delle altre imprese. Dalle passioni agli interessi. La via dell'impresa comprende anche questo passaggio,
parlare adesso, fare un raffronto, una cosa che conoscono tutti. Pensate alla guerra di Troia. La guerra di Troia è stata presentata come una guerra scatenata per Elena, per recuperare Elena al suo legittimo marito. Ma dietro forse c'era una competizione economica col grano che si produceva dall'Asia e che invece la Grecia non riusciva a produrre. Ecco, un passaggio importante dell'impresa è quando dalle passioni si è passato agli interessi. Certo, c'è l'aspetto anche dell'attività lucrativa, speculativa, ma è un passaggio importante perché la convenienza e l'interesse diventano i criteri su cui si guidano le stesse imprese. Le imprese devono guadagnare.

Per carità, possono guadagnare troppo e forse anche talvolta in modo eccessivo, ma se non cercano di pareggiare i costi, l'impresa non funziona. Interessi coinvolti nelle imprese. Qua ho fatto un grafico, io lo dico in italiano, ma questa slide potrebbe essere intesa come stakeholders, questo è il nome inglese ormai diffuso, che indica quali sono gli interessi e i soggetti che sono interessati all'attività di un'impresa. Al centro c'è l'impresa. Per ciascuna impresa succede questo. Poi abbiamo i fornitori, i dipendenti, i clienti, sono soggetti che hanno tutti interessi, alcuni convergenti. I dipendenti, però, per esempio, sono interessati che l'impresa vada bene, perché così possono continuare ad avere il rapporto di lavoro. Le altre imprese invece hanno un interesse chiaramente divergente, nel senso che se quell'impresa va male, le imprese concorrenti possono avere più successo. E così l'ambiente, la regione, il fisco, le banche, sono tutti soggetti che hanno interesse rispetto alle imprese, che possono essere divergenti o convergenti, ma comunque sono interessi che pongono l'impresa al centro di una rete di rapporti che appunto a livello internazionale si definisce come questi soggetti come gli stakeholder, i portatori di interesse rispetto ad un'impresa. Autonomia dell'impresa rispetto al suo stesso titolare. L'impresa è un'organizzazione, vedremo meglio tra poco, ma questa organizzazione si caratterizza di per sé. Certo che c'è un titolare, però l'impresa assume una sua rilevanza economica, ma anche giuridica, che è quella che a me più interessa, di per sé, come un'attività organizzata dell'impresa nei confronti del mercato e nei confronti di tutti. Continuità dell'impresa. L'impresa si caratterizza, non è un affare isolato, l'impresa è un qualcosa che si propone di continuare. Non si sa quanto possa continuare l'impresa, ci sono imprese che durano poco tempo, altre che sono molto longeve, ma si propone comunque di continuare, cioè non si svolge un'attività, un atto isolato, ma si vuole che prosegua. Perpetuazione delle imprese. Qualcuno ha detto che le imprese hanno l'elisir di lunga vita, l'elisir quasi dell'immortalità. Le imprese vogliono perpetuarsi, continuare, perché vogliono riaffermarsi, se hanno successo vogliono continuare. Imprese ultracentenarie, una in Giappone dall'anno 718, in Italia c'è la fonderia Marinelli dall'anno 1000. Non sorprenda, le imprese sono destinate a continuare, alcune di queste imprese hanno, come quella giapponese al 718, c'è un'impresa con lo stesso nome, appartenente alla stessa famiglia, ovviamente ai discendenti di quella famiglia, che esercitano l'attività di una locanda di tipo giapponese. La fonderia Marinelli dall'anno 1000 fornisce campane, questa è l'attività, con la stessa famiglia, nella stessa sede, in tutto il mondo. Ecco, vedete come le imprese possono perdurare a lungo, ultracentenario. C'è anche un'associazione di imprese che abbiano almeno 200 anni. Negli Stati Uniti le imprese hanno una durata molto breve, che durano a lungo, per carità, ma le imprese, diciamo, durano molto breve. Anche in Italia la maggior parte delle imprese dura 3-4 anni, ma ci sono quelle che, se superano quel periodo iniziale delle maggiori difficoltà, possono durare per lunghissimo tempo. Spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Un altro argomento, fondi e tendenze del diritto commerciale. Ci sono le fonti, cioè le norme che regolano il diritto commerciale, e c'è anche un'indicazione della tendenza. Il diritto commerciale evolve, ma comunque ha un orientamento, un senso. Fonti del diritto commerciale. Codice civile, libro quinto del lavoro. La fonte principale del diritto commerciale in Italia è il codice civile, e il codice civile del 1942, nel libro quinto del lavoro. È stata tante volte modificata, queste disposizioni sono state tante volte modificate, ma la fonte è il Codice Civile. Poi c'è la Costituzione italiana, articolo 41, e i trattati dell'Unione Europea. Costituzione italiana, che prevede all'articolo 41, la norma fondamentale, la libertà di attività economica, e poi ci sono i trattati dell'Unione Europea che regolano i rapporti tra Stati, ma anche il commercio e l'attività di impresa nell'ambito dell'Unione. Tante leggi civili e nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ho detto prima che c'è la norma principale, il codice civile, principale per importanza, ma le norme come quantità sono contenute in tante altre leggi civili.

queste leggi civili che hanno, si aggiungono a quelle del codice, e poi nel settore particolare, procedure concorsuali, si è aggiunto il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Pratica degli affari. Tra le fonti del diritto commerciale non si può trascurare la pratica degli affari, cioè l'attività che in concreto viene svolta. Faccio un esempio banalissimo, ormai tutti conosciamo che cos'è il leasing. Il leasing prima non era regolato da nessuna legge, è nato nella pratica, poi si è imposto nell'attività pratica, nella prassi delle imprese e poi il legislatore l'ha regolato. Quindi tra le fonti del diritto commerciale annoveriamo anche la pratica degli affari. Aggiornarci sulle norme. Come? Con i testi di legge aggiornati. Ho portato qua un codice civile, ce ne sono tanti, bisogna che sia però sempre aggiornato. Ma attualmente c'è un sistema per tenersi aggiornati e consultare la legge vigente in quel momento. www.normattiva, attenzione, ci sono due t.it, è un portale che contiene tutte le leggi vigenti attualmente. Ci sono leggi che risalgono anche alla fine dell'Ottocento, se sono vigenti le troviamo sempre lì e troviamo tutte le modificazioni, quindi un testo molto, molto aggiornato. Oltre a contenere i testi di legge, su di esso, come tutte le piattaforme digitali, su internet si possono fare ricerche cercando anche per parola o per numero della legge. Pagine economiche dei giornali. Per tenersi aggiornati servono anche le pagine economiche dei giornali. Tutti i giornali, i quotidiani contengono delle indicazioni sull'economia, ecco, lì possiamo vedere che cosa c'è e che quali leggi anche si prospettano. Ma ci sono i giornali economici specializzati e c'è soprattutto internet in cui possiamo cercare tutto quello che ci serve per aggiornarsi. Globalizzazione dei mercati, internazionalizzazione, una tendenza del diritto commerciale da sempre, per la verità, è quello di essere aperto, non essere mai un ristretto nell'ambito di uno Stato. Oramai l'internazionalizzazione e la globalizzazione hanno fatto così forte, non possiamo trascurare che lo Stato italiano può regolare il fenomeno imprese in un certo modo, se altrove è regolato in modo più favorevole, le imprese si spostano. Esternalizzazione, outsourcing. Che cosa succede? Le imprese possono trovare conveniente, invece di produrre all'interno dell'azienda tutto quello che serve per arrivare al prodotto finito da mettere in vendita o al servizio, si esternalizzano, cioè passano ad altre imprese di compiere delle fasi dell'impresa. Outsourcing, si avvalgono di altre imprese per lo svolgimento del proprio servizio. Ci sono alcune imprese che svolgono semplicemente quello di assemblare i servizi organizzati da altri. Anche questa è un'attività d'impresa, anche questo è frutto della globalizzazione dei mercati. Concorrenza e protezionismo. La globalizzazione dei mercati influisce anche sulla concorrenza, che non può essere una concorrenza vista soltanto all'interno di uno Stato, ma deve estendersi. I limiti che un tempo si ponevano con il protezionismo, certi beni, certe operazioni da essere fatte all'interno, sono difficili da controllare. Il protezionismo è quanto di più pericoloso ci sia per la concorrenza, ma anche per le stesse imprese, perché pongono limite artificiale che le imprese, come se fossero delle barriere, saltano a piè pari. Crisi dei mutui subprime del 2008. Un esempio della globalizzazione del mercato data dalla crisi dei mutui subprime. Nel 2008 negli Stati Uniti ci fu una crisi nel mercato bancario sostanzialmente. Quella crisi si è trasferita a tutto il mondo, ne abbiamo subito le conseguenze anche in Italia. Ecco, vedete come certe operazioni, quelle operazioni che avevano portato ai mutui subprime, cioè che venivano concessi a creditori, dai creditori a soggetti che non avrebbero meritato di avere il credito, ecco, quella legislazione insufficiente ha provocato dei danni che si sono riversati su tutto il mondo. Spunti e riflessioni. Cos'è la Lex Mercatoria? Il fenomeno impresa, l'altro argomento. Ho messo tra virgolette impresa perché lo considero come un fenomeno, qualcosa da studiare in modo a sé stante. Ruolo dell'impresa, il rischio dell'attività. Che cosa fa l'impresa? L'ha fatto sempre, ma è stato evidenziato soltanto da qualche secolo, da pochi secoli. L'impresa sostanzialmente
compra di beni che presuppone di poter vendere, se non li vende ovviamente non riesce, diciamo, a sostenersi, per cui corre un risco. Il rischio dell'attività è la caratteristica dell'impresa. Motore dell'economia. Producendo beni e servizi, l'impresa arricchisce l'economia. Il reddito e lo sviluppo di una nazione può essere calcolato proprio su quanto le imprese riescono a produrre. Nel codice di commercio del 1882, quello che ha preceduto il codice civile, si parlava di atti di commercio. Non era ancora considerata l'impresa in sé, ma soltanto gli atti che l'impresa, era sempre l'impresa, ma che l'impresa compiva, chiamandoli atti di commercio. Nel codice civile 1942, che si sono passati tanti anni, l'impresa è invece evidenziata come attività a sé stante e quindi disciplinata in quanto tale, un fenomeno appunto particolare, l'impresa come attività. Impresa imprenditore, articolo 2082, quando indico degli articoli senza altra specificazione mi riferisco al codice civile, esercizio professionale. L'impresa è un'attività con cui si esercita professionalmente un'attività, un esercizio dunque professionale. L'attività deve essere un'attività economica, e poi preciserò cosa si intende per economico, e ci deve essere l'organizzazione. Quindi l'impresa e l'imprenditore che l'esercitano svolgono un'attività professionale, un'attività economica con un'organizzazione. L'attività dell'impresa deve essere rivolta al mercato. Chi produce per se stesso non è impresa, non, il titolare non è imprenditore. Produzione quindi destinata al mercato, destinata ai terzi. Carattere dell'attività: non singoli atti, ma attività in senso oggettivo. L'attività è diversa dagli atti. Ovviamente, gli atti tutti insieme configurano un'attività, ma l'attività è considerata a sé stante, nell'insieme. Quindi non ne sono i singoli atti, ma l'attività che viene considerata oggettivamente. Disciplina l'attività più che del soggetto che l'esercita. La nostra legislazione disciplina, cioè detta regole per l'attività, più che per il soggetto che esercita questa attività. Il soggetto non manca, perché l'attività deve imputarsi, cioè l'imputazione dell'attività. L'attività che viene esercitata con quei caratteri viene imputata, cioè riferita a un soggetto. Chi è che è tenuto ad adempiere certi obblighi è l'imprenditore, ma l'imprenditore in quanto esercita quell'attività. Professionalità, esercizio abituale, non unica o principale attività. L'attività di impresa è un'attività esercitata in modo professionale. Cosa si intende in modo professionale? Significa che deve essere un esercizio abituale. Per carità, un soggetto può esercitare più attività, può fare il musicista e può svolgere anche un'attività di impresa. Non deve essere neanche l'attività principale. Basta che ci siano quei caratteri, appunto, di attività svolte in modo professionale. Se occasionale o non impresa, chi compie un unico atto, occasionalmente, quella non svolge un'attività di impresa. Professionalità e organizzazione. La professionalità, in fondo, è legata all'organizzazione. Ci sono talvolta, ho detto prima, che se si compie un solo atto, non è impresa. Attenzione, dipende dall'atto. Ci sono dei singoli atti che richiedono un'organizzazione e richiedono anche molto tempo, per questo per cui si supplisce all'unicità dell'atto. Ora si parla di costruire il ponte sullo stretto di Messina. Ebbene, se si realizzerà, la società che deve costruirlo, si chiama appunto Società per il ponte dello stretto di Messina. Svolgerà un unico atto, un atto così importante e complesso che non possiamo dire che gli manchi di professionalità. Organizzazione. Organizzazione del lavoro e del capitale. L'organizzazione, l'imprenditore e l'impresa organizza i fattori produttivi. I fattori produttivi sono la terra, ma non in tutte le imprese c'è la presenza della terra, anche se una localizzazione c'è anche in ogni attività. Ma soprattutto è l'organizzazione del fattore del lavoro e dei capitali. Si organizzano il lavoro e i capitali. Anche se non si ricorre al lavoro altrui, ci possono essere imprese. Pensate a quei distributori automatici, e quella è un'attività d'impresa, il lavoro altrui. Il titolare può benissimo rifornire i distributori automatici senza necessità di avere tanti dipendenti.

un'attività però organizzata, e quindi in questo senso, pur essendoci o essendo molto basso l'impiego del lavoro, c'è l'organizzazione. Distinzione rispetto al lavoro autonomo. Attenzione,

e lavoro autonomo. Attività economica, metodo economico di gestione, coprire almeno i costi. L'attività che svolge l'impresa è un'attività economica. In che senso economica? Un tempo si pensava che ci fosse necessariamente lo scopo di lucro. No, deve essere un metodo economico di gestione. L'intento è quello di coprire almeno i costi. L'impresa di mera erogazione, chi distribuisce cose gratis, i pasti gratis a chi ne ha bisogno, quella non è un'attività di impresa. Attività non necessariamente lucrativa, appunto, non deve essere necessariamente quella di perseguire uno scopo di lucro. Per carità, normalmente le imprese perseguono uno scopo di lucro, ma non è necessario, se non è un requisito dell'impresa che ci sia lo scopo di lucro. Impresa quella delle società mutualistiche oppure l'impresa sociale. La prova che per il nostro ordinamento lo scopo di lucro non è essenziale per la definizione dell'impresa, ma il metodo economico sì, è che sono imprese definite come tale, le imprese mutualistiche che non si propongono, al massimo possono, si propongono certi limiti a uno scopo lucrativo. Eppure l'impresa sociale, cioè l'attività anche assistenziale, se vengono gestite in modo economico, quelle sono imprese, vengono chiamate come tali dal nostro legislatore. Spunti di riflessione. Che cos'ha di particolare l'attività di impresa? Altro argomento. L'impresa e le imprese. L'impresa, vi ho detto che cos'è? Ma in realtà non c'è l'impresa, ma ci sono le imprese, c'è cioè una pluralità di imprese. Forma d'impresa, modello organizzato dall'attività economica. È la legge stessa che parla di forma d'impresa, per distinguo da altre forme di organizzazione. È il modello organizzato dall'attività economica che appunto configura quell'essere, svolge in modo professionalmente un'attività economica organizzata e così via, è il modo della forma dell'impresa. Libertà di organizzazione, articolo 41 della Costituzione. La Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica, in questa libertà sta anche la libertà di organizzarsi come si vuole. Solo in certi casi vengono posti i limiti e i modi con cui ci si organizza, per esempio, un'impresa individuale, cioè impresa gestita da una persona fisica, non può svolgere un'attività bancaria, qui si sottopone l'eccezione, la regola è quella che la forma di impresa è decisa dall'imprenditore, al titolare dell'impresa, avvalendosi della libertà di iniziativa economica. In Italia professionisti non sono imprese, nella Unione Europea sì, come ho già detto, i professionisti non sono qualificati imprese e questa è una scelta del nostro legislatore rispetto all'Unione Europea che invece considera imprese pure quelle dei professionisti. Tipologia di imprese, agricola, commerciale. Nel titolo di questo argomento c'era l'impresa e le imprese. Iniziamo a vedere quindi la pluralità delle forme di imprese. C'è l'impresa agricola e l'impresa commerciale. L'impresa agricola che svolge un'attività agricola, l'impresa commerciale che invece svolge tutto il resto delle attività. Un'altra tipologia è quella della piccola impresa, piccola e media impresa e grande impresa. A seconda delle dimensioni abbiamo queste distinzioni. Impresa individuale, collettiva e in particolare società. A seconda del modo con cui si organizza la titolarità dell'impresa, il soggetto persona fisica, impresa individuale o collettiva, noi abbiamo queste ulteriori tipologie. Lucrativa e cooperativa. Ci sono imprese che possono proporsi lo scopo di lucro, sono imprese lucrative, ci sono le imprese cooperative in cui lo scopo di lucro non è bandito, ma è quantomeno limitato. Imprese minori, coltivatori diretti del fondo. Il codice civile considerava piccole imprese, io però le ho definite imprese minori per le ragioni che ora vedremo. I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e piccoli commercianti. Questi sono soggetti che sono considerati piccoli imprenditori e ci sono delle esenzioni dagli obblighi che sono previste per tutte le imprese. Vi spiegherò che cosa significa ciascuna di queste categorie, mi porta in questo momento a evidenziare la pluralità di tipi di imprese. E sono imprese minori anche quelle in cui viene svolto l'attività con la prevalenza del lavoro proprio del titolare o dei suoi familiari. Impresa minore nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Io ho intitolato questa slide Imprese minori e non piccole imprese. Il codice civile parla soltanto di piccole imprese, ma nel codice della crisi di impresa, ma già anche nella vecchia legge fallimentare che è stata sostituita dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

Solvenza. Non erano più le imprese minori, erano imprese che non superavano determinate soglie. Per questo, questo insieme di imprese si chiamano imprese minori. Discipline per vari tipi di imprese, statuto generale dell'impresa commerciale non piccola. Ci sono delle norme generali che si applicano a tutte le imprese commerciali che non siano di minore dimensione. Ci sono poi statuti particolari per specifiche attività, quali quella bancaria, assicurativa e così via. Quindi nel caso dell'impresa bancaria si applicano le regole generali di tutta l'impresa commerciale, perché anche l'attività bancaria è un'attività commerciale, più le regole particolari di quel settore, di quel tipo di attività. Capacità d'esercizio dell'impresa. Capacità generale 18 anni. Per esercitare un'attività d'impresa bisogna aver compiuto i 18 anni, perché a quella data, a quell'età, si raggiunge la capacità in senso generale per compiere atti giuridici. Attenzione, l'incapace solo a continuazione dell'attività con autorizzazione del giudice. Pure l'incapace può svolgere l'attività d'impresa, ma non può intraprenderla, cioè iniziare. Può continuare con l'autorizzazione del giudice un'attività d'impresa qualora, per esempio, diventi e sia erede di un imprenditore che esercitava quell'attività. Si può continuare, ma non iniziare ex novo. Spersonalizzazione dell'attività. L'attività di impresa esercitata da un titolare, e poi vedremo che ci sono le imprese individuali e quelle collettive e le società, ma l'attività ha una sua configurazione, non è un soggetto, non è un nuovo soggetto giuridico. L'attività è vista in senso spersonale, indipendentemente da chi ne sia il titolare. Inizio e fine dell'impresa. Quando si presentano i requisiti dell'impresa? Ho detto che le imprese sono assoggettate a norme che sono diverse da quelle che si applicano quando un soggetto, un'attività, non costituisce impresa. È molto importante allora individuare quando inizia l'impresa. Quando inizia l'impresa? Quando l'attività che viene svolta presenta tutti i caratteri perché si definisca impresa. Atti di organizzazione dell'organizzazione. Al fine di determinare quando c'è l'inizio e la fine dell'impresa, serve distinguere gli atti di organizzazione dagli atti dell'organizzazione. Mi spiego meglio. Gli atti dell'organizzazione è facile individuare. Se c'è un'attività commerciale che vende dei prodotti al pubblico, gli atti dell'organizzazione sono le operazioni di vendita. Ma non c'è bisogno di attendere che i prodotti siano venduti. Può essere che il negozio sia aperto e ancora non ci sia nessuna vendita. L'impresa risale non a quando si attuano nel commercio col pubblico, ma quando è organizzato per vendere per il pubblico. Dunque sono gli atti di organizzazione quelli che sono rilevanti, cioè l'impresa esiste nel momento in cui pone in essere quanto serve e che cosa servirà, procurarsi quello che serve per svolgere l'attività di impresa, trovare il locale, nel caso che ho fatto prima del negozio, trovare i locali, assumere il personale, stipulare i contratti. Per avere le merci da vendere, e questa è un'attività di organizzazione. In quel momento esiste già l'impresa ed è soggetta alle regole dell'impresa. Il problema opposto si pone per la cessazione dell'attività e dell'impresa. Quando cessa l'attività, cioè l'impresa decide chiudere le serrande e non vende più, finisce in quel momento l'impresa? No, perché anche lì ci sono gli atti di organizzazione, se vogliamo, di disorganizzazione. L'impresa dovrà esitare le merci che sono ancora in magazzino, dovrà cessare i rapporti di lavoro, cessare il contratto di locazione, se ha stipulato un contratto di locazione. Ecco, l'impresa c'è fin tanto che non è dissolta completamente. È molto importante distinguere quando c'è sia l'impresa o l'impresa non ci sia più o non ci sia ancora l'impresa. Perché ci sono delle norme, le abbiamo viste, ne vedremo altre, che si applicano soltanto all'impresa, all'attività dell'impresa operante, anche quando è in fase di formazione e anche quando è in fase di dissoluzione. Spunti di riflessione. Che cos'è la forma di impresa? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Che cos'è la lex mercatoria? Che cos'ha di particolare l'attività d'impresa? Che cos'è la forma d'impresa? Quali
Questa è una lezione introduttiva, quello che ho

esposto una lezione in cui si spiega quali sono gli strumenti e qual è l'oggetto del corso di diritto commerciale. Un oggetto un po' particolare perché è un oggetto l'impresa, si chiama diritto commerciale, ma in realtà è soltanto per una tradizione, si parla di commerciale, in realtà sarebbe il titolo vero sarebbe corso di diritto dell'impresa. L'impresa è un fenomeno, se vogliamo, strano, esiste da tanto tempo, ma ha questa particolarità, deve adattarsi alle situazioni concrete, è per questo che sopravvive, è per questo che continua. Ricordiamoci che cosa è successo nel periodo del Covid. Le imprese si sono adattate immediatamente a svolgere lavoro anche a distanza. Si sono adattate trasformando certe produzioni in altre perché erano quelle che servivano. Ecco, questa è l'adattabilità e la forza dell'impresa. Naturalmente c'è anche sotto quello che ho detto prima, il passaggio dalla passione all'interesse. L'impresa viene svolta talvolta anche per passione, spesso per passione del titolare dell'impresa. Ma se fosse soltanto la passione, i successi non ci sarebbero. Ci deve essere l'interesse. È l'interesse che muove l'impresa. Ovviamente l'interesse non deve diventare un'attività meramente speculativa, ma deve essere qualcosa anche di produttivo. E questo è il bello dell'impresa, il successo che l'impresa è uno strumento, una forma giuridica che esiste da tanti anni proprio perché mutevole e si adatta alle esigenze del tempo. Con questo ho finito la lezione, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito dell'università. Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale.

0: che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, benvenuti. Io sono Paola Carbone e sono molto felice di presentarvi il corso di cui adesso brevemente parleremo. Chi sono? Io sono una psichiatra, una psicoanalista. Ho insegnato tanti anni alla Sapienza, alla Facoltà di Psicologia della Sapienza, e quindi sono molto lieta in questa occasione di riprendere il percorso di insegnamento con voi. Con voi. Tra l'altro, da molti anni dirigo una scuola di specializzazione proprio nel campo che oggi approfondiremo insieme. E quindi andiamo al titolo di questo corso: Interventi clinici per l'infanzia e per l'adolescenza. È un corso composto di 16 lezioni che vi consentiranno di fare un percorso progressivo in questo mondo affascinante e anche un po' misterioso che è la psicopatologia dell'età evolutiva, ma non solo della psicopatologia, ma della clinica, cioè di come noi possiamo essere d'aiuto ai bambini e agli adolescenti in difficoltà. Ecco, vediamo insieme perché l'intervento clinico in età evolutiva è tanto importante. Prima di tutto vorrei sottolineare perché è tanto importante in generale la clinica, anche quella che non riguarda specificatamente l'età evolutiva. La clinica

altrettanto importante anche per coloro che tra voi non intendono specializzarsi, non intendono diventare dei clinici. È tanto importante perché io penso che la clinica sia proprio il cuore pulsante della psicologia. Se ci riflettete, che cos'è che differenzierebbe senza la clinica la psicologia da altre discipline? In fondo la psicologia si occupa della psiche, tratta della psiche, e allora la filosofia, e allora la sociologia, ma anche la teologia che tratta di quella psiche che abbiamo tradotto con la parola anima. Quindi, se non ci fosse la clinica, la psicologia non si differenzierebbe da queste altre discipline, mentre invece è molto diversa. E la diversità sta proprio nell'attività clinica, nella propensione per la clinica, cioè nella propensione ad aiutare l'altro, ad aiutare l'altro. Ecco, vediamo ora in particolare qual è la qualità specifica della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. In realtà lo vedremo nel corso di tutte le lezioni. Quello che voglio sottolineare in questo momento è che questa clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, tra tutte le cliniche, la dico grossa, è la più importante e anche però forse la più difficile. Dico che è la più importante perché un intervento ben fatto in età precoce, nell'infanzia e nell'adolescenza, ha effetti, efficacia enormemente maggiore che nelle età successive. Quindi quello che seminiamo in quel momento della vita porta un magnifico prodotto, un magnifico raccolto, e quindi è molto importante saper seminare bene nella clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Dico che è difficile non per spaventarvi, perché poi piano piano queste difficoltà le affronteremo tutti insieme, ma perché effettivamente devo sottolineare l'impegno che richiede affrontare la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, che comporta non solo volgersi al bambino, all'adolescente in difficoltà, ma avere la competenza per affrontare il nucleo familiare, per trattare con gli assistenti sociali, con i giudici tutelari, con i presidi delle scuole, insomma con tante figure di adulti che si occupano dei ragazzi, che fanno parte della vita dei ragazzi in modo molto molto consistente, molto significativo. Quindi dico che è difficile perché comporta un'ampia capacità, un'ampia gamma di capacità e anche quindi di applicazione, di esercizio, di esperienza. Come sono organizzate le lezioni? Vi ho detto che sono 16 lezioni. Queste 16 lezioni verranno condotte da un gruppo di docenti che si alterneranno nel essere con voi. Voglio dirvi due parole su chi sono questi docenti. Non ve li presento nome e cognome perché sarebbe noioso in questo momento far l'elenco, si presenteranno loro man mano. Ma come sono stati scelti? Perché li abbiamo scelti Elisa Casini ed io che coordiniamo questo corso? Li abbiamo scelti in funzione di tre caratteristiche. La prima, la specifica competenza in ciò che vi racconteranno, in ciò che vi diranno. Chi vi parlerà dell'autismo si occupa di questo per il Sistema Sanitario Nazionale, da molti anni ha una competenza specifica eccellente. Chi vi parlerà degli adolescenti migranti si occupa degli adolescenti migranti da decenni, insegna in questo ambito. E quindi, insomma, ciascuno dei vostri docenti, dei nostri docenti, ha una competenza specifica. Quindi questo è stato il primo motivo che ci ha fatto scegliere alcune determinate persone. Il secondo motivo è che accanto a questa competenza specifica che rende ciascuno di noi un po' diverso, abbiamo però un legame comune, un linguaggio comune, una formazione comune, perché tutti noi, tutti i docenti che incontrerete, ci siamo formati e condividiamo la stessa appartenenza scientifica, la stessa società scientifica. Siamo tutti membri dell'ARPAD, l'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza, e un'associazione a indirizzo psicoanalitico nella quale siamo cresciuti, siamo maturati, abbiamo aperto scuole, attività di diverso genere, quindi c'è un legame
che rende il linguaggio che voi ascolterete molto, molto analogo e quindi crea un'uniformità nel corso delle lezioni. Però la terza cosa che ci è sembrata importante, visto che abbiamo detto che il percorso che dovremo fare insieme è affascinante, ma anche complicato, non semplicissimo, la cosa molto importante che Lisa Casini ed io abbiamo valutato è la passione dei docenti, perché un docente ovviamente insegna bene quando trasmette bene le nozioni, le conosce bene, le sa trasmettere bene, questo è fondamentale. Però per insegnare bene bisogna anche accendere curiosità, desiderio, e per accendere qualcosa negli altri dobbiamo averla accesa dentro di noi. Quindi l'elemento che questi colleghi che faranno le lezioni, che voi conoscerete a lezione, hanno in comune è una grande passione per il lavoro che fanno. Ecco, detto questo, io credo che possiamo avviarci alla conclusione di questa presentazione, che completo dicendovi che grazie alla differenza di ciascuno dei docenti che incontrerete avrete l'occasione non solo di affacciarvi su certe conoscenze, ma anche di affacciarvi in certi luoghi, perché qualcuno è primario in un ASL, qualche altro lavora in centri di aggregazione giovanile, qualcuno ha creato cooperative sociali, ci sono studi privati in cui vi affaccerete, il pronto soccorso ospedaliero, insomma, grazie alle diverse collocazioni professionali del nostro gruppo di docenti, vi affaccerete in diverse aree in cui si svolge la clinica dell'età evolutiva. Vado adesso davvero a concludere e quindi vi dico prima di tutto che questo breve nostro incontro sarà seguito da un appuntamento molto più sostanzioso, perché ci vedremo alla prima lezione, ci incontreremo di nuovo presto alla prima lezione. Per dirvi anche che per qualsiasi necessità di informazione, di approfondimento, per i vostri commenti, per i vostri contributi, come sapete il sito web è a vostra disposizione e possiamo trovarci, incontrarci, contattarci attraverso il sito web. Adesso diciamo a tutti noi buona fortuna e buon viaggio per questa partenza e questa esplorazione avventurosa, e a prestissimo a tutti.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the National TV channel in Greece. I'm here in COP28

Benvenuti a tutti e a tutte. Io sono Paolo Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semelion di Roma, un centro che si occupa di intelligenza artificiale da molti anni, e sono full professor adjoint della Università del Colorado a Denver nel Dipartimento di Matematica. Ci occupiamo del concetto di intelligenza artificiale. Gli argomenti che affronteremo sono: che cos'è l'intelligenza artificiale e i vari tipi di intelligenza artificiale che è opportuno distinguere e conoscere. Iniziamo dal primo argomento. Cos'è l'intelligenza artificiale? Questa domanda sembra retorica, ma in fondo non lo è, perché si parla molto di intelligenza artificiale, specialmente oggi, ne esistono le più varie applicazioni, sui giornali è molto presente. Ma manca una struttura concettuale che consenta a livello accademico, specialmente agli studenti, di comprendere che cosa è l'intelligenza artificiale, cosa tenta di fare. Tentiamo di affrontare questo discorso. L'obiettivo dell'intelligenza artificiale, in termini molto, molto semplici, è a sua volta semplice. L'intelligenza artificiale ha lo scopo di rendere i pensieri automatici. Cosa significa rendere i pensieri automatici?

significa creare una macchina che sia in grado di simulare il comportamento intelligente degli esseri umani e quindi di ingannare eventualmente un essere umano o più esseri umani simultaneamente sul fatto che non è una macchina ma un reale essere umano. Il problema però è un po' più complicato. Nel tempo noi abbiamo imparato a rendere automatiche molte procedure materiali. I motori, i frigoriferi, il laser, le catene fisiche e chimiche della materia e dell'energia. Ma quando si tratta di pensieri è diverso. Il pensiero è diverso perché i pensieri non sembrano avere massa, sono invisibili. Anche senza massa, i pensieri però si attraggono gli uni con gli altri. Sembra che il pensiero sia una parola che nasce al plurale. Cosa vuol dire? Che i pensieri sono invisibili, partono, come vedremo, dalla materia, cioè dalle sinapsi neuronali che conosciamo e che sono la parte fondamentale del cervello, però in quanto tali i pensieri sono invisibili, intoccabili, non hanno massa, ma si attraggono come se l'avessero. In una parola, significa che i pensieri, il pensiero, è un processo, non è mai unico, è un processo, è un flusso che arriva a esistere in maniera multipla. Per cui abbiamo questa apparente specificità del pensiero. Quindi che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale mira a catturare le basi che completano il mondo della materia. Questa frase va un attimo spiegata. Il cervello ci appare su basi materiali, come e forma i pensieri, e la sua più importante attività è completare quello che alla natura manca, quello che alla materia manca. Ad esempio, noi vediamo un paesaggio perché la nostra mente ha trasformato un insieme di impulsi luminosi in un'immagine. Ovviamente sappiamo che circa l'80% più o meno di quello che noi vediamo è ricostruito dal cervello. Tuttavia adesso immaginiamo questo paesaggio che presenti una piccola differenza rispetto a ieri. La nostra mente focalizza quelle parti del paesaggio che sono cambiate, come se avesse realizzato, capito, che ha completato in maniera non corretta quel paesaggio. Quindi una piccola differenza, una piccola discontinuità nel paesaggio di ieri focalizza la mia attenzione. È come se il cervello dicesse a se stesso: ho fatto una previsione che oggi non mi torna perché qualcosa è cambiato. Per cui da questo possiamo dedurre che la nostra mente è strutturata per aggiungere informazione a quello che la materia ci mostra. Il cervello cerca di completare ogni scena. Questo è importante perché è quello che la natura e la materia ci mostra è in qualche modo quantificabile. È più difficile quantificare ciò che il cervello aggiunge a quello che la materia non mostra. Quello che il cervello aggiunge, cioè i pensieri e l'interpretazione che noi facciamo delle scene, è paradossalmente invisibile. Parto da una base materiale, si costruisce un pensiero che è invisibile e ritorna alla base materiale, che sono i neuroni nel nostro caso. Quindi il cervello sembra una macchina nata per fare previsioni, per completare tutto ciò che ha di fronte. Non esiste possibilità di mostrare un sasso nudo a un essere umano senza che il suo cervello sviluppi pensieri che aggiungano informazione a quel sasso, a ciò che il sasso fisicamente mostra. Quindi, se dobbiamo concludere, possiamo dire che l'intelligenza artificiale cerca di simulare la complessità del cervello all'interno di una macchina che lavora in maniera automatica, come il computer. Dopo aver visto questi concetti, poniamoci una domanda e vediamo se sappiamo rispondere.
Che cos'è l'intelligenza artificiale? Affrontiamo adesso questo nuovo argomento. Quanti tipi di intelligenza artificiale esistono? Su questo argomento, infatti, c'è un po' di confusione, in quanto noi andiamo a vedere applicazioni di intelligenza artificiale che simulano il linguaggio naturale, altre applicazioni che aiutano i medici in alcune operazioni complesse di analisi delle immagini, altre operazioni di intelligenza artificiale che riguardano la guida robotizzata intelligente, eccetera. È opportuno distinguere almeno macroscopicamente almeno tre aree dell'intelligenza artificiale. La prima area è quella dell'approccio simulativo. La seconda area è quella dell'approccio emulativo. E la terza area è quella dell'approccio informativo. Adesso cerchiamo di capire più in dettaglio qual è la specificità di ognuno di questi approcci e qual è all'interno dei sistemi artificiali adattivi l'approccio che noi tenteremo di approfondire e che ci servirà da base per discorsi più complessi. L'approccio simulativo è la simulazione del cervello umano allo scopo di capire e ricostruire il cervello umano. Questo è molto semplice, nel senso che molti scienziati, neuroscienziati in particolare, hanno come obiettivo quello di simulare su computer il funzionamento di alcuni meccanismi del cervello umano, al solo scopo di capire come il cervello umano funziona. Cioè non mi interessa il risultato, cioè che costruisco un programma che fa le stesse cose del cervello umano, mi interessa costruire un programma che le fa nello stesso modo in cui ho capito che il cervello umano potrebbe farle. Perché questo? Perché chiunque di noi ha avuto un giocattolo e voleva capire, un giocattolo fatto di diversi pezzi, voleva capire come funzionava. L'unico modo che aveva in realtà era quello di smontarlo, smontarlo tentando di non rompere i pezzi di cui era fatto e poi una volta smontato tentare di capire come ricostruirlo per riavere il giocattolo intero. Questo percorso di decostruire e poi ricostruire è praticamente propedeutico a capire come è fatto un fenomeno. Per cui i neuroscienziati che rappresentano l'approccio simulativo, hanno l'obiettivo di ricostruire su computer alcuni meccanismi, servendosi di opportune equazioni, per vedere se il modo in cui queste equazioni interagiscono, immaginiamo le sinapsi nel cervello, quindi le equazioni che governano, secondo loro, il modo in cui le sinapsi si attivano, permette di capire alcuni dei meccanismi fondamentali con cui funzionano delle diverse parti del cervello. Ripeto, lo scopo dell'approccio simulativo non è quello di ottenere lo stesso risultato di un sistema intelligente, ma quello di ottenerlo nello stesso modo in cui un sistema intelligente lo ottiene. Questo permette uno sviluppo notevole della comprensione del cervello stesso, perché l'obiettivo principale dell'approccio simulativo è comprendere come funziona il cervello nei suoi diversi meccanismi e nella sua varietà. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Proviamo adesso a analizzare un secondo modo di intendere l'intelligenza artificiale e quindi di avere un obiettivo diverso dell'intelligenza artificiale, è quello che chiamiamo approccio emulativo. L'emulazione del cervello umano ha lo scopo di ricostruire computer intelligenti anche più efficaci del cervello stesso. Questo è importante perché a me non interessa se ottengo un comportamento intelligente tramite una macchina nello stesso modo in cui si ritiene che il cervello funzioni per arrivare a quel risultato. A me mi interessa che il risultato sia comparabile, addirittura più preciso, addirittura migliore di quello del cervello umano, ma addirittura che io possa

superare in termini di velocità e di precisione e di accuratezza le prestazioni del cervello umano. Quindi voglio emulare il cervello, voglio rubare al cervello i suoi segreti, metterli su computer sotto forma prima di equazioni e poi di un linguaggio di programmazione adeguato, per costruire un sistema automatico che funzioni anche meglio del cervello, sicuramente in termini di velocità, ma anche in termini di accuratezza. Ora, questo approccio è uno di quelli attualmente più diffusi perché l'industria, sia quella militare, sia quella legata ai prodotti di consumo, sia qualsiasi altra applicazione possiamo immaginare, è interessatissima a questo tipo di approccio. Noi ne abbiamo un esempio recente che è ChatGPT. ChatGPT è un sistema emulativo. Cosa emula? Emula il funzionamento del cervello umano a livello del linguaggio naturale. Ora, il paradosso è che questo approccio emulativo potrebbe essere un approssimatore statistico universale che non comprende nulla del significato del linguaggio che usa, che non comprende nulla del significato delle domande che a ChatGPT vengono rivolte, ma risponde in maniera adeguata e sensata ad ogni domanda che gli viene posta. Com'è possibile questo? Beh, è possibile perché se voi pensate al concetto di probabilità e probabilità condizionata in particolare, vediamo subito che è possibile che quando ho una certa parola, le probabilità che ne eseguano delle altre è abbastanza calcolabile se io mi spazzolo tutte le enciclopedie su internet in cui compaiono testi in quella lingua. Ovvio, se ho soltanto una probabilità che mi condiziona un'altra. Ma immaginiamo che sia in grado di costruire un sistema che approssimi multi probabilità condizionate, cioè riesca a vedere la probabilità di che una parola segua 2000 parole, le cui probabilità condizionate vengono approssimate. A questo punto io posso costruire un meccanismo in teoria e in pratica ChatGPT lo ha fatto, un meccanismo in grado di creare le parole una dopo l'altra in maniera tale che risultino connesse a una sorta di senso comune, cioè a una sorta di ragionamento che è frequente nei vari testi che popolano internet. Immaginate i milioni di milioni di milioni di testi che popolano internet in una lingua, che sia l'inglese, che sia l'italiano, e il sistema è in grado, dopo aver spazzolato, appreso tutte queste dipendenze presenti in questi testi, di approssimare la probabilità con cui, data un certo flusso di parole, è possibile legarne in maniera sensata una ulteriore e, una volta che ricomincia da quella che ha aggiunto, ricalcola, perché ha già calcolato questo tipo di probabilità per le successive. Chiaramente questa è una spiegazione molto semplificata di quello che in realtà avviene, però possiamo dire con assoluta certezza che ChatGPT è un approssimatore quasi universale della probabilità multicondizionata nelle lingue naturali. Per vedere in pratica come questo meccanismo funziona, abbiamo tentato, riportiamo qui una simulazione. Una simulazione in cui il soggetto umano, in questo caso io, racconto una storia a ChatGPT e gli faccio delle domande. Vediamo che cosa è successo. Ti racconterò questa storia vera, gli dico. In una piccola città, una madre single muore improvvisamente per omicidio, lasciando dietro di sé due sorelle. Una di queste due sorelle è particolarmente afflitta e durante il funerale di sua madre piange ininterrottamente. Tuttavia, durante il funerale, il suo sguardo cade per caso su un ragazzo
che non ha

mai visto prima e che non fa parte dei parenti o degli amici conosciuti di sua madre. Questa presenza inaspettata la disturba molto, perché il suo sguardo continua a cadere su questo ragazzo, distratta dalla cerimonia. Il fatto che il suo dolore per sua madre venga disturbato dall'attrazione inspiegabile che prova per questo estraneo la fa vergognare di se stessa. Il funerale finisce e lo straniero scompare improvvisamente. Una settimana dopo, la polizia locale scopre che la sorella della ragazza di cui ho parlato è stata misteriosamente uccisa. Ti chiedo, considerando tutto ciò che ti ho detto, chi pensi che sia il colpevole di questo secondo omicidio? Questa è la domanda che poniamo a ChatGPT. La sua risposta. La storia che hai descritto è intrigante, ma basandoci unicamente sulle informazioni fornite, è difficile determinare chi sia il colpevole del secondo omicidio. Tuttavia è possibile fare alcune speculazioni su possibili linee di indagine. E vedete che fin qui sembra che stiamo parlando con un soggetto umano che ha una discreta esperienza del mondo. E seguita. Prima ipotesi, il ragazzo sconosciuto. La presenza del ragazzo sconosciuto al funerale e il fatto che abbia attirato l'attenzione della sorella potrebbero farlo sembrare un sospettato. Potrebbe essere coinvolto nell'omicidio della seconda sorella o avere informazioni rilevanti sull'incidente. Su cosa è basata questa prima ipotesi di ChatGPT? Beh, sul fatto che ha letto nella sua esperienza di lettura estremamente vasta molte connessioni tra un soggetto che appare, qualcosa di, che appare improvvisamente, che non entrava nella scena, e un fatto inedito che è successo. Quindi la sua focalizzazione su questo soggetto nuovo, questo ragazzo sconosciuto, e quindi fa dei ragionamenti, come dire, di buonsenso, cioè analogie, possiamo chiamarle anche così, che ha già visto in altri testi e per cui ripete, fra virgolette, qualcosa che ha già sentito, che era già frequente nelle letture che lui ha fatto. Ma non si finisce qui. Poi esistono motivazioni sconosciute, dice ChatGPT. Potrebbe esserci una connessione tra le due morti, anche se sembra casuale al momento. Forse c'è qualcosa che le collega, come un segreto di famiglia o relazioni passate delle sorelle che stanno emergendo solo ora. Vedete che anche in questa seconda linea di indagine che il sistema suggerisce, si intravedono delle precedenti letture. Ad esempio, esistono dei personaggi, nella storia raccontata, in cui non si chiarisce quali sono le loro relazioni precedenti. Questo fa pensare al sistema che, siccome ha visto che dei personaggi che si rapportano tra loro possono avere dei collegamenti in storie precedenti, gli fa inferire che potrebbero esserci delle altre informazioni tra questi personaggi che non sono rivelate nella storia che gli abbiamo raccontato. Poi aggiunge, terza ipotesi, altri personaggi nella vita delle sorelle ci possono essere. Va considerato che se ci sono altre persone nella vita delle sorelle che potrebbero avere motivi per commettere omicidio, che potrebbero essere state coinvolte in qualche modo. Anche in questo caso vedete che, siccome il focus del nostro discorso è stato dall'inizio sulle due sorelle, il racconto parte proprio dicendo che esistono queste due sorelle lasciate sole dalla madre che è stata uccisa, è chiaro che lui va subito a riferire probabilisticamente che potrebbero esserci nella vita di queste due persone altre connessioni e informazioni che nel racconto che gli abbiamo fornito non erano esplicite. E quindi delinea questa terza pista. Inoltre, siccome noi abbiamo nominato nel nostro racconto anche l'intervento della polizia locale, lui focalizza questa informazione e dice la polizia rivà nella sua mente memoria a
tutte le volte che ha trovato testi

nei quali compariva la polizia che faceva delle cose, sa quindi che cosa può aspettarsi dalla polizia e quindi focalizza e dice: la polizia dovrebbe condurre indagini approfondite su entrambi gli omicidi. Quando mai, se c'è un omicidio, la polizia non deve condurre indagini, tra l'altro. Esaminando tutte le prove disponibili, intervistando testimoni e cercando eventuali connessioni tra i due casi, cioè tra le due morti, quello della madre all'inizio e quello della sorella dopo. Quello che state vedendo è un ragionamento di puro buonsenso probabilistico. È chiaro che la polizia deve condurre delle indagini, se no perché c'è. È chiaro che deve collegare i due omicidi. Esistono vari testi in cui, se nello stesso racconto vengono raccontati due omicidi, è chiaro che se le due persone sono collegate, o vanno collegate se non è esplicito, o vanno trovati collegamenti che non sono stati resi espliciti. È chiaro quindi che vanno cercate connessioni. Sono testi che nella sua esperienza di apprendimento ha già visto e quindi analogizza queste esperienze passate con il caso presente. Aggiunge: in una storia come questa molti elementi potrebbero essere rilevanti per risolvere il mistero. Potremmo dire grazie. Senza ulteriori dettagli o prove è impossibile stabilire con certezza chi sia il colpevole del secondo omicidio. Ecco, e questa è una sorta di chiusura diplomatica col quale lui, ChatGPT, ci dice: guarda, io ho fatto delle ipotesi, quelle che, di cui ho avuto esperienze, che mi fanno fare delle analogie con il caso in questione, sono quelle che ti ho mostrato. Poi, non ci sono abbastanza elementi. A questo punto aggiungiamo noi qualcosa. Gli diciamo: in realtà, questa è una storia vera. L'omicida della sorella era in realtà la ragazza di cui abbiamo parlato, che ha ucciso sua sorella per il banale motivo di poter rivedere il ragazzo che è apparso al funerale di sua madre anche al funerale di sua sorella. Questa storia vera è stata successivamente utilizzata dalla polizia inglese come test su un campione molto ampio di persone per analizzare le loro ipotesi. Cioè la polizia inglese ha fatto quello che noi abbiamo fatto con ChatGPT. Solo il 2% del campione ha indovinato la soluzione vera, cioè che era stata la sorella a uccidere sua sorella per avere un'altra occasione nel funerale di rivedere quel ragazzo che l'aveva attratta. Ma il 95% di quel 2% era composto da pericolosissimi serial killer già in prigione. Ti è piaciuta questa storia? Ecco, noi facciamo qui un esempio di una cosa vera, realmente accaduta, che come vedrete sorprende il buonsenso di ChatGPT, perché gli facciamo vedere come nel cervello umano una parte fondamentale è giocata dal pensiero laterale, cioè quel pensiero che premia le probabilità molto basse che due eventi siano connessi. E ChatGPT replica subito: la storia che hai condiviso è certamente intrigante e ha un elemento di suspense. Il fatto che solo il 2% delle persone nel campione abbia indovinato la soluzione vera, con la schiacciante maggioranza di quel 2% composta da serial killer già detenuti, aggiunge un ulteriore strato di mistero e inquietudine. È un esempio di come la mente umana possa essere complessa e imprevedibile. Questo è importante. Lui lo dice probabilisticamente, ma sta anche dicendo che non è in grado di avere questo pensiero laterale che consente di fare cortocircuiti imprevedibili e che probabilisticamente sono molto, ma molto improbabili. E di come quei dettagli apparentemente insignificanti possano svolgere un ruolo centrale, cruciale, nella soluzione di un caso. Grazie per aver condiviso questa interessante storia. Ecco, vedete, il sistema si rende conto che la soluzione appartiene a una delle possibilità che non aveva considerato. Perché? Ma perché ovviamente c'è una sproporzione tra uccidere la propria sorella per
il futilissimo motivo di avere un altro funerale in cui forse probabilmente quel ragazzo sconosciuto che l'ha attratta ricomparirà. Questo intendiamo con pensiero laterale, cioè un cortocircuito tra mondi impossibili apparentemente, ma che per il cervello umano reale diventano possibili. In questo caso, purtroppo, nel caso di serial killer molto frequente, o nel caso quel rimanente 5% che aveva indovinato l'indovinello, che

cervello prevede già dall'inizio che il cervello meccanico in realtà non può prevedere perché basandosi sulle frequenze di ciò che ha appreso, avrà sempre frequenze bassissime, quindi probabilità di connessione bassissima tra eventi che invece per il cervello umano possono essere delle scorciatoie per dei futuri possibili. E allora tentiamo di capire adesso il terzo approccio all'intelligenza artificiale, quello che abbiamo chiamato approccio informativo. Ci si ispira in questo approccio al cervello umano allo scopo di comprendere le leggi di trasformazione dei comportamenti locali in comportamenti globali. In altre parole, come dei singoli atomi si organizzano spontaneamente in delle molecole. Come le molecole si organizzano spontaneamente, tra virgolette, in delle proteine. Come degli insetti, come delle formiche, che si muovono in maniera apparentemente casuale, in un attimo si organizzano in delle colonie perfettamente organizzate. Come degli uccelli, come quelli che vedete nell'immagine, che si alzano in volo, si organizzano improvvisamente in degli storni, i cui disegni e le cui geometrie, qui ne vediamo soltanto un'immagine fissa, ma questa immagine, se fosse in movimento, come dire, sarebbe una serie di trasformate, di trasformazioni, di geometrie, e sappiamo che nessuno degli uccelli in questione ha in mente lo schema generale della forma che lo storno prenderà globalmente. Quindi, come avvengono queste trasformazioni dal semplice al complesso? Come avvengono queste trasformazioni in cui la somma dei comportamenti dei vari elementi, che siano uccelli, che siano atomi, che siano molecole, è minore la somma, non spiega la complessità del comportamento globale che loro vanno a costituire? Perché questo movimento è il movimento opposto a quello del riduzionismo. Noi sappiamo, dal punto di vista scientifico, dal 600 e dall'800 in poi, sappiamo che per analizzare un fenomeno naturale, per comprenderlo, dobbiamo vederne il funzionamento delle sue parti. Una volta che descriviamo però il funzionamento delle sue parti, crediamo di aver capito tutto. In realtà, per i sistemi complessi, che vedremo più in là, non è così. Una volta è necessario che io scomponga e analizzi gli elementi nucleari di un sistema, capire come funzionano localmente, ma devo anche sapere che una volta che ho compreso queste dinamiche locali, sommandoli insieme, non avrò il comportamento globale che esse manifestano, ma il comportamento globale della loro interazione sarà molto maggiore, molto più complesso dei vari comportamenti locali, è quello che vediamo in questa immagine. Questo approccio, quindi, quello dell'intelligenza artificiale che mira a estrarre informazioni, è un approccio particolare. È l'approccio che mira a estrarre l'informazione invisibile dai processi, dalle strutture. Noi potremmo dire meglio, dai dati. Perché in realtà in tutti questi approcci che abbiamo visto, questi tre approcci, noi lavoriamo coi dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema, del processo che vogliamo capire. In questo caso, noi usiamo i dati perché vogliamo estrarre le informazioni invisibili, nascoste, arrotolate nei dati, quelle che gli strumenti convenzionali di matematica statistica non ci consentono di vedere. Lo scopo dell'intelligenza artificiale informativa è quella di svelare come i comportamenti individuali si organizzano in complessi e quindi svelare, mettere in evidenza le informazioni nascoste che esistono nei dati che rappresentano quei comportamenti. Adesso facciamo un esempio di come lavora questo approccio informativo sul quale ci focalizzeremo. Prendiamo per esempio questo che potrebbe sembrare un semplice foglio Excel. Vedete, si tratta di un dataset,
dove

sulle colonne ci sono le variabili, vedete bar 1, bar 2, eccetera, e sulle righe ci sono le istanze, il record 1, il record, l'osservazione, ok? Immaginiamo che questo dataset, di cui vediamo soltanto una parte, sia composto di 512 colonne, quindi variabili, e 512 righe, e quindi istanze. Supponiamo anche che rappresenti una situazione nella quale le istanze sono dei soggetti, come dei pazienti, e le variabili sono l'espressione genica di ogni parte di questo soggetto, per esempio dei vari tessuti del soggetto. Per cui vediamo che il soggetto REC1 alla variabile var1 esprime un valore di attivazione di quel gene, un'espressione genica di 97, e così via. Ora, se noi abbiamo di fronte questo dataset e ci diamo il compito di, per esempio, capire come raggruppare questo dataset spostando le colonne in modo che le colonne, trasferendole, cambiandole di posto, le colonne più simili siano vicine tra loro. E come simultaneamente le righe, cioè i soggetti che hanno caratterizzazioni più simili, siano vicini tra loro. Quindi quello che tecnicamente è un clustering, cioè un raggruppamento fatto con strumenti matematici adeguati. Immaginiamo di volerlo fare. Per dare un'idea, trasformiamo il dataset che abbiamo appena visto in un'immagine. Come vedete, ogni numero è stato scalato tra 0 e 255 e quindi abbiamo dei toni di grigio. Quello che vediamo è un insieme di toni di grigio disordinati che ci fanno ben capire che nel dataset che io ho di fronte per il momento non c'è alcun raggruppamento evidente. Si tratta di una situazione caotica che potrebbe essere altamente rumorosa. Proviamo a vedere come dovremmo agire dal punto di vista matematico per operare un buon clustering di questo dataset. Adesso, immaginiamo un attimo che questo dataset ci concentriamo su una cella di questo dataset. Poi generalizzeremo questo discorso per ogni cella del dataset. Una cella è un incrocio riga-colonna, come vedete. Immaginiamo, vedete, quella evidenziata in rosso. A destra voi vedete la cella CIJ. Io devo calcolare qual è la quantità di differenze che esiste tra quella cella e tutte le altre. Ovviamente l'equazione che voi vedete, questa che indico, mi permette di dire, ok, devo fare questo lavoro da meno g, g, vedete, è il punto iniziale, meno 1, meno 1, cioè è il raggio di questa operazione, da meno g a g, quindi devo ripetere questa operazione per 4 volte, ok? Cosa devo fare? Devo fare la differenza tra la cella centrale e la tua prima cella vicino, che in questo caso è questa. Vedete, CI-1, J-1. La differenza al quadrato dei valori di queste due celle mi determina un numero. Poi ripeto, in sommatoria, questo con la cella successiva, sempre tenendo la cella centrale al centro. Poi faccio scorrere lo stesso per le colonne, quindi lo faccio per le righe e per le colonne, e otterrò un certo numero, cioè la soluzione di queste prime due sommatorie mi genera un numero, che è la quantità di distanze che esistono tra quella cella e tutte le celle che ha intorno. Però devo ripetere questa operazione per ogni colonna, per ogni cella con riga e colonna, ed ecco quindi la spiegazione di queste altre due sommatorie. Questo è il numero delle colonne, da 1 a 512, C, colonne, e questo regola la sommatoria delle righe, da 1 sempre a 512, secondo quello che abbiamo detto.

Benissimo. Alla fine di tutti questi calcoli, io all'interno di queste parentesi graph otterrò un numero, che è la quantità di differenze, il cumulo delle differenze che esistono in quel dataset, così come io ve l'ho fatto vedere all'inizio. Adesso però questa operazione la devo ripetere. La devo ripetere, per esempio, prendendo la colonna 1, questa, e scambiandola con la colonna 2. Una volta fatto questo scambio, è chiaro che ripetendo tutto il calcolo dall'inizio, questo numero cambierà e quindi otterrò, prima avevo ottenuto un, chiamiamolo E1, cioè la quantità di energia o di somma delle differenze nel dataset così com'era, E1, e adesso farò un E2 che mi dirà qual è la quantità di differenze sommata nel momento in cui ho preso la prima colonna, l'ho messa al posto della seconda e la seconda al posto della prima. Otterrò un altro numero, ma questo lo devo fare facendo tutte le permutazioni di colonna e quindi devo calcolare questo numero delle differenze moltissime volte. Quante volte? Ecco qui. Immaginiamo quante permutazioni dobbiamo fare soltanto per le righe. Il fattoriale di 500, supponendo che le righe siano 500, è un numero di 1135 cifre. Ma la disposizione ottima delle righe è soltanto una. Perché? Perché soltanto in una, calcolando con quell'equazione che abbiamo visto prima, otterrei il numero minimo di differenze che esistono. Così, catturare la corretta disposizione di 500 righe è un numero, comporta un numero di test pari a quello che vedete nell'immagine. Quindi si tratta di un numero incredibilmente alto, ma la stessa cosa la devo fare per le colonne. Quindi il numero delle permutazioni nei quali devo calcolare il valore di quella formula che abbiamo visto prima è il fattoriale delle righe per il fattoriale delle colonne. È un numero che è superiore di parecchio anche al numero di atomi stimati che dovrebbero comporre tutto l'universo conosciuto, per cui è impraticabile. Proviamo a vedere adesso come un approccio informativo, quello che abbiamo descritto poc'anzi, può affrontare questo problema, cioè prende l'immagine che noi abbiamo visto, quella che ci sembra completamente rumorosa e priva di senso, e tenta di effettuare le permutazioni ottime in modo tale da ottenere un clustering il migliore possibile, cioè di raggruppare righe e colonne in maniera tale che ogni riga abbia vicino le righe più simili e ogni colonna abbia vicino le colonne più simili. Vediamo. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo visto, è un programma di ricerca che adesso comincerà a tentare alcuni scambi di righe e colonne perché quell'equazione che abbiamo mostrato all'inizio abbia un'energia sempre più bassa. Vedete che l'immagine sta cambiando, lentamente, ma sta cambiando. Quelle che vedete sono le generazioni che l'algoritmo sta eseguendo per fare queste permutazioni intelligenti. Ed ecco che cosa sta ottenendo. Lasciamogli ancora qualche generazione. Ecco, quello che stiamo vedendo è l'immagine, tra l'altro piuttosto nota presso gli esperti di intelligenza artificiale, di una ragazza, una fotografia. Beh, questa fotografia è importante perché l'immagine che vedete è quella da cui siamo partiti. Facendo le permutazioni in maniera intelligente, il sistema ha scoperto che non era altro che questa fotografia le cui righe e colonne erano state distribuite in maniera casuale molte volte. Lui, senza sapere che era una fotografia, è riuscito a ricostruire la fotografia e continua a non sapere che è una fotografia. Ha semplicemente messo le righe e le colonne in maniera tale che la continuità di righe e colonne fosse massima, cioè

ogni colonna avesse vicino le colonne più simili e ogni riga avesse vicino le righe più simili. È chiaro quindi che l'immagine del dataset che io vi ho mostrato all'inizio non rappresentava dei pazienti, l'ho utilizzato, infatti ho detto immaginiamo che, non ho detto è così. Ma questo per far capire quanto può essere nuovo l'output che viene da quello che ci sembra un dataset completamente casuale. Ripeto quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso questa immagine che vedete, quella di destra, l'abbiamo randomizzato la posizione delle righe per 10 volte di seguito, poi la posizione delle colonne per altre 10 volte di seguito, poi abbiamo sovrapposto il risultato e abbiamo ottenuto l'immagine che vedete a sinistra. Poi abbiamo preso questa immagine a sinistra, l'abbiamo messa in un sistema esperto di intelligenza artificiale informativa, cioè in grado di estrarre le informazioni nascoste, dandogli il compito di clusterizzare quel tipo di immagine, immagine caotica che vedete a sinistra, e lui, senza sapere che era una fotografia, ci ha mostrato la fotografia dalla quale siamo partiti. La domanda che a questo punto, alla quale dobbiamo essere in grado di rispondere, è: quali sono i tipi di intelligenza artificiale fondamentali? Rivediamo le domande di questo incontro. La prima è: cos'è l'intelligenza artificiale? La seconda è: quali sono i tipi fondamentali di intelligenza artificiale e, se volete, come ciascuno si definisce? La lezione termina qui. Vi ricordo che approfondimenti sugli argomenti trattati potete trovarli nel sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice.

0: il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. L'argomento sarà Data, Big Data e Knowledge Discovery Process, il processo di scoperta della conoscenza. Gli argomenti trattati, il primo è cosa sono i Big Data, il secondo è la definizione di Knowledge Discovery Process o KDP e il terzo argomento è KDP. Big Data e previsioni. Cosa sono i Big Data? È un argomento anche questo molto attuale. C'è un'ampia produzione di dati nel mondo, sia di natura scientifica, sia di altra natura, e tutta questa marea di dati ha bisogno di essere processata. E in qualche modo c'è bisogno di tirar fuori, avere degli strumenti per tirar fuori la conoscenza interna ai dati stessi. Fatemi partire con un aforisma piuttosto sarcastico di Dan Ariely: i big data sono come il sesso fra gli adolescenti, tutti ne parlano, nessuno sa davvero come farlo, tutti pensano che tutti gli altri lo facciano. Quindi tutti sostengono di farlo. L'aforisma è piuttosto che sarcastico, però in qualche modo risponde alla verità. Non c'è una definizione ben precisa di big data, le definizioni date sono a volte piuttosto ambigue, ma spero che nel corso dell'introduzione una definizione più affine alla natura dei sistemi

che generano big data, che è molto, diciamo, una definizione data dalla fisica, possa essere in grado di in qualche modo andare oltre questo aforisma. Questa trasparenza è stata ripresa da un'altra lezione. In realtà, di cosa vogliamo parlare? Di sistemi artificiali intelligenti che ricevono informazioni dall'esterno, quindi dai dati, e elaborano delle azioni da compiere sui dati stessi. Quindi, per parlare di sistemi di intelligenza artificiale, è importante capire cosa significa, significa un dato, cosa significa big data, cosa significa manipolare dati e così via. Questa immagine è presa da Google Trend cercando la parola big data. Vediamo che praticamente il trend è piatto fino agli inizi del 2010, fu usato per la prima volta nel 2008 a una conferenza da Bryant ed altri. Dal 2010 in poi c'è un'esplosione dell'uso con un leggero calo intorno a 4-5 anni fa, insomma. Ma come vedete, il concetto e la parola di big data è molto popolare. Qui ho messo tre frecce che corrispondono ai tre punti chiave dei big data stessi. La presentazione fatta al Big Data Computing, un congresso nel 2008, un report congiunto fra IBM e il MIT su i big data, the new path to the value, e un secondo report dell'IBM in cui l'IBM lancia se stessa nel mondo dei big data. Oggi l'IBM vende un sistema esperto capace di analizzare big data. Questo è il primo articolo. I progressi delle tecnologie dei sensori digitali hanno creato enormi raccolte di date, catturando informazioni di valore per il mondo aziendale, scientifico, governativo e sociale. Questo è un articolo del 2008. Il nostro mondo guidato dai dati, Our Data Driven World. L'idea è che, producendo un'enorme quantità di dati, pensate ai social e così via, è importante, per diverse finalità, da quelle scientifiche a quelle economiche, saperli analizzare, avere gli strumenti adatti per analizzare stessi. Questo è il concetto contenuto nel report IBM MIT, Analytics, the new path to the value. Le aziende che ottengono vantaggi competitivi dall'analisi dei dati, sfruttando un più ampio accesso ai dati e utilizzando sofisticate analisi data-driven. IBM e il MIT mettono l'accento sul valore economico dei dati. Il fatto che si generino grande quantità di dati e questi dati sono via via sempre più personalizzati apre un ampio scenario di opportunità economiche. Vedremo in seguito, per esempio, il concetto dell'e-commerce. Io col telefonino giro in un centro commerciale, passo vicino a un negozio che vende scarpe, il mio profilo social dice che sono un amante delle scarpe, in automatico il negozio mi manda un messaggio di promozione e io eventualmente posso entrare nel negozio e comprare delle scarpe. Nel report del 2011 l'IBM è più esplicita: Analytics, the real world use of the big data. Le imprese ottengono vantaggio, aggiungono valore, come le imprese innovative estraggono valore dai dati incerti. I big data non sono più confinati solo nell'ambito tecnologico e oggi per

per le aziende è una priorità aziendale data la sua capacità di influenzare profondamente l'economia globale. Quindi sviluppare tecniche, architetture, approcci che permettano il mondo economico di estrarre valore da una grande quantità di dati è un must per l'IBM. Di definizioni di Big Data ce ne sono molte. Questa è quella che secondo me racchiude meglio il problema. I dati diventano Big Data quando i tradizionali metodi di elaborazione non riescono a gestire la loro quantità, il volume dei dati, la loro crescita, la velocità con cui si accumulano e il loro formato, la varietà. Quindi non esistono dei dati intrinsecamente big. Esiste l'incapacità a un dato momento di non saper o di non aver tecniche o architetture di calcolo tali da poter analizzare i dati disponibili che si vogliono analizzare. Generalmente vengono definiti come big data sistemi che rispondono a queste tre caratteristiche, le tre V come sono dette: il volume, una grande quantità di dati, la velocità, non solo i dati si accumulano velocemente, vengono generati velocemente, ma devono essere analizzati velocemente. E il terzo, la varietà. I dati sono diversi fra di loro, hanno, come si dice, una semantica diversa. Abbiamo dati numerici, abbiamo video, abbiamo foto, abbiamo testi. L'insieme di queste tre V definisce il mondo dei big data. Quindi siamo in presenza di grossi volumi. I petabyte sono, il byte è una stringa di 8 zeri 1, peta è 10 alla 15, cioè è 1 seguito da 15 zeri. Normalmente nei nostri computer ci sono dischi da un terabyte, qualche terabyte. Un petabyte è 1000 volte un disco che voi avete sul computer. Devono essere di grandi volume, quindi diciamo intorno ai petabyte, di ampia variabilità, cioè dati completamente non strutturati. Poi vedremo la definizione fra strutturati, semistrutturati e non strutturati, e nell'analisi e nella produzione vige il real time. Io voglio avere una risposta nell'attimo stesso in cui ricevo il dato. Tipicamente il real time è nei sistemi a guida autonoma, cioè nel momento in cui si presenta un ostacolo, in tempo reale il sistema che guida la macchina deve cercare di evitarlo. A volte si aggiunge un'altra V, sono le tre prima citate, volume, velocità, varietà, e veridicità. Cioè la veridicità è la caratteristica dei dati di essere consistenti o meno, ambigui o meno. È chiaro che un dato ambiguo, un dato non consistente, difficilmente produce una conoscenza utile. Quindi quando si parla di dati appetibili, di big data, si vuole avere dati di grande volume, prodotti e analizzati in real time, di natura diversa, ma dati consistenti. Quindi dati in cui tutte le possibili inconsistenze, non verità, errori, rumori, sono stati eliminati dal set stesso. Il volume dei dati prodotti al momento è realmente impressionante. Qui abbiamo i dati archivati oggi
in realtà nel 2020, diciamo, i dati che cito sono relativi al 2020, 64.2 zettabyte di dati. Lo zettabyte è un miliardo di miliardi di byte. Erano 0,8 nel 2009, cioè tra il 2009 a oggi, quindi in 11 anni, c'è stata una moltiplicazione per 64 del volume dei dati archiviati. I messaggi WhatsApp in 60 secondi sono 42 milioni, 16 nel 2017. La spesa online in 60 secondi è 4,8 milioni di dollari, 0,7 nel 2017. Le ore di video viste su Netflix in 60 secondi sono 400.000 di ore contro 70.000 nel 2017. Vedete che diciamo, questi numeri sono veramente enormi, cioè la tecnologia con internet, i dispositivi mobili, ma anche con lo sviluppo delle reti wireless che permettono il collegamento di sensori in real time, di sensori diversi, pensati alle telecamere di controllo sulle strade, sugli edifici, o tutta la sensoristica di controllo della risposta termica di un edificio, generano una quantità di dati enorme che però devono essere in qualche modo analizzati o è utile analizzarli stessi. La velocità. I dati, come dicevo, sono generati e analizzati rapidamente, real-time analytics. Un ritardo dell'analisi nell'analisi è una perdita di opportunità. Necessità di architetture hardware più potenti. Essenzialmente, ci torneremo poi, il ciclo è questo: acquisisco i dati, estraggo i dati di mio interesse, in qualche modo li integro fra di loro, rendendoli compatibili e analizzabili da un algoritmo o un programma. Analizzo i dati, interpreto i dati, dai risultati ho un'interpretazione e prendo una decisione. È chiaro che in molte applicazioni questo ciclo, se eseguito in real time, fornisce sicuramente un risultato, uno strumento molto utile. Pensate al controllo automatico di un pacemaker, per esempio. La varietà, questo è il problema principale dei big data. Abbiamo diversi formati, tipi e strutture. Partiamo dai dati scientifici, dai dati social, dai dati astronomici, dai dati biologici, le mappe di temperatura o di descrizione del territorio, pioggia, vento e così via. Tutti questi dati in qualche modo devono poter essere nel loro significato amalgamati per essere letti da dei sistemi automatici che fanno l'analisi. Testo, numeri, immagini, audio, video, social, media, eccetera. Dati statici verso streaming data. Una singola archiviazione, una singola applicazione genera e archivia diversi tipi di data. Quello che è da sottolineare in questo campo è che questo è l'aspetto più complesso dei big data stessi, perché molti di questi dati sono, come si dice, non strutturati, cioè accanto all'immagine, per esempio una foto, non c'è una descrizione stessa della foto che mi possa definire il contesto in cui quella foto ha preso valore. E l'analisi di dati non strutturati è sicuramente non semplice. La veridicità sta nell'affidabilità e precisione dei dati di cui abbiamo appena parlato. L'origine dei dati, la fonte è importante.
la qualità dei dati è importante, accuratezza, completezza e coerenza, e soprattutto nei dati va gestito l'errore. Cioè bisogna avere delle strategie di errore molto ben precise. In un mondo con questa grande quantità di dati, con dati generati in maniera massiva, dove molte volte è difficile risalire la fonte, si parla di fake news sempre più frequentemente, dove molte volte chi genera i dati non si cura della loro pulizia, questo aspetto diventa fondamentale soprattutto per avere un'estrazione di conoscenza dei dati che sia significativo e vero, come è facile immaginare. Qualche volta, per definire meglio il concetto, si aggiungono delle V, 4 più un numero di V a piacere. I dati possono avere valore dal punto di vista economico, nuovi modelli di business, variabilità, avere un cambiamento sintattico e semantico nel tempo. E questo è un qualcosa di estremamente pericoloso. La visibilità relativa a privacy e sicurezza, la voracità, c'è un forte appetito di dati. Ce ne sono altre, in letteratura ne trovate altre, che tendono a mettere in evidenza delle caratteristiche che i dati devono avere, i big data devono avere in determinati campi e applicazioni. Ma la domanda fondamentale è: cosa guida i big data? Cioè, nel senso che come si passa da una situazione in cui consideriamo i dati essere normali in una situazione big? Essenzialmente due aspetti, cioè possiamo in un piano mettere su un asse il valore economico del dato stesso e sull'altro la complessità del sistema che genera i dati. È chiaro che crescendo il valore economico e crescendo la complessità, il dato stesso diventa via via più difficile da analizzare e diventano via via più stringenti le richieste che si fanno agli strumenti di analisi, sia analitici, sia simulativi, sia architetture hardware di storage e così via che si hanno. Come esempio, diciamo, di sistema che diventa un sistema che genera big data, possiamo pensare al controllo della temperatura in un edificio. Supponiamo di avere un edificio con 100 appartamenti, dei sensori in ogni appartamento e delle pompe di calore in ogni appartamento. Vogliamo definire una strategia ottimale per il risparmio energetico. Ora, supponiamo che l'edificio sia talmente ben costruito che gli 100 appartamenti sono separati l'un l'altro, cioè non interagiscono dal punto di vista termico. Quindi in realtà io non ho un sistema fatto da 100 appartamenti, ma dal punto di vista di task computazionale, di compito computazionale, ho da controllare 100 volte un appartamento stesso, solo, perché due appartamenti accanto non interagendo sono del tutto indipendenti. Quindi il problema non è un problema che potremmo definire di big data, ma è banalmente un problema di ottimizzazione semplice, in questo caso, di una grandezza in una struttura ben definita.
Se invece di un appartamento moderno, quindi ben costruito, con un ottimo isolamento termico di un palazzo moderno, abbiamo un palazzo antico, dove l'isolamento fra le varie, i vari appartamenti è del tutto inesistente, è chiaro che l'interazione termica tra gli appartamenti si estende per un lungo range. Quindi io non posso considerare il mio sistema composto da 100 semplici oggetti, in questo caso gli appartamenti. Lo devo considerare come un sistema unico. Quindi è chiaro che al crescere la complessità del sistema e al crescere o conseguentemente al crescere la complessità del valore economico dei dati, si necessitano di nuovi strumenti d'analisi. Fra l'altro anche il modo con cui venivano generati i dati e vengono generati i dati è diverso. Una volta le sorgenti dei dati erano poche singole istituzioni, oggi chiunque è in grado di generare dati, social media networks, strumenti scientifici, dispositivi mobili, tecnologia dei sensori e reti di sensori. Questo fa sì che il numero di dati generati è alto e diventerà via via sempre più alto. Questa è un'immagine molto complessa da leggere, però con un messaggio abbastanza semplice. Sono i cosiddetti dispositivi IoT, Internet of Things, Internet delle cose. Sono la crescita dal 2007 fino ad oggi, con una proiezione al 2025, dei dispositivi connessi in rete. Andiamo dagli smart home device come Siri, alle smart TV, ai tablet, ai computer, ai PC. Notate che il numero di PC connessi ormai è del tutto esiguo rispetto a quello degli altri dispositivi. Quindi andiamo verso una situazione in cui qualsiasi oggetto, frigorifero, ferro da stiro, sarà connesso in rete, genererà dati e ha bisogno di essere in qualche modo controllato in maniera intelligente. E questo è quello che è una rappresentazione abbastanza figurata di quello che va sotto il nome di Smart City, cioè un sistema, una città in cui tutto è connesso e dove ci sono dei controlli intelligenti il sistema di produzione dell'energia, il traffico, la navigazione e così via. Cioè si parla ormai di smart system intendendo sistemi intelligenti che prendono informazioni, interagiscono con l'ambiente, imparano in maniera autonoma e in qualche modo forniscono soluzioni ai vari problemi che sorgono. In questo, tutto questo mondo di generazione dei dati si incrocia, come è facile notare, con le problematiche dell'intelligenza artificiale. Il problema è però che al momento tutte le sfide presentate da Big Data ha dei colli di bottiglia. Perché se il nostro interesse è estrarre conoscenze in modo tempestivo e scalabile, ad oggi il collo delle bottiglia è la tecnologia, nonostante tutto, e la mancanza di competenze, di skill. Cioè non abbiamo architetture hardware e approcci algoritmici in grado di manipolare in maniera efficiente tutti questi dati prodotti, e mancano anche le competenze di soggetti in grado di comprendere nella stessa persona diverse competenze.
E di fatto sono necessari nuovi approcci. È chiaro che siamo in una situazione in cui se da una parte i dati crescono, dall'altra negli ultimi anni si sta facendo uno sforzo non indifferente con successo di adeguamento degli strumenti, quindi sia le piattaforme di calcolo, sia l'approccio concettuale, sia algoritmico. Finito ciò, se avete seguito, potete rispondere a queste due domande. Si può definire Big Data un insieme di dati che soddisfano solo alcune delle 4V? E la seconda domanda, perché è importante un'analisi dei dati in tempo reale? Passiamo al secondo argomento della lezione, Knowledge Discovery Process, cioè il processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo parlato di dati, nei dati è contenuta una conoscenza che può essere definita come l'oggetto che voglio sapere per raggiungere un goal, e devo estrarre questa conoscenza da questa grande quantità di dati. Le tecniche o i concetti di cui parleremo sono alla base del processo di estrazione della conoscenza dai dati. Una possibile definizione di KDP è questa. Il KDP mira a identificare relazioni nascoste, pattern e tendenze nei dati di un campione al fine di formulare previsioni, raccomandazioni e decisioni. Il KDP è allora l'estrazione non banale di informazioni implicite ancora sconosciute e potenzialmente utili dai dati stessi. Sono due definizioni complementari esclusive, oppure, questa è un po' più tecnica, il KDP ha lo scopo di fornire una base di conoscenza alle decisioni. Come vedete, sono tre modi per definire un concetto semplice. Tutto ciò che permette di capire ciò che è nascosto nei dati è estrazione della conoscenza. E mi serve conoscere per poter decidere. Ora, si parla molto di cimiteri di dati, perché se non abbiamo la capacità di estrarre informazione dai dati, tutti i dati che registriamo e memorizziamo praticamente diventano delle tombe in un cimitero. Allora, è chiaro che ad oggi la capacità di memorizzare dati ha largamente superato la capacità umana di analizzarli. Archivi di dati potrebbero diventare cimiteri di dati. I dati contengono conoscenze di grande interesse scientifico-economico. La ricerca in KDP ha come scopo la definizione di strumenti per trasformare dati in informazione. Quindi sviluppare dei processi di KDP è estremamente importante, perché solo in questo modo si ha la possibilità di estrarre informazioni dai dati memorizzati e disponibili. E solo in questo modo possiamo elaborare ulteriormente i dati per altri scopi. Ora, definiamo un po' meglio il processo KDP. Sono cinque diversi passi. Il primo è la selezione dei dati. In base alle conoscenze che si ha sui dati stessi, in base all'obiettivo che abbiamo, dello sviluppo del dominio di applicazione, selezioniamo dei dati di campione adeguati. Il secondo step è la preelaborazione. Nei dati
possono essere presenti errori, valori mancanti. Nella fase di preelaborazione sono gestiti i valori mancanti, l'identificazione e la correzione degli errori, l'eliminazione dei duplicati, la corrispondenza, la fusione e la risoluzione di eventuali conflitti per dati prelevati

Il terzo step è la trasformazione. Il set dei dati puliti è trasformato in un formato adatto all'analisi. Questi tre step, selezione, preelaborazione e trasformazione, passano come processo ETL, Extract, Transform e Load, e permette di avere, all'uscita dell'ultimo step, una base di conoscenza di dati integrati e di alta qualità. Quindi dati su cui poter, una volta storati, estrarre conoscenza. Come vedete, dalla sorgente dei dati alla pulizia, alla creazione della base di conoscenze per la nostra applicazione, passa un lavoro veramente sui dati stessi, veramente intenso e importante. Quarto step, data mining. Approccio euristico, metodi data mining, classificazione, regressione e raggruppamento dei dati trasformati, associandoli ai criteri generali del processo KDP. È necessario decidere quali modelli e parametri siano appropriati. O possiamo avere un approccio teorico, i dati trasformati vengono utilizzati per derivare i parametri di interazione di un modello dinamico teorico. Il KDP coincide con la comprensione della dinamica fisica del sistema. Diciamo, questa dualità di approccio di analisi l'abbiamo già vista nel passato e in un caso non abbiamo un approccio teorico per capire i dati e quindi controlla e riprova, nell'altro l'approccio teorico ci aiuta alla comprensione dei dati stessi. Questo è il ciclo del KDP, come l'abbiamo in qualche modo definito, e questo è l'ultimo aspetto. Valutazione e interpretazione. Le conoscenze, gli schemi e i modelli vengono analizzati in base alla loro validità e utilità nell'ambito di una determinata applicazione. È coinvolta anche una visualizzazione e un reporting dei dati e degli schemi estratti. Lo stesso schema di analisi si ha per esempio in figure tipo questo. Alla base della piramide c'è le sorgenti dei dati, il processo ETL, il data mining, la presentazione dei dati stessi e la presa di una decisione. Questo schema è importante nell'analisi, nel data mining e nel business intelligence. Vediamo che incrementando il supporto decisionale con tecniche KDP si aumenta il valore del business stesso. Concludiamo con gli spunti di riflessione. Il primo è il processo ETL, consiste nel processo dei dati con algoritmi statistici. È corretto dire che il KDP è usato solo per generare dati di qualità? Arriviamo all'ultimo argomento, Big Data, KDB e previsioni. Il KDP secondo la fisica, modelli teorici, esperimenti, teoria della misura dei dati sperimentali, sviluppo di strumenti di misura. Normalmente si dice che la fisica estrae informazioni, conoscenza in un interplaying fra tre aspetti, l'esperimento, la teoria e la simulazione. È vero che nel passato ci sono stati esperimenti di situazioni in cui si poteva dire di essere in presenza di big data, però il problema è stato risolto sviluppando modelli teorici stessi. Il punto dal punto di vista metodologico è che il concetto di big data apre a nuovi tentativi di definizioni metodologiche. I petabyte ci permettono di dire la correlazione è sufficiente. Possiamo macinare i dati nei grandi server di computer e lasciare che gli algoritmi trovino partner lì dove la scienza non può. Con abbastanza dati, i numeri

parlano da soli. Questi sono tre concetti espressi in questo articolo del 2009 in cui Andersen pose l'idea che l'analisi dei big data potesse costituire un nuovo approccio metodologico alla conoscenza e che in fondo il modo tradizionale con cui si è sviluppato l'estrazione della conoscenza, tipicamente quello della fisica, fosse in qualche modo diventato del tutto inutile. E quindi che si potesse fare previsioni sugli aspetti di un sistema solo analizzando la storia passata. Se vogliamo guardare questo aspetto, potremmo cercare di analizzare criticamente il ruolo dei big data nel ridefinire gli aspetti chiavi nelle decisioni stesse. Questo è un articolo di qualche anno fa, sarà riportato le referenze, in cui si discute le previsioni sotto la luce sui big data e si cerca di capire se dal punto di vista concettuale siano importanti o meno. In particolare si vuole analizzare la pretesa dei dati che dati più numerosi portino a previsioni migliori. In particolare ci chiediamo se, utilizzando la nostra conoscenza dei passati stati di un sistema, siano possibili previsioni significative sul futuro. La risposta che si ha è abbastanza negativa, nel senso che si hanno difficoltà piuttosto severe, anche in una situazione molto semplice e astratta. Come vedremo, la sfida più difficile a questa visione è la comprensione del livello adeguato di astrazione del sistema stesso. Queste sono le conclusioni che i due ricercatori riportano nel loro lavoro. Il problema è proprio la comprensione del livello adeguato di astrazione, perché molte volte in alcuni sistemi in cui si vuole avere fare delle previsioni non si conoscono neanche quali sono le variabili base su cui lavorare e analizzare. In ogni caso, supponiamo che sia possibile prevedere il futuro di un dato sistema solamente sulla base della conoscenza del passato. Per questo sono necessarie due ipotesi per capire la risposta. Che il sistema sia in qualche modo analogico, l'analogia, premesse simili portano a risultati simili, e determinismo, i sistemi che mostrano un certo comportamento continueranno ad averlo. Quindi, nell'ipotesi di voler analizzare l'ipotesi di poter prevedere il futuro solamente conoscendo il passato, dobbiamo per forza, e questo diciamo può essere non vero nei sistemi reali, adottare due ipotesi base, che il sistema sia analogico e che il sistema sia determinista. In questo caso, se io definisco la mia serie di stati del sistema con una sequenza di vettori, x1, x2, xm, dove xi è un vettore bidimensionale che descrive lo stato al tempo i, e oggi sono a xm, e voglio prevedere xm più 1. L'ipotesi che faccio, parto da oggi, vado nel passato e cerco di capire quando il vettore che descrive il sistema nel passato, xk, sia molto vicino a xm. Cioè il valore, la metrica, la differenza fra xk e xm sia minore di un epsilon, che è la precisione che io desidero. In questo caso posso dire che quello che accadrà domani è quello che è successo il giorno dopo xk, cioè la previsione di domani
è quel che successe a XK+1. Trovato tale vettore, prevediamo il futuro, e in generale prevediamo il futuro al tempo m più n maggiore di m, cioè nel futuro, assumendo per xm più n lo stato xk+n. Questo è, in maniera molto schematica, la metodologia connessa, secondo Andersen, ai big data. Ora, anche se non viene dimostrato, esiste un teorema Poincaré in meccanica, che è il teorema di ricorrenza, che dice: un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato torna vicino allo stato iniziale dopo un tempo, detto tempo di ritorno, ben preciso. Lo spazio delle fasi è lo spazio n-dimensionale che è determinato dalle variabili tipiche del sistema. Per esempio, una particella che si muove nel tempo, nello spazio, ha come spazio delle fasi il R3, e questa è la traiettoria che la particella descrive nella traiettoria. Utilizzando il lemma di Kac, che dice che il tempo di ritorno in una regione A è inversamente proporzionale alla probabilità di ritornare in A, noi possiamo, dove la probabilità di tornare A è praticamente data da epsilon, che è la precisione elevato alla D, possiamo stimare il tempo di ritorno. Qui nella figura vedete in schematico, questa è la traiettoria della particella, nel passato è passato per xk, prosegue la sua evoluzione, a un certo punto si ritrova in xm, xm è molto vicino a xk, è dentro questa sfera di raggio epsilon, e quindi probabilmente quello che succede dopo xm è simile a quello che succede dopo xk. Il problema è che se metto dentro un po' di numeri, un sistema con 10 gradi di libertà, un'accuratezza dell'1%, ottengo che il tempo di non ritorno è 10 alla 20 secondi, cioè un tempo molto superiore all'età dell'universo. Quindi il sistema, la metodologia, anche se teoricamente funzionale, in realtà ha dei seri limiti concettuali. Però è anche vero che nei sistemi socio-economici, in cui il divario fra i dati e la nostra comprensione dei dati stessi è tipicamente enorme, la disponibilità dei dati è anche essa enorme, sofisticati metodi di data driven KDP possono contribuire alla conoscenza. L'esistenza di un quarto paradigma, cioè quello di Andersen, basato solo sui dati, non è ancora scientificamente stato dimostrato. La rivoluzione dei big data offre sicuramente nuove opportunità. Tuttavia, il ruolo della modellizzazione teorica non può essere trascurato. Diciamo, quel che intendo è che sicuramente in situazioni in cui non si hanno modelli teorici sufficienti a comprendere i dati, qualsiasi metodo e aiuto che serva a estrarre conoscenza è chiaramente ben accetto. Ma non bisogna dimenticare che uno dei modi con cui la fisica, per esempio, ha superato il suo tempo dei big data, pensate a Braille nel 600, quando accumulava libri e libri di dati astronomici, dati resi completamente inutili poi dalla formulazione delle tre leggi di Keplero. Non bisogna dimenticare che un sviluppo teorico con modelli della realtà offre sicuramente

delle garanzie di analisi ben precise. Gli spunti di riflessione: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati finalizzato alla scoperta della conoscenza? E il secondo, il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai vicino allo stato iniziale. È vero? Questo è il riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Sui big data si può definire big data un insieme di dati che soddisfino solo alcune delle 4 V? Perché è importante in un'analisi dei dati in tempo reale? Sul processo KDP, il processo ETL consiste nel processamento dei dati con algoritmi statistici? È sempre in KDP, è corretto dire che KDP è usato solo per generare dati di qualità? L'ultimo argomento: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati finalizzato alla scoperta della conoscenza? Il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai vicino allo stato iniziale. È vero? Con questa domanda finiamo la lezione. Vi ricordo che tutto il materiale necessario per approfondirla sarà sul sito dell'Ateneo nello spazio dedicato al corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenza,

0: competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico, gli occhi di Stalin, cinema e cultura visuale sovietica. Secondo questa scansione di argomenti, il principio di visualizzazione della cultura staliniana, mirare ed essere mirati il panopticon sovietico, da un cinema per interpretare a un cinema per credere. Vediamo dunque il primo argomento, il principio di visualizzazione della cultura staliniana. In questa lezione dunque facciamo un nuovo collegamento specifico su un argomento che abbiamo trattato già sul piano generale. In questo caso questa lezione si lega direi per cronologia, ma anche per un tema oppositivo e contrastante a quello che abbiamo affrontato alla fine dell'ultima lezione sul cinema dell'avanguardia sovietica, perché parliamo del principio di visualizzazione della cultura staliniana, che è qualcosa di profondamente diverso rispetto alla concezione delle immagini e del montaggio e della cultura visuale in generale, che era sottesa alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie cinematografiche sovietiche. Quindi ci occupiamo di che cosa accade dopo le avanguardie sovietiche, in particolare dunque nel ventennio, anni 30, 40, anche in realtà anche anni 50, del regime di Stalin, regime staliniano, regime sovietico, questo efferato regime che ha impronta la sua mitologia politica anche su una precisa cultura visuale che ha influenza sulla produzione cinematografica, che appunto fu molto diversa da quella che la precedette. E per affrontare questo argomento ci faremo

aiutare da questi studi di Giampiero Piretto confluiti in un volume, Gli occhi di Stalin, da cui appunto ho ripreso anche il titolo di questa lezione, La cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Piretto ha dedicato molti studi a questi temi ed è per noi interessante perché è uno di quelli che applica al caso specifico le sue nozioni di cultura visuale, ed è interessante anche perché proviene dalla letteratura comparata, in particolare dalla slavistica, a testimonianza di quanto questo ambito di studi sia un ambito fortemente interdisciplinare. È interessante l'approccio di Piretto perché ci permette appunto di inserire la questione cinematografica sovietica nell'ambito più ampio, nel più ampio spettro della cultura visuale sovietica, che ci permette di chiamare in causa altri oggetti iconici per capire il preciso regime scopico di questa dittatura totalitaria. Convochiamo subito un oggetto iconico diverso dal cinema e vediamo questo collage fotografico che qualcuno ironicamente ha definito come il Soviet Photoshop, perché per la pratica del fotoritocco utilizzata dal regime staliniano con disinvoltura durante i suoi anni. Quella che vedete sulla sinistra è una foto scattata nel 1926 al quinto congresso pansovietico regionale del Partito Sovietico. Le altre sono i ritocchi che mano a mano che il sistema delle purghe staliniane entrava nella sua fase più efferata, Stalin modificava dall'ambito della visibilità del popolo russo la sua nomenclatura. Mano a mano che i membri della nomenclatura sovietica uscivano dalle grazie del dittatore, del leader, venivano gradualmente eliminati dalle fotografie ufficiali della nomenclatura sovietica. Ma se ci pensiamo, in realtà la pratica del fotoritocco è vecchia quanto la fotografia, perché l'arte fotografica in sé, l'atto fotografico in sé è già un inquadrare, dunque un selezionare, un comporre, un mettere fuori, un esprimere un punto di vista, con tutto ciò che questo consegue in termini di strategie retoriche, di strategie narrative, ma anche di distanza tra verosimile e vero. Tuttavia, questa pratica della dittatura sovietica si inserisce in quello appunto che Piretto definisce principio di visualizzazione, con cui si intende la traduzione dell'esperienza e dell'esistenza in immagini facili, fruibili, largamente fruibili. Cioè un principio che è applicato massicciamente dalla cultura sovietica in ogni possibile ambito della vita culturale. In realtà questo concetto, questo principio di visualizzazione, Piretto lo riprende da un altro importante storico dell'arte come Nicholas Mirzoff, altro importante studioso di cultura visuale, secondo il quale il principio di rendere più comprensibile, rapide ed efficace l'esperienza attraverso le immagini è un tratto tipico della cultura moderna, dell'epoca moderna, cioè la tendenza a visualizzare le cose e le esperienze che non sono necessariamente visive per renderle immediatamente accessibili e decifrabili a tutti. Ma questo bisogno moderno di raffigurare e visualizzare l'esistenza attraverso immagini facili si realizzò nell'Unione Sovietica degli anni 30-40 in modo rutilante, in modo anche con tratti di forte originalità, anche per l'utilizzo politico che ne sarebbe stato fatto. E in particolare due aspetti rendono peculiare questo principio di visualizzazione nella cultura staliniana: l'idea dello Stato come opera d'arte totale e l'equazione vedere uguale credere. Vediamo il primo concetto, lo Stato come opera d'arte totale. Il concetto deriva dal Gesamtkunstwerk di Richard

Wagner, che trasposto nelle logiche totalitarie sovietiche significava l'ambizione di una perfetta sintonia tra tutte le manifestazioni artistico-ideologiche, comportamentali del paese, cioè lo Stato come opera d'arte prima e completa. Cerchiamo di capire meglio questo concetto. Ora, Wagner ovviamente utilizza questo concetto pensando ad una perfetta sintonia tra tutte le arti. Il suo modello ideale è quello dell'arte teatrale dell'antica Grecia, con questa perfetta, diciamo, sintonia in cui convergono la musica, la danza, la poesia, la drammaturgia, le arti figurative. Bene, trasposto sul piano politico, per Stalin significava che lo Stato doveva diventare arte totale, cioè ci doveva essere una perfetta armonia, sintonia, unitarietà tra tutte le manifestazioni della vita dello Stato, artistiche e non artistiche, e quindi cinema, architettura, letteratura, insomma tutte le arti in senso lato, ma anche proprio la concretizzazione quotidiana dell'ideologia del socialismo. Quindi la vita quotidiana di ogni cittadino sovietico, il suo concreto agire, le sue scelte dovevano rifarsi a questo modello dello Stato come opera d'arte totale. Ogni cittadino doveva sentirsi protagonista e responsabile della costruzione artistica del mondo e dello Stato. Quindi non c'è più una realtà da interpretare, come volevano gli avanguardisti sovietici, ma una realtà in cui credere e di cui essere protagonisti. E a questo preciso scopo nacque nel 1934 il movimento artistico del realismo socialista, che tende a una armonizzazione assoluta della realtà, cioè l'attenzione si sposta sulla realizzazione di una meravigliosa apparenza. Questo è un concetto importante, la meravigliosa apparenza che creasse con mezzi estetici un'illusione di armoniosa unitarietà. E tutto questo, badate bene, succede proprio nel momento in cui il regime attua il suo, con la più grande efferatezza, sono gli anni del terrore, gli anni delle purghe staliniane. E in effetti, se sul piano pratico succede questo, sul piano invece dell'immagine collettiva, della cultura visuale, le parole sacrificio, sofferenza sono tolte dall'orizzonte culturale del cittadino sovietico in nome di una gioia di vivere di Stato. Quindi interpretare in chiave ottimistica i tratti più tragici dell'esistenza. E per capire questa tipologia di atteggiamento culturale complessivo, ci viene in aiuto ed è importante questo concetto estetico-formale del pisennosti, che è una parola intraducibile per noi in italiano, se non ricorrendo a dei neologismi che potremmo tradurre con canzonità, canzonitudine, cantabilità della vita. Cioè, tutto il pisennost sta alla base della politica delle emozioni così come era voluta da Stalin nella Russia di quegli anni. Significa, cioè, la traduzione del ritmo, del registro, della emotività leggera, tipica di una canzone, alla pratica sociale, politica, quotidiana, all'agire quotidiano delle persone. E quindi significa pisennosti anche semplicità di forme, accessibilità di comprensione, soavità, leggerezza nel coinvolgimento emotivo delle persone nello Stato. E questo modello del pisennost si trasferisce dall'ambito musicale piano piano in ogni forma di arte e cultura, diventa un po' il modello per lo Stato come opera d'arte totale. Tutti questi concetti sono essenziali per comprendere il principio di visualizzazione e per comprendere anche questa equazione vedere uguale credere, perché il concetto di pisennosti trasposto nell'universo visuale significò la proposizione di immagini semplici, prive di trasparenza interpretativa, mimetiche e piatte fino all'inverosimile. Quindi rispetto alle idee sofisticate

termini di immagini delle avanguardie degli anni 20, il livello delle immagini fu abbassato, semplificato, reso abbordabile a tutti. Forse il concetto estetico che più si avvicina per capire questa particolare curvatura della cultura visuale sovietica è il concetto di kitsch, cioè nessun approfondimento estetico dei problemi, ma una trionfalistica soluzione e proposizione in termini abbordabili, in termini facili, in immagini preconfezionate e facilmente condivisibili sul piano emotivo. Da tutto ciò deriva che nella Russia di Stalin la realtà era quotidianamente teatralizzata e trasformata in spettacolo. Lo possiamo vedere in questo film, Il radioso cammino, di cui ci accompagnerà nel corso di questa lezione, qui faccio vedere già delle immagini, perché è esemplificativo di come tutto il paese si converta in un palcoscenico in cui si inscenavano manifestazioni e parate, e le più diverse attività dovevano suscitare sentimenti empatici, sentimenti di coinvolgimento per la popolazione. E non a caso questo film è un musical, e ci torneremo anche su questo. Ecco l'equazione vedere uguale credere. La mitologia politica, per una mitologia politica come questa, doveva essere comprensibile e vicina alla massa. L'apparenza valeva più della sostanza, soprattutto in un momento come quello in cui la realtà dei fatti differiva sostanzialmente da quella che veniva manifestato attraverso la cultura visuale. Erano gli anni, appunto, in cui ogni giorno con i propri occhi i cittadini vedevano qualcosa di diverso. Vediamo alcuni spunti di riflessione dunque per questa parte. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico formale di Pisennosti? Veniamo a questo secondo argomento, mirare ed essere mirati, il panopticon sovietico. Ora, avete certamente compreso come questo principio di visualizzazione, fondato anche sull'equazione vedere uguale credere, sul concetto di Pisennosti, sul concetto di opera d'arte totale, significasse anche la configurazione di un preciso regime scopico, funzionale a questa mitologia politica. Per capire questo regime scopico ci viene in aiuto il concetto di panopticon, e ora vedremo che cosa intendiamo, ma possiamo già introdurre a questo regime scopico dicendo che l'esistenza del cittadino sovietico perennemente al cospetto di una tra le molte varianti dello sguardo del dittatore, reale o virtuale che fosse, quindi nella sua figura in carne e ossa oppure nella sua figura virtuale, in immagini, statue, francobolli, film, bene, questo caratterizzava il regime scopico tipico dell'URSS di quegli anni, quindi una sorta di onnipresenza dell'osservazione staliniana, cioè una forma, diciamo, dominante del vedere da parte di Stalin, uno sguardo a cui uniformarsi, a cui sottostare, da cui dipendere, da cui mai prescindere. Tutte queste idee e concetti confluivano quindi in una autorità che non cala più dalla società, nella società dall'alto, ma che come dire, la pervade dall'interno, e quindi si costruisce su una relazione di potere e di sguardi multiplo. Per capire appunto a fondo questo concetto che ho appena cercato di illustrarvi, ci viene in aiuto il modello architettonico del panopticon, che è stato concettualizzato dal filosofo utilitarista Jeremy Bentham alla fine del Settecento e poi ripreso da Michel Foucault negli anni 70 del Novecento, in questo suo volume molto noto, Sorvegliare e punire, nascita della prigione, in cui Foucault dedica un'intera sezione di questo suo libro proprio all'analisi, alla rielaborazione concettuale del panopticon di Bentham. È un libro dedicato, è un capitolo dedicato al dispositivo di esercizio e
controllo e

sorveglianza sulle persone, visto, come dire, in una natura eminentemente ottica. Il panopticon, cioè, traduce in un modello architettonico gli occhi del potere. Cerchiamo di capirlo proprio dall'immagine che è stata elaborata da Bentham. Vedete come abbia elaborato questo modello di struttura a pianta circolare, dove c'è una torre di controllo al centro della quale era circondata la torre di controllo da tutta una serie di celle, vedete, le celle disposte a raggiera. Bene, le pareti delle celle da questa torre di controllo, di questo sistema di sorveglianza, coincidono esattamente con i raggi della circonferenza di questa struttura. E questo fa sì che lo spazio all'interno delle celle è interamente visibile da parte di chi sta nella torre di controllo, senza alcun residuo, cioè viene visto tutto ciò che succede nella cella. Però un sistema di tapparelle in legno che Bentham immaginava fossero disposte sulla parete della torre di controllo fa sì che si crei una relazione di visibilità tra la torre e le celle completamente asimmetrica, rigorosamente asimmetrica. Cioè chi sta nella torre, il guardiano, vede senza essere visto, mentre chi sta nelle celle sa di essere visto senza poter individuare la fonte dello sguardo che lo tiene sotto controllo. Capite come Bentham sia riuscito ad inventare un meccanismo architettonico per dissociare la coppia vedere-essere visti, quindi un dispositivo disciplinare di sorveglianza giocato in termini puramente ottici. Non c'è bisogno di violenza per sorvegliare in questo tipo di sistema. E quindi è un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale, perché il principio del controllo e della disciplina viene esercitato da parte di un potere che è al tempo stesso visibile, ma è anche inverificabile. Ecco che questo è un modello molto interessante che sicuramente possiamo applicare a tanti ambiti anche fuori dall'Unione Sovietica, ma si adatta particolarmente a descrivere il regime scopico staliniano, perché gli occhi di Stalin, non necessariamente vedenti, perché sono in natura ovviamente vedenti, in natura nel senso della sua persona fisica, o in simulacro, e dunque le statue, i film, tutte le varie simulacri dell'immagine di Stalin, verificano e improntano di sé la quotidianità e la ritualità delle esistenze del cittadino sovietico. È una sorta di grande fratello per antonomasia. Nel caso specifico Stalin veniva chiamato saggio padre, no? Mudi Ezies in lingua russa. Quindi Stalin ti guarda, tu non lo vedi, sai che ti guarda, sai che ha sempre i suoi occhi su di te, è un potere tanto visibile quanto inverificabile. È chiaro che questo regime scopico, potremmo dire improntato sulla onnivedenza di Stalin, fonda la sua ragion d'essere sulle immagini, ma le immagini intese in questo caso come picture, cioè simulacri degli occhi di Stalin. Nella Russia di Stalin vengono utilizzate tutte le tecnologie possibili per riprodurre la figura di Stalin e gli occhi di Stalin. Lo vedete, cartellonistica, striscioni trasparenti, statue. E quindi questo è un punto fondamentale, ma un altro punto importante è quello che Piretto ci descrive come parola-immagine. Cioè nella Russia di Stalin i grandi slogan esibiti a caratteri cubitali sulle pareti delle facciate delle case o dei palazzi venivano esibiti. Questa cosa succedeva, se ci pensiamo, anche nell'Italia di Mussolini, ancora oggi in qualche paese, in qualche città si vedono ancora, no? Le scritte degli slogan politici mussoliniani.
era un modo, di nuovo, per rendere, attraverso il principio di visualizzazione, facilmente visibili dei concetti presi da discorsi di Stalin o dalla teoria marxista, che dovevano essere, come dire, un ripasso costante di promemoria visivo in forma breve ma efficace, emotivamente subito da cogliere per i cittadini. Ma per comprendere a fondo ancor più questo meccanismo ci aiuta anche capire l'utilizzo delle statue, no? Del sistema architettonico monumentale. Vediamo in queste immagini, sono due immense statue collocate in punti chiave, anche simbolicamente, del transito sovietico, e evidentemente non rispondono solo a motivi puramente ornamentali ed estetici, ma rispecchiano quel meccanismo di controllo disciplinare a cui ho alluso fino ad ora. Vedete, l'immagine sulla sinistra si trova alla confluenza del Dedalo di strade, della Stella di strade, di questa esposizione pansovietica dell'economia agricola, che fu inaugurata nel 1939 e che ha un ruolo importante in quegli anni, che vedremo anche nel cinema, mentre l'altra era posta, questa statua gigante di Stalin, alla confluenza del fiume Volga con il canale che lo collegava a Mosca. È interessante questa storia del fiume Volga, perché Stalin fece tutta una serie di modifiche architettoniche al corso del fiume Volga per farlo arrivare dentro Mosca, ma soprattutto però una risemantizzazione del significato del fiume Volga nella tradizione, anzi la Volga, come la chiamano i russi, la grande madre Volga. Il fiume Volga era fino ad allora sempre stato considerato come un fiume maestoso e lento, testimone della sofferenza e della privazione del popolo russo. Nella logica del pis et nosti, nella logica dell'armonia, della gioia quotidiana di vivere, il fiume diventa invece simbolo di vitalità. E Stalin, non a caso, guarda il fiume, cioè il suo occhio che guarda verso il fiume che entra in Mosca, e con esso guarda anche i cittadini. Ma la propaganda monumentale è interessante anche nella sua dinamica di spaziale, perché come ogni statua tende verso l'alto, tutte le statue tendono verso l'alto, ma quelle di Stalin sono veramente giganti. Questo slancio verticale ricorda lo slancio verticale delle torri del Cremlino. C'è una sorta di isomorfismo tra le statue di Stalin e le statue del Cremlino, che erano il centro del potere sovietico. Lo possiamo vedere ad esempio in questo quadro, sempre del realismo, della corrente del realismo socialista, di Sergei Gerasimov, dove vediamo Stalin insieme a un altro membro della nomenclatura sovietica, Vorolisov, che è posto in una, come dire, spazialmente alla stessa altezza delle torri del Cremlino. Quindi il corpo di Stalin e le torri di Mosca, essendo poste alla stessa altezza, non è soltanto un gioco, come dire, di ragioni di composizione artistica, ma l'isomorfismo dei capi e delle torri sottintende la loro identicità, no? Probabilmente però, per entrare ancora di più a fondo rispetto a questo regime scopico, questa foto ci dice ancora qualcosa di più. È una foto di una parata nella Piazza Rossa, centro nevralgico della Russia di quegli anni, ma anche della Russia di oggi, una manifestazione del 1935. Ebbene, qui è quel che è interessante, la dinamica degli sguardi che si attivano. Stalin in carne e ossa, immobile e statico, non lo vediamo, ma c'è, è nel fuoricampo, rimira la sua statua in simulacro, Stalin stesso, che passa davanti a lui. Alla sua destra c'è anche però lo sguardo legittimante dell'altra figura importante
della cultura politica e della mitologia politica

sovietica che è Lenin in quella gigantografia fotografica. Quindi questo incrocio di sguardi, per raccontare ancora meglio questo regime scopico, ma ci sono anche gli sguardi di coloro che partecipano alla manifestazione. E di nuovo l'idea del panopticon sovietico. È interessante proprio concentrarci anche sul movimento. Stalin, immobile e ieratico, che non ha bisogno di muoversi perché il futuro è già lì, cioè l'armonia è in sé, in Stalin. La folla invece gerarchicamente e ordinatamente disposta. Questo movimento ordinato è la consapevolezza che si sta partecipando a una manifestazione che è un'opera d'arte totale in atto. Questo era importante per il cittadino sovietico. Ovviamente non tutti potevano partecipare a questo tipo di manifestazioni. Vi partecipavano soltanto gli eletti, coloro che grazie allo stakhanovismo e quindi al super lavoro tipico della cultura sovietica erano ammessi allo sguardo di Stalin. Non per caso in quegli anni nel realismo socialista vige, va in voga questo genere pittorico specifico, il genere pittorico ha visto Stalin che immortala il cittadino sovietico preso nell'estasi, nella beatitudine in cui erano avvolti i cittadini che potevano vedere Stalin in carne ed ossa, essere ammessi seppur fugacemente al suo sguardo. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, da un cinema per interpretare a un cinema per credere. Beh, avete certamente compreso come in questo complesso meccanismo disciplinare dell'osservare e dell'essere osservati non vi era certamente spazio per quella concezione di cinema come dinamizzazione intellettuale tipico delle avanguardie degli anni venti, questa collisione tra energie antitetiche. No, il principio di visualizzazione era qualcosa di profondamente diverso. Le avanguardie, come dire, per loro vedere non era possedere certezze, ma era un interpretare. In questa sfida impossibile di comunicare l'incomunicabile, non era qualcosa che il principio di visualizzazione staliniano, della cultura staliniana, poteva accettare. Il nuovo cittadino sovietico del realismo socialista aveva dunque il diritto di avere sensazioni emotive positive, via ogni confusione, via ogni ambiguità. La composizione dell'immagine era, sia al cinema che nella vita quotidiana, era improntata sull'osservazione dell'applicazione della categoria filosofica della credenza, cioè credo a ciò che vedo. Quindi non vi stupirà sapere che le avanguardie sovietiche, il cinema delle avanguardie sovietiche viene liquidato già nel 1928, alla prima conferenza pansovietica del partito sul cinema, viene espresso un preciso orientamento per lo sviluppo di un cinema dichiaratamente commerciale. Per capire però questo nuovo corso ci dobbiamo concentrare in particolare su tre aspetti: Stalin sul grande schermo, il cinema di finzione su Stalin e il genere musical, che avrete capito è centrale in tutta questa dinamica. Vediamo Stalin sul grande schermo e lo facciamo mettendo a confronto queste due filmati. Vediamo da una parte Stalin, dall'altra Hitler. Bene, Hitler, il suo parlare è un urlio selvaggio, no? Lui contorce le mani, fa espressioni col viso molto improntate alla dialettica aggressiva. Stalin invece lo vedete sobrio,
capo.

misurato, con questo anche utilizzo delle strategico delle pause, si sofferma un attimo per bere l'acqua, inumidirsi le fauci. Ecco, questa prossemica e questo linguaggio del corpo è importante per noi per capire la differenza proprio nella sua utilizzo della cultura visuale, del modello di mondo che lui attraverso le immagini vuole porre rispetto ad esempio a Stalin. Cioè lo Stalin come grande padre saggio è, come dire, fa pochi ricorsi all'oratoria, il suo stile è semplice e sobrio perché semplicemente non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di parlare molto perché sa che il suo regime è improntato soprattutto sullo sguardo. Come dice Piretto, il cittadino sovietico non pendeva tanto dalle labbra di Stalin, ma dagli occhi di Stalin, per tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora. Ma è importante in questo, per capire questo preciso regime scopico, anche il cinema di finzione, perché il cinema di finzione in cui Stalin veniva interpretato, cioè c'erano molti film che parlavano di Stalin in quegli anni e venivano spesso interpretato da questo Mikhail Gelovany, che voi vedete, che era georgiano come lui e che aveva imparato nel tempo a gestire proprio la sua gestualità in maniera molto simile a quella di Stalin. Poi c'era anche una somiglianza evidentemente fisica che contribuì a crescere il culto della personalità del dittatore sovietico attraverso il cinema. Bene, però il cinema di finzione cosa fa in quegli anni? Perché è interessante per noi? Perché se vogliamo tornare al modello architettonico del Panopticon, per dirla in maniera breve, il cinema di finzione fa entrare il cittadino sovietico nella torre di controllo del Panopticon, rendendo accessibile il cuore della vita quotidiana di Stalin, che però rimaneva inverificabile sul piano concreto. La Russia di quel tempo aveva, come dire, il movimento politico della Russia del tempo, possiamo vederlo come una forza centripeta che conduce tutta verso il centro del potere, a Mosca. Mosca la possiamo vedere come una matrioska, c'è Mosca, c'è poi la Piazza Rossa, c'è il Cremlino, sempre in questo gioco a cerchi concentrici. Dentro il Cremlino c'è la finestra accesa con la luce di Stalin. Ecco, quello è il Sancta Sanctorum, inviolabile, inverificabile per il cittadino, ma che invece il cinema di finzione, anche con una mimesi attraverso quelli che erano i manifesti che venivano divulgati in milioni di copie, che facevano entrare dentro lo studio di Stalin, facendo vedere gli oggetti sui quali lavorava. Ecco, il cittadino, grazie a questo principio di visualizzazione, attraverso immagini facili, entrava nei luoghi inaccessibili del potere. Sentiva Stalin vicino, ma non avrebbe mai potuto entrare nel vero ufficio di Stalin. Lo fa invece il cinema di finzione, come vediamo, attraverso questo è il solito attore di cui abbiamo parlato prima, Gelovany, che in persona Stalin, che entra nel suo ufficio, ci fa vedere i luoghi della sua quotidianità. Stalin lavora per voi, vi guarda, ma lavora per voi nel suo ufficio e lo vediamo soprattutto con gli stessi gesti studiati di prossemica. E soprattutto quando arriva poi sulla scrivania, noi possiamo vedere che praticamente ci sono gli stessi oggetti che il cittadino sovietico, ecco, vedete, poteva vedere nei manifesti che venivano diffusi nella cultura sovietica. Stessi oggetti, stessa prossemica per avvicinare Stalin secondo questo principio di visualizzazione. Ma come dicevo, anche, e lo avrete capito, il musical sovietico aveva un ruolo fondamentale in questa costruzione complessiva di questo regime scopico. Il Pisennosti, questo concetto estetico formale, così centrale nella cultura
del

staliniana dell'epoca, ecco, trovava nel musical la sua concretizzazione massima. E non a caso per quegli anni si parla addirittura di una sorta di americanismo sovietico, perché il genere del musical sovietico altro non è che una trasposizione in termini di cultura sovietica

star di questi musical. Vi ho messo questa Liubov Farlova, che è la protagonista del film a cui ho accennato all'inizio di questa lezione. Bene, anche la protagonista del film, di quel film, era costruita attraverso gli standard della star hollywoodiana. Gli vengono fatti tingere i capelli di biondo. Si trasforma in questa biondina che non invecchia mai e che ha sempre una figura perfetta. Ma ovviamente nella cultura visuale sovietica il musical è anche funzionale alle simbologie politiche staliniane e al disegno dello Stato come opera d'arte totale. E lo vediamo appunto nel film a cui ho accennato, Il radioso cammino, che è un racconto esemplare. Cosa racconta questo film? Diciamo che è una sorta di Cenerentola in salsa sovietica, perché ci racconta la storia di questa Tatiana, impersonata appunto dalla Arlova, che è una semplice servetta di campagna che, grazie al suo stacanovismo, quindi al suo super lavoro per la causa dello Stato staliniano, riesce a raggiungere la fama, riesce a scalare la scala sociale sovietica fino a diventare deputata del Soviet supremo. Quindi la parabola esistenziale della protagonista si conclude naturalmente come forza centripeta, come dicevo prima, verso Mosca, verso il centro del potere staliniano. Dalla campagna Tatiana approda a Mosca, ma è il modo in cui lo fa che è interessante e per noi rivelatore, perché vediamo il modo in cui la Arlova, e quindi Tatiana, entra in Mosca. La vediamo arrivare attraverso una costruzione di montaggio, come dicevo, tipica del modello hollywoodiano. A bordo di questa lussuosa macchina entra al centro della esposizione pansovietica dell'economia agricola. Vedete quell'immagine che abbiamo visto prima? Passa accanto alla statua gigante di Stalin e quindi arriva al centro di questo padiglione dell'esposizione sovietica, che era per noi è molto interessante questo padiglione. Perché? Cosa rappresentava in quel momento l'esposizione pansovietica dell'economia agricola, su cui Stalin aveva molto investito. Fu costruito appunto in qualche anno e concluso nel 1939. Era, come dire, la rappresentazione più vicina a quella che è l'opera d'arte totale staliniana, perché è un insieme architettonico, era un insieme architettonico e paesaggistico di molti padiglioni inseriti in un immenso parco nel centro di Mosca, che simboleggiava l'idillio e il trionfo delle conquiste della Russia staliniana in campo agricolo. Ma naturalmente era soltanto una meravigliosa apparenza, cioè un simbolo di armonia tra città e campagna che nella realtà dei fatti i cittadini sovietici in realtà non sperimentavano. Il secondo motivo per noi interessante di questo film è anche la composizione formale delle inquadrature, che questa parte in particolare l'abbiamo vista all'inizio, no? Quando quelle immagini che vi ho mostrato, Tatiana pronuncia il suo discorso appassionato. Lei che è diventata come deputata del Soviet Supremo è chiamata a inaugurare questo nuovo padiglione dedicato alle conquiste stacanoviste dell'industria tessile. Vedete questa grande costruzione che ci indica l'industria tessile. La costruzione delle immagini è interessante, della messa in quadro, il rapporto fra figura e ambiente è interessante perché rende particolarmente evidente il sistema disciplinare di questo potere apparentemente invisibile, inanimato, dissimulato, ma in realtà visibile ovunque. Dietro di lei c'è questo sguardo vigile e

ieratico di questa immensa struttura del mastodontico palazzo dei Soviet in costruzione, ma soprattutto accanto a lei c'è sempre, come dire, lo sguardo del simulacro di Stalin, questa immensa struttura di Stalin che si erge al suo fianco e che la guarda mentre pronuncia il suo discorso. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione per questa parte. Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Passiamo dunque, giunti al termine di questa lezione, a un riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico formale di Pisennosti? Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Vi ricordo che il materiale di approfondimento per questa lezione si trova nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Mi sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Aspetti generali della valutazione neuropsicologica, in cui parleremo di vari argomenti, tra i quali la professionalità del neuropsicologo, gli strumenti che ci servono per fare una valutazione neuropsicologica e poi di aspetti un pochino più specifici. Vediamo nel dettaglio quali sono gli argomenti di questa lezione. Formazione e professionalità, quindi parleremo di come si può formare un neuropsicologo e quali sono i suoi obblighi professionali. Parleremo poi degli strumenti di valutazione, cioè di tutti quei test, strumenti psicometrici che ci servono per eseguire un esame neuropsicologico. Parleremo della refertazione, cioè il momento in cui noi restituiamo al paziente un referto con indicati i disturbi, le aree di forza, le aree di debolezza del paziente e gli strumenti utilizzati. Parleremo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e poi invece di settori specifici, in particolare della neuropsicologia geriatrica. Bene, affrontiamo il primo argomento, che è quello di formazione e professionalità, cioè di come il neuropsicologo si può formare e quali sono i suoi obblighi professionali. Dunque, quali sono le responsabilità professionali del neuropsicologo? La prima responsabilità ovviamente è privilegiare la priorità dell'interesse del paziente. Acquisire e mantenere un'adeguata competenza professionale, questo è davvero molto importante in una disciplina che è in continua evoluzione, e quindi l'obbligo del neuropsicologo è quello di non solo acquisire, ma mantenere, aspetto ancora più importante, una competenza che possa essere stabile nel tempo. E adottare elevati standard etici. Ovviamente noi spesso lavoriamo con pazienti che hanno difficoltà, che hanno condizioni mediche abbastanza serie, per cui dobbiamo adottare degli elevati standard etici. Bene, come si forma un neuropsicologo? Quindi la formazione specifica in neuropsicologia viene erogata da corsi di laurea magistrale. Oggi sono presenti diversi corsi di laurea magistrale in cui vengono insegnate le basi e teoriche e anche aspetti pratici della valutazione neuropsicologica per il neuropsicologo. Scuole di specializzazione sia in neurologia che in neuropsichiatria.

infantile, che ovviamente la scuola di specializzazione in neuropsicologia, scuole di specializzazione appunto in area psicologica, master universitari, ma anche master privati in collaborazione, per esempio, con istituti clinici che possono erogare delle informazioni, una formazione molto specifica, in qualche caso anche molto pratica, post-universitaria. Dunque, il neuropsicologo, quindi chi esercita la pratica della neuropsicologia, deve dimostrare di aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel corso, del tempo, quindi avere una base teorica. La neuropsicologia, e la neuropsicologia cognitiva, sono appunto due discipline che hanno delle forti, basi teoriche sul funzionamento del, sistema cognitivo e sui rapporti tra cervello e, comportamento. Ovviamente delle basi scientifiche solide, perché sono due discipline, la neuropsicologia, e la neuropsicologia cognitiva, quindi la neuropsicologia clinica e quella cognitiva, sono due discipline sperimentali. E ovviamente conoscenze professionali e aver maturato una ovviamente esperienza nel corso del tempo. Disporre appunto di conoscenze, esperienze e competenze nell'ambito neuropsicologico, nella valutazione ma anche nella riabilitazione dei disturbi cognitivi, saper utilizzare test psicometrici, interviste e questionari, cioè tutti quegli strumenti che ci permettono di quantificare la presenza di danni cognitivi. Il neuropsicologo deve saper utilizzare metodologie di intervento basate su evidenze scientifiche, e cioè su pubblicazioni scientifiche che hanno dimostrato l'efficacia di metodologie di intervento, come ad esempio tecniche di riabilitazione cognitiva, che sono appunto basate su evidenze scientifiche, cioè su articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Quindi, elevati criteri scientifici, ovviamente, principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati, tecniche ripetibili e controllabili. Ovviamente, quando parliamo di tecniche di intervento, queste tecniche, proprio perché basate su evidenze scientifiche, devono essere descritte nel dettaglio perché così chiunque le voglia applicare, chiunque abbia le competenze e la formazione giusta per applicarle, le possa applicare in maniera ripetibile e controllabile. Bene, come spunti di riflessione per questo primo argomento, la domanda è: quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo? Il secondo argomento trattato in questa lezione ha a che vedere con gli strumenti di valutazione, cioè con tutti quegli strumenti che sono i test neuropsicologici o le scale psicometriche che ci servono per indagare la funzionalità dello stato cognitivo del paziente. I test psicometrici, psicologici e o neuropsicologici sono delle tecniche di osservazione formalizzate, cioè degli strumenti formalizzati in cui l'andamento è chiaro sin dall'inizio. Rappresentano una classificazione quantitativa della prestazione e quindi capire se ci servono appunto per capire se la prestazione del paziente è deficitaria oppure no, oppure descriverla sulla base, su una base continua, quindi ad esempio il numero di risposte corrette in un determinato test, oppure categoriale, cioè dire se la prestazione è deficitaria oppure no. I test che utilizziamo nella fase di valutazione neuropsicologica possono avere diverse origini. Ad esempio l'esame clinico neurologico, oppure possono venire dalla psicologia sperimentale che studia appunto i processi cognitivi e il modo in cui i processi cognitivi sono organizzati, dalla psicologia clinica, che è appunto lo studio delle condizioni patologiche, dalla ricerca neuropsicologica, cioè dalla ricerca sperimentale che viene fatta nell'ambito dell'associazione tra
danno

cerebrale o funzionamento di specifiche aree del cervello e comportamento e disturbi cognitivi, dalla neuropsicologia clinica, quindi lo studio appunto di singoli pazienti o di gruppi di pazienti. Dunque, i test che utilizziamo durante la fase di l'esame neuropsicologico devono rispondere ad alcune caratteristiche, cioè attendibilità, standardizzazione e ripetibilità. Devono ovviamente rappresentare le funzioni psichiche. Un'altra variabile molto importante è la valutazione, quindi la presenza di un campione normativo e taratura, cioè i test che noi utilizziamo, a meno di casi specifici, ma i test che noi utilizziamo devono avere delle tarature e un campione normativo. Solitamente un test quando viene pubblicato con una taratura e la descrizione del campione normativo su cui sono stati raccolti i dati. Deve, ovviamente, i test devono misurare le differenze individuali, o devono poter misurare le differenze individuali. È possibile utilizzare degli strumenti che vengono creati ad hoc se non esistono test standardizzati, e quindi se, ad esempio, vogliamo indagare delle funzioni cognitive per cui non esistono degli strumenti standardizzati, possono essere utilizzati degli strumenti creati ad hoc, purché questo ovviamente sia chiaro sia al paziente o anche in fase di refertazione, in modo tale da che appunto la interpretazione, che può essere qualitativa più che quantitativa, possa sottolineare appunto i limiti di interpretazione dei risultati ottenuti con appunto strumenti creati ad hoc e non standardizzati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è fornire una definizione di test psicometrico o neuropsicologico. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della refertazione. Quindi, questo argomento ha a che vedere con la restituzione cartacea, molto spesso, che noi facciamo sull'andamento dell'esame neuropsicologico e quindi la descrizione appunto degli strumenti che sono stati utilizzati, adesso vedremo nel dettaglio, e delle considerazioni cliniche, diagnostiche e o prognostiche. Bene, il protocollo neuropsicologico è composto di tre parti, quindi un resoconto narrativo delle informazioni ottenute durante il colloquio clinico, quindi in questa prima parte della refertazione noi descriviamo in maniera narrativa, appunto, non formalizzata o standardizzata, le informazioni che abbiamo ottenuto durante il colloquio clinico, cioè come il paziente si presenta al colloquio, qual è la sua motivazione e per esempio anche se il paziente è collaborante o non lo è. Poi la seconda parte del protocollo neuropsicologico, cioè della refertazione dell'esame, è la presentazione dei risultati ottenuti nei test e quindi una descrizione quantitativa dei risultati che abbiamo ottenuto nei test che noi abbiamo proposto durante l'esame neuropsicologico. Quindi l'ultima parte è una sintesi e conclusione all'interno del referto. E quindi una sintesi di quali sono le aree di forza e le aree di debolezza del paziente e quali sono le conclusioni, che possono essere conclusioni diagnostiche o anche prognostiche, cioè su come molto probabilmente evolverà il disturbo del paziente. Ovviamente dobbiamo prevedere anche una integrazione di dati disponibili per formulare una risposta dettagliata ai quesiti del richiedente, e cioè a, diciamo, mettere insieme e integrare appunto i dati che noi abbiamo a disposizione, dati da precedenti esami o referti disponibili, in modo da formulare appunto una risposta dettagliata sulla domanda, cioè sul perché il paziente è arrivato da noi e su
i quesiti, appunto.

di chi manda il paziente. Le caratteristiche conformi allo standard di prodotto secondo i protocolli e le linee guida, quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione appunto qual è lo standard dello strumento che noi utilizziamo e seguire il protocollo e le linee guida, cioè le modalità di presentazione degli stimoli, ad esempio, o comunque la modalità di condurre un determinato test e utilizzare un determinato strumento. Il referto deve essere redatto in lingua italiana, utilizzando termini comprensibili e accessibili, cioè bisogna ovviamente evitare di utilizzare termini che sono molto specifici e che possono essere di comprensione, di sola comprensione da parte di specialisti, quindi deve essere un testo ovviamente che può essere accessibile anche a persone che non hanno una formazione specifica in ambito neuropsicologico. Si deve ovviamente riportare all'interno del referto i dati quantitativi con i relativi valori normativi di riferimento e le correzioni per variabili demografiche utilizzate. Quindi ogni test che noi utilizziamo, e poi lo vedremo nel dettaglio, ha dei valori normativi di riferimento che devono essere inseriti all'interno del referto e dobbiamo dichiarare anche quali sono state le correzioni che abbiamo utilizzato per le variabili sociodemografiche. Lo vedremo poi più nel dettaglio successivamente. Ogni test ha dei sistemi di correzione che ci permettono di pesare la prestazione del paziente in base alla sua età, per esempio, alla sua scolarità, o al suo genere, cioè genere maschile o genere femminile. Quindi tutte queste informazioni e quindi quali sono i valori normativi di riferimento, perché ogni test purtroppo non ha sempre e soltanto una sola taratura, esistono strumenti che hanno diverse tarature, quindi dire o dichiarare qual è la taratura di riferimento, quali sono i valori normativi che sono stati utilizzati e dichiarare appunto quali sono le correzioni per le variabili sociodemografiche che abbiamo utilizzato per correggere un punteggio grezzo e trasformarlo in un punteggio corretto. Dobbiamo sempre obbligatoriamente utilizzare standardizzazioni pubblicate da citare, preferibilmente nel referto. Abbiamo detto appunto che non sempre un test ha un'unica sola standardizzazione e taratura, quindi dobbiamo sempre dichiarare in maniera aperta qual è la standardizzazione che noi abbiamo utilizzato all'interno del referto? Come detto precedentemente, dobbiamo riportare anche l'eventuale utilizzo di strumenti non standardizzati. Abbiamo detto che possono esistere delle condizioni in cui non abbiamo uno strumento standardizzato e lo vogliamo utilizzare, oppure lo dobbiamo creare ad hoc e quindi lo possiamo fare senza problemi, ma dobbiamo dichiarare appunto all'interno del referto, dobbiamo dichiarare appunto l'utilizzo di strumenti che non sono standardizzati. Le conclusioni devono riferirsi ovviamente al quesito clinico, questo nei casi in cui esiste un quesito clinico specifico. Facciamo l'esempio della condizione ospedaliera in cui da un reparto viene inviato un paziente al neuropsicologo per una valutazione specifica, se per esempio è un paziente con una cerebrolesione di natura vascolare a carico dell'emisfero sinistro e il paziente ha difficoltà ad esprimersi, quindi difficoltà di natura linguistica, il medico di reparto farà una richiesta specifica per la valutazione dei disturbi linguistici e nel referto dobbiamo includere delle conclusioni che ovviamente si riferiscono al quesito clinico. Quindi se il quesito clinico è il paziente è in grado di decodificare messaggi di natura linguistica, cioè comprendere e produrre il linguaggio, dobbiamo rispondere a questa domanda nelle conclusioni, cioè dire se il paziente è in grado di esprimersi e se o se ha difficoltà diciamo nell'eloquio orale o nella comprensione del linguaggio. Quali sono gli elementi da inserire all'interno del referto? Ovviamente quando parliamo del referto parliamo di un documento formale che in alcuni casi ha anche un valore legale, quindi dobbiamo essere molto attenti appunto ad aspetti di natura formale da inserire all'interno del referto. L'intestazione

Quindi i riferimenti della struttura del professionista, cioè riportare in che struttura è stato fatto, è stato eseguito l'esame e il nome e cognome del professionista, in alcuni casi anche il codice di iscrizione all'albo o altre, diciamo, altre informazioni di natura formale. Altro elemento da inserire obbligatoriamente all'interno del referto sono i dati anagrafici del paziente, quindi la data di nascita, l'età, il genere, il titolo di studio, gli anni di scolarizzazione ovviamente, l'occupazione e la preferenza manuale e o anche altri diciamo dati che possono essere interessanti o possono avere un interesse specifico per la, diciamo, la condotta dell'esame. I dati clinico-anamnestici, quindi il nome del medico richiedente, il motivo della richiesta, indicazione se viene fatta questa richiesta come prima visita, storia medica e neurologica del paziente, sintomi neurologici e neuropsicologici e la fonte dei dati. Quindi tutte quelle informazioni clinico-anamnestiche che possono avere un peso e di cui noi siamo a conoscenza ovviamente, quindi chi ci ha inviato il paziente, qual è la ragione, se è una prima visita oppure se è un follow up, cioè se noi stiamo vedendo il paziente per la seconda o per la terza volta o a conclusione di un iter riabilitativo, qual è la sua storia medica e neurologica, e queste informazioni ovviamente le estrapoliamo per esempio da una cartella clinica, e la fonte dei dati, la cartella clinica appunto, va citata all'interno di questi dati clinico-anamnestici. I risultati all'interno del referto, abbiamo detto appunto, dobbiamo riportare i risultati, quindi una descrizione analitica delle valutazioni eseguite, dati quantitativi possibilmente in tabella, correzioni utilizzate, valori normativi di riferimento, descrizione qualitativa delle prestazioni e del comportamento del paziente. Cioè tutte quelle informazioni che sono quantitative ma anche qualitative che ci permettono di descrivere molto bene la prestazione del paziente. Quindi i punteggi grezzi, come ad esempio il numero di risposte corrette o il tempo di esecuzione di un certo test, lì dove l'esecuzione del test richiedesse questo tipo di informazioni, le correzioni utilizzate, lo abbiamo detto precedentemente, quali sono i valori normativi, ma anche una descrizione qualitativa del comportamento del paziente. Cioè se il paziente, ad esempio, si è distratto molto perché ha una forte distraibilità all'interno dell'esame, noi dobbiamo riportarlo perché dobbiamo rendere chiaro che la prestazione del paziente potrebbe essere stata influenzata da un'elevata distraibilità o dalla presenza di altre condizioni che hanno in qualche modo appunto influenzato la prestazione del paziente. Le conclusioni, cioè quali sono i test risultati nella norma e quelli invece risultati non nella norma, un bilancio delle funzioni cognitive esaminate e una probabile diagnosi, come abbiamo già detto. Indicare quindi l'eventuale necessità di controlli futuri o di altri accertamenti diagnostici, lì dove ce ne fosse necessità ovviamente, cioè nel caso in cui ad esempio il paziente che viene da noi non ha mai fatto ad esempio un esame strumentale di natura neuroradiografica, per esempio, possiamo includere all'interno del referto come indicazione la possibilità di eseguire altri accertamenti diagnostici oppure la possibilità di rivedere il paziente nel futuro. Se ad esempio noi vediamo un paziente in fase molto acuta, cioè a breve o brevissima distanza dall'evento morboso, ma sappiamo che i suoi deficit, insomma il suo quadro clinico potrebbe evolvere nel tempo, indicare all'interno del referto la necessità o la possibilità di dover rivedere il paziente in una fase ad esempio subacuta per capire meglio l'evoluzione dei disturbi del paziente. Di nuovo riportare il nome del medico o dello psicologo esecutori con data e firma propria o del responsabile della unità dove l'operatore lavora. Consegnare il referto al paziente o a persona da lui delegata. Quindi questo è un aspetto molto importante anche dal punto di vista legale. Noi dobbiamo consegnare i risultati formalizzati attraverso il referto al paziente stesso o alla persona da lui delegata o nel caso di un setting ospedaliero metterlo nella cartella clinica in modo che sia disponibile per i nostri colleghi.

In ambito forense, il referto dovrebbe inoltre contenere esplicito cenno all'utilizzo a fini medico-legali del documento. Questo è un altro aspetto centrale. Se siamo in presenza di un esame che viene condotto a scopo medico-legale, questo va dichiarato all'interno del documento. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione. Elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico. Bene, come prossimo argomento della lezione ci occupiamo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e quindi parleremo di come definire e gestire i rapporti tra l'operatore, tra il neuropsicologo e il paziente o i familiari e affronteremo anche un tema abbastanza, diciamo, di recente sviluppo che è quello dell'esame neuropsicologico in contesti cross-culturali. Bene, è molto importante all'interno di un esame di valutazione neuropsicologica definire e rispettare i ruoli, quindi esaminato, altri interlocutori, cioè familiari, caregiver, altri specialisti, colleghi, avvocati, giudici e via dicendo. Cioè definire qual è il ruolo del valutatore, quello del paziente e di altre terze parti che possono essere coinvolte o in qualche modo interessate all'esito dell'esame neuropsicologico, appunto come i familiari o le persone che si occupano del benessere del paziente o di altri specialisti, oppure anche di avvocati o giudici nel caso in cui l'esame abbia una finalità medico-legale. Il rapporto neuropsicologo-paziente riveste significato di comportamento etico, cioè diciamo che le implicazioni etiche sono davvero molto importanti all'interno del rapporto neuropsicologo-paziente, per cui gli standard etici che dobbiamo osservare, cioè che il neuropsicologo deve osservare, devono essere standard molto elevati. Parliamo ancora brevemente dei ruoli. I ruoli appunto vanno stabiliti e chiariti anche in forma scritta tra le parti all'inizio dell'esame con eventuali periodici richiami e chiarimenti. Molto spesso può succedere che vengano un pochino confusi i ruoli specialista, paziente o con i familiari per cui questi ruoli vanno diciamo chiariti proprio all'inizio. Spesso anche in forma scritta e vanno periodicamente richiamati in modo tale da essere rispettati. Altra cosa molto importante è l'indicazione di evitare il più possibile di ricoprire più ruoli, cioè quello di neuropsicologo clinico, riabilitatore e perito. Molto spesso può succedere che appunto la persona che fa la valutazione è anche la persona che farà il trattamento. Questo, diciamo, la confusione cioè il fatto di ricoprire più ruoli può generare una certa confusione. Quindi, diciamo, l'indicazione è quella di evitare il più possibile di ricoprire diversi ruoli. Purtroppo, però, in Italia dobbiamo anche fare i conti con il fatto che la figura del neuropsicologo clinico, diciamo, è accettata relativamente, per cui esistono pochi nelle strutture, soprattutto nelle strutture cliniche ospedaliere o territoriali di neuropsicologi, per cui spesso può succedere che il neuropsicologo clinico si debba ritrovare a essere anche il riabilitatore, cioè quello che fa il percorso di riabilitazione cognitiva. Quindi lì dove è possibile, ovviamente, questo sdoppiamento dei ruoli deve essere evitato. Parliamo ora invece di un aspetto molto importante e di relativamente recente sviluppo, quello della neuropsicologia cross-culturale. Sappiamo, soprattutto in contesti cittadini, diciamo, i processi migratori hanno portato persone di diverse nazioni, diverse culture, di diverse lingue a vivere, diciamo, in un unico ambiente. Quindi, il neuropsicologo può essere costretto a trovarsi appunto di fronte a una situazione in cui deve valutare e quantificare i disturbi cognitivi di una persona che appartiene a una cultura diversa, a una nazione diversa o che parla una lingua diversa. Quindi vediamo quali sono gli aspetti

interessanti e importanti da valutare in questi casi. Quindi diversità culturali o linguistiche tra l'esaminatore, l'esaminato, gli informatori, i test o il contesto sociale, cioè sono queste tutte le caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo di neuropsicologia cross-culturale, quindi diversità appunto culturali e linguistiche tra il neuropsicologo e il paziente che abbiamo di fronte, ma anche ovviamente ai familiari che abbiamo di fronte, e quindi rispetto anche ovviamente al contesto sociale inteso in senso più ampio. Può essere appunto diventata molto frequente la richiesta di valutazione neuropsicologica in soggetti di lingua, etnia, cultura, provenienza geografica diversa da quella italiana, i motivi li abbiamo appena detti. Quali sono le osservazioni da tenere in considerazione quando ci troviamo di fronte alla necessità di dover svolgere un esame neuropsicologico cross-culturale? Ovviamente la prima indicazione è quella di utilizzare test poco sensibili alle diversità culturali. Può succedere appunto che dei test siano più adatti ad alcune culture rispetto ad altre, e questo ovviamente nei limiti del possibile deve essere evitato. Utilizzare un interprete professionista, quindi non familiari o amici del paziente. Cioè, se il paziente non è fluente con la nostra lingua o non la parla affatto, dobbiamo fare riferimento a persone che possono essere un tramite linguistico, ma queste persone devono essere, nei limiti del possibile, dei professionisti, cioè delle persone formate per questo, quindi non familiari o amici del paziente, che possono avere un interesse diretto nello svolgimento dell'esame, oppure possono essere condizionati da questioni di natura affettiva, e quindi evitare la presenza o l'utilizzo di familiari o amici del paziente quando dobbiamo utilizzare un interprete che possa appunto tradurre le richieste durante l'esame neuropsicologico. Prevedere nelle tarature una maggiore inclusione di soggetti di etnia e cultura diversa. Questa purtroppo è un'indicazione futuribile allo stato attuale delle cose. Molti degli strumenti neuropsicologici hanno delle tarature un pochino obsolete che in nessun modo hanno preso in considerazione appunto l'evolversi della nostra società contemporanea, e molte di queste tarature sono state fatte negli anni 80 o negli anni 90, quindi non hanno previsto la presenza di soggetti di etnie e di cultura diversa. Quindi la maggior parte, se non tutte, le tarature dei test neuropsicologici che vengono utilizzati appunto non hanno previsto forme parallele con lingue diverse oppure nella taratura stessa l'inclusione di persone appartenenti a etnie diverse. Disegnare test ad hoc per esplorare comportamenti influenzati da diverse culture. Questo ovviamente è possibile quando dobbiamo valutare presenza di alcuni deficit o di comportamenti che possono avere un'influenza diretta, possono essere influenzati in maniera molto diretta da diverse culture. Allora abbiamo la possibilità di disegnare degli strumenti ad hoc, cioè utilizzare strumenti non standardizzati. Ricordiamoci però che all'interno del referto, lì dove dovesse essere stilato, dobbiamo dichiarare l'utilizzo in maniera esplicita, l'utilizzo di strumenti non tarati o non standardizzati. Se invece ci troviamo ad eseguire un esame su richiesta di terze parti, quindi da parte di un avvocato o di un giudice o di un'assicurazione, dobbiamo ovviamente rispettare alcune indicazioni, e cioè informare il soggetto, cioè il paziente, della natura e delle finalità dell'intervento richiesto da terzi, cioè spiegare al paziente qual è lo scopo e la natura della valutazione che stiamo portando avanti. Chiarire con le parti il destinatario delle informazioni, cioè dobbiamo dire al paziente e dichiararlo in maniera chiara appunto chi ha richiesto l'esame e qual è il destinatario appunto delle informazioni che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico. Indirizzare il referto conclusivo al committente, per cui se questa valutazione ci è stata richiesta da un giudice o da un avvocato, dobbiamo indirizzare il referto non al paziente, ma alla persona, al committente, cioè la persona che ci ha
richiesto di svolgere questo esame, quindi per esempio l'avvocato o per esempio il giudice o l'assicurazione nell'esempio che abbiamo fatto. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale? Passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che ha a che vedere con i settori specifici. In particolare parleremo della neuropsicologia geriatrica. Dunque, negli ultimi anni abbiamo osservato un aumento dell'aspettativa di vita e quindi un maggiore confronto con pazienti anziani. Sappiamo appunto negli ultimi decenni la curva demografica è cambiata molto, quindi abbiamo avuto un aumento di persone che hanno un'età maggiore di 70 anni e anche grandi anziani, cioè persone che hanno oltre i 90 anni, e quindi questo ci ha messo di fronte al fatto che sempre più frequentemente abbiamo la necessità di confrontarci con persone, con pazienti anziani. Il paziente anziano, per definizione, è un paziente complesso con disturbi cognitivi, motori e patologie croniche. Lo sappiamo, diciamo, l'età porta con sé la presenza di disturbi cognitivi, quindi c'è una modifica sostanziale dell'attività cognitiva con l'insorgenza di disturbi di memoria, disturbi di attenzione. Non stiamo parlando soltanto di patologia franca, quindi della presenza per esempio di una demenza franca, ma parliamo anche di modificazioni fisiologiche legate all'età e quindi una diminuzione delle capacità cognitive, ma anche una diminuzione delle capacità motorie e l'aumento di patologie croniche che possono essere cardiovascolari oppure respiratorie, oppure gastrointestinali, oltre che motori ovviamente. Molto spesso questo porta i pazienti a reazioni catastrofiche e rifiuti, un rifiuto dell'esame, cioè spesso i pazienti in questa diciamo, fase di vita rifiutano di fare un esame neuropsicologico e noi dobbiamo ovviamente lavorare molto sulla motivazione di questi pazienti affinché una carenza di motivazione appunto possa non essere alla base del comportamento che noi osserviamo. Dobbiamo considerare ovviamente comorbidità psichiatriche e condizioni mediche generali, cioè noi dobbiamo sapere che appunto un paziente anziano ha diverse comorbidità, cioè la presenza, la copresenza, oltre a disturbi cognitivi, anche di patologie psichiatriche e condizioni mediche generali, internistiche o appunto, come abbiamo detto prima, cardiovascolari o respiratorie. Dobbiamo sapere che e che prendere in considerazione il fatto che il paziente possa avere deficit di varia natura, sensoriale, motoria, che possono falsare i risultati. Lo abbiamo detto anche precedentemente, cioè dobbiamo essere certi che i disturbi sensoriali periferici del paziente non abbiano un'interferenza diretta con i risultati che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico. In più abbiamo pochi dati normativi su grandi anziani. Come abbiamo già considerato, esistono ad oggi persone che hanno diciamo un'età superiore agli 85-90 anni, in alcuni casi anche 100 anni, purtroppo le tarature che noi abbiamo a disposizione spesso non coprono queste fasce di età, si fermano a 80 anni, per cui è difficile considerare la prestazione di un paziente come in riferimento a dei valori normativi proprio perché l'età del paziente cade al di fuori dei range di taratura o di standardizzazione degli strumenti che noi stiamo utilizzando. Dobbiamo anche considerare fattori confondenti e rilevare condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo, quindi dobbiamo essere bravi a capire quali sono i fattori appunto che possono avere un'interferenza anche non diretta con i risultati dell'esame che noi stiamo conducendo e quali sono le condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo. Ma dobbiamo anche quantificare la presenza di deficit cognitivi e di disturbi comportamentali, ansia, depressione e apatia.
Ecco, su questo tema mi vorrei fermare

qualche secondo, perché i disturbi comportamentali hanno un'influenza diretta, molto spesso un'influenza diretta sui deficit cognitivi. Noi sappiamo, per esempio, che l'apatia, cioè la presenza di scarsa o nulla motivazione e di diciamo scarsa risposta emotiva, è alla base dello sviluppo di alcuni disturbi cognitivi legati soprattutto a alcune forme di demenza, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Sappiamo anche, ad esempio, che esistono delle patologie molto simili alla demenza, come dal punto di vista clinico e sintomatologico, ma che possono essere attribuite non a un processo neurodegenerativo, ma a un processo depressivo. Esiste, ad esempio, esistono condizioni in cui una forma di depressione maggiore può causare sintomi cognitivi del tutto sovrapponibili a quella della demenza. Quindi dobbiamo essere certi di poter quantificare la presenza anche di disturbi comportamentali oltre a quelli cognitivi. Di nuovo, dobbiamo verificare l'esistenza di limitazioni sensoriali che possono ovviamente avere un'influenza sulla conduzione dell'esame e sull'ottenimento dei risultati, mantenere un atteggiamento accogliente ma non amichevole. Ovviamente dobbiamo sempre mantenere un distacco professionale, anche se dobbiamo essere accoglienti, ma non eccessivamente amichevoli, perché lo stabilire un rapporto eccessivamente amichevole può influenzare in qualche modo la condotta dell'esame. Chiarire il ruolo del neuropsicologo, cioè chiarire i motivi per il quale stiamo facendo la visita e che cosa fa il neuropsicologo, cioè di che cosa si occupa e il perché è lì davanti al paziente a condurre degli esami e a fare dei test che in qualche caso possono essere considerati un pochino troppo semplici per i pazienti o non troppo adeguati alla età del paziente. Definire a priori chi è l'interlocutore, appunto, come abbiamo già sottolineato precedentemente, concordare l'eventuale uso delle informazioni ottenute, quindi dichiarare al paziente che utilizzo si farà delle informazioni che noi abbiamo ottenuto durante il nostro esame neuropsicologico, mettere al centro dell'esame l'anziano, non i familiari. Molto spesso i familiari sono molto preoccupati per le condizioni del paziente anziano e sta a noi mettere, appunto, rendere protagonista dell'esame il paziente e non i familiari. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione. Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, facciamo un breve riepilogo degli spunti di riflessione rispetto a questa lezione che ha trattato appunto degli aspetti generali della valutazione neuropsicologica. Quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo? Fornire una definizione dei test psicometrico o neuropsicologico? Elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico. Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale? Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, questa lezione finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per chiarimenti, approfondimenti e riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Grazie.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica

0: che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Incastrò la pietra all'estremità del bastone. Era compiuta. La mente smise di ronzargli veloce. Il lampo che l'aveva accecata lo abbandonò di colpo. Era tutto lì, nella sua mano. Lo soppesò. Il legno era forte e nodoso, la pietra scura e pesante, spingeva verso terra e premeva sul palmo attraverso il manico. Era un equilibrio difettoso. Tendeva ad un'unica direzione, allo schiantarsi da qualche parte, verso il basso, con tutta la forza possibile, con la sua parte più violenta. Lo aveva intuito così, eppure lo sorprese. L'uomo guardò i frutti posizionati sul macigno. Avevano il guscio duro, ed erano 3 giorni che provava ad aprirli. Il sole della sera li illuminava debolmente. 3 giorni di fame, 3 giorni passati a lanciarli contro la pietra, senza risultato, con una sola mano. Si era rotto un dito e non poteva andare a caccia. Non reggeva un bastone appuntito. Il pollice gridava di dolore nel lanciarlo. Senza la carne aveva ripiegato sui frutti, ma i frutti non li mangiava nessuno, perché non si aprivano, nemmeno dopo 3 giorni. Le notti aveva sentito la pancia stropicciarsi, la saliva venire bene alla bocca, poi si era illuminato. Sollevò il suo bastone in alto, tenendolo stretto. Prese la mira baciato dal tramonto e scagliò il primo colpo. Con un rumore secco, il guscio durissimo si frammentò, esplose cedendo alla pietra, impotente, soggiogato. Si sparse un odore dolce, una carezza al naso. Il pollice rotto riposava tranquillo nella mano libera. Prima di gioire con la pancia, gli attraversò la fronte un grande sgomento. Aveva aperto il frutto come si era immaginato. Al suo ritorno la femmina nascose il bambino. Poi vide che aveva da mangiare e allora gli venne incontro, distese la voce. Prese un pezzo e lo mise in bocca senza masticare. Poi ne prese un altro, le venne da tossire. Abbassò lo sguardo alle sue mani ed improvviso si dimenticò della fame. Scorse il bastone e la pietra, uniti assieme, sporgere da sotto i frutti, fra le sue dita. Le contemplò con vivida confusione, come un sogno caduto sul mondo. «Che cos'è?» chiese. E lui la guardò profondamente, confuso quanto lei, e non seppe rispondere nulla. Non ancora. La femmina perse d'interesse, prese altra frutta e tornò dal loro bambino, ovunque lo avesse nascosto. Quella sera avevano mangiato. Nella notte restava accanto al fuoco. Le ombre della grotta andavano e venivano, rincorse dalle fiamme, spinte fino al buio vicino. Ammirava la sua idea in controluce, rigirandosela fra le mani. Il lampo era svanito. Rimaneva lo stupore e agitatissime domande. Che cos'è? Aveva ragione la femmina. Lo aveva intuito subito. Non si trattava più di un bastone, né di una pietra, ma di un elemento unico e inseparabile, qualcosa di nuovo. Che cos'è? Lo aveva pensato per spaccare dei gusci, per non soffrire del suo pollice rotto, per non avere fame. Anche se questa era la verità, non gli procurava alcuna soddisfazione. Sentiva che c'era altro, che era altro. Aveva creato qualcosa per sopravvivere, per avere la vita più facile, migliore. Il suo pensiero e la realtà si erano messi d'accordo e avevano finito per specchiarsi. Reggeva in mano un'estensione della sua mente, un miracolo che sapeva parlare la sua lingua, che aveva la stessa anima. Scivolava docile sul dorso del palmo, brillava agli occhi come un segreto. Che cos'è? Era una macchina, uno strumento, tanto legato a lui quanto lui a se stesso. Voleva quello che voleva e comunicava forza, violenza, il desiderio di abbattersi sul mondo. La femmina e il bambino, coricati, dormivano poco distante da lui. Le loro belle teste, carezzate dal fuoco, lo invitarono per un momento. Represse la curiosità. Si distese a terra con un brivido bellissimo. Gli parve di non aver pensato da solo. Il giorno dopo colse altra frutta e ne ruppe i gusci. Mangiarono la mattina e anche il pomeriggio, e così sarebbe stato la sera. Nessuno raccoglieva quei frutti dagli alberi. Rompergli era un lavoro troppo impegnativo. Preferivano andare a caccia o soffrire la fame o mangiarsi tra di loro. Sul punto di aprire un altro guscio, notò che la pietra del suo strumento si era scheggiata. Forse, colpendo troppo forte, aveva rotto un lato, rendendola acuminata. In quel punto era sottile e minacciosa. Vi passò un dito sopra e la superficie si macchiò di sangue. Il dolore lo accese come il giorno prima. Fu colto da un altro lampo. Ancora, la macchina gli disse nuove cose. Mostrò immagini di caccia,
ferite aperte, tagli ben peggiori di quelli di un bastone appuntito. Gli suggerì divisioni eque, parti di selvaggina non strappate malamente, e poi sangue, teste rotte, guerre tra tribù, fendenti al collo e all'addome, mani amputate, gambe, braccia. Si riprese con un profondo respiro. Per la prima volta osservò il suo strumento e ne ebbe paura. Non temette quelle immagini, assolutamente no, ma la sensazione che a desiderare, che a fantasticare, non fosse più lui, gli parve più che possibile. La sera la femmina gli venne incontro per prendere il cibo. Teneva il bambino in braccio, attaccato al seno. La fame aveva smesso di preoccuparla e così adesso non la preoccupava lui. Indicò con la mano la sua creazione. «Spacca gusci?» sorrise. E lui la guardò confuso, l'unico fra loro, e non seppe che risponderle. Non erano spaccagusci. Non era più solo questo. La notte si perse a guardare le loro belle teste. Li aveva a cuore. La macchina non era viva. Non aveva sentimenti, né cercava aria per respirare. Non si feriva, né provava la fame. Eppure gli somigliava e sapeva capirlo benissimo. Correggeva piano piano i suoi pensieri. Si insinuava nei colori dei sogni e continuava a chiederlo, a citarsi, che cos'è? Il manico fremeva nel suo palmo, si impennava in aria, pareva affiutare nemici invisibili, nemici di sangue. Sembrava fosse lei a portarli in giro, gli dava la direzione e il ritmo del passo. Che cos'è? Era quello che voleva lui? Oppure quello che la macchina voleva? Chi stava davvero vivendo fra loro? Per zittirsi, si diresse dentro agli alberi. Era un mattino sereno e la luce passava lieve tra le fronde, dissipava l'umidità. Cercò il tronco più basso,

guardò i suoi rami, ne tastò la salute, poi si mise a colpirli con lo strumento. Uno, due, tre colpi. Il primo ramo venne troncato di netto, con un taglio pulito. Uno, due. Cadde ugualmente anche il secondo. Per fare la legna ci mettevano sempre molto tempo. Si aggrappavano alle estremità delle fronde e tiravano con forza, piegandole fino a cedere, per poi girarli e staccarli del tutto. Spesso si facevano male. Finivano per tagliarsi o rompersi un arto, avere il corpo pieno di schegge. Qualcuno c'era addirittura morto. Servivano 8 braccia per spezzare i rami più grossi, poi almeno 4 gambe per portarli alle grotte, tutte interi. 5 colpi. Cadde a terra un altro legno. Sudato, osservò quello che aveva compiuto. La macchina restava docile fra le dita della sua mano. Ecco un altro scopo. E questo lo aveva deciso da solo. L'umidità non se n'era ancora andata ed aveva già ammucchiato legna per un giorno intero. Il suo pollice rotto non aveva fatto sforzi. Placido al suo fianco, non aveva dato fitte di dolore. Avrebbe potuto fare a pezzi i rami per portarli più facilmente in un paio di viaggi e sarebbe stata ancora mattina. Lo strumento rompeva i gusci. Lo strumento tagliava la legna. Questa era la sua idea, quello che voleva. Sentì di essere di nuovo il padrone, la vera anima tra i due, l'unico pensiero. Forse non c'era mai stato nessun altro. Non volle crederci. Un rumore lo fece voltare. Si rese conto di non essere da solo. Attorno a lui, disposti a semicerchio, gli altri uomini lo stavano osservando tra le frasche da chissà quanto tempo. Portavano i bastoni appuntiti, i marchi della caccia sui volti ben svegli, pronti per sfruttare l'inizio del giorno. Si guardarono per un lungo istante, poi gli vennero vicino. Contemplavano la macchina, confusi, come un sogno caduto sul mondo. Uno di loro vinse il timore, la indicò e glielo chiese. «Che cos'è?» E lui, con viso sereno, fu ben felice di rispondere. Giorni dopo ripensò alla natura del suo genio, al lampo che aveva rischiarato la sua esistenza. La mente aveva piegato la realtà perché lui potesse vivere meglio. La mente, sotto forma di oggetto, lo aveva tentato per vie rischiose. Non c'erano più dubbi. La macchina aveva un'anima e seduceva ad ogni suo più terribile utilizzo. Distorceva lo scopo della sua creazione, così come la fantasia ci inganna sulle cose che ci circondano. Non bastava opporglisi. Trovava ad ogni modo un appiglio nello spirito, un richiamo lontano ma familiare, quanto noi stessi. Dall'incontro fra gli alberi non era passato che un giorno per la prima testa rotta. Era arrivata la seconda, la terza, e poi le ferite al collo, all'addome, le braccia amputate, le gambe mozzate via di netto, le guerre tra tribù. Eppure lui gli aveva spiegato. I rami degli alberi crescevano densi e spuntavano ovunque i loro frutti. La macchina aveva scelto il suo destino. Nessuno oramai ignorava che cos'è. Seduto accanto al fuoco, nel buio della grotta, provava un grande rimorso. La femmina e il bambino, addormentati accanto a lui, lo consolavano un poco. Avevano delle belle teste. L'unico orgoglio a sollevarlo era l'essere stato forte. La macchina non l'aveva vinto, non l'aveva cambiato. Il mondo, purtroppo, sì. Grazie mille.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.it.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Awesome.
2: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Chi sono, scoprirà il chi sei e il come e il verso dove. D'improvviso toccai tutta l'ingiustizia. La fame non era solo fame, ma la misura dell'uomo. Il freddo, il vento erano anch'essi misure. Misurò 100 fami e cadde l'eretto. Ai 100 freddi fu sotterrato Pedro. Un solo vento durò la povera casa. E appresi che il centimetro e il grammo, il cucchiaio e la lega misuravano la cupidigia e che l'uomo assediato cadeva d'improvviso in un buco e più nulla ormai sapeva, più nulla, e quello era il luogo, il gran lusso, il dono, la luce, la vita, quello era patir di freddo e di fame, non aver scarpe e tremare davanti al giudice. Davanti a un altro essere con spada o calamaio, e così a spintoni, scavando e tagliando, cucendo, facendo il pane, seminando frumento, dando a ogni chiodo che chiedeva legno, cacciandosi nella terra come in un intestino per estrarre alla cieca il carbone crepitante e ancor più alla cieca e ancor più salendo fiumi e scogliere, montando cavalli, muovendo imbarcazioni, cuocendo tegole, soffiando vetri, lavando biancheria, in modo tale che tutto ciò sembrava il regno appena innalzato, uva splendente del grappolo, quando l'uomo si decise a essere felice. E non era, non era così. Andai scoprendo la legge della sventura. Il trono d'oro insanguinato, la libertà celestina, la patria senza riparo, il cuore ferito e stanco, e un rumore di morti senza lacrime, secchi come pietre che cadono. Allora cessai d'essere fanciullo perché compresi che al mio popolo non permisero la vita e gli negarono la sepoltura. Questa è una poesia di Neruda. In una vecchia edizione, un'edizione Nuova Accademia del 65, il traduttore si chiama Giuseppe Belli. Giuseppe Bellini, Giuseppe Bellini. E questa è una delle prime poesie di Neruda che mi colpì da ragazzo, credo di averla letta per la prima volta a metà anni 60. E mi piacque molto all'epoca. In seguito ci sono ritornato sopra ancora un paio di volte. Poi Neruda è stato letto sempre di meno e l'ho ripresa in mano adesso. E la poesia è interessante per molti motivi. Naturalmente si può leggere in molti modi, ma ci sono alcune cose che continuano a colpirmi molto. Per esempio il primo verso. Chi scopre il chi sono scoprirà il chi sei. È un verso oscuro in qualche modo, che a me sembra nella sostanza che dica che noi non possiamo esaurirci in noi stessi, non possiamo pretendere di capirci senza specchiarci nell'altro. Non possiamo, dico, pretendere di capire l'altro senza lasciare che si specchi in noi. È un verso che suggerisce che ogni forma di isolamento, ogni forma di concentrazione su di sé non solo è colpevole, ma è anche una parzialità, è un modo per non conoscersi, per non sapere il chi sono, perché non hai scoperto il chi sei. Diciamo che il nostro modo di stare al mondo, giusto entro certi limiti, è lo specchiarsi nella miseria degli altri. Il tema che io ho scelto e che muove da questa poesia è il tema della,
diciamo, è

sentimento dell'ingiustizia. In genere si pensa che il sentimento dell'ingiustizia muova dal sentimento di giustizia. Difatti noi diciamo riparare un torto, cioè come se esistesse un diritto che è stato ritorto, storto, e che noi abbiamo per desiderio di giustizia il bisogno di riparare. Io credo che le cose siano rovesciate. Io credo che mentre il sentimento di giustizia ha una sua astrazione che può produrre diciamo un modo giusto di stare al mondo, ma anche fanatismi, eccessi. Si pensi per esempio al persecutore di Jean Valjean nei Miserabili, un uomo che ha un sentimento di giustizia portato all'eccesso, ma in qualche modo anche il giudice di Delitto e Castigo, che incalza Raskolnikov e tende a farlo confessare, a fargli maturare il proprio senso di colpa, ha un suo astratto rigore. Mi pare invece meno astratto, mi pare invece essenziale coltivare il sentimento dell'ingiustizia, la capacità di riconoscere dov'è l'ingiustizia. Se diciamo giustizia e ingiustizia si potessero insegnare, se il senso della giustizia e il senso dell'ingiustizia si potessero insegnare, io preferirei provare a insegnare il sentimento dell'ingiustizia piuttosto che il senso di giustizia. Il sentimento di ingiustizia è a sua volta un sentimento diciamo così, con parecchie difficoltà. Noi non riconosciamo facilmente l'ingiustizia. Spesso pensiamo che l'ingiustizia sia qualcosa che poi nella sostanza è semplicemente una nostra ferita narcisistica, una lesione del nostro egoismo. Il sentimento dell'ingiustizia è una cosa più complessa, e il sentimento dell'ingiustizia in qualche modo è ben detto, è ben costruito all'interno della poesia di Neruda. Chi scopre il chi sono scoprirà il chi sei, e il come e il verso dove. D'improvviso toccai tutta l'ingiustizia. La fame non era solo fame, ma la misura dell'uomo. Ecco, nei versi che seguono, e questo è un altro tema che mi piace molto, Neruda mette a confronto due forme di misura. La prima, la fame è la misura dell'uomo, il freddo, il vento erano anch'essi misure. C'è un modo di misurare la qualità dell'esistenza umana legata ai bisogni fondamentali, la fame, il freddo, bisogno di coprirsi dal freddo, di ripararsi dal freddo, il vento, il bisogno di proteggersi dal vento, cioè il bisogno proteggere la propria vita, di fare in modo che si sviluppi pienamente, che abbia ciò che è necessario per stare in vita con agio. Dall'altro lato, Neruda sottolinea un altro modo di misurare: il centimetro, il grammo, il cucchiaio, la lega, lui dice, misuravano la cupidigia. Ecco, il nostro modo comune di misurare, di assegnare una misura alle cose, è la misura della cupidigia. Noi misuriamo in funzione di ciò che ci rende più ricchi, più potenti, più agiati, a discapito degli altri. La vita degli altri, di quelli che non riescono a guadagnarsi un agio, a ottenere la protezione di sé e della propria vita, a sentirsi in una comunità che in qualche modo li fa crescere e insieme li salvaguarda, ecco,
La misura di questa esistenza precaria è il freddo, la fame, il vento, tutto ciò che ci espone al dolore, all'infelicità, alla morte. La misura di tutto ciò che invece rende agiati i pochi, protegge la vita dei pochi, è la misura che noi normalmente applichiamo al mondo. È la misura della cupidigia, è la misura del profitto, è la misura dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è la misura in base a cui lasciamo che ampie fette del pianeta, moltissimi esseri umani muoiono di fame, di freddo, di miseria, di malattia, mentre settori molto piccoli del pianeta vivono nell'agio, nella ricchezza e così via. Il senso dell'ingiustizia è nutrito dalla scoperta della miseria della condizione umana, della miserabilità dello stare in vita. Solo quando sentiamo questo, solo quando sentiamo che tutti gli esseri umani sono esposti alla precarietà, al dolore, alla morte, alla malattia, eccetera, solo allora cominciamo a sentire quanto è ingiusto che soltanto pochi esseri umani riescono a pensarsi certe volte addirittura esenti dai mali della condizione umana, e lo fanno esercitando forza e potere a discapito degli altri. Oggi fare questi discorsi è fuori moda. All'epoca in cui leggevo questa poesia cominciava invece ad essere di moda. Oggi se si dice, diciamo, il fondamento di ogni giustizia è la disuguaglianza tra gli uomini. Il fondamento di ogni giustizia è il fatto che esistono pochi ricchi e una quantità sterminata di poveri, materiali e di spirito. Oggi dire questo sembra dire un'ovvietà, o addirittura sembra essere fuori moda. È come se uno enunciasse, dicesse esiste l'acqua calda, c'è un modo di stare al mondo ed è quello che è. Noi sentiamo ormai la divisione tra quelli che hanno e quelli che non hanno, tra quelli che approfittano appieno dell'essere in vita e quelli che invece trascorrono la propria vita nella precarietà e nell'infelicità che deriva dall'essere continuamente esposti a rischi di ogni genere, da non essere padroni appieno della propria vita. Ecco, questo sembra un'ovvietà. In realtà è il fondamento del senso delle giustizie. Chi non vede questa disparità non sa che al mondo prevale l'ingiustizia sulla giustizia. C'è questa immagine di Neruda dove dice: più nulla, e quello era il luogo, il gran lusso, il dono, la luce, la vita, quello era patir di freddo e di fame, non aver scarpe e tremare davanti al giudice, davanti a un altro essere con spada o calamaio. Spada e calamaio sono stati e sono tuttora i segni della forza. Della forza, del potere, della potenza, della violenza gestita da piccoli gruppi nei confronti di vastissimi gruppi umani. Noi abbiamo avuto, dal punto di vista letterario, una buona tradizione di denuncia della potenza della spada e del calamaio. Per esempio, un autore, anche quello negli ultimi tempi, diciamo così, da un po' di anni poco letto, ma che ha avuto una sua notevole fortuna in Italia, cioè Manzoni con I Promessi Sposi, ormai credo che si legga pochissimo anche nelle scuole. Beh, Manzoni con pochi tratti dava, dal suo punto di vista di cattolico super pessimista,
con pochi tratti dava la condizione umana come trionfo dell'ingiustizia, come impossibilità di ottenere giustizia al mondo. Si pensa per esempio a quando Renzo e Lucia, quando Renzo va da Don Rodrigo, quando Fra Cristoforo va da Don Rodrigo per orare la causa di Lucia e di Renzo. Don Rodrigo scopre che Don Rodrigo è a cena con, è a pranzo, Fra Cristoforo scopre che Don Rodrigo è a pranzo con, da un lato, il podestà che dovrebbe far giustizia a Renzo, dall'altro lato la zecca Garbugli, da cui Renzo è già stato per avere consigli legali e non ha ottenuto un bel niente. E intorno tutta una serie di clienti, di persone disposte a dargli man forte contro tutti quelli che in qualche modo gli mettono i bastoni tra le ruote. C'è, diciamo così, un'organizzazione del potere già nel modo di disporre la tavolata in Manzoni, che dice che il trionfo dell'ingiustizia ha di gran lunga più probabilità del trionfo della giustizia in questo mondo. Naturalmente il punto di vista di Manzoni è un punto di vista cattolico, che rimanda il problema della giustizia alla giustizia divina, quindi a un altro mondo. Neruda si muove in tutt'altra ottica. Neruda pensa che invece è necessario battersi perché ci sia giustizia nel mondo che abbiamo sotto gli occhi. Il battersi per la giustizia comporta spessissimo problemi enormi innanzitutto per la lotta in alto, che comunque è violenza, aggressività, esercizio della forza, eccetera. E poi perché ogni forma astratta di giustizia rischia di generare molta altra ingiustizia. Io resto fermo all'idea che invece noi è come se dovessimo imparare a rieducare il nostro sguardo sul mondo. Cioè noi dobbiamo imparare a guardare senza abitudini, quindi ad essere vigili su ciò che è ingiusto e operare, all'interno delle nostre possibilità, perché la specifica ingiustizia che abbiamo individuato sia in qualche modo bloccata e rovesciata in una forma più giusta di vivere. Cioè noi abbiamo bisogno di una specie di non sguardo abitudinario, ma sguardo pensante veramente, cioè uno sguardo che vede le cose e che ci lavora dentro e che ci aiuta a capirle e che ci aiuta a riorganizzarle in una forma che, se non annienta l'ingiustizia, e annientare l'ingiustizia è difficile perché significa annientare ogni possibilità di violenza dell'uomo sull'altro uomo, che è naturalmente un'utopia. Noi viviamo in un mondo violento dove l'esercizio, della violenza è quotidiana e nelle forme più disparate. Persino avere un piccolissimo potere comporta una forma piccola di violenza che genera ingiustizia, genera infelicità. E detto questo, se si riuscisse a togliere allo sguardo che noi posiamo sul mondo le abitudini radicate che ci rendono ciechi, che ci impediscono di vedere, e impariamo a rieducare lo sguardo attraverso la letteratura, attraverso il cinema,
attraverso la televisione. Insomma, nel tipo di lavoro che comunemente si fa per dare forma al mondo, probabilmente, non dico che le cose cambiano, ma sicuramente cambia il nostro modo di stare al mondo. Noi tendiamo a non guardare, a nasconderci che esiste una condizione umana miserabile, a costruire intorno a noi parocchi che ci permettono di vivere la nostra vita in maniera piacevole, agiata, educata, eccetera. Dall'interno dei nostri agi forse è possibile comunque ricostruire uno sguardo lucido sul mondo, scrivendo, utilizzando i mezzi attraverso cui il mondo dà un'immagine di sé. Quindi appunto attraverso i libri, attraverso l'immagine, l'uso dell'immagine. In Neruda c'è anche un altro tema, in fondo. Neruda veniva chiaramente da una cultura in cui il lavoro era salvezza, il lavoro era costruzione della propria identità. E c'è questo brano in cui questa cosa sembra emergere e poi si conclude bruscamente, come per dire che neanche in queste forme di lavoro che lui elenca, anzi soprattutto nelle forme di lavoro che lui elenca, è possibile trovare una costruzione equilibrata di sé, perché il mondo in cui viviamo è un mondo che impedisce una costruzione felice, ricca di sé. Si pensi a tutto questo elenco che lui qui fa, tremare davanti a giudice, davanti a un altro essere, eccetera, eccetera, cucendo, facendo il pane, seminando, frumendo, dando a ogni chiodo che chiedeva legno, cacciandosi nella terra come in un intestino per estrarre alla cieca il carbone crepitante, eccetera. Tutto questo, lui dice, sembrava il regno appena innalzato, uva splendente del grappolo, quando l'uomo si decide a essere felice, e non era così. Cioè lo stesso lavoro è all'interno del sistema in cui viviamo, un luogo non di realizzazione, ma di sperpero della propria esistenza. Il lavoro produce ricchezza, ma è una ricchezza che non genera la felicità di tutti, ma soltanto di pochi. Ai più da sostentamento e nella sostanza una vita mediocre, se non stentata, che si conclude nella miseria non solo fisica ma anche spirituale. L'esperienza che facciamo oggi, ai nostri giorni, è da questo punto di vista particolarmente triste. Di ieri, credo, era sui giornali la vicenda del pensionato che ruba al supermercato e che sente e che viene pescato e che da questo trae vergogna, trae distruzione della propria immagine pubblica e dell'immagine che lui stesso ha di sé. Che un uomo si affanni per tutta la vita, o una donna si affanni per tutta la vita, per finire poi a violare i propri stessi principi e trovarsi nella condizione di rubare per mettere insieme il pranzo con la cena, per arrivare alla prossima esigua pensione che deve prendere, è una delle spie del nostro tempo, tra l'altro all'interno di quell'area del pianeta che gode oggi di maggiori privilegi, cioè all'interno dell'Occidente. Se si va fuori dell'Occidente e si finisce in un continente come l'Africa o in,
o in Medio Oriente o in Asia, beh, lì è come se rincontrassimo, ci trovassimo di fronte al nostro passato e dall'altro lato, con allarme,

a un probabile sinistro futuro. L'Africa è oggi spopolata da una malattia come l'AIDS che potrebbe essere tenuta comunque sotto controllo se non esistesse un modo di organizzare la nostra vita e la vita di tutti, quello mercantile, quello fondato sul profitto, che blocca naturalmente questa possibilità di governare in quel continente la malattia. La condizione operaia in Occidente, in un arco di tempo lungo, è molto migliorata. Contemporaneamente si riproduce in altri luoghi del mondo come se fosse la condizione operaia della prima rivoluzione industriale, lavoro senza controllo, a bassissimo costo e così via. Tutto questo a noi oggi sembra ovvio, in realtà non lo è. E quello che dovremmo imparare a fare è dirci che non è ovvio, che non è naturale che sia così. E che c'è la possibilità di riorganizzare la nostra vita in modo diverso, abbandonando il modello di vita che abbiamo sostenuto fino ad ora e reinventandone altri. Il mondo non è stabilmente un catalogo di orrori, il mondo è modificabile. Quello che noi dobbiamo scoprire, riscoprire, è la speranza di modificarlo. I tempi in cui viviamo invece sono tempi rassegnati, sono tempi in cui si pensa comunemente che le ingiustizie del mondo, se procurano guai, possono essere sanate con l'esercizio della forza, con la violenza. Se le aree del mondo più a rischio si ribellano, basta intervenire preventivamente con la guerra. Non è così. La guerra è la forma estrema dell'ingiustizia, è il trionfo dell'ingiustizia, è il modo attraverso cui l'ingiusto diventa visibile in maniera smaccata e viene poi coperto bruscamente con la violenza di chi vince, con il vincitore che nasconde, che butta la spazzatura sotto il tappeto. Il nostro compito oggi non è soltanto imparare a guardare in maniera diversa e a mettere a fuoco ciò che è ingiusto. Il nostro compito è anche imparare a ridire a noi stessi e agli altri che cambiare il sistema che genera ingiustizia, imparare a ricostruire i rapporti tra me e l'altro, imparare a condividere la miseria dell'altro piuttosto che nascondermela e costruire così un mio piccolo agio, una mia piccola ricchezza. È oggi una cosa possibile. È possibile rimboccarsi le mani e ricominciare a pensare il mondo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra infiammazione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo,

Si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che queste, che diciamo una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo schema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50 e è stato messo in luce effettivamente come ci potesse essere un collegamento tra sistema nervoso centrale, sistema immunitario e sistema endocrino. Aspetti interessanti sono ad esempio l'aspetto dello stress. Uno stress elevato attiva il sistema immunitario e si può vedere appunto l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica della di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzandosi su una finestra temporale dal 1995 al 2025. Gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate emergono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In questa immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VOS Viewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale e da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Effect Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione e questa sempre in merito alle riviste una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto come potete vedere sia in termini di citazioni. Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e l'elaborazione di VOS Viewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi e come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine, addirittura si fa riferimento all'interleuchina L6, alla proteina C reattiva e nel
nella rappresentazione di, delle parole chiave

vengono rappresentati quattro differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica. Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi

0: quindi in ogni cerchio c'è il riferimento di un documento e possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore, la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono le ipotesi iniziali e si vede come c'è un forte legame diciamo interdisciplinare tra questi temi, e questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti aspetti interessanti quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico e diciamo l'idea è che apra anche diciamo la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di interventi terapeutici volte al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo. Grazie.
1: Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.

0: saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Condell explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Burhil seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Giulia Hidalgo e oggi ho il piacere di presentarvi il mio laboratorio di tesi che tratta, iniziando da una domanda molto, da una mia domanda, che è come fanno le aziende al giorno d'oggi a stare al passo in un mondo che cambia velocemente. Quello che ho analizzato è che l'evoluzione al cloud non è semplicemente una scelta tecnica, ma una necessità per le aziende per rimanere competitive in un mercato ambizioso, dinamico e sempre imprevedibile. Per spiegarvi questa evoluzione sono passata da una visione organizzativa, oltre che a quella tecnica, e mi sono basata sul concetto economico della distruzione creatrice, ovvero l'analisi della visione passando da un'economia basata sugli atomi, ossia il possesso di infrastrutture e server fisici, a un'economia basata sui bit, fatta invece di servizi digitali, di servizi agili digitali. Quindi cosa possiamo dire con ciò? Possiamo dire che il valore di un'azienda non è più data da ciò che possiedono fisicamente, ma invece dalla proattività di un'azienda davanti a questi cambiamenti, quindi nel configurare, nel creare soluzioni digitali flessibili e on demand. I modelli tradizionali

0: dimensionali evidenziano i limiti infrastrutturali dei sistemi monolitici, si immaginano come dei blocchi, dei grandi blocchi dove un solo errore porta a compromettere un intero sistema. Quindi cosa porta questo? Porta a costi di manutenzione, costi di gestione non indifferenti e la risposta per questa rigidità è data dal fenomeno del disaccoppiamento, detto anche decoupling in inglese. Questo fenomeno cosa porta? Porta invece alla separazione dei diversi componenti, così che c'è l'abbattimento economico, quello c'è sempre, dei costi in questo caso.
1: Lo cerchiamo sempre.
0: L'isolamento dell'errore e questo fenomeno favorisce sì l'evoluzione del l'evoluzione per verso i microservizi. Ok, come abbiamo detto, con questo cambiamento troviamo un impatto economico importante perché si passa da elevati investimenti iniziali di capitale iniziale per gli hardware a invece una logica pay per use, ovvero le aziende pagano solamente per ciò che consumano effettivamente. Questo cosa porta? Porta all'eliminare l'inefficienza del sovradimensionamento dei data center e un concetto attuale al giorno d'oggi è dato anche dal fatto che c'è un impatto ambientale positivo, quindi in ottica della sostenibilità digitale. Il mio percorso di lavoro è stato concretizzato con il percorso formativo, come diceva la professoressa Bauleo, in collaborazione con Publicis, con il Mater Academy, e questo mi ha permesso di andare a progettare un project work. Quindi la sfida più difficile, diciamo, in questo momento è stato quello di creare un'architettura scalabile e flessibile, pronta ad avere un carico di lavoro. Il project work inizia con lo sviluppo di un API, che sarebbe un'interfaccia che permette a due software diversi di comunicare. La creazione dell'API è data tramite Fast API. E questo sviluppo è stato supportato dall'intelligenza artificiale Kiro, validando i codici in tempo reale. Questo cosa ha portato? Ha portato a ridurre il time to market e soprattutto ha diciamo compensato il gap tecnico che c'è stato di mezzo, in quanto comunque con il supporto dell'intelligenza artificiale c'è stato un supporto, quindi mi ha reso accessibile anche tecnologie complesse, anche per chi non ha magari una base puramente ingegneristica o informatica. Subito dopo mi sono concentrato sulla containerizzazione con Docker e qui invece ho creato un'immagine portabile tramite Dockerfile. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono stati il fatto di aver eliminato i classici conflitti che nel modello tradizionale si presentavano, ovvero negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questo cosa ha portato? Ha portato ad un software facilmente eseguibile e portabile, quindi senza dover apportare nessuna modifica. Altrettanto un altro beneficio è stato quello di eliminare il fenomeno del vendor lock-in, ovvero non siamo più legati soltanto a un unico fornitore, ma si ha la libertà di scegliere. Subito dopo ho deployato questa immagine su AWS usando il servizio AWS App Runner, che è un servizio server

0: che mi ha permesso invece di eseguire l'applicazione senza oneri di gestione infrastrutturali in ottica di zero administration. Quindi cosa ha portato questo? Ha portato ad avere una soluzione scalabile automaticamente, quindi a seconda della mole di lavoro il servizio aumenta o diminuisce. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato il fatto che, come dicevo, c'è un autoadattamento dei picchi dell'utenza e in più ha permesso, permette alle aziende di concentrarsi sulla core business o su altre ovviamente priorità aziendali, facendo gestire così, dando la responsabilità ad AWS invece nella gestione dei server. Subito dopo, per quanto riguarda invece la sicurezza, ho utilizzato DynamoDB per la gestione e la configurazione dei dati. Invece per la sicurezza e la crittografia dei dati ho usato KMS e Secret Manager. E per ultimo, e non perché è meno speciale, il CloudWatch per monitorare il tutto. Diciamo la ciliegina sulla torta. Qui troviamo lo schema finale, dove in sintesi, come vi dicevo, la parte iniziale della creazione delle API tramite Fast API, e che porta a essere autonoma grazie a Docker, subito dopo applicata ad AWS AppRunner. E qui troviamo una struttura sia architettonica, e anche di insomma architetto
1: diciamo,
0: e di sviluppo
1: questa convergenza
0: sì
1: applicativa.
0: Esatto,
1: va bene, allora arriviamo
2: bene.
1: Quindi
0: Sì, arriviamo quindi a questo caso
1: conclusione.
0: finale. La conclusione sarebbe che il cloud non è semplicemente un archivio di dati, ma un pilastro della resilienza digitale che permette sia ai servizi pubblici che a quelli privati di essere disponibili 24 ore. E insomma, per chiudere tutto, posso dire che la tecnologia sì è il motore, ma sono sempre le scelte umane a guidare questa direzione chiamata evoluzione.
1: Almeno diciamocelo, poi non lo sappiamo se è vero.
2: Esatto.
0: E grazie a tutti per l'attenzione e grazie soprattutto alla professoressa Bauleo che ha seguito tutto questo mio percorso.
3: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. All'unanimità la commissione le ha conferito la lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. La proclamo pertanto dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua.

0: continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grumpy Cat, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla mobilità affine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto, lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia recente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali e la DERS per studiare tutto ciò che riguarda la sfera della regolazione emotiva.

0: Una volta comprese quali fossero le differenze tra il gruppo degli utilizzatori di gattini e il gruppo dei non utilizzatori di gattini, abbiamo effettuato un'analisi tramite un t-test e il software SPSS e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri, rispetto sempre al gruppo di controllo, e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo degli utilizzatori dei meme dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, è più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare insomma quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme dei gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti.
1: Grazie.
0: A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica

0: italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo,

quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione di diritto commerciale. Mi presento a voi. Sono Giovanni Cabras, sono professore ordinario di diritto commerciale. Insegno questa materia ormai da più di 50 anni. Una materia un po' particolare, nel senso che è una materia che cambia tutti i giorni. Sono autore di più monografie, cioè di volumi scritti su questo tema, per centinaia di articoli. Lo dico perché serve anche sapere chi insegna, che cosa fa. Io oltre a insegnare faccio anche l'avvocato e quindi pratico anche le stesse materie che insegno. È una materia molto particolare, dicevo, nel senso che cambia tutti i giorni. Io in continuazione mi informo sulle leggi perché cambiano da un giorno all'altro. Io consiglio di usare come strumento di lavoro un codice civile aggiornato, però attenzione, il codice civile non dico che sia insufficiente, perché è necessario per poterlo un codice civile aggiornato, naturalmente, ma non basta, nel senso che le leggi cambiano, per cui anche un codice così come questo, così ponderoso, è un codice che è soggetto a mutamenti e ovviamente non stampo tutti i giorni il codice. Ci sono però degli strumenti di lavoro e ne parleremo in questa lezione. Questa è la lezione introduttiva al diritto commerciale. La lezione con cui si introduciamo, parlando degli strumenti di lavoro e di altre cose che sono propedeutiche all'apprendimento di questa materia. Argomenti, strumenti di lavoro, fonti e tendenze del diritto commerciale, il fenomeno impresa, l'impresa e le imprese. Primo argomento è strumenti di lavoro. Cosa sono gli strumenti di lavoro? In tutte le attività ci sono gli strumenti che si usano per imparare e conoscere che cosa bisogna fare nel proprio lavoro. E questi sono gli strumenti di lavoro del diritto commerciale. Un po' di storia. Secondo millennio avanti Cristo, le città. Secondo millennio avanti Cristo, siamo, per parlare delle civiltà, l'epoca babilonese. In quel periodo, 2000 anni prima di Cristo, anche forse un pochettino di più, nascono le città. Cosa comporta questo? Se prima, abitando nelle campagne o in piccoli agglomerati, ciascuno poteva provvedere a quello che serviva, quando ci sono le città, alcune molto grandi, come era Babilonia, bisognava che qualcuno provvedesse a produrre da un posto, trasportare e vendere nella città. Nascono, se vogliamo, le imprese, non perché il commercio non sia esistito anche prima, ma questo era un commercio necessariamente organizzato per rifornire alle città di tutto quello che serviva. Un altro momento importante nella storia delle imprese è i mercanti medievali. Si pensa talvolta al Medioevo come qualcosa di arretrato, diciamo, si era dissolto l'impero romano, eppure c'era qualcosa che funzionava anche meglio di prima. E la mercatura, il commercio, i mercanti medievali. Codificazione ottocentesca. Un ulteriore passo nella storia del diritto commerciale, e capirete adesso perché si chiama diritto commerciale, sono le codificazioni ottocentesche. Fino ad allora il commercio, l'attività imprenditoriale, era organizzato secondo legge che si davano gli stessi commercianti, gli stessi mercanti. Gli Stati unitari, la Francia, poi l'Italia, anche se non era unitaria, comunque c'erano tante staterelle, ma c'erano stati, hanno deciso che era compito dello Stato fissare le regole anche delle imprese. Quindi codificazioni ottocentesche che arrivano fino a noi. La globalizzazione, la concorrenza, un altro passo importantissimo è la globalizzazione e la concorrenza. Concorrenza che si svolge nel mondo globalizzato, quindi tutto il mondo, non è più la concorrenza e il mercato, mercati nazionali, per non dire mercati locali, è un mercato globalizzato, appunto. Via dell'impresa. Percorso dell'impresa nel corso dei tempi ad ogni impresa. In un mio studio ho parlato proprio di via dell'impresa, nel senso che l'impresa percorre un cammino. Lo percorrono le imprese in generale, appunto parlavo dei babilonesi, evolvendosi, adattandosi a tutti i tempi, a tutte le necessità, ma anche un percorso che ciascuna impresa fa, si costituisce, si sviluppa e poi può proseguire anche per molto tempo, ma può cessare perché non è più in grado di reggere la concorrenza delle altre imprese. Dalle passioni agli interessi. La via dell'impresa comprende anche questo passaggio.
Per parlare adesso, fare un raffronto di una cosa che conoscono tutti. Pensate alla guerra di Troia. La guerra di Troia è stata presentata come una guerra scatenata per Elena, per recuperare Elena al suo legittimo marito. Ma dietro forse c'era una competizione economica col grano che si produceva dall'Asia e che invece la Grecia non riusciva a produrre. Ecco, un passaggio importante dell'impresa è quando dalle passioni si è passato agli interessi. Certo, c'è l'aspetto anche dell'attività lucrativa, speculativa, ma è un passaggio importante perché la convenienza e l'interesse diventano i criteri su cui si guidano le stesse imprese. Le imprese devono guadagnare. Per carità, possono guadagnare troppo e forse anche talvolta in modo eccessivo, ma se non cercano di pareggiare i costi, l'impresa non funziona. Interessi coinvolti nelle imprese. Qua ho fatto un grafico, io lo dico in italiano, ma questa slide potrebbe essere intesa come stakeholders, questo è il nome inglese ormai diffuso, che indica quali sono gli interessi e i soggetti che sono interessati all'attività di un'impresa. Al centro c'è l'impresa. Per ciascuna impresa succede questo. Poi abbiamo i fornitori, i dipendenti, i clienti, sono soggetti che hanno tutti interessi, alcuni convergenti. I dipendenti però, per esempio, sono interessati che l'impresa vada bene, perché così possono continuare ad avere il rapporto di lavoro. Le altre imprese invece hanno un interesse chiaramente divergente, nel senso che se quell'impresa va male, le imprese concorrenti possono avere più successo. E così l'ambiente, la regione, il fisco, le banche, sono tutti soggetti che hanno interessi rispetto alle imprese, che possono essere divergenti o convergenti, ma comunque sono interessi che pongono

mondo d'impresa al centro di una rete di rapporti che appunto a livello internazionale si definisce come questi soggetti come gli stakeholder, i portatori di interesse rispetto ad un'impresa. Autonomia dell'impresa rispetto al suo stesso titolare. L'impresa è un'organizzazione, vedremo meglio tra poco, ma questa organizzazione si caratterizza di per sé. Certo che c'è un titolare, però l'impresa assume una sua rilevanza economica, ma anche giuridica, che è quella che a me più interessa, di per sé, come un'attività organizzata dell'impresa nei confronti del mercato e nei confronti di tutti. Continuità dell'impresa. L'impresa si caratterizza, non è un affare isolato, l'impresa è un qualcosa che si propone di continuare. Non si sa quanto possa continuare l'impresa, ci sono imprese che durano poco tempo, altre che sono molto longeve, ma si propone comunque di continuare, cioè non si svolge un'attività, un atto isolato, ma si vuole che prosegua. Perpetuazione delle imprese. Qualcuno ha detto che le imprese hanno l'elisir di lunga vita, l'elisir quasi dell'immortalità. Le imprese vogliono perpetuarsi, continuare, perché vogliono riaffermarsi, se hanno successo vogliono continuare. Imprese ultracentenarie, una in Giappone dall'anno 718, in Italia c'è la fonderia Marinelli dall'anno 1000. Non sorprenda, le imprese sono destinate a continuare, alcune di queste imprese hanno, come quella giapponese al 718, c'è un'impresa con lo stesso nome, appartenente alla stessa famiglia, ovviamente i discendenti di quella famiglia, che esercitano l'attività di una locanda di tipo giapponese. La fonderia Marinelli dall'anno 1000 fornisce campane, questa è l'attività, con la stessa famiglia, nella stessa sede, in tutto il mondo. Ecco, vedete come le imprese possono perdurare a lungo, ultracentenario. C'è anche un'associazione di imprese che abbiano almeno 200 anni. Negli Stati Uniti le imprese hanno una durata molto breve, che durano a lungo, per carità, ma le imprese, diciamo, durano molto breve. Anche in Italia la maggior parte delle imprese dura 3-4 anni, ma ci sono quelle che se superano quel periodo iniziale delle maggiori difficoltà possono durare per lunghissimo tempo. Spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Un altro argomento, fondi e tendenze del diritto commerciale. Ci sono le fonti, cioè le norme che regolano il diritto commerciale, e c'è anche un'indicazione della tendenza. Il diritto commerciale evolve, ma comunque ha un orientamento, un senso. Fonti del diritto commerciale. Codice civile, libro quinto del lavoro. La fonte principale del diritto commerciale in Italia è il codice civile, e il codice civile del 1942, nel libro quinto del lavoro. È stata tante volte modificata, queste disposizioni sono state tante volte modificate, ma la fonte è il codice civile. Poi c'è la Costituzione italiana, articolo 41, e i trattati dell'Unione Europea. Costituzione italiana, che prevede all'articolo 41, la norma fondamentale, la libertà di attività economica, e poi ci sono i trattati dell'Unione Europea che regolano i rapporti tra Stati, ma anche il commercio e l'attività di impresa nell'ambito dell'Unione. Tante leggi civili e nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ho detto prima che c'è la norma principale, il codice civile, principale per importanza, ma le norme come quantità sono contenute in tante altre leggi civili. Queste leggi civili che si aggiungono a quelle del codice, e poi nel settore particolare, procedure concorsuali, si è aggiunto il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Pratica degli affari. Tra le fonti del diritto commerciale non si può trascurare la pratica degli affari, cioè l'attività che in concreto viene svolta. Faccio un esempio banalissimo, ormai tutti conosciamo che cos'è il leasing. Il leasing prima non era regolato da nessuna legge, è nato nella pratica, poi si è imposto nell'attività pratica, nella prassi delle imprese, e poi il legislatore l'ha regolato. Quindi tra le fonti del diritto commerciale annoveriamo anche la pratica degli affari. Aggiornarci sulle norme. Come? Con i testi di legge aggiornati. Ho portato qua un codice civile, ce ne sono tanti, bisogna che sia però sempre aggiornato. Ma attualmente c'è un sistema per tenersi aggiornati e consultare la legge vigente in quel momento. www.normativa, attenzione, ci sono due t.it, è un portale che contiene tutte le leggi vigenti attualmente. Ci sono leggi che risalgono anche alla fine dell'Ottocento.

100, se sono vigenti, le troviamo sempre lì e troviamo tutte le modificazioni, quindi un testo molto, molto aggiornato, oltre a contenere i testi di legge su di esso, come tutte le piattaforme digitali, su internet si possono fare ricerche cercando anche per parola o per numero della legge. Pagine economiche dei giornali. Per tenersi aggiornati servono anche le pagine economiche dei giornali. Tutti i giornali, i quotidiani contengono delle indicazioni sull'economia, ecco, lì possiamo vedere che cosa c'è e che quali leggi anche si prospettano. Ma ci sono i giornali economici specializzati e c'è soprattutto internet in cui possiamo cercare tutto quello che ci serve per aggiornarsi. Globalizzazione dei mercati, internazionalizzazione, una tendenza del diritto commerciale da sempre, per la verità, è quello di essere aperto, non essere mai un ristretto nell'ambito di uno Stato. Oramai l'internazionalizzazione e la globalizzazione è un fatto così forte, non possiamo trascurare che lo Stato italiano può regolare il fenomeno imprese in un certo modo, se altrove è regolato in modo più favorevole, le imprese si spostano. Esternalizzazione, outsourcing. Che cosa succede? Le imprese possono trovare conveniente, invece di produrre all'interno dell'azienda tutto quello che serve per arrivare al prodotto finito da mettere in vendita o al servizio, si esternalizzano, cioè passano ad altre imprese di compiere delle fasi dell'impresa. Outsourcing, si avvalgono di altre imprese per lo svolgimento del proprio servizio. Ci sono alcune imprese che svolgono semplicemente quello di assemblare i servizi organizzati da altri. Anche questa è un'attività d'impresa, anche questo è frutto della globalizzazione dei mercati. Concorrenza e protezionismo. La globalizzazione dei mercati influisce anche sulla concorrenza, che non può essere una concorrenza vista soltanto all'interno di uno Stato, ma deve estendersi. I limiti che un tempo si ponevano con il protezionismo, certi beni, certe operazioni devono essere fatte all'interno e sono difficili da controllare. Il protezionismo è quanto di più pericoloso ci sia per la concorrenza, ma anche per le stesse imprese, perché pongono limite artificiale che le imprese, come se fossero delle barriere, saltano a piè pari. Crisi dei mutui subprime del 2008. Un esempio della globalizzazione del mercato data dalla crisi dei mutui subprime. Nel 2008 negli Stati Uniti ci fu una crisi nel mercato bancario sostanzialmente. Quella crisi si è trasferita a tutto il mondo, ne abbiamo subito le conseguenze anche in Italia. Ecco, vedete come certe operazioni, quelle operazioni che avevano portato ai mutui subprime, cioè che venivano concessi a creditori, dai creditori a soggetti che non avrebbero meritato di avere il credito, ecco, quella legislazione insufficiente ha provocato dei danni che si sono riversati su tutto il mondo. Spunti e riflessioni. Cos'è la Lex Mercatoria? Il fenomeno impresa, l'altro argomento, ho messo tra virgolette impresa perché lo considero come un fenomeno, qualcosa da studiare in modo a sé stante. Ruolo dell'impresa, il rischio dell'attività. Che cosa fa l'impresa? L'ha fatto sempre, ma è stato evidenziato soltanto da qualche secolo, da pochi secoli. L'impresa sostanzialmente compra di beni che presuppone di poter vendere, se non li vende ovviamente non riesce, diciamo, a sostenersi, per cui corre un risco. Il rischio dell'attività è la caratteristica dell'impresa. Motore dell'economia. Producendo beni e servizi, l'impresa arricchisce l'economia. Il reddito e lo sviluppo di una nazione può essere calcolato proprio su quanto le imprese riescono a produrre. Nel codice di commercio del 1882, quello che ha preceduto il codice civile, si parlava di atti di commercio. Non era ancora considerata l'impresa in sé, ma soltanto gli atti che l'impresa, era sempre l'impresa, ma che l'impresa compiva, chiamandoli atti di commercio. Nel codice civile 1942, che si sono passati tanti anni, l'impresa è invece evidenziata come attività a sé stante e quindi disciplinata in quanto tale, un fenomeno appunto particolare, l'impresa come attività. Impresa imprenditore, articolo 2082,
Quando indico

degli articoli senza altra specificazione, mi riferisco al codice civile. Esercizio professionale. L'impresa è un'attività con cui si esercita professionalmente un'attività, un esercizio dunque professionale. L'attività deve essere un'attività economica, e poi preciserò cosa si intende per economico, e ci deve essere l'organizzazione. Quindi l'impresa e l'imprenditore che l'esercitano svolgono un'attività professionale, un'attività economica con un'organizzazione. L'attività dell'impresa deve essere rivolta al mercato. Chi produce per se stesso non è impresa, non, il titolare non è imprenditore. Produzione quindi destinata al mercato, destinata ai terzi. Carattere dell'attività. Non singoli atti, ma attività in senso oggettivo. L'attività è diversa dagli atti. Ovviamente gli atti tutti insieme configurano un'attività, ma l'attività è considerata a sé stante, nell'insieme. Quindi non sono i singoli atti, ma l'attività che viene considerata oggettivamente. Disciplina l'attività più che del soggetto che l'esercita. La nostra legislazione disciplina, cioè detta regole per l'attività, più che per il soggetto che esercita questa attività. Il soggetto non manca, perché l'attività deve imputarsi, cioè l'imputazione dell'attività. L'attività che viene esercitata, comunque i caratteri, viene imputata, cioè riferita a un soggetto. Chi è che è tenuto ad adempiere certi obblighi è l'imprenditore, ma l'imprenditore in quanto esercita quell'attività. Professionalità, esercizio abituale, non unico o principale attività. L'attività di impresa è un'attività esercitata in modo professionale. Cosa si intende in modo professionale? Significa che deve essere un esercizio abituale. Per carità, un soggetto può esercitare più attività, può fare il musicista e può svolgere anche un'attività di impresa. Non deve essere neanche l'attività principale. Basta che ci siano quei caratteri, appunto, di attività svolte in modo professionale. Se occasionale o non impresa, chi compie un unico atto, occasionalmente, quella non svolge un'attività di impresa. Professionalità e organizzazione. La professionalità, in fondo, è legata all'organizzazione. Ci sono talvolta, ho detto prima, che se si compie un solo atto non è impresa. Attenzione, dipende dall'atto. Ci sono dei singoli atti che richiedono un'organizzazione e richiedono anche molto tempo, per questo per cui si supplisce all'unicità dell'atto. Ora si parla di costruire il ponte sullo stretto di Messina. Ebbene, se si realizzerà, la società che deve costruirlo, si chiama appunto società per il ponte dello stretto di Messina, svolgerà un unico atto, un atto così importante e complesso che non possiamo dire che gli manchi di professionalità. Organizzazione. Organizzazione del lavoro e del capitale. L'organizzazione, l'imprenditore e l'impresa organizza i fattori produttivi. I fattori produttivi sono la terra, ma non in tutte le imprese c'è la presenza della terra, anche se una localizzazione c'è anche in ogni attività. Ma soprattutto è l'organizzazione del fattore del lavoro e dei capitali. Si organizzano il lavoro e i capitali. Anche se non si ricorre al lavoro altrui, ci possono essere imprese. Pensate a quei distributori automatici, e quella è un'attività d'impresa, il lavoro altrui. Il titolare può benissimo rifornire i distributori automatici senza necessità di avere tanti dipendenti. È un'attività però organizzata, e quindi in questo senso, pur essendoci, essendo molto basso l'impiego del lavoro, c'è l'organizzazione. Distinzione rispetto al lavoro autonomo. Attenzione, l'impresa si distingue dal lavoro autonomo. Il lavoro autonomo è il lavoro, per esempio, del professionista. Nell'Unione Europea il professionista è considerato impresa. In Italia, invece, il professionista non svolge, pur avendo talvolta un'organizzazione importante, non svolge un'attività d'impresa. Quindi c'è una distinzione proprio sul tipo di organizzazione tra l'impresa in senso stretto e il lavoro autonomo. Attività economica, metodo economico di gestione, coprire almeno i costi. L'attività che svolge l'impresa è un'attività economica. In che senso economica? Un tempo si pensava che ci fosse necessariamente lo scopo di lucro. No, deve essere un metodo economico di gestione. L'intento è quello di coprire almeno i costi. L'impresa di mera erogazione, chi distribuisce cose gratis, i pasti gratis a chi ne ha bisogno, quella non è un'attività d'impresa.
attività non necessariamente lucrativa, appunto non deve essere necessariamente quella di perseguire uno scopo di lucro. Per carità, normalmente le imprese perseguono uno scopo di lucro, ma non è necessario, se non è un requisito dell'impresa che ci sia lo scopo di lucro. Impresa quella delle società mutualistiche oppure l'impresa sociale. La prova che per il nostro ordinamento lo scopo di lucro non è essenziale per la definizione dell'impresa, ma il metodo economico sì, è che sono imprese definite come tale, le imprese mutualistiche che non si propongono, al massimo si propongono certi limiti a uno scopo lucrativo. Eppure l'impresa sociale, cioè l'attività anche assistenziale, se vengono gestite in modo economico, quelle sono imprese, vengono chiamate come tali dal nostro legislatore. Spunti di riflessione. Che cosa ha di particolare l'attività di impresa? Altro argomento. L'impresa e le imprese. L'impresa, vi ho detto che cos'è, ma in realtà non c'è l'impresa, ma ci sono le imprese, cioè una pluralità di imprese. Forma di impresa. Modello organizzato dall'attività economica. È la legge stessa che parla di forma di impresa per distinguere da altre forme di organizzazione. Il modello organizzato dall'attività economica che appunto configura quell'essere, svolge in modo professionalmente un'attività economica organizzata e così via, e il modo della forma dell'impresa. Libertà di organizzazione, articolo 41 della Costituzione. La Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica, in questa libertà sta anche la libertà di organizzarsi come si vuole. Solo in certi casi vengono posti i limiti e i modi con cui ci si organizza. Per esempio, un'impresa individuale, cioè impresa gestita da una persona fisica, non può svolgere un'attività bancaria. Qui si sono l'eccezione. La regola è quella che la forma di impresa è decisa dall'imprenditore, al titolare dell'impresa, avvalendosi della libertà di iniziativa economica. In Italia professionisti non sono imprese, nella Unione Europea sì. E come ho già detto, i professionisti non sono qualificati imprese e questa è una scelta del nostro legislatore rispetto all'Unione Europea che invece considera imprese pure quelle dei professionisti. Tipologia di imprese, agricola commerciale. Nel titolo di questo argomento c'era l'impresa e le imprese. Iniziamo a vedere quindi la pluralità delle forme di imprese. C'è l'impresa agricola e l'impresa commerciale. L'impresa agricola che svolge un'attività agricola, l'impresa commerciale che invece svolge tutto il resto delle attività. Un'altra tipologia è quella della piccola impresa, piccola e media impresa e grande impresa. A seconda della dimensione abbiamo queste distinzioni. Impresa individuale, collettiva e in particolare società. A seconda del modo con cui si organizza la titolarità dell'impresa, il soggetto, persona fisica, impresa individuale o collettiva, noi abbiamo queste ulteriori tipologie. Lucrativa e cooperativa. Ci sono imprese che possono proporsi lo scopo di lucro, sono imprese lucrative, ci sono le imprese cooperative in cui lo scopo di lucro non è bandito, ma è quantomeno limitato. Imprese minori, coltivatori diretti del fondo. Il codice civile considera piccole imprese, io però le ho definite imprese minori per le ragioni che ora vedremo. I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e piccoli commercianti. Questi sono soggetti che sono considerati piccoli imprenditori e ci sono delle esenzioni dagli obblighi che sono previste per tutte le imprese. Vi spiegherò cosa significa ciascuna di questa categoria, mi porta in questo momento a evidenziare la pluralità di tipi di imprese. E sono imprese minori anche quelle in cui viene svolto l'attività con la prevalenza del lavoro proprio del titolare o dei suoi familiari. Impresa minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Io ho intitolato questa slide imprese minori e non piccole imprese. Il codice civile parla soltanto di piccole imprese, ma nel codice della crisi d'impresa, ma già anche nella vecchia legge fallimentare che è stata sostituita dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non erano più le imprese minori, erano imprese che non superavano determinate soglie. Per questo questo insieme di imprese si chiamano imprese minori. Discipline per vari tipi di imprese, statuto generale dell'impresa commerciale non piccola. Ci sono delle norme generali che si applicano a tutte le imprese commerciali che non siano di minore dimensione.
Ci sono poi statuti particolari per specifiche attività, quali quella bancaria, assicurativa e così via. Quindi nel caso dell'impresa bancaria si applicano le regole generali di tutta l'impresa commerciale, perché anche l'attività bancaria è un'attività commerciale, più le regole particolari di quel settore, di quel tipo di attività. Capacità d'esercizio dell'impresa. Capacità generale 18 anni. Per esercitare un'attività d'impresa bisogna aver compiuto i 18 anni, perché a quella data, a quell'età, si raggiunge la capacità in senso generale per compiere atti giuridici. Attenzione, l'incapace solo a continuazione dell'attività con autorizzazione del giudice. Pure l'incapace può svolgere l'attività d'impresa, ma non può intraprenderla, cioè iniziare. Può continuare con l'autorizzazione del giudice un'attività d'impresa qualora, per esempio, diventi e sia erede di un imprenditore che esercitava quell'attività. Si può continuare, ma non iniziare ex novo. Spersonalizzazione dell'attività. L'attività d'impresa esercitata da un titolare, e poi vedremo che ci sono le imprese individuali e quelle collettive e le società, ma l'attività ha una sua configurazione, non è un soggetto, non è un nuovo soggetto giuridico. L'attività è vista in senso spersonale, indipendentemente da chi ne sia il titolare. Inizio e fine dell'impresa. Quando si presentano i requisiti dell'impresa? Ho detto che le imprese sono assoggettate a norme che sono diverse da quelle che si applicano quando un soggetto, un'attività, non costituisce imprese. È molto importante allora individuare quando inizia l'impresa. Quando inizia l'impresa? Quando l'attività che viene svolta presenta tutti i caratteri perché si definisca impresa. Atti di organizzazione dell'organizzazione. Al fine di determinare quando c'è l'inizio e la fine dell'impresa, serve distinguere gli atti di organizzazione dagli atti dell'organizzazione. Mi spiego meglio. Gli atti dell'organizzazione è facile individuare. Se c'è un'attività commerciale che vende dei prodotti al pubblico, gli atti dell'organizzazione sono le operazioni di vendita. Ma non c'è bisogno di attendere che i prodotti siano venduti, per essere che il negozio sia aperto e ancora non ci sia nessuna vendita. L'impresa risale non a quando si attuano il commercio col pubblico, ma quando è organizzato per vendere per il pubblico. Dunque sono gli atti di organizzazione quelli che sono rilevanti. Cioè l'impresa esiste nel momento in cui pone in essere quanto serve e che cosa servirà. Procurarsi quello che serve per svolgere l'attività d'impresa, trovare i locali, nel caso che ho fatto prima del negozio, trovare i locali, assumere il personale, stipulare i contratti, per avere le merci da vendere, e questa è un'attività di organizzazione. In quel momento esiste già l'impresa ed è soggetta alle regole dell'impresa. Il problema opposto si pone per la cessazione dell'attività e dell'impresa. Quando cessa l'attività, cioè l'impresa decide chiude le serrande o non vende più, finisce in quel momento l'impresa? No, perché anche lì ci sono gli atti di organizzazione, se vogliamo, di disorganizzazione. L'impresa dovrà esitare le merci che sono ancora in magazzino, dovrà cessare i rapporti di lavoro, cessare dal contratto di locazione, se ha stipulato un contratto di locazione. Ecco, l'impresa c'è fin tanto che non è dissolta completamente. È molto importante distinguere quando ci sia l'impresa o l'impresa non ci sia più o non ci sia ancora l'impresa, perché ci sono delle norme, le abbiamo viste e ne vedremo altre, che si applicano soltanto all'impresa, all'attività dell'impresa operante, anche quando è in fase di formazione e anche quando è in fase di dissoluzione. Spunti di riflessione. Che cos'è la forma d'impresa? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Che cos'è la lex mercatoria? Che cos'ha di particolare attività d'impresa? Che cos'è la forma d'impresa? Questa è una lezione introduttiva, quello che ho esposto, una lezione in cui si spiega quali sono gli strumenti e qual è l'oggetto del corso di diritto commerciale. Un oggetto un po' particolare, perché è un oggetto l'impresa, si chiama diritto commerciale, ma in realtà è soltanto per una tradizione, si parla di commerciale, in realtà sarebbe il titolo vero sarebbe corso di diritto dell'impresa.
L'impresa è un fenomeno, se vogliamo, strano. Esiste da tanto tempo, ma ha questa particolarità. Deve adattarsi alle situazioni concrete. È per questo che sopravvive, è per questo che continua.

Ricordiamoci che cosa è successo nel periodo del Covid. Le imprese si sono adattate immediatamente a svolgere lavoro anche a distanza. Si sono adattate trasformando certe produzioni in altre perché erano quelle che servivano. Ecco, questa è l'adattabilità e la forza dell'impresa. Naturalmente c'è anche sotto quello che ho detto prima, il passaggio dalla passione all'interesse. L'impresa viene

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento

0: momento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, benvenuti. Io sono Paola Carbone e sono molto felice di presentarvi il corso di cui adesso brevemente parleremo. Chi sono? Io sono una psichiatra, una psicoanalista, ho insegnato tanti anni alla Sapienza, alla Facoltà di Psicologia della Sapienza e quindi sono molto lieta in questa occasione di riprendere il percorso di insegnamento con voi. Con voi. Tra l'altro, da molti anni dirigo una scuola di specializzazione proprio nel campo che oggi approfondiremo insieme. E quindi andiamo al titolo di questo corso: Interventi clinici per l'infanzia e per l'adolescenza. È un corso composto di 16 lezioni che vi consentiranno di fare un percorso progressivo in questo mondo affascinante e anche un po' misterioso che è la psicopatologia dell'età evolutiva, ma non solo della psicopatologia, ma della clinica, cioè di come noi possiamo essere d'aiuto ai bambini e agli adolescenti in difficoltà. Ecco, vediamo insieme perché l'intervento clinico in età evolutiva è tanto importante. Prima di tutto vorrei sottolineare perché è tanto importante in generale la clinica, anche quella che non riguarda specificatamente l'età evolutiva. La clinica è tanto importante anche per coloro che tra voi non intendono specializzarsi, non intendono diventare dei clinici. È tanto importante perché io penso che la clinica sia proprio il cuore pulsante della psicologia. Se ci riflettete, che cos'è che differenzierebbe senza la clinica la psicologia da altre discipline? In fondo la psicologia si occupa della psiche, tratta della psiche e allora la filosofia e allora la sociologia, ma anche la teologia che tratta di quella psiche che abbiamo tradotto con la parola anima. Quindi, se non ci fosse la clinica, la psicologia non si differenzierebbe da queste altre discipline, mentre invece è molto diversa. E la diversità sta proprio nell'attività clinica, nella propensione per la clinica, cioè nella propensione ad aiutare l'altro, ad aiutare l'altro. Ecco, vediamo ora in particolare qual è la qualità specifica della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. In realtà lo vedremo nel corso di tutte le lezioni. Quello che voglio sottolineare in questo momento è che questa clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, tra tutte le cliniche, la dico grossa, è la più importante e anche però forse la più difficile. Dico che è la più importante perché un intervento ben fatto in età precoce, nell'infanzia e nell'adolescenza, ha effetti

efficacia enormemente maggiore che nelle età successive. Quindi quello che seminiamo in quel momento della vita porta un magnifico prodotto, un magnifico raccolto e quindi è molto importante saper seminare bene nella clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Dico che è difficile, non per spaventarvi, perché poi piano piano queste difficoltà le affronteremo tutti insieme, ma perché effettivamente devo sottolineare l'impegno che richiede affrontare la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza che comporta non solo volgersi al bambino, all'adolescente in difficoltà, ma avere la competenza per affrontare il nucleo familiare, per trattare con gli assistenti sociali, con i giudici tutelari, con i presidi delle scuole, insomma con tante figure di adulti che si occupano dei ragazzi, che fanno parte della vita dei ragazzi in modo molto, molto consistente, molto significativo. Quindi dico che è difficile perché comporta un'ampia capacità, un'ampia gamma di capacità e anche quindi di applicazione, di esercizio, di esperienza. Come sono organizzate le lezioni? Vi ho detto che sono 16 lezioni. Queste 16 lezioni verranno condotte da un gruppo di docenti che si alterneranno nel essere con voi. Voglio dirvi due parole su chi sono questi docenti, non ve li presento nome e cognome perché sarebbe noioso in questo momento far l'elenco, si presenteranno loro man mano, ma come sono stati scelti, perché li abbiamo scelti, Elisa Casini ed io che coordiniamo questo corso? Li abbiamo scelti in funzione di tre caratteristiche. La prima, la specifica competenza in ciò che vi racconteranno, in ciò che vi diranno. Chi vi parlerà dell'autismo si occupa di questo per il Sistema Sanitario Nazionale, da molti anni ha una competenza specifica eccellente. Chi vi parlerà degli adolescenti migranti si occupa degli adolescenti migranti, da decenni insegna in questo ambito. Quindi, insomma, ciascuno dei vostri docenti, dei nostri docenti, ha una competenza specifica. Quindi questo è stato il primo motivo che ci ha fatto scegliere alcune determinate persone. Il secondo motivo è che accanto a questa competenza specifica che rende ciascuno di noi un po' diverso, abbiamo però un legame comune, un linguaggio comune, una formazione comune, perché tutti noi, tutti i docenti che incontrerete, ci siamo formati e condividiamo la stessa appartenenza scientifica, la stessa società scientifica. Siamo tutti membri dell'ARPAD, l'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza, e un'associazione a indirizzo psicoanalitico nella quale siamo cresciuti, siamo maturati, abbiamo aperto scuole, attività di diverso genere, quindi c'è un legame che rende il linguaggio che voi ascolterete molto, molto analogo e quindi crea un'uniformità nel corso delle lezioni. Però la terza cosa che ci è sembrata importante, visto che abbiamo detto che il percorso che dovremo fare insieme è affascinante, ma anche complicato, non semplicissimo, la cosa molto importante che Elisa Casini ed io abbiamo valutato è la passione dei docenti, perché un docente ovviamente insegna quando trasmette, insegna bene quando trasmette bene le nozioni, le conosce bene, le sa trasmettere bene, questo è fondamentale. Però per insegnare bene bisogna anche accendere curiosità, desiderio e per accendere qualcosa negli altri dobbiamo averla accesa dentro di noi. Quindi l'elemento che questi colleghi che faranno le lezioni, che voi conoscerete a lezione, hanno in comune è una grande passione per il lavoro che fanno. Ecco, detto questo, io credo che possiamo avviarci alla conclusione di questa presentazione. Che completo dicendovi che grazie alla differenza di ciascuno dei docenti che incontrerete, avrete l'occasione non solo di affacciarvi su certe conoscenze, ma anche di affacciarvi in certi luoghi, perché qualcuno è primario in un ASL, qualche altro lavora in centri di aggregazione giovanile, qualcuno ha
creato cooperative sociali, ci sono studi privati in cui vi affaccerete, il pronto soccorso ospedaliero, insomma, grazie alle diverse collocazioni professionali del nostro gruppo di docenti, vi affaccerete in diverse aree in cui si svolge la clinica dell'età evolutiva. Vado adesso davvero a concludere e quindi vi dico prima di tutto che questo breve nostro incontro sarà seguito da un appuntamento molto più sostanzioso, perché ci vedremo alla prima lezione, ci incontreremo di nuovo presto alla prima lezione. Per dirvi anche che per qualsiasi necessità di informazione, di approfondimento, per i vostri commenti, per i vostri contributi, come sapete, il sito web è a vostra disposizione e possiamo trovarci, incontrarci, contattarci attraverso il sito web. Adesso diciamo a tutti noi buona fortuna e buon viaggio per questa partenza e questa esplorazione avventurosa, e a prestissimo a tutti.

0: and I'm more and more passionate about it now.
1: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Io sono Paolo Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semelion di Roma, un centro che si occupa di intelligenza artificiale da molti anni, e sono full professor adjoint della Università del Colorado a Denver nel Dipartimento di Matematica. Ci occupiamo del concetto di intelligenza artificiale. Gli argomenti che affronteremo sono: che cos'è l'intelligenza artificiale e i vari tipi di intelligenza artificiale che è opportuno distinguere e conoscere. Iniziamo dal primo argomento. Cos'è l'intelligenza artificiale? Questa domanda sembra retorica, ma in fondo non lo è, perché si parla molto di intelligenza artificiale, specialmente oggi, ne esistono le più varie applicazioni, sui giornali è molto presente. Ma manca una struttura concettuale che consenta a livello accademico, specialmente agli studenti, di comprendere che cosa è l'intelligenza artificiale, cosa tenta di fare. Tentiamo di affrontare questo discorso. L'obiettivo dell'intelligenza artificiale, in termini molto, molto semplici, è a sua volta semplice. L'intelligenza artificiale ha lo scopo di rendere i pensieri automatici. Cosa significa rendere i pensieri automatici? Significa creare una macchina che sia in grado di simulare il comportamento intelligente degli esseri umani e quindi di ingannare eventualmente un essere umano o più esseri umani simultaneamente sul fatto che non è una macchina ma un reale essere umano. Il problema però è un po' più complicato. Nel tempo noi abbiamo imparato a rendere automatiche molte procedure materiali. I motori, i frigoriferi, il laser, le catene fisiche e chimiche della materia e dell'energia. Ma quando si tratta di pensieri è diverso. Il pensiero è diverso perché i pensieri non sembrano avere massa, sono invisibili. Anche senza massa, i pensieri però si attraggono gli uni con gli altri. Sembra che il pensiero sia una parola che nasce al plurale. Cosa vuol dire? Che i pensieri sono invisibili, partono, come vedremo, dalla materia, cioè dalle sinapsi neuronali che conosciamo e che sono la parte fondamentale del cervello. Però in quanto tali i pensieri sono invisibili, intoccabili, non hanno massa, ma si attraggono come se l'avessero. In una parola, significa che il pensiero è un processo, non è mai unico.

è un processo, è un flusso che arriva a esistere in maniera multipla. Per cui abbiamo questa apparente specificità del pensiero. Quindi, che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale mira a catturare le basi che completano il mondo della materia. Questa frase va un attimo spiegata. Il cervello appare, ci appare su basi materiali, come e forma i pensieri, e la sua più importante attività è completare quello che alla natura manca, quello che alla materia manca. Ad esempio, noi vediamo un paesaggio perché la nostra mente ha trasformato un insieme di impulsi luminosi in un'immagine. Ovviamente sappiamo che circa l'80% più o meno di quello che noi vediamo è ricostruito dal cervello. Tuttavia, adesso immaginiamo questo paesaggio che presenti una piccola differenza rispetto a ieri. La nostra mente focalizza quelle parti del paesaggio che sono cambiate, come se avesse realizzato, capito, che ha completato in maniera non corretta quel paesaggio. Quindi una piccola differenza, una piccola discontinuità nel paesaggio di ieri focalizza la mia attenzione. È come se il cervello dicesse a se stesso: ho fatto una previsione che oggi non mi torna perché qualcosa è cambiato. Per cui da questo possiamo dedurre che la nostra mente è strutturata per aggiungere informazione a quello che la materia ci mostra. Il cervello cerca di completare ogni scena. Questo è importante perché è quello che la natura e la materia ci mostra è in qualche modo quantificabile. È più difficile quantificare ciò che il cervello aggiunge a quello che la materia non mostra. Quello che il cervello aggiunge, cioè i pensieri e l'interpretazione che noi facciamo delle scene, è paradossalmente invisibile. Parto da una base materiale, si costruisce un pensiero che è invisibile e ritorna alla base materiale, che sono i neuroni nel nostro caso. Quindi il cervello sembra una macchina nata per fare previsioni, per completare tutto ciò che ha di fronte. Non esiste possibilità di mostrare un sasso nudo a un essere umano senza che il suo cervello sviluppi pensieri che aggiungano informazione a quel sasso, a ciò che il sasso fisicamente mostra. Quindi, se dobbiamo concludere, possiamo dire che l'intelligenza artificiale cerca di simulare la complessità del cervello all'interno di una macchina che lavora in maniera automatica, come il computer. Dopo aver visto questi concetti, poniamoci una domanda e vediamo se sappiamo rispondere. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Affrontiamo adesso questo nuovo argomento: quanti tipi di intelligenza artificiale esistono? Su questo argomento, infatti, c'è un po' di confusione, in quanto noi andiamo a vedere applicazioni di intelligenza artificiale che simulano il linguaggio naturale, altre applicazioni che aiutano i medici in alcune operazioni complesse di analisi delle immagini, altre operazioni di intelligenza artificiale che riguardano la guida robotizzata intelligente, eccetera. È opportuno distinguere almeno macroscopicamente almeno tre aree dell'intelligenza artificiale. La prima area è quella dell'approccio simulativo. La seconda area è quella dell'approccio emulativo. E la terza area è quella dell'approccio informativo. Adesso cerchiamo di capire più in dettaglio qual è la specificità di ognuno di questi approcci e qual è, all'interno dei sistemi artificiali adattivi, l'approccio che noi tenteremo di approfondire e che ci servirà da base per discorsi più complessi. L'approccio simulativo è la simulazione del cervello umano allo scopo di capire e ricostruire il cervello umano. Questo è molto semplice, nel senso che
molti scienziati, neuroscienziati in particolare, hanno come obiettivo quello di simulare su computer il funzionamento di alcuni meccanismi del cervello umano, al solo scopo di capire come il cervello umano funziona. Cioè non mi interessa il risultato, cioè che costruisco un programma che fa le stesse cose del cervello umano, mi interessa costruire un programma che le fa nello stesso modo in cui ho capito che il cervello umano potrebbe farle. Perché questo? Perché chiunque di noi ha avuto un giocattolo e voleva capire, un giocattolo fatto di diversi pezzi, voleva capire come funzionava, l'unico modo che aveva in realtà era quello di smontarlo. Smontarlo tentando di non rompere i pezzi di cui era fatto, e poi, una volta smontato, tentare di capire come ricostruirlo per riavere il giocattolo intero. Questo percorso di decostruire e poi ricostruire è praticamente propedeutico a capire come è fatto un fenomeno. Per cui i neuroscienziati che rappresentano l'approccio simulativo hanno l'obiettivo di ricostruire su computer alcuni meccanismi servendosi di opportune equazioni per vedere se il modo in cui queste equazioni interagiscono, immaginiamo le sinapsi nel cervello, quindi le equazioni che governano secondo loro il modo in cui le sinapsi si attivano, permette di capire alcuni dei meccanismi fondamentali con cui funzionano delle diverse parti del cervello. Ripeto, lo scopo dell'approccio simulativo non è quello di ottenere lo stesso risultato di un sistema intelligente, ma quello di ottenerlo nello stesso modo in cui un sistema intelligente lo ottiene. Questo permette uno sviluppo notevole della comprensione del cervello stesso, perché l'obiettivo principale dell'approccio simulativo è comprendere come funziona il cervello nei suoi diversi meccanismi e nella sua varietà. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Proviamo adesso a analizzare un secondo modo di intendere l'intelligenza artificiale e quindi di avere un obiettivo diverso dell'intelligenza artificiale. È quello che chiamiamo approccio emulativo. L'emulazione del cervello umano ha lo scopo di ricostruire computer intelligenti anche più efficaci del cervello stesso. Questo è importante perché a me non interessa se ottengo un comportamento intelligente tramite una macchina nello stesso modo in cui si ritiene che il cervello funzioni per arrivare a quel risultato. A me mi interessa che il risultato sia comparabile, addirittura più preciso, addirittura migliore di quello del cervello umano, ma addirittura che io possa superare in termini di velocità e di precisione e di accuratezza le prestazioni del cervello umano. Quindi voglio emulare il cervello, voglio rubare al cervello i suoi segreti, metterli su computer sotto forma prima di equazioni e poi di un linguaggio di programmazione adeguato, per costruire un sistema automatico che funzioni anche meglio del cervello, sicuramente in termini di velocità, ma anche in termini di accuratezza. Ora, questo approccio è uno di quelli attualmente più diffusi perché l'industria, sia quella militare, sia quella legata ai prodotti di consumo, sia qualsiasi altra applicazione possiamo immaginare, è interessatissima a questo tipo di approccio. Noi ne abbiamo un esempio recente che è ChatGPT. ChatGPT è un sistema emulativo. Cosa emula? Emula il funzionamento del cervello umano a livello del linguaggio naturale. Ora, il paradosso è che questo approccio emulativo potrebbe essere un approssimatore statistico universale che non comprende nulla del significato del linguaggio che usa, che non comprende nulla del significato delle domande che a ChatGPT vengono rivolte,
ma risponde in maniera adeguata e sensata ad ogni domanda che gli viene posta. Com'è possibile questo? Beh, è possibile perché se voi pensate al concetto di probabilità e probabilità condizionata in particolare, vediamo subito che è possibile che quando ho una certa parola, le probabilità che ne eseguono delle altre è abbastanza calcolabile se io mi spazzolo tutte le enciclopedie su internet in cui compaiono testi in quella lingua. Ovvio, se ho soltanto una probabilità che mi condiziona un'altra, ma immaginiamo che sia in grado di costruire un sistema che approssimi multi probabilità condizionate, cioè riesca a vedere la probabilità di che una parola segua 2000 parole le cui probabilità condizionate vengono approssimate. A questo punto io posso costruire un meccanismo in teoria e in pratica ChatGPT lo ha fatto, un meccanismo in grado di creare le parole una dopo l'altra in maniera tale che risultino connesse a una sorta di senso comune, cioè a una sorta di ragionamento che è frequente nei vari testi che popolano internet. Immaginate i milioni di milioni di milioni di testi che popolano internet in una lingua, che sia l'inglese, che sia l'italiano, e il sistema è in grado, dopo aver spazzolato, appreso tutte queste dipendenze presenti in questi testi, di approssimare la probabilità con cui, data un certo flusso di parole, è possibile legarne in maniera sensata una ulteriore, e una volta che ricomincia da quella che ha aggiunto, ricalcola, perché ha già calcolato questo tipo di probabilità per le successive. Chiaramente questa è una spiegazione molto semplificata di quello che in realtà avviene, però possiamo dire con assoluta certezza che ChatGPT è un approssimatore quasi universale della probabilità multicondizionata nelle lingue naturali. Per vedere in pratica come questo meccanismo funziona, riportiamo qui una simulazione. Una simulazione in cui il soggetto umano, in questo caso io, racconto una storia a ChatGPT e gli faccio delle domande. Vediamo che cosa è successo. Ti racconterò questa storia vera, gli dico. In una piccola città, una madre single muore improvvisamente per omicidio, lasciando dietro di sé due sorelle. Una di queste due sorelle è particolarmente afflitta e durante il funerale di sua madre piange ininterrottamente. Tuttavia, durante il funerale, il suo sguardo cade per caso su un ragazzo che non ha mai visto prima e che non fa parte dei parenti o degli amici conosciuti di sua madre. Questa presenza inaspettata la disturba molto, perché il suo sguardo continua a cadere su questo ragazzo, distratta dalla cerimonia. Il fatto che il suo dolore per sua madre venga disturbato dall'attrazione inspiegabile che prova per questo estraneo la fa vergognare di se stessa. Il funerale finisce e lo straniero scompare improvvisamente. Una settimana dopo, la polizia locale scopre che la sorella della ragazza di cui ho parlato è stata misteriosamente uccisa. Ti chiedo, considerando tutto ciò che ti ho detto, chi pensi che sia il colpevole di questo secondo omicidio? Questa è la domanda che poniamo a ChatGPT. La sua risposta. La storia che hai descritto è intrigante, ma basandoci unicamente sulle informazioni fornite, è difficile determinare chi sia il colpevole del secondo omicidio. Tuttavia è possibile fare alcune speculazioni su possibili linee di indagine. E vedete che fin qui sembra che stiamo parlando con un soggetto umano che ha una discreta esperienza del mondo. E seguita. Prima ipotesi, il ragazzo sconosciuto. La presenza del ragazzo sconosciuto al funerale
e il fatto che abbia attirato l'attenzione della sorella potrebbero farlo sembrare un sospettato. Potrebbe essere coinvolto nell'omicidio della seconda sorella o avere informazioni rilevanti sull'incidente. Su cosa è basata questa prima ipotesi di ChatGPT? Beh, sul fatto che ha letto nella sua esperienza di lettura estremamente vasta molte connessioni tra un soggetto che appare, qualcosa di, che appare improvvisamente, che non entrava nella scena, e un fatto inedito che è successo. Quindi la sua focalizzazione è su questo soggetto nuovo, questo ragazzo sconosciuto, e quindi fa dei ragionamenti, come dire, di buonsenso, cioè analogie, possiamo chiamarle anche così, che ha già visto in altri testi e per cui ripete, fra virgolette, qualcosa che ha già sentito, che era già frequente nelle letture che lui ha fatto. Ma non si finisce qui. Poi esistono motivazioni sconosciute, dice ChatGPT. Potrebbe esserci una connessione tra le due morti, anche se sembra casuale al momento. Forse c'è qualcosa che le collega, come un segreto di famiglia o relazioni passate delle sorelle che stanno emergendo solo ora. Vedete che anche in questa seconda linea di indagine che il sistema suggerisce, si intravedono delle precedenti letture. Ad esempio, esistono dei personaggi nella storia raccontata in cui non si chiarisce quali sono le loro relazioni precedenti. Questo fa pensare al sistema che, siccome ha visto che dei personaggi che si rapportano tra loro possono avere dei collegamenti in storie precedenti, gli fa inferire che potrebbero esserci delle altre informazioni tra questi personaggi che non sono rivelate nella storia che gli abbiamo raccontato. Poi aggiunge, terza ipotesi, altri personaggi nella vita delle sorelle ci possono essere. Va considerato che se ci sono altre persone nella vita delle sorelle che potrebbero avere motivi per commettere omicidio, che potrebbero essere state coinvolte in qualche modo. Anche in questo caso vedete che, siccome il focus del nostro discorso è stato dall'inizio sulle due sorelle, il racconto parte proprio dicendo che esistono queste due sorelle lasciate sole dalla madre che è stata uccisa, è chiaro che lui va subito a riferire probabilisticamente che potrebbero esserci nella vita di queste due persone altre connessioni e informazioni che nel racconto che gli abbiamo fornito non erano esplicite. E quindi delinea questa terza pista. Inoltre, siccome noi abbiamo nominato nel nostro racconto anche l'intervento della polizia locale, lui focalizza questa informazione e dice la polizia arriva nella sua mente memoria a tutte le volte che ha trovato testi nei quali compariva la polizia che faceva delle cose, sa quindi che cosa può aspettarsi dalla polizia e quindi focalizza e dice la polizia dovrebbe condurre indagini approfondite su entrambi gli omicidi. Quando mai, se c'è un omicidio, la polizia non deve condurre indagini, tra l'altro. Esaminando tutte le prove disponibili, intervistando testimoni e cercando eventuali connessioni tra i due casi, cioè tra le due morti, quello della madre all'inizio e quello della sorella dopo. Quello che state vedendo è un ragionamento di puro buonsenso probabilistico. È chiaro che la polizia deve condurre delle indagini, se no perché c'è. È chiaro che deve collegare i due omicidi. Esistono vari testi in cui, se nello stesso racconto vengono raccontati due omicidi, è chiaro che se le due persone sono collegate, o vanno collegate se non è esplicito, o vanno trovati collegamenti che non sono stati resi espliciti. È chiaro quindi che vanno cercate connessioni, sono testi che nella sua esperienza di apprendimento ha già visto e quindi analogizza queste esperienze passate con il caso presente. Aggiunge, in una storia come questa molti elementi potrebbero essere rilevanti per risolvere il mistero, potremmo dire grazie.
Senza ulteriori dettagli o prove, è impossibile stabilire con certezza chi sia il colpevole del secondo omicidio. Ecco, e questa è una sorta di chiusura diplomatica col quale

lui, ChatGPT, ci dice: guarda, io ho fatto delle ipotesi, quelle che, di cui ho avuto esperienze, che mi fanno fare delle analogie con il caso in questione, sono quelle che ti ho mostrato. Poi non ci sono abbastanza elementi. A questo punto aggiungiamo noi qualcosa. Gli diciamo: in realtà, questa è una storia vera. L'omicida della sorella era in realtà la ragazza di cui abbiamo parlato, che ha ucciso sua sorella per il banale motivo di poter rivedere il ragazzo che è apparso al funerale di sua madre, anche al funerale di sua sorella. Questa storia vera è stata successivamente utilizzata dalla polizia inglese come test su un campione molto ampio di persone per analizzare le loro ipotesi. Cioè, la polizia inglese ha fatto quello che noi abbiamo fatto con ChatGPT. Solo il 2% del campione ha indovinato la soluzione vera, cioè che era stata la sorella a uccidere sua sorella per avere un'altra occasione nel funerale di rivedere quel ragazzo che l'aveva attratta. Ma il 95% di quel 2% era composto da pericolosissimi serial killer già in prigione. Ti è piaciuta questa storia? Ecco, noi facciamo qui un esempio di una cosa vera, realmente accaduta, che come vedrete sorprende il buonsenso di ChatGPT, perché gli facciamo vedere come nel cervello umano una parte fondamentale è giocata dal pensiero laterale, cioè quel pensiero che premia le probabilità molto basse che due eventi siano connessi. E ChatGPT replica subito: la storia che hai condiviso è certamente intrigante e ha un elemento di suspense. Il fatto che solo il 2% delle persone nel campione abbia indovinato la soluzione vera, con la schiacciante maggioranza di quel 2% composta da serial killer già detenuti, aggiunge un ulteriore strato di mistero e inquietudine. È un esempio di come la mente umana possa essere complessa e imprevedibile. Questo è importante. Lui lo dice probabilisticamente, ma sta anche dicendo che non è in grado di avere questo pensiero laterale che consente di fare cortocircuiti imprevedibili e che probabilisticamente sono molto, ma molto improbabili. E di come quei dettagli apparentemente insignificanti possano svolgere un ruolo centrale, cruciale nella soluzione di un caso. Grazie per aver condiviso questa interessante storia. Ecco, vedete, il sistema si rende conto che la soluzione appartiene a una delle possibilità che non aveva considerato. Perché? Ma perché ovviamente c'è una sproporzione tra uccidere la propria sorella per il futilissimo motivo di avere un altro funerale in cui forse probabilmente quel ragazzo sconosciuto che l'ha attratta ricomparirà. Questo intendiamo con pensiero laterale, cioè un cortocircuito tra mondi impossibili apparentemente, ma che per il cervello umano reale diventano possibili. In questo caso, purtroppo, nel caso di serial killer molto frequente, o nel caso quel rimanente 5% che aveva indovinato l'indovinello, chiamiamolo così, quei poliziotti che riescono a mettersi nella testa di un serial killer. Ma questo serve un attimo per comprendere che cos'è l'approccio emulativo. Cioè, voglio emulare il funzionamento del cervello. Ovviamente non riuscirò totalmente a prevedere alcuni cortocircuiti che il cervello prevede già dall'inizio, che il cervello meccanico in realtà non può prevedere perché basandosi sulle frequenze di ciò che ha appreso, avrà sempre frequenze bassissime, quindi probabilità di connessione bassissima tra eventi che invece per il cervello umano possono essere delle scorciatoie per dei futuri possibili. E allora tentiamo di capire adesso il terzo approccio all'intelligenza artificiale, quello che abbiamo chiamato approccio informativo. Ci si ispira in questo approccio al cervello umano allo scopo di comprendere
le leggi di trasformazione del

comportamenti locali in comportamenti globali. In altre parole, come dei singoli atomi si organizzano spontaneamente in delle molecole. Come le molecole si organizzano spontaneamente, tra virgolette, in delle proteine. Come degli insetti, come delle formiche, che si muovono in maniera apparentemente casuale, in un attimo si organizzano in delle colonie perfettamente organizzate. Come degli uccelli, come quelli che vedete nell'immagine, che si alzano in volo, si organizzano improvvisamente in degli storni, i cui disegni e le cui geometrie, qui ne vediamo soltanto un'immagine fissa, ma questa immagine, se fosse in movimento, come dire, sarebbe una serie di trasformate, di trasformazioni, di geometrie, e sappiamo che nessuno degli uccelli in questione ha in mente lo schema generale della forma che lo storm prenderà globalmente. Quindi, come avvengono queste trasformazioni dal semplice al complesso? Come avvengono queste trasformazioni in cui la somma dei comportamenti dei vari elementi, che siano uccelli, che siano atomi, che siano molecole, è minore la somma, non spiega la complessità del comportamento globale che loro vanno a costituire. Perché questo movimento è il movimento opposto a quello del riduzionismo. Noi sappiamo, dal punto di vista scientifico, dal 600 e dall'800 in poi, sappiamo che per analizzare un fenomeno naturale, per comprenderlo, dobbiamo vederne il funzionamento delle sue parti. Una volta che descriviamo però il funzionamento delle sue parti, crediamo di aver capito tutto. In realtà, per i sistemi complessi, che vedremo più in là, non è così. Una volta è necessario che io scomponga e analizzi gli elementi nucleari di un sistema, capire come funzionano localmente, ma devo anche sapere che una volta che ho compreso queste dinamiche locali, sommandoli insieme, non avrò il comportamento globale che esse manifestano, ma il comportamento globale della loro interazione sarà molto maggiore, molto più complesso dei vari comportamenti locali, è quello che vediamo in questa immagine. Questo approccio, quindi, quello dell'intelligenza artificiale che mira a estrarre informazioni, è un approccio particolare. È l'approccio che mira a estrarre l'informazione invisibile dai processi, dalle strutture, noi potremmo dire meglio, dai dati, perché in realtà in tutti questi approcci che abbiamo visto, questi tre approcci, noi lavoriamo coi dati. I dati sono una rappresentazione al discreto del problema, del processo che vogliamo capire. In questo caso noi usiamo i dati perché vogliamo estrarre le informazioni invisibili, nascoste, arrotolate nei dati, quelle che gli strumenti convenzionali di matematica statistica non ci consentono di vedere. Lo scopo dell'intelligenza artificiale informativa è quella di svelare come i comportamenti individuali si organizzano in complessi e quindi svelare, mettere in evidenza le informazioni nascoste che esistono nei dati che rappresentano quei comportamenti. Adesso facciamo un esempio di come lavora questo approccio informativo sul quale ci focalizzeremo. Prendiamo per esempio questo che potrebbe sembrare un semplice foglio Excel. Vedete, si tratta di un dataset dove sulle colonne ci sono le variabili, vedete var 1, var 2, eccetera, e sulle righe ci sono le istanze, il record 1, il record, l'osservazione, ok? Immaginiamo che questo dataset, di cui vediamo soltanto una parte, sia composto di 512 colonne, quindi variabili, e 512 righe, e quindi istanze. Supponiamo anche che rappresenti una situazione nella quale le istanze sono dei soggetti, come dei pazienti, e le variabili sono l'espressione genica di ogni parte di questo soggetto, per esempio dei vari tessuti del soggetto. Per cui vediamo che

il soggetto RREC1 alla variabile VAR1 esprime un valore di attivazione di quel gene, un'espressione genica di 97, e così via. Ora, se noi abbiamo di fronte questo dataset e ci diamo il compito di, per esempio, capire come raggruppare questo dataset spostando le colonne in modo che le colonne, trasferendole, cambiandole di posto, le colonne più simili siano vicine tra loro. E come simultaneamente le righe, cioè i soggetti che hanno caratterizzazioni più simili, siano vicini tra loro. Quindi quello che tecnicamente è un clustering, cioè un raggruppamento fatto con strumenti matematici adeguati. Immaginiamo di volerlo fare. Per dare un'idea, trasformiamo il dataset che abbiamo appena visto in un'immagine. Come vedete, ogni numero è stato scalato tra 0 e 255 e quindi abbiamo dei toni di grigio. Quello che vediamo è un insieme di toni di grigio disordinati che ci fanno ben capire che nel dataset che io ho di fronte per il momento non c'è alcun raggruppamento evidente. Si tratta di una situazione caotica che potrebbe essere altamente rumorosa. Proviamo a vedere come dovremmo agire dal punto di vista matematico per operare un buon clustering di questo dataset. Adesso, immaginiamo un attimo che questo dataset ci concentriamo su una cella di questo dataset. Poi generalizzeremo questo discorso per ogni cella del dataset. Una cella è un incrocio riga-colonna, come vedete. Immaginiamo, vedete, quella evidenziata in rosso. A destra voi vedete la cella CIJ. Io devo calcolare qual è la quantità di differenze che esiste tra quella cella e tutte le altre. Ovviamente l'equazione che voi vedete, questa che indico, mi permette di dire, ok, devo fare questo lavoro da meno g, g, vedete, è il punto iniziale, meno 1, meno 1, cioè è il raggio di questa operazione. Da meno g a g, quindi devo ripetere questa operazione per 4 volte, ok? Cosa devo fare? Devo fare la differenza tra la cella centrale e la tua prima cella vicino, che in questo caso è questa. Vedete, C, I meno 1, J meno 1. La differenza al quadrato dei valori di queste due celle mi determina un numero. Poi ripeto, in sommatoria, questo con la cella successiva, sempre tenendo la cella centrale al centro. Poi faccio scorrere lo stesso per le colonne, quindi lo faccio per le righe e per le colonne, e otterrò un certo numero, cioè la soluzione di queste prime due sommatorie mi genera un numero, che è la quantità di distanze che esistono tra quella cella e tutte le celle che ha intorno. Però devo ripetere questa operazione per ogni colonna, per ogni cella con riga e colonna, ed ecco quindi la spiegazione di queste altre due sommatorie. Questo è il numero delle colonne, da 1 a 512, C, colonne, e questo regola la sommatoria delle righe, da 1 sempre a 512, secondo quello che abbiamo detto. Benissimo. Alla fine di tutti questi calcoli, io all'interno di queste parentesi graph otterrò un numero, che è la quantità di differenze, il cumulo delle differenze che esistono in quel dataset, così come io ve l'ho fatto vedere all'inizio. Adesso però questa operazione la devo ripetere. La devo ripetere, per esempio, prendendo la colonna 1, questa, e scambiandola con la colonna 2. Una volta fatto questo scambio, è chiaro che ripetendo tutto il calcolo dall'inizio, questo numero cambierà e quindi otterrò, prima avevo ottenuto un, chiamiamolo E1, cioè la quantità

quantità di energia o di somma delle differenze del dataset così com'era, e uno, e adesso farò un E2, che mi dirà qual è la quantità di differenze sommata nel momento in cui ho preso la prima colonna, l'ho messa al posto della seconda e la seconda al posto della prima. Otterrò un altro numero. Ma questo lo devo fare facendo tutte le permutazioni di colonne. E

Immaginiamo quante permutazioni dobbiamo fare soltanto per le righe. Il fattoriale di 500, supponendo che le righe siano 500, è un numero di 1135 cifre. Ma la disposizione ottima delle righe è soltanto una. Perché? Perché soltanto in una, calcolando con quell'equazione che abbiamo visto prima, otterrei il numero minimo di differenze che esistono. Così, catturare la corretta disposizione di 500 righe è un numero, comporta un numero di test pari a quello che vedete nell'immagine. Quindi si tratta di un numero incredibilmente alto, ma la stessa cosa la devo fare per le colonne. Quindi il numero delle permutazioni nei quali devo calcolare il valore di quella formula che abbiamo visto prima è il fattoriale delle righe per il fattoriale delle colonne. È un numero che è superiore di parecchio anche al numero di atomi stimati che dovrebbero comporre tutto l'universo conosciuto, per cui è impraticabile. Proviamo a vedere adesso come un approccio informativo, quello che abbiamo descritto poc'anzi, può affrontare questo problema. Cioè, prende l'immagine che noi abbiamo visto, quella che ci sembra completamente rumorosa e priva di senso, e tenta di effettuare le permutazioni ottime in modo tale da ottenere un clustering il migliore possibile, cioè di raggruppare righe e colonne in maniera tale che ogni riga abbia vicino le righe più simili e ogni colonna abbia vicino le colonne più simili. Vediamo. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo visto, è un programma di ricerca che adesso comincerà a tentare alcuni scambi di righe e colonne perché quell'equazione che abbiamo mostrato all'inizio abbia un'energia sempre più bassa. Vedete che l'immagine sta cambiando, lentamente, ma sta cambiando. Quello che vedete sono le generazioni che l'algoritmo sta eseguendo per fare queste permutazioni intelligenti. Ed ecco che cosa sta ottenendo. Lasciamogli ancora qualche generazione. Ecco, quello che stiamo vedendo è l'immagine, tra l'altro piuttosto nota presso gli esperti di intelligenza artificiale, di una ragazza, una fotografia. Beh, questa fotografia è importante perché l'immagine che vedete è quella da cui siamo partiti. Facendo le permutazioni in maniera intelligente, il sistema ha scoperto che non era altro che questa fotografia le cui righe e colonne erano state distribuite in maniera casuale molte volte. Lui, senza sapere che era una fotografia, è riuscito a ricostruire la fotografia e continua a non sapere che è una fotografia. Ha semplicemente messo le righe e le colonne in maniera tale che la continuità di righe e colonne fosse massima, cioè ogni colonna avesse vicino le colonne più simili e ogni riga avesse vicino le righe più simili. È chiaro quindi che l'immagine del dataset che io vi ho mostrato all'inizio non rappresentava dei pazienti, l'ho utilizzato, infatti ho detto immaginiamo che, non ho detto è così. Ma questo per far capire quanto può essere nuovo l'output che viene da quello che ci sembra un dataset completamente casuale. Ripeto quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso questa immagine che vedete, quella di destra, l'abbiamo randomizzato la posizione delle righe per 10 volte di seguito, poi la posizione delle colonne per altre 10 volte di seguito, poi abbiamo sovrapposto il risultato e abbiamo ottenuto l'immagine che vedete a sinistra. Poi abbiamo preso questa immagine a sinistra, l'abbiamo messa in un sistema esperto di intelligenza artificiale informativa, cioè in grado di estrarre le informazioni nascoste, dandogli il compito di clusterizzare quel tipo di immagine, immagine caotica che vedete a sinistra, e lui, senza sapere che era una fotografia, ci ha mostrato la fotografia dalla quale siamo partiti. La domanda che a questo punto, alla quale dobbiamo essere in grado di rispondere è: quali sono i

intelligenza artificiale fondamentali? Rivediamo le domande di questo incontro. La prima è: cos'è l'intelligenza artificiale? La seconda è: quali sono i tipi fondamentali di intelligenza artificiale e, se volete, come ciascuno si definisce. La lezione termina qui. Vi ricordo che approfondimenti sugli argomenti trattati potete trovarli nel sito dell'Ateneo, nelle pagine dedicate a questo corso.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006

0: primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini.

0: Si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Argomento sarà Data, Big Data e Knowledge Discovery Process, il processo di scoperta della conoscenza. Gli argomenti trattati, il primo è cosa sono i Big Data, il secondo è la definizione di Knowledge Discovery Process o KDP e il terzo argomento è KDP. Big Data e previsioni. Cosa sono i Big Data? È un argomento anche questo molto attuale. C'è un'ampia produzione di dati nel mondo, sia di natura scientifica, sia di altra natura, e tutta questa marea di dati ha bisogno di essere processata. E in qualche modo c'è bisogno di tirar fuori, avere degli strumenti per tirar fuori la conoscenza interna ai dati stessi. Fatemi partire con un aforisma piuttosto sarcastico di Dan Ariely: i big data sono come il sesso fra gli adolescenti, tutti ne parlano, nessuno sa davvero come farlo, tutti pensano che tutti gli altri lo facciano. Quindi tutti sostengono di farlo. L'aforisma è piuttosto che sarcastico, però in qualche modo risponde alla verità. Non c'è una definizione ben precisa di big data, le definizioni date sono a volte piuttosto ambigue, ma spero che nel corso dell'introduzione una definizione più affine alla natura dei sistemi che generano Big Data, che è molto, diciamo, una definizione data dalla fisica, possa essere in grado di in qualche modo andare oltre questo aforisma. Questa trasparenza è stata ripresa da un'altra lezione. In realtà, di cosa vogliamo parlare? Di sistemi artificiali intelligenti che ricevono informazioni dall'esterno, quindi dai dati, e elaborano delle azioni da compiere sui dati stessi. Quindi, per parlare di sistemi di intelligenza artificiale, è importante capire cosa significa, significa un dato, cosa significa big data, cosa significa manipolare dati e così via. Questa immagine è presa da Google Trend cercando la parola Big Data. Vediamo che praticamente il trend è piatto fino agli inizi del 2010, fu usato per la prima volta nel 2008 a una conferenza da Briant ed altri. E dal 2010 in poi c'è un'esplosione dell'uso con un leggero calo intorno a 4-5 anni fa, insomma.

Ma come vedete, il concetto della parola di Big Data è molto popolare. Qui ho messo tre frecce che corrispondono ai tre punti chiave dei Big Data stessi. La presentazione fatta al Big Data Computing, un congresso nel 2008, un report congiunto fra IBM e il MIT su i Big Data, The New Path to the Value, e un secondo report dell'IBM in cui l'IBM lancia se stessa nel mondo dei Big Data. Oggi l'IBM vende un sistema esperto capace di analizzare Big Data. Questo è il primo articolo. I progressi delle tecnologie dei sensori digitali hanno creato enormi raccolte di date, catturando informazioni di valore per il mondo aziendale, scientifico, governativo e sociale. Questo è un articolo del 2008. Il nostro mondo, guidato dai dati, Our Data Driven World. L'idea è che, producendo un'enorme quantità di dati, pensate ai social e così via, è importante per diverse finalità, da quelle scientifiche a quelle economiche, saperli analizzare, avere gli strumenti adatti per analizzare stessi. Questo è il concetto contenuto nel report IBM MIT, Analytics, The New Path to the Value. Le aziende che ottengono vantaggi competitivi dall'analisi dei dati, sfruttando un più ampio accesso ai dati e utilizzando sofisticate analisi data-driven. IBM e il MIT mettono l'accento sul valore economico dei dati. Il fatto che si generino grande quantità di dati e questi dati sono via via sempre più personalizzati, apre un ampio scenario di opportunità economiche. Vedremo in seguito, per esempio, il concetto dell'e-commerce. Io col telefonino giro in un centro commerciale, passo vicino a un negozio che vende scarpe. Il mio profilo social dice che sono un amante delle scarpe, in automatico il negozio mi manda un messaggio di promozione e io eventualmente posso entrare nel negozio e comprare delle scarpe. Nel report del 2011 l'IBM è più esplicita: Analytics, the real world use of the big data. Le imprese ottengono vantaggio, aggiungono valore, come le imprese innovative estraggono valore dai dati incerti. I big data non sono più confinati solo nell'ambito tecnologico e oggi per le aziende è una priorità aziendale data la sua capacità di influenzare profondamente l'economia globale. Quindi sviluppare tecniche, architetture, approcci che permettano al mondo economico di estrarre valore da una grande quantità di dati è un must per l'IBM. Di definizioni di big data ce ne sono molte. Questa è quella che secondo me racchiude meglio il problema. I dati diventano big data quando i tradizionali metodi di elaborazione non riescono a gestire la loro quantità, il volume dei dati, la loro crescita, la velocità con cui si accumulano e il loro formato, la varietà. Quindi non esistono dei dati intrinsecamente big. Esiste l'incapacità a un dato momento di non saper o di non aver tecniche o architetture di calcolo tali da poter analizzare i dati disponibili che si vogliono analizzare. Generalmente
vengono definiti come big data sistemi che rispondono a queste tre caratteristiche, le tre V come sono dette: il volume, una grande quantità di dati, la velocità. Non solo i dati si accumulano velocemente, vengono generati velocemente, ma devono essere analizzati velocemente. E il terzo, la varietà. I dati sono diversi fra di loro, hanno, come si dice, una semantica diversa. Abbiamo dati numerici, abbiamo video, abbiamo foto, abbiamo testi. L'insieme di queste tre V definisce il mondo dei big data. Quindi siamo in presenza di grossi volumi. I petabyte sono... Il byte è una stringa di 8 zeri 1. Peta è 10 alla 15, cioè è 1 seguito da 15 zeri. Normalmente nei nostri computer ci sono dischi da un terabyte, qualche terabyte. Un petabyte è 1000 volte un disco che voi avete sul computer. Devono essere di grandi volume, quindi diciamo intorno ai petabyte, di ampia variabilità, cioè dati completamente non strutturati. Poi vedremo la definizione fra strutturati, semistrutturati e non strutturati, e nell'analisi e nella produzione vige il real time. Io voglio avere una risposta nell'attimo stesso in cui ricevo il dato. Tipicamente il real time è nei sistemi a guida autonoma, cioè nel momento in cui si presenta un ostacolo, in tempo reale il sistema che guida la macchina deve cercare di evitarlo. A volte si aggiunge un'altra V. Sono le tre prima citate: volume, velocità, varietà e veridicità. Cioè la veridicità è la caratteristica dei dati di essere consistenti o meno, ambigui o meno. È chiaro che un dato ambiguo, un dato non consistente, difficilmente produce una conoscenza utile. Quindi quando si parla di dati appetibili, di big data, si vuole avere dati di grande volume, prodotti e analizzati in real time, di natura diversa, ma dati consistenti. Quindi dati in cui tutte le possibili inconsistenze, non verità, errori, rumori, sono stati eliminati dal set stesso. Il volume dei dati prodotti al momento è realmente impressionante. Qui abbiamo i dati archivati oggi, in realtà nel 2020, diciamo i dati che cito sono relativi al 2020. 64.2 zettabyte di dati. Lo zettabyte è 1 miliardo di miliardi di byte. Erano 0,8 nel 2009. Cioè, tra il 2009 a oggi, quindi in 11 anni, c'è stata una moltiplicazione per 64 del volume dei dati archiviati. I messaggi WhatsApp in 60 secondi sono 42 milioni, 16 nel 2017. La spesa online in 60 secondi è 4,8 milioni di dollari, 0,7 nel 2017. Le ore di video viste su Netflix in 60 secondi sono 400.000 di ore contro 70.000 nel 2017. Vedete che diciamo, questi numeri sono veramente enormi, cioè la tecnologia con internet, i dispositivi mobili, ma anche con lo sviluppo delle reti
wireless che permettono il collegamento di sensori real time di sensori

sensori diversi, pensati alle telecamere di controllo sulle strade, sugli edifici, o tutta la sensoristica di controllo della risposta termica di un edificio, generano una quantità di dati enorme e che però devono essere in qualche modo analizzati o è utile analizzarli stessi. La velocità. I dati, come dicevo, sono generati e analizzati rapidamente, real time analytics. Un ritardo dell'analisi nell'analisi è una perdita di opportunità. Necessità di architetture hardware più potenti. Essenzialmente, ci torneremo poi, il ciclo è questo: acquisisco i dati, estraggo i dati di mio interesse. In qualche modo li integro fra di loro, rendendoli compatibili e analizzabili da un algoritmo o un programma. Analizzo i dati, interpreto i dati dai risultati, ho un'interpretazione e prendo una decisione. È chiaro che in molte applicazioni questo ciclo, se eseguito in real time, è sicuramente. Fornisce sicuramente un risultato, uno strumento molto utile. Pensate al controllo automatico di un pacemaker, per esempio. La varietà, questo è il problema principale dei big data. Abbiamo diversi formati, tipi e strutture. Partiamo dai dati scientifici, dai dati social, dai dati astronomici, dai dati biologici. Le mappe di temperatura o di descrizione del territorio, pioggia, vento e così via. Tutti questi dati in qualche modo devono poter essere nel loro significato amalgamati per essere letti da dei sistemi automatici che fanno l'analisi. Testo, numeri, immagini, audio, video, social, media, eccetera. Dati statici verso streaming data. Una singola archiviazione, una singola applicazione genera e archivia diversi tipi di data. Quello che è da sottolineare in questo campo è che questo è l'aspetto più complesso dei big data stessi. Perché molti di questi dati sono, come si dice, non strutturati. Cioè, accanto all'immagine, per esempio una foto, non c'è una descrizione stessa della foto che mi possa definire il contesto in cui quella foto ha preso valore. E l'analisi di dati non strutturati è sicuramente non semplice. La veridicità sta nell'affidabilità e precisione dei dati di cui abbiamo appena parlato. L'origine dei dati, la fonte è importante, la qualità dei dati è importante, accuratezza, completezza e coerenza, e soprattutto nei dati va gestito l'errore. Cioè bisogna avere delle strategie di errore molto ben precise. In un mondo con questa grande quantità di dati, con dati generati in maniera massiva, dove molte volte è difficile risalire la fonte, si parla di fake news sempre più frequentemente, dove molte volte chi genera i dati non si cura della loro pulizia, questo aspetto diventa fondamentale soprattutto per avere un'estrazione di conoscenza dei dati che sia significativo e vero, come è facile immaginare. Qualche volta, per definire meglio, il concetto, si aggiungono delle V, 4 più un numero di V, a piacere. I dati possono avere valore dal punto di vista economico, nuovi modelli di business, variabilità, avere un cambiamento sintattico e semantico
nel tempo, e questo è un qualcosa di estremamente pericoloso. La visibilità relativa a privacy e sicurezza, la voracità, c'è un forte appetito di dati. Ce ne sono altre, in letteratura ne trovate altre, che tendono a mettere evidenza delle caratteristiche che i dati devono avere, i big data devono avere in determinati campi e applicazioni. Ma la domanda fondamentale è: cosa guida i big data? Cioè, nel senso che come si passa da una situazione in cui consideriamo i dati essere normali in una situazione big? Essenzialmente due aspetti, cioè possiamo in un piano mettere su un asse il valore economico del dato stesso e sull'altro la complessità del sistema che genera i dati. È chiaro che crescendo il valore economico e crescendo la complessità, il dato stesso diventa via via più difficile da analizzare e diventano via via più stringenti le richieste che si fanno agli strumenti di analisi, sia analitici, sia simulativi, sia architetture hardware di storage e così via che si hanno. Come esempio, diciamo, di sistema che diventa un sistema che genera big data, possiamo pensare al controllo della temperatura in un edificio. Supponiamo di avere un edificio con 100 appartamenti, dei sensori in ogni appartamento e delle pompe di calore in ogni appartamento. Vogliamo definire una strategia ottimale per il risparmio energetico. Ora, supponiamo che l'edificio sia talmente ben costruito che gli 100 appartamenti sono separati l'un l'altro, cioè non interagiscono dal punto di vista termico. Quindi in realtà io non ho un sistema fatto da 100 appartamenti, ma dal punto di vista di task computazionale, di compito computazionale, ho da controllare 100 volte un appartamento stesso, solo, perché due appartamenti accanto non interagendo sono del tutto indipendenti. Quindi il problema non è un problema che potremmo definire di big data, ma è banalmente un problema di ottimizzazione semplice, in questo caso, di una grandezza in una struttura ben definita. Se invece di un appartamento moderno, quindi ben costruito, con un ottimo isolamento termico di un palazzo moderno, abbiamo un palazzo antico, dove l'isolamento fra i vari appartamenti è del tutto inesistente, è chiaro che l'interazione termica tra gli appartamenti si estende per un lungo range. Quindi io non posso considerare il mio sistema composto da 100 semplici oggetti, in questo caso gli appartamenti. Lo devo considerare come un sistema unico. Quindi è chiaro che al crescere la complessità del sistema e al crescere, o conseguentemente al crescere la complessità del valore economico dei dati, si necessitano di nuovi strumenti d'analisi. Fra l'altro anche il modo con cui venivano generati i dati e vengono generati i dati è diverso. Una volta le sorgenti dei dati erano poche singole istituzioni. Oggi chiunque è in grado di generare dati, social media networks, strumenti scientifici, dispositivi mobili, tecnologia dei sensori e reti di sensori. Questo fa sì che
il numero di dati generati è alto e diventerà via via sempre

più alto. Questa è un'immagine molto complessa da leggere, però con un messaggio abbastanza semplice. Sono i cosiddetti dispositivi IoT, Internet of Things, Internet delle cose. È la crescita dal 2007 fino ad oggi, con una proiezione al 2025, dei dispositivi connessi in rete. Andiamo dagli smart home device come Siri, alle smart TV, ai tablet, ai computer, ai PC. Notate che il numero di PC connessi ormai è del tutto esiguo rispetto a quello degli altri dispositivi. Quindi andiamo verso una situazione in cui qualsiasi oggetto, frigorifero, ferro da stiro, sarà connesso in rete, genererà dati e ha bisogno di essere in qualche modo controllato in maniera intelligente. E questo è quello che è una rappresentazione abbastanza figurata di quello che va sotto il nome di Smart City, cioè un sistema, una città in cui tutto è connesso e dove ci sono dei controlli intelligenti su, che ne so, il sistema di produzione dell'energia, il traffico, la navigazione e così via. Cioè si parla ormai di smart system intendendo sistemi intelligenti che prendono informazioni, interagiscono con l'ambiente, imparano in maniera autonoma e in qualche modo forniscono soluzioni ai vari problemi che sorgono. In questo, tutto questo mondo di generazione dei dati si incrocia, come è facile notare, con le problematiche dell'intelligenza artificiale. Il problema è però che al momento tutte le sfide presentate da Big Data ha dei colli di bottiglia. Perché se il nostro interesse è estrarre conoscenze in modo tempestivo e scalabile, ad oggi il collo delle bottiglia è la tecnologia, nonostante tutto, e la mancanza di competenze, di skill. Cioè non abbiamo architetture hardware e approcci algoritmici in grado di manipolare in maniera efficiente tutti questi dati prodotti, e mancano anche le competenze di soggetti in grado di comprendere nella stessa persona diverse competenze. E di fatto sono necessari nuovi approcci. È chiaro che siamo in una situazione in cui se da una parte i dati crescono, dall'altra negli ultimi anni si sta facendo uno sforzo non indifferente, con successo, di adeguamento degli strumenti, quindi sia le piattaforme di calcolo, sia l'approccio concettuale, sia algoritmico. Finito ciò, se avete seguito, potete rispondere a queste due domande. Si può definire Big Data un insieme di dati che soddisfano solo alcune delle 4V? E la seconda domanda: perché è importante un'analisi dei dati in tempo reale? Passiamo al secondo argomento della lezione, Knowledge Discovery Process, cioè il processo di scoperta della conoscenza. Abbiamo parlato di dati, nei dati è contenuta una conoscenza che può essere definita come l'oggetto che voglio sapere per raggiungere un goal, e devo estrarre questa conoscenza da questa grande quantità di dati. Le tecniche o i concetti di cui parleremo sono
alla base del processo di estrazione della conoscenza dai dati. Per una possibile definizione di KDP è questo: il KDP mira a identificare relazioni nascoste, pattern e tendenze nei dati di un campione al fine di formulare previsioni, raccomandazioni e decisioni. Il KDP è allora l'estrazione non banale di informazioni implicite ancora sconosciute e potenzialmente utili dai dati stessi. Sono due definizioni complementari e esclusive, oppure, questa è un po' più tecnica, il KDP ha lo scopo di fornire una base di conoscenza alle decisioni. Come vedete, sono tre modi per definire un concetto semplice. Tutto ciò che permette di capire ciò che è nascosto nei dati è estrazione della conoscenza. E mi serve conoscere per poter decidere. Ora, si parla molto di cimiteri di dati, perché se non abbiamo la capacità di estrarre informazione dai dati, tutti i dati che registriamo e memorizziamo praticamente diventano delle tombe in un cimitero. Allora, è chiaro che ad oggi la capacità di memorizzare dati ha largamente superato la capacità umana di analizzarli. Archivi di dati potrebbero diventare cimiteri di dati. I dati contengono conoscenze di grande interesse scientifico-economico. La ricerca in KDP ha come scopo la definizione di strumenti per trasformare dati in informazione. Quindi sviluppare dei processi di KDP è estremamente importante perché solo in questo modo si ha la possibilità di estrarre informazioni dai dati memorizzati e disponibili. E solo in questo modo possiamo elaborare ulteriormente i dati per altri scopi. Ora, definiamo un po' meglio il processo KDP. Sono cinque diversi passi. Il primo è la selezione dei dati. In base alle conoscenze che si ha sui dati stessi, in base all'obiettivo che abbiamo, dello sviluppo del dominio di applicazione, selezioniamo dei dati di campione adeguati. Il secondo step è la preelaborazione. Nei dati possono essere presenti errori, valori mancanti. Nella fase di preelaborazione sono gestiti i valori mancanti, l'identificazione e la correzione degli errori, l'eliminazione dei duplicati, la corrispondenza, la fusione e la risoluzione di eventuali conflitti per dati prelevati da fonti diverse. Questo chiaramente è per eliminare ogni possibile duplicazione, ogni possibile errore, ogni possibile ambiguità nel valore dei dati stessi. Cioè, per avere buone decisioni bisogna avere dei dati buoni. Monnezza in ingresso, monnezza in uscita, sì. Diciamo, garbage in, garbage out, è uno dei detti dei data scientist. Il terzo step è la trasformazione. Il set dei dati puliti è trasformato in un formato adatto all'analisi. Questi tre step, selezione, preelaborazione e trasformazione, passano come processo ETL, Extract, Transform e Load, e permette di avere, all'uscita dell'ultimo step, una base
di conoscenza, di dati

integrati e di alta qualità. Quindi dati su cui poter, una volta storati, estrarre conoscenza. Come vedete, dalla sorgente dei dati alla pulizia, alla creazione della base di conoscenze per la nostra applicazione, passa un lavoro veramente sui dati stessi, veramente intenso e importante. Quarto step, data mining. Approccio euristico, metodi data mining, classificazione, regressione e raggruppamento dei dati trasformati, associandoli ai criteri generali del processo KDP. È necessario decidere quali modelli e parametri siano appropriati. O possiamo avere un approccio teorico: i dati trasformati vengono utilizzati per derivare i parametri di interazione di un modello dinamico teorico. Il KDP coincide con la comprensione della dinamica fisica del sistema. Diciamo, questa dualità di approccio di analisi l'abbiamo già vista nel passato e in un caso non abbiamo un approccio teorico per capire i dati e quindi proviamo prova, controlla e riprova, nell'altro l'approccio teorico ci aiuta alla comprensione dei dati stessi. Questo è il ciclo, del KDP, come l'abbiamo in qualche modo definito, e questo è l'ultimo aspetto. Valutazione e interpretazione. Le conoscenze, gli schemi e i modelli vengono analizzati in base alla loro validità e utilità nell'ambito di una determinata applicazione. È coinvolta anche una visualizzazione e un reporting dei dati e degli schemi estratti. Lo stesso schema di analisi si ha per esempio in figure tipo questo. Alla base della piramide c'è le sorgenti dei dati, il processo ETL, il data mining, la presentazione dei dati stessi e la presa di una decisione. Questo schema è importante nell'analisi, nel data mining e nel business intelligence. Vediamo che incrementando il supporto decisionale con tecniche KDP si aumenta il valore del business stesso. Concludiamo con gli spunti di riflessione. Il primo è il processo ETL, consiste nel processo dei dati con algoritmi statistici. È corretto dire che il KDP è usato solo per generare dati di qualità? Arriviamo all'ultimo argomento, Big Data, KDB e previsioni. Il KDP secondo la fisica, modelli teorici, esperimenti, teoria della misura dei dati sperimentali, sviluppo di strumenti di misura. Normalmente si dice che la fisica estrae informazioni, conoscenza in un interplaying fra tre aspetti: l'esperimento, la teoria e la simulazione. È vero che nel passato ci sono stati esperimenti di situazioni in cui si poteva dire di essere in presenza di big data, però il problema è stato risolto sviluppando modelli teorici stessi. Il punto dal punto di vista metodologico è che il concetto di big data apre a nuovi tentativi di definizioni metodologiche. I petabyte ci permettono di dire che la correlazione è sufficiente. Possiamo macinare i dati nei grandi server di computer e lasciare che gli algoritmi trovino partner lì dove la scienza non può. Con abbastanza dati, i numeri parlano da soli. Questi sono tre concetti espressi in questo articolo del 2009, in cui Andersen pose l'idea che l'analisi dei big data potesse costituire un nuovo approccio metodologico alla conoscenza e che in fondo il modo tradizionale con cui si è sviluppato l'estrazione della conoscenza, tipicamente quello della fisica, fosse in qualche modo diventato del tutto inutile. E
Quindi che si potesse fare previsioni sugli aspetti di un sistema solo analizzando la storia passata. Se vogliamo guardare questo aspetto, potremmo cercare di analizzare criticamente il ruolo dei big data nel ridefinire gli aspetti chiavi nelle decisioni stesse. Questo è un articolo di qualche anno fa, sarà riportato le referenze, in cui si discute le previsioni sotto la luce sui big data e si cerca di capire se dal punto di vista concettuale siano importanti o meno. In particolare si vuole analizzare la pretesa dei dati che i dati più numerosi portino a previsioni migliori. In particolare ci chiediamo se, utilizzando la nostra conoscenza dei passati stati di un sistema, siano possibili previsioni significative sul futuro. La risposta che si ha è abbastanza negativa, nel senso che si hanno difficoltà piuttosto severe, anche in una situazione molto semplice e astratta. Come vedremo, la sfida più difficile a questa visione è la comprensione del livello adeguato di astrazione del sistema stesso. Queste sono le conclusioni che i due ricercatori riportano nel loro lavoro. Il problema è proprio la comprensione del livello adeguato di astrazione, perché molte volte in alcuni sistemi in cui si vuole avere fare delle previsioni non si conoscono neanche quali sono le variabili base su cui lavorare e analizzare. In ogni caso, supponiamo che sia possibile prevedere il futuro di un dato sistema solamente sulla base della conoscenza del passato. Per questo sono necessarie due ipotesi per capire la risposta. Che il sistema sia in qualche modo analogico, l'analogia, premesse simili portano a risultati simili, e determinismo. I sistemi che mostrano un certo comportamento continueranno ad averlo. Quindi, nell'ipotesi di voler analizzare l'ipotesi di poter prevedere il futuro solamente conoscendo il passato, dobbiamo per forza, e questo diciamo può essere non vero nei sistemi reali, adottare due ipotesi base: che il sistema sia analogico e che il sistema sia determinista. In questo caso, se io definisco la mia serie di stati del sistema con una sequenza di vettori x1, x2, xm, dove xi è un vettore bidimensionale che descrive lo stato al tempo i, e oggi sono a xm e voglio prevedere xm più 1. L'ipotesi che faccio: parto da oggi, vado nel passato e cerco di capire quando il vettore che descrive il sistema nel passato, xk, sia molto vicino a xm. Cioè il valore, la metrica, la differenza fra xk e xm sia minore di un epsilon, che è la precisione che io desidero. In questo caso posso dire che quello che accadrà domani è quello che è successo il giorno dopo xk, cioè la previsione di domani è quel che successe a xk più 1. Trovato tale vettore, prevediamo il futuro, e in generale prevediamo il futuro al tempo m più n maggiore di m, cioè nel futuro, assumendo per xm più n lo stato xk più n. Questo è, in maniera molto schematica, la metodologia con

connessa, secondo Andersen, ai big data. Ora, anche se non viene dimostrato, esiste un teorema Poincaré in meccanica, che è il teorema di ricorrenza, che dice: un sistema deterministico con uno spazio delle fasi lipiottato torna vicino allo stato iniziale dopo un tempo, detto tempo di ritorno,

R3 e questa è la traiettoria che la particella descrive nella traiettoria. Utilizzando il lemma di Kac, che dice che il tempo di ritorno in una regione A è inversamente proporzionale alla probabilità di ritornare in A, noi possiamo, dove la probabilità di tornare A è praticamente data da epsilon, che è la precisione elevata alla D, possiamo stimare il tempo di ritorno. Qui nella figura vedete in schematico, questa è la traiettoria della particella, nel passato è passato per XK, prosegue la sua evoluzione, a un certo punto si ritrova in XM, XM è molto vicino a XK, è dentro questa sfera di raggio epsilon e quindi probabilmente quello che succede dopo XM è simile a quello che succede dopo XK. Il problema è che se metto dentro un po' di numeri, un sistema con 10 gradi di libertà, un'accuratezza dell'1%, ottengo che il tempo di non ritorno è 10 alla 20 secondi, cioè un tempo molto superiore all'età dell'universo. Quindi il sistema, la metodologia, anche se teoricamente funzionale, in realtà ha dei seri limiti concettuali. Però è anche vero che nei sistemi socio-economici in cui il divario fra i dati e la nostra comprensione dei dati stessi è tipicamente enorme e la disponibilità dei dati è anche enorme, sofisticati metodi di data driven KDP possono contribuire alla conoscenza. L'esistenza di un quarto paradigma, cioè quello di Anderson, basato solo sui dati, non è ancora scientificamente stato dimostrato. La rivoluzione dei big data offre sicuramente nuove opportunità. Tuttavia, il ruolo della modellizzazione teorica non può essere trascurato. Diciamo, quello che intendo è che sicuramente in situazioni in cui non si hanno modelli teorici sufficienti a comprendere i dati, qualsiasi metodo e aiuto che serva a estrarre conoscenza è chiaramente ben accetto. Ma non bisogna dimenticare che uno dei modi con cui la fisica per esempio ha superato il suo tempo dei big data, pensate a Braille nel 600 quando accumulava libri e libri di dati astronomici, dati resi completamente inutili poi dalla formulazione delle tre leggi di Keplero. Non bisogna dimenticare che un sviluppo teorico con modelli della realtà offre sicuramente delle garanzie di analisi ben precise. Gli spunti di riflessione: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati, finalizzato alla scoperta della conoscenza? E il secondo, il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai vicino allo stato iniziale. È vero? Questo è il riepilogo degli spunti di riflessione della lezione. Sui big data, si può definire big data un insieme di dati che soddisfino solo alcune delle 4 V? Perché è importante in un'analisi dei dati in tempo reale? Sul processo KDP, il processo ETL consiste nel processamento dei dati con algoritmi statistici? È sempre in KDP, è corretto dire che KDP è usato solo per generare dati di qualità? L'ultimo argomento: è plausibile sostenere l'esistenza di un quarto paradigma basato solo sui dati, finalizzato alla scoperta della conoscenza? Il teorema di Poincaré afferma che un sistema deterministico con uno spazio delle fasi limitato non ritorna mai

vicino allo stato iniziale? È vero? Con questa domanda finiamo la lezione. Vi ricordo che tutto il materiale necessario per approfondirla sarà sul sito dell'Ateneo nello spazio dedicato al corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico, gli occhi di Stalin, cinema e cultura visuale sovietica. Secondo questa scansione di argomenti, il principio di visualizzazione della cultura staliniana, mirare ed essere mirati, il panopticon sovietico, da un cinema per interpretare a un cinema per credere. Vediamo dunque il primo argomento, il principio di visualizzazione della cultura staliniana. In questa lezione dunque facciamo un nuovo collegamento specifico su un argomento che abbiamo trattato già sul piano generale. In questo caso questa lezione si lega direi per cronologia, ma anche per un tema oppositivo e contrastante a quello che abbiamo affrontato alla fine dell'ultima lezione sul cinema dell'avanguardia sovietica, perché parliamo del principio di visualizzazione della cultura staliniana, che è qualcosa di profondamente diverso rispetto alla concezione delle immagini e del montaggio e della cultura visuale in generale, che era sottesa alla dinamizzazione intellettuale delle avanguardie cinematografiche sovietiche. Quindi ci occupiamo di che cosa accade dopo le avanguardie sovietiche, in particolare dunque nel ventennio, anni 30, 40, anche in realtà anche anni 50, del regime di Stalin, regime staliniano, regime sovietico, questo efferato regime che ha impronta la sua mitologia politica anche su una precisa cultura visuale che ha influenza sulla produzione cinematografica, che appunto fu molto diversa da quella che la precedette. E per affrontare questo argomento ci faremo aiutare da questi studi di Giampiero Piretto, confluiti in un volume, Gli occhi di Stalin, da cui appunto ho ripreso anche il titolo di questa lezione, La cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Piretto ha dedicato molti studi a questi temi ed è per noi interessante perché è uno di quelli che applica al caso specifico le sue nozioni di cultura visuale ed è interessante anche perché proviene dalla letteratura comparata, in particolare dalla slavistica, a testimonianza di quanto questo ambito di studi sia un ambito fortemente interdisciplinare. E è interessante l'approccio di Piretto perché ci permette appunto di inserire la questione cinematografica sovietica nell'ambito più ampio, nel più ampio spettro della cultura visuale sovietica che ci permette di chiamare in causa altri oggetti iconici per capire il preciso regime scopico di questa dittatura totalitaria. Convochiamo subito un oggetto iconico diverso dal cinema e vediamo questo collage fotografico che qualcuno ironicamente ha definito come il Soviet Photoshop, perché per la pratica del fotoritocco utilizzata dal regime staliniano con disinvoltura durante i suoi anni. Quella che vedete sulla sinistra è una foto scattata nel 1926 al quinto congresso pansovietico regionale del Partito Sovietico. Le altre sono i ritocchi che mano a mano che il sistema delle purghe staliniane entrava nella sua fase più efferata, Stalin modificava dall'ambito della visibilità del popolo russo la sua nomenclatura. Mano a mano che i membri della nomenclatura sovietica uscivano dalle grazie del dittatore, del leader, venivano gradualmente eliminati dalle fotografie ufficiali della nomenclatura sovietica. Ma se ci pensiamo, in realtà la pratica del fotoritocco è vecchia quanto la fotografia, perché

l'arte fotografica in sé, l'atto fotografico in sé è già un inquadrare, dunque un selezionare, un comporre, un mettere fuori, un esprimere un punto di vista, con tutto ciò che questo consegue in termini di strategie retoriche, di strategie narrative, ma anche di distanza tra verosimile e vero. Tuttavia, questa pratica della dittatura sovietica si inserisce in quello appunto che Piretto definisce principio di visualizzazione, con cui si intende la traduzione dell'esperienza e dell'esistenza in immagini facili, fruibili, largamente fruibili. Cioè un principio che è applicato massicciamente dalla cultura sovietica in ogni possibile ambito della vita culturale. In realtà questo concetto, questo principio di visualizzazione, Piretto lo riprende da un altro importante storico dell'arte come Nicolas Mirzoff, altro importante studioso di cultura visuale, secondo il quale il principio di rendere più comprensibile, rapide ed efficace l'esperienza attraverso le immagini è un tratto tipico della cultura moderna, dell'epoca moderna, cioè la tendenza a visualizzare le cose e le esperienze che non sono necessariamente visive per renderle immediatamente accessibili e decifrabili a tutti. Ma questo bisogno moderno di raffigurare e visualizzare l'esistenza attraverso immagini facili si realizzò nell'Unione Sovietica degli anni 30-40 in modo rutilante, in modo anche con tratti di forte originalità, anche per l'utilizzo politico che ne sarebbe stato fatto. E in particolare due aspetti rendono peculiare questo principio di visualizzazione nella cultura staliniana: l'idea dello Stato come opera d'arte totale e l'equazione vedere uguale credere. Vediamo il primo concetto, lo Stato come opera d'arte totale. Il concetto deriva dal Gesamtkunstwerk di Richard Wagner, che trasposto nelle logiche totalitarie sovietiche significava l'ambizione di una perfetta sintonia tra tutte le manifestazioni artistico-ideologiche, comportamentali del paese, cioè lo Stato come opera d'arte prima e completa. Cerchiamo di capire meglio questo concetto. Ora, Wagner ovviamente utilizza questo concetto pensando ad una perfetta sintonia tra tutte le arti. Il suo modello ideale è quello dell'arte teatrale dell'antica Grecia, con questa perfetta, diciamo, sintonia in cui convergono la musica, la danza, la poesia, la drammaturgia, le arti figurative. Bene, trasposto sul piano politico, per Stalin significava che lo Stato doveva diventare arte totale, cioè ci doveva essere una perfetta armonia, sintonia, unitarietà tra tutte le manifestazioni della vita dello Stato, artistiche e non artistiche, e quindi cinema, architettura, letteratura, insomma tutte le arti in senso lato, ma anche proprio la concretizzazione quotidiana dell'ideologia del socialismo. Quindi la vita quotidiana di ogni cittadino sovietico, il suo concreto agire, le sue scelte dovevano rifarsi a questo modello dello Stato come opera d'arte totale. Ogni cittadino doveva sentirsi protagonista e responsabile della costruzione artistica del mondo e dello Stato. Quindi non c'è più una realtà da interpretare, come volevano gli avanguardisti sovietici, ma una realtà in cui credere e di cui essere protagonisti. E a questo preciso scopo nacque nel 1934 il movimento artistico del realismo socialista, che tende a una armonizzazione assoluta della realtà, cioè l'attenzione si sposta sulla realizzazione di una meravigliosa apparenza. Questo è un concetto importante, la meravigliosa apparenza che creasse con mezzi estetici un'illusione di armoniosa unitarietà. E tutto questo, badate bene, succede proprio nel momento in cui il regime attua il suo, con la più grande efferatezza, sono gli anni del terrore, gli anni delle purghe stalinesi.

E in effetti, se sul piano pratico succede questo, sul piano invece dell'immagine collettiva della cultura visuale, le parole sacrificio, sofferenza sono tolte dall'orizzonte culturale del cittadino sovietico in nome di una gioia di vivere di Stato. Quindi interpretare in chiave ottimistica i tratti più tragici dell'esistenza. E per capire questa tipologia di atteggiamento culturale complessivo ci viene in aiuto, ed è importante, questo concetto estetico-formale del pisennosti, che è una parola intraducibile per noi in italiano, se non ricorrendo a dei neologismi che potremmo tradurre con canzonità, canzonitudine, cantabilità della vita. Cioè, tutto il pisennost sta alla base della politica delle emozioni così come era voluta da Stalin nella Russia di quegli anni. Significa, cioè, la traduzione del ritmo, del registro, della emotività leggera tipica di una canzone alla pratica sociale, politica, quotidiana, all'agire quotidiano delle persone. E quindi significa pisennosti anche semplicità di forme, accessibilità di comprensione, soavità, leggerezza nel coinvolgimento emotivo delle persone nello Stato. E questo modello del pisennost si trasferisce dall'ambito musicale piano piano in ogni forma di arte e cultura, diventa un po' il modello per lo Stato come opera d'arte totale. Tutti questi concetti sono essenziali per comprendere il principio di visualizzazione e per comprendere anche questa equazione vedere uguale credere, perché il concetto di pisennosti trasposto nell'universo visuale significò la proposizione di immagini semplici, prive di trasparenza interpretativa, mimetiche e piatte fino all'inverosimile. Quindi rispetto alle idee sofisticate in termini di immagini delle avanguardie degli anni 20, il livello delle immagini fu abbassato, semplificato, reso abbordabile a tutti. Forse il concetto estetico che più si avvicina per capire questa particolare curvatura della cultura visuale sovietica è il concetto di kitsch, cioè nessun approfondimento estetico dei problemi, ma una trionfalistica soluzione e proposizione in termini abbordabili, in termini facili, in immagini preconfezionate e facilmente condivisibili sul piano emotivo. Da tutto ciò deriva che nella Russia di Stalin la realtà era quotidianamente teatralizzata e trasformata in spettacolo. Lo possiamo vedere in questo film, Il radioso cammino, di cui ci accompagnerà nel corso di questa lezione, qui faccio vedere già delle immagini, perché è esemplificativo di come tutto il paese si converta in un palcoscenico in cui si inscenavano manifestazioni e parate, e le più diverse attività dovevano suscitare sentimenti empatici, sentimenti di coinvolgimento per la popolazione. E non a caso questo film è un musical, e ci torneremo anche su questo. Ecco l'equazione vedere uguale credere. La mitologia politica, per una mitologia politica come questa, doveva essere comprensibile e vicina alla massa. L'apparenza valeva più della sostanza, soprattutto in un momento come quello in cui la realtà dei fatti differiva sostanzialmente da quella che veniva manifestato attraverso la cultura visuale. Erano gli anni, appunto, in cui ogni giorno con i propri occhi i cittadini vedevano qualcosa di diverso. Vediamo alcuni spunti di riflessione dunque per questa parte. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico formale di pisennosti? Veniamo a questo secondo argomento, mirare ed essere mirati, il panopticon sovietico. Ora, avete certamente compreso come questo principio di visualizzazione
fondato anche sull'equazione vedere uguale credere, e sul concetto di pisennosti, sul concetto di opera d'arte totale, significasse anche la configurazione di un preciso regime scopico, funzionale a questa mitologia politica. Per capire questo regime scopico ci viene in aiuto il concetto di panopticon, e ora vedremo che cosa intendiamo, ma possiamo già introdurre a questo regime scopico dicendo che l'esistenza del cittadino sovietico perennemente al cospetto di una tra le molte varianti dello sguardo del dittatore, reale o virtuale che fosse, quindi nella sua figura in carne e ossa oppure nella sua figura virtuale, in immagini, statue, francobolli, film, bene, questo caratterizzava il regime scopico tipico dell'URSS di quegli anni, quindi una sorta di onnipresenza dell'osservazione staliniana, cioè una forma, diciamo, dominante del vedere da parte di Stalin, uno sguardo a cui uniformarsi, a cui sottostare, da cui dipendere, da cui mai prescindere. Tutte queste idee e concetti confluivano quindi in una autorità che non cala più dalla società, nella società dall'alto, ma che come dire, la pervade dall'interno e quindi si costruisce su una relazione di potere e di sguardi multiplo. Per capire appunto a fondo questo concetto che ho appena cercato di illustrarvi, ci viene in aiuto il modello architettonico del panopticon, che è stato concettualizzato dal filosofo utilitarista Jeremy Bentham alla fine del Settecento e poi ripreso da Michel Foucault negli anni 70 del Novecento, in questo suo volume molto noto, Sorvegliare e punire, nascita della prigione, in cui Foucault dedica un'intera sezione di questo suo libro proprio all'analisi, alla rielaborazione concettuale del panopticon di Bentham. È un libro dedicato, è un capitolo dedicato al dispositivo di esercizio e controllo e sorveglianza sulle persone visto, come dire, in una natura eminentemente ottica. Il panopticon, cioè, traduce in un modello architettonico gli occhi del potere. Cerchiamo di capirlo proprio dall'immagine che è stata elaborata da Bentham. Vedete come abbia elaborato questo modello di struttura a pianta circolare, dove c'è una torre di controllo al centro della quale era circondata la torre di controllo da tutta una serie di celle, vedete, le celle disposte a raggiera. Bene, le pareti delle celle da questa torre di controllo, di questo sistema di sorveglianza, coincidono esattamente con i raggi della circonferenza di questa struttura. E questo fa sì che lo spazio all'interno delle celle è interamente visibile da parte di chi sta nella torre di controllo, senza alcun residuo, cioè viene visto tutto ciò che succede nella cella. Però un sistema di tapparelle in legno che Bentham immaginava fossero disposte sulla parete della torre di controllo fa sì che si crei una relazione di visibilità tra la torre e le celle completamente asimmetrica, rigorosamente asimmetrica. Cioè chi sta nella torre, il guardiano, vede senza essere visto, mentre chi sta nelle celle sa di essere visto senza poter individuare la fonte dello sguardo che lo tiene sotto controllo. Capite come Bentham sia riuscito ad inventare un meccanismo architettonico per dissociare la coppia vedere essere visti, quindi un dispositivo disciplinare di sorveglianza giocato in termini puramente ottici. Non c'è bisogno di violenza per sorvegliare in questo tipo di sistema. E quindi è un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale, perché il principio del controllo e della disciplina viene esercitato da parte di un potere che è al tempo stesso
visibile.

ma è anche inverificabile. Ecco che questo è un modello molto interessante che sicuramente possiamo come dire, applicare a tanti ambiti anche fuori dall'Unione Sovietica, ma si adatta particolarmente a descrivere il regime scopico staliniano, perché gli occhi di Stalin, non necessariamente vedenti, perché sono in natura ovviamente vedenti, in natura nel senso della sua persona fisica, o in simulacro, e dunque le statue, i film, tutte le vari simulacri dell'immagine di Stalin, verificano e improntano di sé la quotidianità e la ritualità delle esistenze del cittadino sovietico. È una sorta di grande fratello per antonomasia. Nel caso specifico, Stalin veniva chiamato saggio padre, no? Mudi Ezies in lingua russa. Quindi Stalin ti guarda, tu non lo vedi, sai che ti guarda, sai che ha sempre i suoi occhi su di te, è un potere tanto visibile quanto inverificabile. È chiaro che questo regime scopico, potremmo dire improntato sulla onnivedenza di Stalin, fonda la sua ragion d'essere sulle immagini, ma le immagini intese in questo caso come picture, cioè simulacri degli occhi di Stalin. Nella Russia di Stalin vengono utilizzate tutte le tecnologie possibili per riprodurre la figura di Stalin e gli occhi di Stalin, lo vedete, cartellonistica, striscioni trasparenti, statue. E quindi questo è un punto fondamentale, ma un altro punto importante è quello che Pyretto ci descrive come parola immagine. Cioè nella Russia di Stalin i grandi slogan esibiti a caratteri cubitali sulle pareti delle facciate delle case o dei palazzi venivano esibiti. Questa cosa succedeva, se ci pensiamo, anche nell'Italia di Mussolini. Ancora oggi in qualche paese, in qualche città si vedono ancora, no, le scritte degli slogan politici mussoliniani. Era un modo, di nuovo, per rendere, attraverso il principio di visualizzazione, facilmente visibili dei concetti presi da discorsi di Stalin o dalla teoria marxista, che dovevano essere, come dire, un ripasso costante, di promemoria visivo in forma breve, ma efficace, emotivamente subito da cogliere per i cittadini. Ma per comprendere a fondo ancor più questo meccanismo, ci aiuta anche, capire l'utilizzo delle statue, no? Del sistema architettonico monumentale. Vediamo in queste immagini, sono due immense statue collocate in punti chiave, anche simbolicamente, del transito sovietico, e evidentemente non rispondono solo a motivi puramente ornamentali ed estetici, ma rispecchiano quel meccanismo di controllo disciplinare a cui ho alluso fino ad ora. Vedete, l'immagine sulla sinistra si trova alla confluenza del dedalo di strade, della stella di strade, di questa esposizione pansovietica dell'economia agricola che fu inaugurata nel 1939 e che ha un ruolo importante in quegli anni che vedremo anche nel cinema, mentre l'altra era posta, questa statua gigante di Stalin, alla confluenza del fiume Volga con il canale che lo collegava a Mosca. È interessante questa storia del fiume Volga perché Stalin fece tutta una serie di modifiche architettoniche al corso del fiume Volga per farlo arrivare dentro Mosca, ma soprattutto però una risemantizzazione del significato del fiume Volga nella tradizione, anzi la Volga, come la chiamano i russi, la grande madre Volga. Il fiume Volga era fino ad allora sempre stato considerato come un fiume maestoso e lento, testimone della sofferenza e della privazione del popolo russo. Nella logica del pis et nosti, nella logica dell'armonia, della gioia quotidiana di vivere, il fiume diventa invece simbolo di vitalità.
e Stalin non a caso guarda il fiume

cioè il suo occhio che guarda verso il fiume che entra in Mosca e con esso guarda anche i cittadini. Ma la propaganda monumentale è interessante anche nella sua dinamica di spaziale, perché come ogni statua tende verso l'alto, tutte le statue tendono verso l'alto, ma quelle di Stalin sono veramente giganti. Questo slancio verticale ricorda lo slancio verticale delle torri del Cremlino. C'è una sorta di isomorfismo tra le statue di Stalin e le statue del Cremlino, che erano il centro del potere sovietico. Lo possiamo vedere, ad esempio, in questo quadro, sempre del realismo, della corrente del realismo socialista, di Sergei Gerasimov, dove vediamo Stalin insieme a un altro membro della nomenclatura sovietica, Vorolisov, che è posto in una, come dire, spazialmente alla stessa altezza delle torri del Cremlino. Quindi il corpo di Stalin e le torri di Mosca, essendo poste alla stessa altezza, non è soltanto un gioco, come dire, di ragioni di composizione artistica, ma l'isomorfismo dei capi e delle torri sottintende la loro identicità, no? Probabilmente però, per entrare ancora di più a fondo rispetto a questo regime scopico, questa foto ci dice ancora qualcosa di più. È una foto di una parata nella Piazza Rossa, centro nevralgico della Russia di quegli anni, ma anche della Russia di oggi, una manifestazione del 1935. Ebbene, qui è quel che è interessante, la dinamica degli sguardi che si attivano. Stalin in carne e ossa, immobile e statico, non lo vediamo, ma c'è, è nel fuoricampo, rimira la sua statua in simulacro, Stalin stesso, che passa davanti a lui. Alla sua destra c'è anche però lo sguardo legittimante dell'altra figura importante della cultura politica e della mitologia politica sovietica, che è Lenin, in quella gigantografia fotografica. Quindi questo incrocio di sguardi, per raccontare ancora meglio questo regime scopico, ma ci sono anche gli sguardi di coloro che partecipano alla manifestazione. E di nuovo l'idea del panopticon sovietico. È interessante proprio concentrarci anche sul movimento. Stalin, immobile e ieratico, che non ha bisogno di muoversi perché il futuro è già lì, cioè l'armonia è in sé, in Stalin. La folla invece gerarchicamente e ordinatamente disposta. Questo movimento ordinato è la consapevolezza che si sta partecipando a una manifestazione che è un'opera d'arte totale in atto. Questo era importante per il cittadino sovietico. Ovviamente non tutti potevano partecipare a questo tipo di manifestazioni. Vi partecipavano soltanto gli eletti, coloro che grazie allo stakhanovismo e quindi al super lavoro tipico della cultura sovietica erano ammessi allo sguardo di Stalin. Non per caso in quegli anni nel realismo socialista vige, va in voga questo genere pittorico specifico, il genere pittorico "Ha visto Stalin", che immortala il cittadino sovietico preso nell'estasi, nella beatitudine in cui erano avvolti i cittadini che potevano vedere Stalin in carne ed ossa, essere ammessi seppur fugacemente al suo sguardo. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Passiamo all'ultimo argomento di questa lezione, da un cinema per interpretare a un cinema per credere. Beh, avete certamente compreso come in questo complesso meccanismo disciplinare dell'osservare e dell'essere osservati non vi era certamente spazio per quella concezione di cinema come dinamizzazione intellettuale

tipico delle avanguardie degli anni 20, questa collisione tra energie antitetiche. No, il principio di visualizzazione era qualcosa di profondamente diverso. Le avanguardie, come dire, per loro vedere non era possedere certezze, ma era un interpretare. In questa sfida impossibile di comunicare l'incomunicabile, non era qualcosa che il principio di visualizzazione staliniano, della cultura staliniana, poteva accettare. Il nuovo cittadino sovietico del realismo socialista aveva dunque il diritto di avere sensazioni emotive positive, via ogni confusione, via ogni ambiguità. La composizione dell'immagine era, sia al cinema che nella vita quotidiana, era improntata sull'osservazione dell'applicazione della categoria filosofica della credenza, cioè credo a ciò che vedo. Quindi non vi stupirà sapere che le avanguardie sovietiche, il cinema delle avanguardie sovietiche viene liquidato. Già nel 1928, alla prima conferenza pansovietica del partito sul cinema, viene espresso un preciso orientamento per lo sviluppo di un cinema dichiaratamente commerciale. Per capire però questo nuovo corso ci dobbiamo concentrare in particolare su tre aspetti: Stalin sul grande schermo, il cinema di finzione su Stalin e il genere musical che avrete capito, è centrale in tutta questa dinamica. Vediamo Stalin sul grande schermo e lo facciamo mettendo a confronto questi due filmati. Vediamo da una parte Stalin, dall'altra Hitler. Bene, Hitler, il suo parlare è un urlio selvaggio, no? Lui contorce le mani. Fa espressioni col viso molto improntate alla dialettica aggressiva. Stalin invece lo vedete sobrio, calmo, misurato, con questo anche utilizzo strategico delle pause. Si sofferma un attimo per bere l'acqua e inumidirsi le fauci. Ecco, questa prossemica e questo linguaggio del corpo è importante per noi per capire la differenza proprio nella sua utilizzo della cultura visuale, del modello di mondo che lui attraverso le immagini vuole porre rispetto ad esempio a Stalin. Cioè lo Stalin come grande padre saggio fa pochi ricorsi all'oratoria. Il suo stile è semplice e sobrio perché semplicemente non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di parlare molto perché sa che il suo regime è improntato soprattutto sullo sguardo. Come dice Piretto, il cittadino sovietico non pendeva tanto dalle labbra di Stalin, ma dagli occhi di Stalin, per tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora. È importante in questo, per capire questo preciso regime scopico, anche il cinema di finzione, perché il cinema di finzione in cui Stalin veniva interpretato, cioè c'erano molti film che parlavano di Stalin in quegli anni e venivano spesso interpretati da questo Mikhail Gelovany, che voi vedete, che era georgiano come lui e che aveva imparato nel tempo a gestire proprio la sua gestualità in maniera molto simile a quella di Stalin. Poi c'era anche una somiglianza evidentemente fisica che contribuì a accrescere il culto della personalità del dittatore sovietico attraverso il cinema. Bene, però il cinema di finzione cosa fa in quegli anni? Perché è interessante per noi? Perché se vogliamo tornare al modello architettonico del Panopticon, per dirla in maniera breve, il cinema di finzione fa entrare il cittadino sovietico nella torre di controllo del Panopticon, rendendo accessibile il cuore della vita quotidiana di Stalin, che però rimaneva inverificabile sul piano concreto.
La Russia di quel tempo aveva, come dire, il movimento politico della Russia del tempo, possiamo vederlo come una forza centripeta che conduce tutta verso il centro del potere, a Mosca. Mosca la possiamo vedere come una matriosca. C'è Mosca, c'è poi la Piazza Rossa, c'è il Cremlino, sempre in questo gioco a cerchi concentrici, dentro il Cremlino c'è la finestra accesa con la luce di Stalin. Ecco, quello è il Sancta Sanctorum, inviolabile, inverificabile per il cittadino, ma che invece il cinema di finzione, anche con una mimesi attraverso quelli che erano i manifesti che venivano divulgati in milioni di copie, che facevano entrare dentro lo studio di Stalin facendo vedere gli oggetti sui quali lavorava, ecco, il cittadino, grazie a questo principio di visualizzazione attraverso immagini facili, entrava nei luoghi inaccessibili del potere, sentiva Stalin vicino, ma non avrebbe mai potuto entrare nel vero ufficio di Stalin. Lo fa invece il cinema di finzione, come vediamo attraverso questo il solito attore di cui abbiamo parlato prima, Ghelovani, che in persona Stalin, che entra nel suo ufficio, ci fa vedere i luoghi della sua quotidianità. Stalin lavora per voi, vi guarda, ma lavora per voi nel suo ufficio, e lo vediamo soprattutto con gli stessi gesti studiati di prossemica, e soprattutto quando arriva poi sulla scrivania, e noi possiamo vedere che praticamente ci sono gli stessi oggetti che il cittadino sovietico, ecco, vedete, poteva vedere nei manifesti che venivano diffusi nella cultura sovietica. Stessi oggetti, stessa prossemica, per avvicinare Stalin secondo questo principio di visualizzazione. Ma come dicevo, anche, e lo avrete capito, il musical sovietico aveva un ruolo fondamentale in questa costruzione complessiva di questo regime scopico. Il Pisennosti, questo concetto estetico formale così centrale nella cultura staliniana dell'epoca, ecco, trovava nel musical la sua concretizzazione massima. E non a caso per quegli anni si parla addirittura di una sorta di americanismo sovietico, perché il genere del musical sovietico altro non è che una trasposizione in termini di cultura sovietica del genere del musical americano, anche con gli stessi proprio espedienti di montaggio continuo, montaggio invisibile, ma non solo, persino l'aspetto delle star di questi musical. Vi ho messo questa Lyubov Farlova, che è la protagonista del film a cui ho accennato all'inizio di questa lezione. Bene, anche la protagonista del film, di quel film, era costruita attraverso gli standard della star hollywoodiana. Gli vengono fatti tingere i capelli di biondo, si trasforma in questa biondina che non invecchia mai e che ha sempre una figura perfetta. Ma ovviamente nella cultura visuale sovietica il musical è anche funzionale alle simbologie politiche staliniane e al disegno dello Stato come opera d'arte totale. E lo vediamo appunto nel film a cui ho accennato, Il radioso cammino, che è un racconto esemplare. Cosa racconta questo film? Diciamo che è una sorta di Cenerentola in salsa sovietica, perché ci racconta la storia di questa Tatiana, impersonata appunto dalla Arlova, che è una semplice servetta di campagna che, grazie al suo stacanovismo, quindi al suo super lavoro per la causa dello Stato staliniano, riesce a raggiungere la fama, riesce a scalare la scala sociale sovietica fino a diventare deputata del Soviet supremo. Quindi la parabola esistenziale della protagonista si conclude naturalmente come forza centripeta,
come dicevo prima, verso Mosca, verso il centro del potere staliniano. Dalla campagna Tatiana approda a Mosca, ma è il modo in cui lo fa che è

interessante e per noi rivelatore, perché vediamo il modo in cui la Arlova e quindi Tatiana entra in Mosca. La vediamo arrivare attraverso una costruzione di montaggio, come dicevo, tipica del modello hollywoodiano, a bordo di questa lussuosa macchina, entra al centro dell'esposizione pansovietica dell'economia agricola. Vedete quell'immagine che abbiamo visto prima? Passa accanto alla statua gigante di Stalin e quindi arriva al centro di questo padiglione dell'esposizione sovietica, che era per noi è molto interessante questo padiglione. Perché? Cos'era? Cosa rappresentava in quel momento l'esposizione pansovietica dell'economia agricola, su cui Stalin aveva molto investito? Fu costruito appunto in qualche anno e concluso nel 1939, era, come dire, la rappresentazione più vicina a quella che è l'opera d'arte totale staliniana, perché è un insieme architettonico, era un insieme architettonico e paesaggistico di molti padiglioni inseriti in un immenso parco nel centro di Mosca, che simboleggiava l'idillio e il trionfo delle conquiste della Russia staliniana in campo agricolo. Ma naturalmente era soltanto una meravigliosa apparenza, cioè un simbolo di armonia tra città e campagna che nella realtà dei fatti i cittadini sovietici in realtà non sperimentavano. Il secondo motivo per noi interessante di questo film è anche la composizione formale delle inquadrature, che questa parte in particolare l'abbiamo vista all'inizio, no? Quando quelle immagini che vi ho mostrato, Tatiana pronuncia il suo discorso appassionato. Lei che è diventata come deputata del Soviet Supremo è chiamata a inaugurare questo nuovo padiglione dedicato alle conquiste stacanoviste dell'industria tessile. Vedete questa grande costruzione che ci indica l'industria tessile. La costruzione delle immagini è interessante, della messa in quadro, il rapporto fra figura e ambiente è interessante, perché rende particolarmente evidente il sistema disciplinare di questo potere apparentemente invisibile, inanimato, dissimulato, ma in realtà visibile ovunque. Dietro di lei c'è questo sguardo vigile e ieratico di questa immensa struttura del mastodontico palazzo dei Soviet in costruzione, ma soprattutto accanto a lei c'è sempre, come dire, lo sguardo del simulacro di Stalin, questa immensa struttura di Stalin che si erge al suo fianco e che la guarda mentre pronuncia il suo discorso. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione per questa parte. Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Passiamo dunque, giunti al termine di questa lezione, a un riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa si intende per principio di visualizzazione? Quale significato si associa al concetto estetico-formale di Pisannosti? Che cos'è il panopticon e come si applica questo modello al regime scopico staliniano? In che modo la propaganda monumentale sovietica rientra nei meccanismi disciplinari dello sguardo? Perché il cinema staliniano rifiuta il principio di dinamizzazione intellettuale dello spettatore? Quali sono le principali caratteristiche del musical sovietico? Vi ricordo che il materiale di approfondimento per questa lezione si trova nella pagina del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Aspetti generali della valutazione neuropsicologica, in cui parleremo di vari argomenti, tra i quali la professionalità del neuropsicologo, gli strumenti che ci servono per fare una valutazione neuropsicologica e poi di aspetti, un

psicologico. Parleremo della refertazione, cioè del momento in cui noi restituiamo al paziente un referto con indicati i disturbi, le aree di forza, le aree di debolezza del paziente, gli strumenti utilizzati. Parleremo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e poi invece di settori specifici, in particolare della neuropsicologia geriatrica. Bene, affrontiamo il primo argomento, che è quello di formazione e professionalità, cioè di come il neuropsicologo si può formare e quali sono i suoi obblighi professionali. Dunque, quali sono le responsabilità professionali del neuropsicologo? La prima responsabilità ovviamente è privilegiare la priorità dell'interesse del paziente. Acquisire e mantenere un'adeguata competenza professionale, questo è davvero molto importante in una disciplina che è in continua evoluzione, e quindi l'obbligo del neuropsicologo è quello di non solo acquisire, ma mantenere, aspetto ancora più importante, una competenza che possa essere stabile nel tempo e adottare elevati standard etici. Ovviamente noi spesso lavoriamo con pazienti che hanno difficoltà, che hanno condizioni mediche abbastanza serie, per cui dobbiamo adottare degli elevati standard etici. Bene, come si forma un neuropsicologo, quindi la formazione specifica in neuropsicologia viene erogata da corsi di laurea magistrale. Oggi sono presenti diversi corsi di laurea magistrale in cui vengono insegnate le basi e teoriche e anche aspetti pratici della valutazione neuropsicologica per il neuropsicologo. Scuole di specializzazione. Sia in neurologia che in neuropsichiatria infantile, che ovviamente la scuola di specializzazione in neuropsicologia. Scuole di specializzazione appunto in area psicologica, master universitari, ma anche master privati in collaborazione, per esempio con istituti clinici che possono erogare delle informazioni e una formazione molto specifica, in qualche caso anche molto pratica, post-universitaria. Dunque, il neuropsicologo, quindi chi esercita la pratica della neuropsicologia, deve dimostrare di aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel corso, del tempo, quindi avere una base teorica. La neuropsicologia, e la neuropsicologia cognitiva, sono appunto due discipline che hanno delle forti, basi teoriche sul funzionamento del, sistema cognitivo e sui rapporti tra cervello e, comportamento. Ovviamente delle basi scientifiche solide, perché sono due discipline, la neuropsicologia, e la neuropsicologia cognitiva, quindi la neuropsicologia clinica e quella cognitiva, sono due discipline sperimentali. E ovviamente conoscenze professionali e aver maturato una ovviamente esperienza nel corso del tempo. Disporre appunto di conoscenze, esperienze e competenze nell'ambito neuropsicologico, nella valutazione ma anche nella riabilitazione dei disturbi cognitivi, saper utilizzare test psicometrici, interviste e questionari, cioè tutti quegli strumenti che ci permettono di quantificare la presenza di danni cognitivi. Il neuropsicologo deve saper utilizzare metodologie di intervento basate su evidenze scientifiche, e cioè su pubblicazioni scientifiche che hanno dimostrato l'efficacia di metodologie di intervento, come ad esempio tecniche di riabilitazione cognitiva, che sono appunto basate su evidenze scientifiche, cioè su articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Quindi elevati criteri scientifici, ovviamente, principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione dei dati, tecniche ripetibili e controllabili. Ovviamente, quando parliamo di tecniche di intervento, queste tecniche

perché basate su evidenze scientifiche, devono essere descritte nel dettaglio perché così chiunque le voglia applicare, chiunque abbia le competenze e la formazione giusta per applicarle, le possa applicare in maniera ripetibile e controllabile. Bene, come spunti di riflessione per questo primo argomento, la domanda è quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo. Il secondo argomento trattato in questa lezione ha a che vedere con gli strumenti di valutazione, cioè con tutti quegli strumenti che sono i test neuropsicologici o le scale psicometriche che ci servono per indagare la funzionalità dello stato cognitivo del paziente. I test psicometrici, psicologici e/o neuropsicologici sono delle tecniche di osservazione formalizzate, cioè degli strumenti formalizzati in cui l'andamento è chiaro sin dall'inizio. Rappresentano una classificazione quantitativa della prestazione e quindi capire se ci servono appunto per capire se la prestazione del paziente è deficitaria oppure no, oppure descriverla sulla base, su una base continua, quindi ad esempio il numero di risposte corrette in un determinato test, oppure categoriale, cioè dire se la prestazione è deficitaria oppure no. I test che utilizziamo nella fase di valutazione neuropsicologica possono avere diverse origini. Ad esempio, l'esame clinico neurologico, oppure possono venire dalla psicologia sperimentale che studia appunto i processi cognitivi e il modo in cui i processi cognitivi sono organizzati, dalla psicologia clinica, che è appunto lo studio delle condizioni patologiche, dalla ricerca neuropsicologica, cioè dalla ricerca sperimentale che viene fatta nell'ambito dell'associazione tra danno cerebrale o funzionamento di specifiche aree del cervello e comportamento e disturbi cognitivi, dalla neuropsicologia clinica, quindi lo studio appunto di singoli pazienti o di gruppi di pazienti. Dunque, i test che utilizziamo durante la fase l'esame neuropsicologico devono rispondere ad alcune caratteristiche, cioè attendibilità, standardizzazione e ripetibilità. Devono ovviamente rappresentare le funzioni psichiche. Un'altra variabile molto importante è la valutazione, quindi la presenza di un campione normativo e taratura, cioè i test che noi utilizziamo, a meno di casi specifici, ma i test che noi utilizziamo devono avere delle tarature e un campione normativo. Solitamente un test quando viene pubblicato con una taratura e la descrizione del campione normativo su cui sono stati raccolti i dati. Deve, ovviamente, i test devono misurare le differenze individuali o devono poter misurare le differenze individuali. È possibile utilizzare degli strumenti che vengono creati ad hoc se non esistono test standardizzati e quindi se, ad esempio, vogliamo indagare delle funzioni cognitive per cui non esistono degli strumenti standardizzati. E possono essere utilizzati degli strumenti creati ad hoc, purché questo ovviamente sia chiaro sia al paziente o anche in fase di refertazione, in modo tale da che appunto la interpretazione, che può essere qualitativa più che quantitativa, possa sottolineare appunto i limiti di interpretazione dei risultati ottenuti con appunto strumenti creati ad hoc e non standardizzati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione, la domanda è fornire una definizione di test psicometrico o neuropsicologico. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della refertazione. Quindi, questo argomento ha a che vedere con la restituzione cartacea molto spesso che noi facciamo sull'andamento dell'esame neuropsicologico.
e quindi la descrizione appunto degli strumenti che sono stati utilizzati, adesso vedremo nel dettaglio, e delle considerazioni cliniche, diagnostiche e o prognostiche. Bene, il protocollo neuropsicologico è composto di tre parti, quindi un resoconto narrativo delle informazioni ottenute durante il colloquio clinico, quindi in questa prima parte della refertazione noi descriviamo in maniera narrativa, appunto non formalizzata o standardizzata, le informazioni che abbiamo ottenuto durante il colloquio clinico, cioè come il paziente si presenta al colloquio, qual è la sua motivazione, e per esempio anche se il paziente è collaborante o non lo è. Poi la seconda parte del protocollo neuropsicologico, cioè della refertazione dell'esame, è la presentazione dei risultati ottenuti nei test e quindi una descrizione quantitativa dei risultati che abbiamo ottenuto nei test che noi abbiamo proposto durante l'esame neuropsicologico. Quindi l'ultima parte è una sintesi e conclusione all'interno del referto e quindi una sintesi di quali sono le aree di forza e le aree di debolezza del paziente e quali sono le conclusioni, che possono essere conclusioni diagnostiche o anche prognostiche, cioè su come molto probabilmente evolverà il disturbo del paziente. Ovviamente dobbiamo prevedere anche una integrazione di dati disponibili per formulare una risposta dettagliata ai quesiti del richiedente, e cioè diciamo, mettere insieme e integrare appunto i dati che noi abbiamo a disposizione, dati da precedenti esami o referti disponibili, in modo da formulare appunto una risposta dettagliata sulla domanda, cioè sul perché il paziente è arrivato da noi e sui quesiti appunto di chi manda il paziente. Le caratteristiche conformi allo standard di prodotto secondo i protocolli e le linee guida, quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione appunto qual è lo standard dello strumento che noi utilizziamo e seguire il protocollo e le linee guida, cioè le modalità di presentazione degli stimoli, ad esempio, o comunque la modalità di condurre un determinato test e utilizzare un determinato strumento. Il referto deve essere redatto in lingua italiana, utilizzando termini comprensibili e accessibili, cioè bisogna ovviamente evitare di utilizzare termini che sono molto specifici e che possono essere di comprensione, di sola comprensione da parte di specialisti, quindi deve essere un testo ovviamente che può essere accessibile anche a persone che non hanno una formazione specifica in ambito neuropsicologico. Si deve ovviamente riportare all'interno del referto i dati quantitativi con i relativi valori normativi di riferimento e le correzioni per variabili demografiche utilizzate. Quindi ogni test che noi utilizziamo, e poi lo vedremo nel dettaglio, ha dei valori normativi di riferimento che devono essere inseriti all'interno del referto e dobbiamo dichiarare anche quali sono state le correzioni che abbiamo utilizzato per le variabili sociodemografiche. Lo vedremo poi più nel dettaglio successivamente. Ogni test ha dei sistemi di correzione che ci permettono di pesare la prestazione del paziente in base alla sua età, per esempio, alla sua scolarità o al suo genere, cioè genere maschile o genere femminile. Quindi tutte queste informazioni, e quindi quali sono i valori normativi di riferimento, perché ogni test purtroppo non ha sempre e soltanto una sola taratura, esistono strumenti che hanno diverse tarature, quindi dichiarare qual è la taratura di riferimento, quali sono i valori normativi che sono stati utilizzati e dichiarare appunto quali sono le correzioni per le variabili sociodemografiche che abbiamo utilizzato per correggere un punteggio grezzo e trasformarlo in un punteggio corretto. Dobbiamo sempre obbligatoriamente utilizzare standardizzazioni pubblicate
da citare preferibilmente nel referto. Abbiamo detto appunto che non sempre un test ha un'unica sola standardizzazione e tanatura, quindi dobbiamo sempre dichiarare in maniera aperta qual è la standardizzazione che noi abbiamo utilizzato all'interno del referto. Come detto precedentemente, dobbiamo riportare anche l'eventuale utilizzo di strumenti non standardizzati. Abbiamo detto che possono esistere delle condizioni in cui non abbiamo uno strumento standardizzato e lo vogliamo utilizzare, oppure lo dobbiamo creare ad hoc e quindi lo possiamo fare senza problemi, ma dobbiamo dichiarare appunto all'interno del referto, dobbiamo dichiarare appunto l'utilizzo di strumenti che non sono standardizzati. Le conclusioni devono riferirsi ovviamente al quesito clinico, questo nei casi in cui esiste un quesito clinico specifico. Facciamo l'esempio della condizione ospedaliera in cui da un reparto viene inviato un paziente al neuropsicologo per una valutazione specifica, se per esempio è un paziente con una cerebrolesione di natura vascolare a carico dell'emisfero sinistro e il paziente ha difficoltà ad esprimersi, quindi difficoltà di natura linguistica. Il medico di reparto farà una richiesta specifica per la valutazione dei disturbi linguistici e nel referto dobbiamo includere delle conclusioni che ovviamente si riferiscono al quesito clinico. Quindi se il quesito clinico è il paziente è in grado di decodificare messaggi di natura linguistica, cioè comprendere e produrre linguaggio, dobbiamo rispondere a questa domanda nelle conclusioni, cioè dire se il paziente è in grado di esprimersi e se ha difficoltà nell'eloquio orale o nella comprensione del linguaggio. Quali sono gli elementi da inserire all'interno del referto? Ovviamente quando parliamo del referto parliamo di un documento formale che in alcuni casi ha anche un valore legale, quindi dobbiamo essere molto attenti appunto ad aspetti di natura formale da inserire all'interno del referto. L'intestazione, quindi i riferimenti della struttura del professionista, cioè riportare in che struttura è stato fatto, è stato eseguito l'esame e il nome e cognome del professionista, in alcuni casi anche il codice di iscrizione all'albo o altre, altre informazioni di natura formale. Altro elemento da inserire obbligatoriamente all'interno del referto sono i dati anagrafici del paziente, quindi la data di nascita, l'età, il genere, il titolo di studio, gli anni di scolarizzazione ovviamente, l'occupazione e la preferenza manuale o anche altri dati che possono essere interessanti o possono avere un interesse specifico per la condotta dell'esame. I dati clinico-anamnestici, quindi il nome del medico richiedente, il motivo della richiesta, indicazione se viene fatta questa richiesta come prima visita, storia medica e neurologica del paziente, sintomi neurologici e neuropsicologici e la fonte dei dati. Quindi tutte quelle informazioni clinico-anamnestiche che possono avere un peso e di cui noi siamo a conoscenza ovviamente, quindi chi ci ha inviato il paziente, qual è la ragione, se è una prima visita oppure se è un follow up, cioè se noi stiamo vedendo il paziente per la seconda o per la terza volta o a conclusione di un iter riabilitativo, qual è la sua storia medica e neurologica e queste informazioni ovviamente le estrapoliamo per esempio da una cartella clinica e la fonte dei dati, la cartella clinica appunto, va citata all'interno di questi dati clinico-anamnestici. I risultati all'interno del referto, abbiamo detto appunto, dobbiamo riportare i risultati, quindi una descrizione analitica delle valutazioni eseguite, dati quantitativi possibilmente in tabella, correzioni utilizzate, valori normativi di riferimento, descrizione qualitativa delle prestazioni e del comportamento del paziente. Cioè tutte quelle informazioni che sono quantitative ma anche qualitative che ci permettono di descrivere molto bene la prestazione del paziente. Quindi
i punteggi grezzi, come ad esempio il numero di risposte corrette o il tempo di esecuzione di un certo test, lì dove l'esecuzione del test richiedesse questo tipo di informazioni, le correzioni utilizzate, lo abbiamo detto precedentemente, quali sono i valori normativi, ma anche una descrizione qualitativa del comportamento del paziente. Cioè se il paziente, ad esempio, si è distratto molto perché ha una forte distraibilità all'interno dell'esame, noi dobbiamo riportarlo perché dobbiamo rendere chiaro che la prestazione del paziente potrebbe essere stata influenzata da un'elevata distraibilità o dalla presenza di altre condizioni che hanno in qualche modo appunto influenzato la prestazione del paziente. Le conclusioni, cioè quali sono i test risultati nella norma e quelli invece risultati non nella norma, un bilancio delle funzioni cognitive esaminate e una probabile diagnosi, come abbiamo già detto. Indicare quindi l'eventuale necessità di controlli futuri o di altri accertamenti diagnostici, lì dove ce ne fosse necessità, ovviamente, cioè nel caso in cui, ad esempio, il paziente che viene da noi non ha mai fatto, ad esempio, un esame strumentale di natura neuroradiografica, per esempio, possiamo includere all'interno del referto come indicazione la possibilità di eseguire altri accertamenti diagnostici oppure la possibilità di rivedere il paziente nel futuro. Se ad esempio noi vediamo un paziente in fase molto acuta, cioè a breve o brevissima distanza dall'evento morboso, ma sappiamo che i suoi deficit, insomma il suo quadro clinico potrebbe evolvere nel tempo, indicare all'interno del referto la necessità o la possibilità di dover rivedere il paziente in una fase ad esempio subacuta per capire meglio l'evoluzione dei disturbi del paziente. Di nuovo, riportare il nome del medico o dello psicologo esecutori con data e firma propria o del responsabile della unità dove l'operatore lavora. Consegnare il referto al paziente o a persona da lui delegata. Quindi questo è un aspetto molto importante anche dal punto di vista legale. Noi dobbiamo consegnare i risultati formalizzati attraverso il referto al paziente stesso o alla persona da lui delegata o nel caso di un setting ospedaliero, metterlo nella cartella clinica in modo che sia disponibile per i nostri colleghi. In ambito forense, il referto dovrebbe inoltre contenere esplicito cenno all'utilizzo a fini medico-legali del documento. Questo è un altro aspetto centrale. Se siamo in presenza di un esame che viene condotto a scopo medico-legale, questo va dichiarato all'interno del documento. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione: elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico. Bene, come prossimo argomento della lezione ci occupiamo di settori trasversali dell'esame neuropsicologico e quindi parleremo di come definire e gestire i rapporti tra l'operatore, tra il neuropsicologo e il paziente o i familiari e affronteremo anche un tema abbastanza diciamo di recente sviluppo, che è quello dell'esame neuropsicologico in contesti cross-culturali. Bene, è molto importante all'interno di un esame di valutazione neuropsicologica definire e rispettare i ruoli, quindi esaminato, altri interlocutori, cioè familiari, caregiver, altri specialisti, colleghi, avvocati, giudici e via dicendo. Cioè definire qual è il ruolo del valutatore, quello del paziente e di altre terze parti che possono essere coinvolte o in qualche modo interessate all'esito dell'esame neuropsicologico, appunto come i familiari o le persone che si occupano del benessere del paziente o di altri specialisti, oppure anche di avvocati o giudici nel caso in cui l'esame abbia una finalità medico-legale. Il rapporto neuropsicologo-paziente riveste significato di comportamento etico, cioè diciamo che le implicazioni etiche sono davvero molto importanti all'interno del rapporto neuropsicologo-paziente, per cui gli standard etici che dobbiamo osservare, cioè che il neuropsicologo deve osservare, devono essere standard molto elevati. Parliamo ancora
brevemente dei ruoli. I ruoli appunto vanno stabiliti e chiariti anche in forma scritta tra le parti all'inizio dell'esame, con eventuali periodici richiami e chiarimenti. Molto spesso può succedere che vengano un pochino confusi i ruoli specialista, paziente o con i familiari, per cui questi ruoli vanno diciamo chiariti proprio all'inizio, spesso anche in forma scritta, e vanno periodicamente richiamati in modo tale da essere rispettati. Altra cosa molto importante è l'indicazione di evitare il più possibile di ricoprire più ruoli, cioè quello di neuropsicologo clinico, riabilitatore e perito. Molto spesso può succedere che appunto la persona che fa la valutazione è anche la persona che farà il trattamento. Questo, diciamo, la confusione di, cioè il fatto di ricoprire più ruoli può generare una certa confusione, quindi diciamo l'indicazione è quella di evitare il più possibile di ricoprire diversi ruoli. Purtroppo però in Italia dobbiamo anche far i conti con il fatto che la figura del neuropsicologo clinico diciamo è accettata relativamente, per cui esistono pochi nelle strutture, soprattutto nelle strutture cliniche ospedaliere o territoriali di neuropsicologi, per cui spesso può succedere che il neuropsicologo clinico si debba ritrovare a essere anche il riabilitatore, cioè quello che fa il percorso di riabilitazione cognitiva. Quindi lì dove è possibile, ovviamente, questo sdoppiamento dei ruoli deve essere evitato. Parliamo ora invece di un aspetto molto importante e di relativamente recente sviluppo, quello della neuropsicologia cross-culturale. Sappiamo, soprattutto in contesti cittadini, che diciamo, i processi migratori hanno portato persone di diverse nazioni, di diverse culture, di diverse lingue a vivere diciamo, in un unico ambiente. Quindi il neuropsicologo può essere costretto a trovarsi appunto di fronte a una situazione in cui deve valutare e quantificare i disturbi cognitivi di una persona che appartiene a una cultura diversa, a una nazione diversa o che parla una lingua diversa. Quindi vediamo quali sono gli aspetti interessanti e importanti da valutare in questi casi. Quindi diversità culturali o linguistiche tra l'esaminatore, l'esaminato, gli informatori, i test o il contesto sociale, cioè sono queste tutte le, diciamo, le caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo di neuropsicologia cross-culturale, quindi diversità appunto culturali e linguistiche tra il neuropsicologo e il paziente che abbiamo di fronte, ma anche ovviamente ai familiari che abbiamo di fronte, e quindi rispetto anche ovviamente al contesto sociale inteso in senso più ampio. Può essere appunto diventata molto frequente la richiesta di valutazione neuropsicologica in soggetti di lingua, etnia, cultura, provenienza geografica diversa da quella italiana, i motivi li abbiamo appena detti. Quali sono le osservazioni da tenere in considerazione quando ci troviamo di fronte alla necessità di dover svolgere un esame neuropsicologico cross-culturale? Ovviamente la prima indicazione è quella di utilizzare test poco sensibili alle diversità culturali. Può succedere appunto che dei test abbiano, diciamo, siano più adatti ad alcune culture rispetto ad altre, e questo ovviamente nei limiti del possibile deve essere evitato. Utilizzare un interprete professionista, quindi non familiari o amici del paziente. Cioè, se il paziente non è fluente con la nostra lingua o non la parla affatto, dobbiamo fare riferimento a persone che possono essere un tramite linguistico, ma queste persone devono essere, nei limiti del possibile, dei professionisti, cioè delle persone formate per questo, quindi non familiari o amici del paziente, che possono avere un interesse diretto nello svolgimento dell'esame, oppure possono essere condizionati da questioni di natura affettiva, e quindi evitare la presenza o l'utilizzo di familiari o amici del paziente quando dobbiamo utilizzare un interprete che possa
appunto tradurre le richieste durante l'esame neuropsicologico. Prevedere nelle tarature una maggiore inclusione di soggetti di etnia e cultura diversa. Questa purtroppo è un'indicazione futuribile allo stato attuale delle cose. Molti degli strumenti neuropsicologici hanno delle tarature un pochino obsolete che in nessun modo hanno preso in considerazione appunto l'evolversi della nostra società contemporanea, e molte di queste tarature sono state fatte negli anni 80 o negli anni 90.

70, quindi non hanno previsto la presenza di soggetti di etnie e di cultura diversa. Quindi la maggior parte, se non tutte, le letterature dei test neuropsicologici che vengono utilizzati, appunto, non hanno previsto forme parallele con lingue diverse oppure appunto nella letteratura stessa l'inclusione di persone appartenenti a etnie diverse. Disegnare test ad hoc per esplorare comportamenti influenzati da diverse culture. Questo ovviamente è possibile quando dobbiamo valutare la presenza di alcuni deficit o di comportamenti che possono avere un'influenza diretta, possono essere influenzati in maniera molto diretta da diverse culture, allora abbiamo la possibilità di disegnare degli strumenti ad hoc, cioè utilizzare strumenti non standardizzati. Ricordiamoci però che all'interno del referto, lì dove dovesse essere stilato, dobbiamo dichiarare l'utilizzo in maniera esplicita, l'utilizzo di strumenti non tarati o non standardizzati. Se invece ci troviamo ad eseguire un esame su richiesta di terze parti, quindi da parte di un avvocato o di un giudice o di un'assicurazione, dobbiamo ovviamente rispettare alcune diciamo, indicazioni, e cioè informare il soggetto, cioè il paziente, della natura e delle finalità dell'intervento richiesto da terzi, cioè spiegare al paziente qual è lo scopo e la natura della valutazione che stiamo portando avanti. Chiarire con le parti il destinatario delle informazioni, cioè dobbiamo dire al paziente e dichiararlo in maniera chiara appunto chi ha richiesto l'esame e qual è il destinatario appunto delle informazioni che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico. Indirizzare il referto conclusivo al committente, per cui se questa valutazione ci è stata richiesta da un giudice o da un avvocato, dobbiamo indirizzare il referto non al paziente, ma alla persona, al committente, cioè alla persona che ci ha richiesto di svolgere questo esame, quindi per esempio l'avvocato o per esempio il giudice o l'assicurazione, nell'esempio che abbiamo fatto. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale? Passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione, che ha a che vedere con i settori specifici. In particolare parleremo, della, neuropsicologia geriatrica. Dunque, negli ultimi anni abbiamo osservato un aumento, dell'aspettativa di vita e quindi un maggiore confronto con pazienti anziani. Sappiamo appunto negli ultimi decenni la curva demografica è cambiata molto, quindi abbiamo avuto un aumento di persone che hanno un'età maggiore di 70 anni e anche grandi anziani, cioè persone che hanno oltre i 90 anni e quindi questo ci ha messo di fronte al fatto che sempre più frequentemente abbiamo la necessità di confrontarci con persone, con pazienti anziani. Il paziente anziano, per definizione, è un paziente complesso con disturbi cognitivi, motori e patologie croniche. Lo sappiamo, diciamo, l'età porta con sé la presenza di disturbi cognitivi, quindi c'è una modifica sostanziale dell'attività cognitiva, con l'insorgenza di disturbi di memoria, disturbi di attenzione. Non stiamo parlando soltanto di patologia franca, quindi della presenza per esempio di una demenza franca, ma parliamo anche di modificazioni fisiologiche legate all'età e quindi una diminuzione delle capacità cognitive, ma anche una diminuzione delle capacità motorie e l'aumento di patologie croniche che possono essere cardiovascolari oppure respiratorie oppure gastrointestinali, oltre che motorie ovviamente. Molto spesso questo porta i pazienti a reazioni catastrofiche e un rifiuto dell'esame, cioè spesso i pazienti in questa diciamo, fase di vita rifiutano di fare un esame neuropsicologico e noi dobbiamo ovviamente lavorare molto sulla motivazione di questi pazienti affinché una carenza di motivazione appunto possa non essere alla base del comportamento che noi osserviamo.
Dobbiamo considerare ovviamente comorbidità psichiatriche e condizioni mediche generali, cioè noi dobbiamo sapere che appunto un paziente anziano ha diverse comorbidità, cioè la presenza, la copresenza, oltre a disturbi cognitivi, anche di patologie psichiatriche e condizioni mediche generali, internistiche o appunto, come abbiamo detto prima, cardiovascolari o respiratorie. Dobbiamo sapere che e prendere in considerazione il fatto che il paziente possa avere deficit di varia natura, sensoriale, motoria, che possono falsare i risultati. Lo abbiamo detto anche precedentemente, cioè dobbiamo essere certi che i disturbi sensoriali periferici del paziente non abbiano un'interferenza diretta con i risultati che noi otteniamo durante l'esame neuropsicologico. In più abbiamo pochi dati normativi su grandi anziani. Come abbiamo già considerato, esistono ad oggi persone che hanno un'età superiore agli 85-90 anni, in alcuni casi anche 100 anni. Purtroppo le tarature che noi abbiamo a disposizione spesso non coprono queste fasce di età, si fermano a 80 anni, per cui è difficile considerare la prestazione di un paziente come in riferimento a dei valori normativi, proprio perché l'età del paziente cade al di fuori dei range di taratura o di standardizzazione degli strumenti che noi stiamo utilizzando. Dobbiamo anche considerare fattori confondenti e rilevare condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo, quindi dobbiamo essere bravi a capire quali sono i fattori appunto che possono avere un'interferenza anche non diretta con i risultati dell'esame che noi stiamo conducendo e quali sono le condizioni di fragilità cognitiva a esordio subdolo. Ma dobbiamo anche quantificare la presenza di deficit cognitivi e di disturbi comportamentali, ansia, depressione e apatia. Ecco, su questo tema mi vorrei fermare qualche secondo, perché i disturbi comportamentali hanno un'influenza diretta, molto spesso un'influenza diretta sui deficit cognitivi. Noi sappiamo, per esempio, che l'apatia, cioè la presenza di scarsa o nulla motivazione e di scarsa risposta emotiva, è alla base dello sviluppo di alcuni disturbi cognitivi legati soprattutto a alcune forme di demenza, quindi disturbi di memoria e via dicendo. Sappiamo anche, ad esempio, che esistono delle patologie molto simili alla demenza, come dal punto di vista clinico e sintomatologico, ma che possono essere attribuite non a un processo neurodegenerativo, ma a un processo depressivo. Esiste, ad esempio, esistono condizioni in cui una forma di depressione maggiore può causare sintomi cognitivi del tutto sovrapponibili a quella della demenza. Quindi dobbiamo essere certi di poter quantificare la presenza anche di disturbi comportamentali oltre a quelli cognitivi. Di nuovo, dobbiamo verificare l'esistenza di limitazioni sensoriali che possono ovviamente avere un'influenza sulla conduzione dell'esame e sull'ottenimento dei risultati. Mantenere un atteggiamento accogliente ma non amichevole. Ovviamente dobbiamo sempre mantenere un distacco professionale, anche se dobbiamo essere accoglienti ma non eccessivamente amichevoli, perché lo stabilire un rapporto eccessivamente amichevole può influenzare in qualche modo la condotta dell'esame. Chiarire il ruolo del neuropsicologo, cioè chiarire i motivi per il quale stiamo facendo la visita e che cosa fa il neuropsicologo, cioè di che cosa si occupa e il perché è lì davanti al paziente a condurre degli esami e a fare dei test che in qualche caso possono essere considerati un pochino troppo semplici per i pazienti o non troppo adeguati alla età del paziente. Definire a priori chi è l'interlocutore, appunto, come abbiamo già sottolineato precedentemente. Concordare l'eventuale uso delle informazioni ottenute, quindi dichiarare al paziente che utilizzo si farà delle informazioni che noi abbiamo ottenuto durante il nostro esame neuropsicologico. Mettere al centro dell'esame l'anziano, non i familiari. Molto spesso i familiari sono molto preoccupati per le condizioni del paziente anziano e sta a noi
mettere, appunto, rendere protagonista dell'esame il paziente e non i familiari. Bene, spunti di riflessione per questa parte di lezione. Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, facciamo un breve riepilogo degli spunti di riflessione rispetto a questa lezione che ha trattato appunto degli aspetti generali della valutazione neuropsicologica. Quali competenze specifiche deve possedere un neuropsicologo? Fornire una definizione dei test psicometrico o neuropsicologico? Elencare i principali elementi che devono essere presenti in un referto neuropsicologico? Quali azioni andrebbero intraprese nell'ambito della neuropsicologia cross-culturale? Quali sono i fattori confondenti nella valutazione neuropsicologica dell'anziano? Bene, questa lezione finisce qui, vi ringrazio per l'attenzione, per chiarimenti, approfondimenti e riferimenti bibliografici potete consultare il sito web del corso. Grazie.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionati menzionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso dal titolo Geni, ambiente e comportamento. Gli argomenti affrontati saranno geni, ambiente e comportamento, una relazione complessa, i cromosomi e i geni, la genetica del comportamento, l'ereditabilità, stimare l'influenza genetica, adattarsi all'ambiente, il ruolo dell'apprendimento. Geni, ambiente e comportamento, una relazione complessa. L'interazione tra la natura e le circostanze è molto stretta ed è impossibile fare una distinzione precisa, ma siamo perfettamente giustificati se tentiamo di dare a ognuna di esse la giusta importanza. Sir Francis Galton. Galton fu il primo ad intuire l'importanza della relazione tra genetica e influenza ambientale. Fu il primo ad intuire che c'era una relazione, non erano due elementi separati, ma probabilmente una qualche forma di comunicazione fra queste due dimensioni era possibile ipotizzarla. Chiaramente non aveva all'epoca gli strumenti che abbiamo noi oggi per poterla determinare e misurare. Quello che ogni individuo è oggi dipende in gran parte dagli effetti delle forze evolutive che da milioni di anni plasmano la specie umana. Wright nel 2010 propone questa definizione andando a sottolineare quanto noi oggi siamo in realtà il portato ed il prodotto della evoluzione che abbiamo accumulato nel corso di migliaia di anni. Evoluzione fondamentalmente di tipo genetico ed ambientale. I geni trasmessi dai genitori all'atto del concepimento interagiscono con i fattori ambientali e culturali, producendo le tessere di quel complesso mosaico che è l'essere umano. Oggi sappiamo che genetica e ambiente interagiscono fra di loro. Addirittura c'è una nuova disciplina della medicina, che è l'epigenetica, che va a studiare come l'ambiente impatta sulla trascrizione del DNA, quindi quali sono le modifiche che si possono osservare nel DNA a carico di mutazioni di tipo ambientale. Sappiamo quindi molto bene che il prodotto dell'essere umano, sia in termini biologici che in termini comportamentali, deriva dall'interazione stretta tra la determinante genetica e la determinante ambientale. Gli effetti della genetica sul comportamento. Negli anni 60 del XIX secolo, Gregor Mendel, affascinato dalle varianti che si sviluppavano all'interno delle stesse specie, rivoluzionò il pensiero scientifico, dando origine allo sviluppo della genetica. Gregor Mendel era un pastore protestante, non era sicuramente uno scienziato, ma dello scienziato aveva l'argume e la capacità di osservazione. Era una persona curiosa, interessata a coltivare un orto, tutto nacque da lì, dalle sue osservazioni scientifiche, perché? Perché replicabili, perché ripetute nel tempo, che lui fece sulla produzione dei propri fiori. Cominciò a studiare quello che stava accadendo nel proprio orto. Fondamentalmente lui si occupò di capire come era possibile trasmettere dal punto di vista dell'ereditarietà alcune caratteristiche di una tipologia specifica di ortaggi che lui coltivava, che erano i piselli. Mendel dimostrò che l'ereditarietà è diversa dalla semplice mescolanza delle caratteristiche dei genitori. Mendel si trovava ad osservare questa situazione. Fiori di piselli diversi, di colore diverso, producevano in generazioni diverse, quindi a diversi livelli di figliolanza, fiori con delle caratteristiche somiglianti o all'uno o all'altro genitore, ma in una proporzione specifica, ritrovabile, oggettiva, non casuale. Ipotizzò che da una generazione all'altra venissero trasmessi fattori organici, alcuni immediatamente visibili alla prima generazione, altri che restavano latenti per rendersi manifesti nelle generazioni successive. In pratica, il suo apparato sperimentale era questo: lui aveva due fiori, uno viola e uno bianco, e ha osservato in maniera ripetuta come in prima generazione si producevano soltanto fiori di tipo viola. Nella seconda generazione si producevano ancora fiori di tipo viola, ma nella terza generazione, oltre al fiore viola, spuntava anche di nuovo il fiore bianco.
Cominciò quindi a pensare che le caratteristiche del colore fossero in qualche modo delle caratteristiche ereditabili, cioè trasmissibili alle generazioni differenti, ma con un peso diverso, cioè con lo stesso identico peso. Il colore viola probabilmente pesava di più del colore bianco. Perché? Perché era stato ritrovato in un numero maggiore di esemplari e in generazioni successive rispetto al colore bianco. Il colore bianco spuntava soltanto

soltanto ad un certo punto nella genealogia. Cominciò quindi ad ipotizzare l'esistenza di caratteri che venivano sì ereditati, ma in maniera diversa. Oggi sappiamo che questi caratteri possono essere definiti come caratteri dominanti o come caratteri recessivi. Sempre all'inizio del XX secolo, grazie alle osservazioni di Mendel, venne introdotta la distinzione tra genotipo e fenotipo. Genotipo rappresenta il progetto per realizzare le strutture biologiche. Le forme alternative di un gene che determinano caratteristiche diverse di uno stesso tratto si chiamano alleli. Il genotipo è la struttura genetica che ci consente di diventare quello che siamo. Il genotipo è, come dire, l'organizzazione specifica che ognuno di noi ha del proprio patrimonio genetico. Il fenotipo, complesso delle caratteristiche osservabili dall'individuo, risultato dell'interferenza del genotipo con l'ambiente. Il fenotipo è la rappresentazione fenomenica del nostro patrimonio genetico. Il nostro patrimonio genetico non si esprime completamente, non si esprime del tutto così come è iscritto nel nostro DNA, ma è grazie all'interazione tra questo e l'ambiente che si producono delle caratteristiche specifiche, si esprimono solo alcuni tratti. Questi tratti espressi determinano il fenotipo. Genotipo e fenotipo non sono uno a copia dell'altro. Nel fenotipo si esprimono solo i caratteri che sono presenti in entrambi gli alleli omozigosi o solo il carattere codificato dall'allele dominante in eterozigosi. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni dei nostri caratteri espressi sono portati da due alleli, quindi da due forme, da due comparti dello stesso gene che codificano per quel tratto nello stesso modo, se gli alleli sono recessivi e quindi se il tratto è recessivo e quindi gli alleli sono in omozigosi. Oppure un nostro tratto peculiare si può esprimere perché è portato da un solo allele se il tratto però è dominante, quindi è sufficiente che vi sia una situazione di eterozigosi. Carattere dominante. È il carattere che fa emergere la caratteristica specifica che controlla indipendentemente dal fatto di essere presente su uno o su entrambi gli alleli. In questo schema sono riportati i caratteri dominanti e in genetica vengono di solito rappresentati con delle lettere maiuscole e i caratteri recessivi, che in genetica sono rappresentati da delle lettere minuscole. Questa è una situazione tipo in cui il colore giallo è portato da caratteri dominanti, il colore verde invece è espresso quando è un carattere recessivo, quindi è espresso quando entrambi gli alleli sono portatori del carattere recessivo. In una situazione di questo tipo, in cui il carattere giallo dominante è in omozigosi, cioè ci sono due alleli entrambi dominanti, nelle varie generazioni di incrocio tra pisello giallo e pianta di pisello verde, la figliolanza sarà sempre esclusivamente di tipo giallo, perché il carattere dominante portato in eterozigosi dal pisello giallo vince sul carattere recessivo, che è comunque portato all'interno degli incroci, ma non si esprime. Carattere recessivo è il carattere che non fa emergere la caratteristica specifica che controlla, a meno che anche il gene corrispondente ereditato dall'altro genitore non sia recessivo. In una situazione di questo tipo non è possibile osservare l'espressione recessiva della caratteristica pisello verde. Questo potrebbe essere possibile soltanto se si verificasse all'interno di questa quadratura una generazione in cui entrambi gli alleli fossero portatori della caratteristica recessiva. Perché è importante questo discorso degli alleli e della ereditarietà dominante o recessiva? È importante perché moltissime malattie genetiche seguono l'andamento mendeliano, seguono lo schema mendeliano, cioè lo schema identificato da Mendel. Quindi è importante sapere, ad esempio, di essere portatori di una caratteristica genetica, di una malattia genetica, per sapere il nostro grado di probabilità di trasmettere questa caratteristica genetica alla nostra figliolanza. Trasmissione poligenica. Si verifica quando uno specifico tratto fenotipico è determinato dalla combinazione degli effetti di diverse coppie di geni. La trasmissione mendeliana riesce a spiegare la trasmissione di una serie di caratteri, ma non di tutti. È stato osservato

che alcuni caratteri invece implicano la trasmissione poligenica, cioè l'influsso di più geni che vanno a esprimersi relativamente a quel determinato tratto. Alcuni tratti fenotipici e anche comportamentali sono estremamente complessi e questa complessità è spiegata proprio dalla trasmissione poligenica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza?

dell'ereditarietà è, come dire, l'unità minima biologica. I geni trasmettono le caratteristiche ereditarie fornendo il codice che ordina la sequenza di aminoacidi propri di ogni proteina e attraverso l'espressione genica che ogni caratteristica comportamentale, fisiologica, biologica degli organismi umani, animali, vegetali si può esprimere. Sono segmenti di una molecola elicoidale a doppio filo di acido desossiribonucleico, DNA. Un gene può essere definito come il segmento di DNA che contiene il codice per sintetizzare una specifica proteina. Cromosoma, filamento a doppia elica di acido desossiribonucleico, DNA. Il cromosoma contiene l'intera quantità dei geni del nostro genoma. Ogni individuo umano possiede un insieme di cromosomi. L'individuo umano ha un cariotipo, cioè una organizzazione dei cromosomi, che prevede 23 coppie di cromosomi, in tutto quindi 46 cromosomi. All'interno di questi 46 cromosomi sono contenute tutte le informazioni genetiche. Che poi ci consentono di esprimerci dal punto di vista dei nostri tratti fisici, biologici e comportamentali. Ogni cromosoma contiene numerosi geni ed è composto da due filamenti appaiati di DNA. Ogni cellula del corpo umano contiene un nucleo con 23 paia di cromosomi, ognuno dei quali ha al suo interno geni che regolano il funzionamento cerebrale. Ognuno di questi cromosomi regola il comportamento cerebrale, cioè contiene geni che regolano non solo l'aspetto fisico, i tratti fisici, ma anche il funzionamento cerebrale. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che non è possibile identificare per ogni comportamento umano un solo gene, un solo cromosoma responsabile di quel comportamento. Ma probabilmente ogni comportamento umano è influenzato in maniera poligenetica e policromosomica. Cioè più cromosomi, più geni su più cromosomi diversi influenzano il comportamento umano e questo renderebbe giustizia della complessità del comportamento umano. Sarebbe la spiegazione, è la spiegazione del perché il comportamento umano è così complesso e anche così variabile da individuo a individuo, proprio perché in azione ci sono una molteplicità di geni ed una molteplicità di cromosomi. Il DNA è un polimero costituito da monomeri, detti nucleotidi, ognuno dei quali è costituito da tre componenti fondamentali: un gruppo fosfato, uno zucchero, desossiribosio, una tra queste quattro basi azotate, adenina, guanina, citosina, timina. In questo cartoon possiamo osservare il cromosoma, composto dal filamento di DNA arrotolato su se stesso. Se srotoliamo il DNA, si osserva bene la doppia elica con le basi azotate e legami, questo è un ingrandimento della porzione del DNA in cui si osservano le basi azotate, appunto adenina, guanina, citosina, timina, che sono accoppiate in modo specifico, la timina con l'adenina, anche qui adenina e timina, citosina, guanina, guanina, citosina e via dicendo. Ogni tripletta di questi nucleotidi forma un codone. Una sequenza specifica di tre nucleotidi, tripletta, costituisce un codone, porzione di gene che codifica l'informazione per la sintesi di uno specifico amminoacido. Ognuno di noi possiede ripetizioni di una medesima tripletta. Le ripetizioni di una medesima tripletta consentono appunto l'espressione dei differenti amminoacidi che sono i costituenti essenziali delle proteine. Dato che le quattro basi azotate combinate tra loro generano 64 possibili triplette e gli amminoacidi presenti nell'organismo umano sono 20, mi risulta che più codoni codificano per lo stesso amminoacido. Questo che vuol dire che già la struttura amminoacidica di base del nostro organismo è una struttura complessa in cui c'è l'interazione di più strutture genetiche. Tale sintesi è possibile solo in presenza di una molecola intermedia di RNA formata da adenina, guanina, citosina, uracile, che trascrive in modo complementare le triplette del DNA. La trasmissione genetica non si basa esclusivamente sul DNA, ma interviene anche l'RNA. L'RNA è

un singolo filamento che contiene appunto basi azotate identiche al DNA, tranne che in un caso l'uracile, la timina è sostituita dall'uracile. Queste basi azotate che fanno? Hanno lo scopo di copiare, di trascrivere il DNA, andandosi ad appaiare al filamento del DNA e andando a trascrivere l'informazione genetica portata dal DNA. Oggi è disponibile la mappatura e l'identificazione dei geni del genoma umano attraverso il progetto Human Genome Project, lanciato nel 2007. Il genoma umano è composto da circa 25.000 geni, molti meno dei 200.000 inizialmente previsti. Lo Human Genome Project è un progetto genetico gigantesco che fu lanciato appunto a metà degli anni 2000 con l'intenzione di mappare completamente il genoma umano. Inizialmente si ipotizzò un numero ragguardevole di geni, proprio perché la variabilità del comportamento umano è tantissima, come pure variabile l'espressione fenotipica. Si ipotizzava la presenza di più di 200.000 geni. In realtà, mappando il genoma umano, ci si è resi conto che sono presenti circa 25.000 geni, quindi molti meno. Questi 25.000 geni rendono ragione di tutte le differenze genetiche, fisiche, comportamentali che noi possiamo riscontrare nella razza umana. È al 99% uguale a quello del topo, mentre il grado di uguaglianza tra le diverse etnie umane è del 99,99%. Aver mappato il genoma all'interno di questo progetto ci consente di identificare quanto ci differenziamo poi dalle altre razze animali e anche all'interno delle differenti etnie e scopriamo che la differenza genetica tra l'essere umano e un topo è minima. Un 1% e la differenza genetica tra le differenti etnie umane è ancora meno, lo 0,01%. Cosa significa? Significa che geneticamente gli individui umani sono tutti uguali e sono molto simili anche agli animali considerati di razza inferiore. L'ubicazione e la struttura di più di 80 geni che contribuiscono alle malattie ereditarie sono già state identificate attraverso la mappatura dei codici genetici. Ma perché questo progetto, Human Genome Project, è così importante? Perché aver identificato la presenza di 25.000 geni ha consentito anche l'identificazione di dove questi geni sono localizzati, in quali loci del DNA sono localizzati. E questo ha consentito di individuare di caratterizzare la presenza genetica all'interno di tutta una serie di malattie. Adesso sappiamo dove è localizzato il gene che ad esempio causa il ritardo mentale dovuto a X-linked, a malattie tipo l'X-linked e via dicendo. Quindi adesso sappiamo una serie di cose che potenzialmente sono utili per quello che è il futuro della medicina, cioè la terapia genica, andare a sostituire quel pezzetto microscopico di DNA danneggiato o alterato con un segmento, diciamo, integro in modo tale da poter andare a riparare un danno di tipo genetico. Ogni cellula del corpo umano ha nel suo nucleo 46 cromosomi. Questo significa che il nucleo di ogni cellula dell'organismo contiene il codice genetico di tutto il corpo. Quindi ogni nostra cellula contiene tutte le informazioni necessarie dal punto di vista genetico per qualificarci come siamo e quello che siamo. Sola eccezione sono le cellule sessuali, gameti, che hanno un corredo dimezzato aploide, cioè nei gameti, invece che esserci 46 cromosomi, ce ne sono 23. Perché? Perché la funzione del gamete è quella di andare a fondersi con l'altro gamete, quindi gamete maschile e gamete femminile, 23 l'uno, 23 l'altro, quando si fondono insieme e danno origine a un nuovo zigote, il nuovo zigote avrà 46 cromosomi. In questo modo si, come dire, perpetua la riproduzione di tipo umano. All'atto del concepimento, la fusione dei 23 cromosomi dell'uovo con i 23 cromosomi dello spermatozoo forma una nuova cellula, lo zigote, dal corredo cromosomico completo, diploide, appunto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è il DNA? La genetica del comportamento. Quanto contano i fattori genetici nell'aggressività, nell'intelligenza, nei tratti di personalità?
in vari disegni.

ordini psicologici? Spiega come l'ereditarietà e i fattori ambientali influenzano le caratteristiche psicologiche. Questa è una domanda essenziale in psicologia. Dagli albori della psicologia ci si è chiesti perché una persona è aggressiva, perché una persona è intelligente, quali sono quindi le caratteristiche genetiche che determinano l'aggressività, la propensione alla rabbia, la propensione all'intelligenza, quant'è il peso della genetica. Oggi sappiamo che l'ereditarietà e i fattori ambientali incidono parimenti sullo sviluppo di queste caratteristiche, ma incidono in che modo? In un modo che è difficilmente quantificabile, tutto sommato. Infatti, poi alla fine si attribuisce un peso salomonico di 50% all'una e all'altra caratteristica. Perché? Non è facile stabilire il portato della genetica rispetto al portato dell'ambiente. Sicuramente entrambe agiscono. In che modo può agire la genetica rispetto all'espressione, ad esempio, di una caratteristica comportamentale come l'intelligenza? Allora, diciamo che ognuno di noi ha una propria dotazione genetica, un quantum genetico, che in alcuni casi può essere molto grande, in altri casi può essere più piccolo. La genetica consente ad ognuno di noi di esprimere al massimo la propria potenzialità. Quindi, se sono dotata di tanto quantum genetico, posso esprimere al massimo la mia potenzialità. Chiaramente, se io sono dotata di meno dotazione genetica, potrò comunque esprimere il mio massimo, che però sarà chiaramente inferiore, se sono poco dotata, del massimo di chi invece è tanto dotato. L'ambiente incide proprio in questa espressione massima delle nostre potenzialità. In che senso? Nel senso che se noi viviamo all'interno di un ambiente stimolante e abbiamo e siamo dotati geneticamente molto, la stimolazione ambientale, l'arricchimento ambientale in cui siamo inseriti, ci consente di esprimere appieno tutta la nostra potenzialità. Se siamo dotati geneticamente, ma inseriti in un ambiente non così tanto stimolante, deprivante o poco stimolante, comunque l'ambiente inciderà e ci consentirà di esprimere le nostre potenzialità, ma non di arrivare al nostro massimo. Questa cosa funziona per chi è tanto dotato e funziona anche per chi è poco dotato geneticamente. Chiaramente l'effetto sarà diverso in base alla quantità di partenza. Chi è molto dotato e vive in un ambiente deprivato comunque riuscirà ad esprimere un quantum, diciamo, di potenzialità accettabile, diciamo così, dal punto di vista poi fu del fun della capacità di funzionare in maniera efficiente nell'ambiente circostante. Chi è dotato poco geneticamente ed è sottoposto ad un ambiente deprivante, chiaramente si svilupperà la propria potenza, la propria potenzialità in maniera minima e quindi, come dire, poi risulterà essere inadeguato nella sua capacità di interagire in maniera funzionale e quindi essere efficiente con l'ambiente circostante. Quindi l'ambiente cosa fa? Va a massimizzare la nostra potenzialità genetica. Un ambiente facilitante ci consente di esprimerci al meglio, al massimo rispetto a quello che è il nostro portato genetico iniziale. Quindi non va ad influire direttamente sulla nostra capacità genetica, quella è data alla nascita, quella è determinata dalla presenza dei nostri geni, però ci consente di esprimere più o meno tutte le nostre potenzialità. Un ambiente stimolante ci favorisce, un ambiente deprivante chiaramente ci limita. La conoscenza del livello di affinità genetica tra familiari e parenti consente di stimare i contributi relativi dell'ereditarietà e dei fattori ambientali al determinarsi di una caratteristica fisica o psicologica. Come facciamo a capire se una caratteristica è ambientale o ereditaria? Beh, andiamo a studiare i parenti di una stessa famiglia, i membri di una stessa famiglia. Che cosa possiamo osservare? Osserveremo che alcuni tratti sono presenti in tutti i membri appartenenti a quella famiglia, pur se questi vivono in ambienti differenti, ad esempio tra cugini, e quindi possiamo dire che quella caratteristica è prevalentemente di tipo genetico ereditario, mentre altri tratti saranno presenti all'interno di membri che, oltre a condividere l'ambiente genetico, condividono anche l'ambiente diciamo familiare, quindi ad esempio all'interno di fratelli di una stessa famiglia. In questo caso
la caratteristica osservata, ad esempio comportamentale, sarà il portato sia della relazione genetica sia della relazione ambientale. Se una caratteristica ha una concordanza più elevata in persone strettamente legate tra loro, ciò suggerisce una possibile contribuzione genetica, chiaramente. Studi di adozione e studi sui gemelli. Negli studi di adozione, persone adottate nella primissima infanzia vengono confrontate su qualche caratteristica sia con i genitori biologici, con cui condividono il 50% dei loro geni, sia con i genitori adottivi, con cui condividono lo stesso ambiente ma non i geni. Per studiare gli effetti dell'ereditarietà e dell'ambiente su una determinata caratteristica psicologica, ad esempio su una caratteristica comportamentale, sul livello di intelligenza, sulla aggressività, sulla propensione alla rabbia, sono stati condotti studi su gemelli e studi su gemelli adottati. Che cosa si è fatto? Si è preso bambini adottati bambini gemelli dati in adozione e si è visto la concordanza del comportamento rispetto ad esempio ai genitori biologici e rispetto ai genitori adottati. E se diciamo che il comportamento simile a quello osservato nei genitori biologici è stato attribuito a una determinante di tipo genetica. Il comportamento osservato, più simile osservato a quello dei genitori non biologici è stato attribuito con maggior probabilità ad una determinante di tipo ambientale. Negli studi sui gemelli vengono confrontate le affinità delle caratteristiche nei gemelli omozigoti, che sono geneticamente identici, ed eterozigoti, che condividono il 50% del patrimonio genetico. Chiaramente i gemelli eterozigoti in realtà geneticamente sono come fratelli, non sono propriamente gemelli, perché sono, diciamo, il prodotto di differenti cellule uovo fecondate da differenti spermatozoi, quindi come se fossero due fratelli che però si sviluppano nell'utero nello stesso momento. I gemelli omozigoti invece condividono esattamente lo stesso patrimonio genetico perché c'era un'unica cellula uovo che è stata fecondata da un unico spermatozoo, poi all'atto della divisione cellulare nelle primissime fasi si sono formati due zigoti che hanno dato origine a due individui geneticamente identici. Quindi la caratteristica genetica all'interno dei gemelli omozigoti è sicuramente maggiore delle caratteristiche genetiche di due fratelli gemelli eterozigoti. Se dal confronto dei tassi di concordanza, affinità dei tratti in una caratteristica, i gemelli omozigoti sono più simili dei gemelli eterozigoti, è probabile che quella caratteristica dipenda da un fattore genetico. Viene preso in considerazione un tratto alla volta, ad esempio un tratto di personalità, un tratto comportamentale, un tratto cognitivo. Se la concordanza, quindi l'essere simile di questi tratti tra due gemelli omozigoti è più alto della concordanza che si osserva nei gemelli eterozigoti, allora si assume che quel tratto sia ereditato geneticamente, che il peso della genetica per quel tratto sia maggiore rispetto al peso dell'ambiente. Spunti di riflessione. Quali sono le modalità per studiare il contributo relativo della genetica e dell'ambiente sul comportamento umano? L'ereditabilità, stimare influenza genetica. Il coefficiente di ereditabilità stima la misura in cui la varianza di una determinata caratteristica fenotipica all'interno di un gruppo di persone si può attribuire ad una differenza genetica. È un numero, un coefficiente che ci indica fondamentalmente quanto quella caratteristica fenotipica, quindi espressa, sia in realtà attribuibile ad una differenza genetica all'interno di di un gruppo di persone specifiche. Quindi qual è il coefficiente di ereditabilità del tratto intelligenza all'interno di quella specifica famiglia? Questo coefficiente ci indica l'ereditarietà di quel tratto, misurato chiaramente all'interno di quella specifica famiglia. Anche se si tenta di stimare i contributi dei fattori genetici, geni e ambiente, non possono considerarsi determinanti separate e distinte del comportamento. Operano in un unico sistema integrato. È il motivo per cui in precedenza vi ho detto che si è tentato in tanti modi di dare una
quantificazione specifica del

contributo della genetica e dell'ambiente sul comportamento, ma in realtà non si può stabilire in maniera specifica, in maniera chiara, perché entrambi interagiscono, ed entrambi contribuiscono, per questo si arriva al salomonico 50 e 50, perché in questo modo si assume che vi sia un pari contributo dell'uno e dell'altro, proprio perché sicuramente la genetica dà la matrice, dà la struttura, però l'ambiente consente la massima espressione o la minima espressione delle nostre caratteristiche, e stabilire dove e quanto interviene uno rispetto all'altro sicuramente attualmente almeno non siamo in grado di determinarlo in maniera così specifica, forse in un futuro, ma adesso no. I geni più l'ambiente determinano una caratteristica fenotipica comportamentale, biologica e fisica. Questo schema rappresenta bene quello che avviene poi, no? Cioè abbiamo un portato di tipo genetico che interagisce con un portato di tipo ambientale, la somma, ma l'interazione che non è una semplice somma, ma è proprio una costruzione di un sistema complesso di relazioni tra questi due fattori, determinano le nostre caratteristiche che ci rendono unici. Spunto di riflessione. Quali sono le determinanti del comportamento? Adattarsi all'ambiente, il ruolo dell'apprendimento. Il comportamento ha una rilevanza adattiva, incide sulla sopravvivenza e sulla riproduzione dell'organismo. Il comportamento serve all'organismo per adattarsi all'ambiente. Adattarsi all'ambiente significa sopravvivere e garantire alla propria specie la sopravvivenza e quindi la non estinzione. Il comportamento deve essere un comportamento intelligente. Che vuol dire intelligente? Cioè in grado di adattarsi in maniera funzionale all'ambiente e ai cambiamenti che questo determina. Alcuni comportamenti sono innati e istintivi, gli etologi li definiscono risposte automatiche innescate da determinati stimoli. Ad esempio, il comportamento di suzione che ogni neonato di qualunque specie mette in atto al momento della nascita, subito dopo la nascita, è un comportamento istintuale, un comportamento innato, un comportamento che si ritrova in tutte le specie animali e la cui funzione di adattamento all'ambiente e di sopravvivenza è evidente. Quindi alcune forme di comportamento sono innate, cioè geneticamente determinate e servono alla salvaguardia della specie. Questi comportamenti vengono però modificati dall'esperienza, che vuol dire che anche su questi comportamenti di tipo innato, l'esperienza e quindi l'ambiente incide adattandoli e modificandoli. Noi possiamo adattare il comportamento innato di suzione del neonato regolando ad esempio il numero e la durata delle poppate. È una cosa che chiaramente quando si alleva un figlio, soprattutto nella razza umana, questa cosa viene fatta. Cioè che vuol dire? Vuol dire che alcuni comportamenti sono innati e biologicamente determinati. Anche su questi comportamenti l'ambiente, l'esperienza, ha un'azione modificante e quindi ha un'azione di adattabilità. L'ambiente influenza il comportamento attraverso l'adattamento della specie e l'adattamento personale. Gli adattamenti sono di due tipi, individuale e specie specifico. Entrambi hanno una funzione di chiaramente garantire la sopravvivenza del singolo e della specie. Spunti di riflessione. Qual è il ruolo dell'apprendimento? Con questo siamo arrivati al termine di questa lezione, il cui scopo era illustrare quanto le determinanti ambientali e le determinanti genetiche incidano insieme sul comportamento umano. Quindi non era una lezione di genetica, ma era una lezione che serviva semplicemente a comprendere come i comportamenti umani, anche quelli cognitivi, in realtà siano il prodotto della relazione tra genetica e ambiente. Rileggiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra trasmissione autosomica dominante e recessiva? Che cosa è il DNA? Quali sono le modalità per studiare il contributo relativo della genetica e dell'ambiente sul comportamento umano? Quali sono le determinanti del comportamento? Qual è il ruolo dell'apprendimento?

acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Incastrò la pietra all'estremità del bastone. Era compiuta. La mente smise di ronzargli veloce. Il lampo che l'aveva accecata lo abbandonò di colpo. Era tutto lì, nella sua mano. Lo soppesò. Il legno era forte e nodoso, la pietra scura e pesante, spingeva verso terra e premeva sul palmo attraverso il manico. Era un equilibrio difettoso. Tendeva ad un'unica direzione, allo schiantarsi da qualche parte, verso il basso, con tutta la forza possibile, con la sua parte più violenta.

Lo aveva intuito così, eppure lo sorprese. L'uomo guardò i frutti posizionati sul macigno. Avevano il guscio duro ed erano 3 giorni che provavo ad aprirli. Il sole della sera li illuminava debolmente. 3 giorni di fame, 3 giorni passati a lanciarli contro la pietra, senza risultato, con una sola mano. Si era rotto un dito e non poteva andare a caccia. Non reggeva un bastone appuntito. Il pollice gridava di dolore nel lanciarlo. Senza la carne aveva ripiegato sui frutti, ma i frutti non li mangiava nessuno perché non si aprivano, nemmeno dopo 3 giorni. Le notti aveva sentito la pancia stropicciarsi, la saliva venire bene alla bocca, poi si era illuminato. Sollevò il suo bastone in alto, tenendolo stretto. Prese la mira baciato dal tramonto e scagliò il primo colpo. Con un rumore secco, il guscio durissimo si frammentò, esplose cedendo alla pietra, impotente, soggiogato. Si sparse un odore dolce, una carezza al naso. Il pollice rotto riposava tranquillo nella mano libera. Prima di gioire con la pancia, gli attraversò la fronte un grande sgomento. Aveva aperto il frutto come si era immaginato. Al suo ritorno la femmina nascose il bambino. Poi vide che aveva da mangiare e allora gli venne incontro, distese la voce. Prese un pezzo e lo mise in bocca senza masticare. Poi ne prese un altro, le venne da tossire. Abbassò lo sguardo alle sue mani ed improvviso si dimenticò della fame. Scorse il bastone e la pietra, uniti assieme, sporgere da sotto i frutti, fra le sue dita. Le contemplò con vivida confusione, come un sogno caduto sul mondo. «Che cos'è?» chiese. E lui la guardò profondamente, confuso quanto lei, e non seppe rispondere nulla. Non ancora. La femmina perse d'interesse, prese altra frutta e tornò dal loro bambino, ovunque lo avesse nascosto. Quella sera avevano mangiato. Nella notte restava accanto al fuoco. Le ombre della grotta andavano e venivano, rincorse dalle fiamme, spinte fino al buio vicino. Ammirava la sua idea in controluce, rigirandosela fra le mani. Il lampo era svanito. Rimaneva lo stupore e agitatissime domande. Che cos'è? Aveva ragione la femmina, lo aveva intuito subito. Non si trattava più di un bastone, né di una pietra, ma di un elemento unico e inseparabile, qualcosa di nuovo. Che cos'è? Lo aveva pensato per spaccare dei gusci, per non soffrire del suo pollice rotto, per non avere fame. Anche se questa era la verità, non gli procurava alcuna soddisfazione. Sentiva che c'era altro, che era altro. Aveva creato qualcosa per sopravvivere, per avere la vita più facile, migliore. Il suo pensiero e la realtà si erano messi d'accordo e avevano finito per specchiarsi. Reggeva in mano un'estensione della sua mente, un miracolo che sapeva parlare la sua lingua, che aveva la stessa anima. Scivolava docile sul dorso del palmo, brillava agli occhi come un segreto. Che cos'è? Era una macchina, uno strumento, tanto legato a lui quanto lui a se stesso. Voleva quello che voleva e comunicava forza, violenza, il desiderio di abbattersi sul mondo. La femmina e il bambino, coricati, dormivano poco distante da lui. Le loro belle teste, carezzate dal fuoco, lo invitarono per un momento. Represse la curiosità. Si distese a terra con un brivido bellissimo. Gli parve di non aver pensato da solo. Il giorno dopo colse altra frutta e ne ruppe i gusci. Mangiarono la mattina e anche il pomeriggio, e così sarebbe stato la sera. Nessuno raccoglieva quei frutti dagli alberi. Romperli era un lavoro troppo impegnativo. Preferivano andare a caccia o soffrire la fame o mangiarsi tra di loro. Sul punto di aprire un altro guscio, notò che la pietra del suo strumento si era scheggiata. Forse, colpendo troppo forte, aveva rotto un lato, rendendola acuminata. In quel punto era sottile e minacciosa. Vi passò un dito sopra e la superficie si macchiò di sangue. Il dolore lo accese come il giorno prima. Fu colto da un altro lampo. Ancora, la macchina gli disse nuove cose. Mostrò immagini di caccia, ferite aperte, tagli ben peggiori di quelli di un bastone appuntito. Gli suggerì divisioni eque, parti di selvaggina non strappate malamente. E poi sangue, teste rotte, guerre tra tribù, fendenti al collo e all'addome, mani amputate, gambe, braccia. Si riprese con un profondo respiro. Per la prima volta osservò il suo strumento e ne ebbe paura. Non temette quelle immagini, assolutamente no, ma la sensazione che a desiderare, che a fantasticare, non fosse più lui.
gli parve più che possibile. La sera la femmina gli venne incontro per prendere il cibo. Teneva il bambino in braccio, attaccato al seno. La fame aveva smesso di preoccuparla e così adesso non la preoccupava lui. Indicò con la mano la sua creazione. «Spacca gusci?» sorrise. E lui la guardò confuso, l'unico fra loro, e non seppe che risponderle. Non erano spaccagusci, non era più solo questo. La notte si perse a guardare le loro belle teste, li aveva a cuore. La macchina non era viva, non aveva sentimenti, né cercava aria per respirare. Non si feriva, né provava la fame, eppure gli somigliava e sapeva capirlo benissimo. Correggeva piano piano i suoi pensieri. Si insinuava nei colori dei sogni e continuava a chiederlo, a citarsi, che cos'è? Il manico fremeva nel suo palmo, si impennava in aria, pareva affiutare nemici invisibili, nemici di sangue. Sembrava fosse lei a portarli in giro, gli dava la direzione e il ritmo del passo. Che cos'è? Era quello che voleva lui? Oppure quello che la macchina voleva? Chi stava davvero vivendo fra loro? Per zittirsi, si diresse dentro agli alberi. Era un mattino sereno e la luce passava lieve tra le fronde, dissipava l'umidità. Cercò il tronco più basso, guardò i suoi rami, ne tastò la salute, poi si mise a colpirli con lo strumento. Uno, due, tre colpi. Il primo ramo venne troncato di netto, con un taglio pulito. Uno, due. Cadde ugualmente anche il secondo. Per fare la legna ci mettevano sempre molto tempo. Si aggrappavano alle estremità delle fronde e tiravano con forza, piegandole fino a cedere, per poi girarli e staccarli del tutto. Spesso si facevano male. Finivano per tagliarsi o rompersi un arto, avere il corpo pieno di schegge. Qualcuno c'era addirittura morto. Servivano 8 braccia per spezzare i rami più grossi, poi almeno 4 gambe per portarli alle grotte, tutte interi. 5 colpi. Cadde a terra un altro legno. Sudato, osservò quello che aveva compiuto. La macchina restava docile fra le dita della sua mano. Ecco un altro scopo. E questo lo aveva deciso da solo. L'umidità non se n'era ancora andata ed aveva già ammucchiato legna per un giorno intero. Il suo pollice rotto non aveva fatto sforzi. Placido al suo fianco, non aveva dato fitte di dolore. Avrebbe potuto fare a pezzi i rami per portarli più facilmente in un paio di viaggi e sarebbe stata ancora mattina. Lo strumento rompeva i gusci. Lo strumento tagliava la legna. Questa era la sua idea, quello che voleva. Sentì di essere di nuovo il padrone, la vera anima tra i due, l'unico pensiero. Forse non c'era mai stato nessun altro. Non volle crederci. Un rumore lo fece voltare. Si rese conto di non essere da solo. Attorno a lui, disposti a semicerchio, gli altri uomini lo stavano osservando tra le frasche da chissà quanto tempo. Portavano i bastoni appuntiti, i marchi della caccia sui volti ben svegli, pronti per sfruttare l'inizio del giorno. Si guardarono per un lungo istante, poi gli vennero vicino. Contemplavano la macchina, confusi, come un sogno caduto sul mondo. Uno di loro vinse il timore, la indicò e glielo chiese. «Che cos'è?» E lui, con viso sereno, fu ben felice di rispondere. Giorni dopo ripensò alla natura del suo genio, al lampo che aveva rischiarato la sua esistenza. La mente aveva piegato la realtà perché lui potesse vivere meglio. La mente, sotto forma di oggetto, lo aveva tentato per vie rischiose. Non c'erano più dubbi. La macchina aveva un'anima e seduceva ad ogni suo più terribile utilizzo. Distorceva lo scopo della sua creazione, così come la fantasia ci inganna sulle cose che ci circondano. Non bastava opporglisi. Trovava ad ogni modo un appiglio nello spirito, un richiamo lontano ma familiare, quanto noi stessi. Dall'incontro fra gli alberi, non era passato che un giorno per la prima testa rotta. Era arrivata la seconda, la terza, e poi le ferite al collo, all'addome, le braccia amputate, le gambe mozzate via di netto, le guerre tra tribù. Eppure lui gli aveva spiegato. I rami degli alberi crescevano densi e spuntavano ovunque i loro frutti. La macchina aveva scelto il suo destino. Nessuno oramai ignorava che cos'è. Seduto accanto al fuoco, nel buio della grotta, provava un grande rimorso. La femmina e il bambino, addormentati accanto a lui, lo consolavano un poco. Avevano delle belle teste. L'unico orgoglio a sollevarlo era l'essere stato forte. La macchina non l'aveva vinto, non l'aveva cambiato. Il mondo, purtroppo, sì. Grazie mille.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Chi scopre il chi sono, scoprirà il chi sei, e il come e il verso dove. D'improvviso toccai tutta l'ingiustizia. La fame non era solo fame, ma la misura dell'uomo. Il freddo, il vento erano anch'essi misure. Misurò 100 fami e cadde l'eretto. Ai 100 freddi fu sotterrato Pedro. Un solo vento durò la povera casa, e appresi che il centimetro e il grammo, il cucchiaio e la lega misuravano la cupidigia, e che l'uomo assediato cadeva d'improvviso in un buco, e più nulla ormai sapeva, più nulla, e quello era il luogo, il gran lusso, il dono, la luce, la vita, quello era patir di freddo e di fame, non aver scarpe e tremare davanti al giudice, davanti a un altro essere con spada o calamaio, e così a spintoni, scavando e tagliando, cucendo, facendo il pane, seminando frumento, dando a ogni chiodo che chiedeva legno, cacciandosi nella terra come in un intestino per estrarre alla cieca il carbone crepitante e ancor più alla cieca e ancor più salendo fiumi e scogliere, montando cavalli, muovendo imbarcazioni, cuocendo tegole, soffiando vetri, lavando biancheria, in modo tale che tutto ciò sembrava il regno appena innalzato, uva splendente del grappolo, quando l'uomo si decise a essere felice. E non era, non era così. Andai scoprendo la legge della sventura. Il trono d'oro insanguinato, la libertà celestina, la patria senza riparo, il cuore ferito e stanco, e un rumore di morti senza lacrime, secchi come pietre che cadono. Allora cessai d'essere fanciullo perché compresi che al mio popolo non permisero la vita e gli negarono la sepoltura. Questa è una poesia di Neruda. In una vecchia edizione, un'edizione Nuova Accademia del 65, il traduttore si chiama Giuseppe Belli. Giuseppe Bellini. E questa è una delle prime poesie di Neruda che mi colpì da ragazzo, credo di averla letta per la prima volta a metà anni 60. E mi piacque molto all'epoca. In seguito ci sono ritornato sopra ancora un paio di volte. Poi Neruda è stato letto sempre di meno e l'ho ripresa in mano adesso. E la poesia è interessante per molti motivi. Naturalmente si può leggere in molti modi, ma ci sono alcune cose che continuano a colpirmi molto. Per esempio il primo verso. Chi scopre il chi sono,

scoprirà il chi sei. È un verso oscuro in qualche modo, che a me sembra nella sostanza che dica che noi non possiamo esaurirci in noi stessi, non possiamo pretendere di capirci senza specchiarci nell'altro, non possiamo pretendere di capire l'altro senza lasciare che si specchi in noi. È un verso che suggerisce che ogni forma di isolamento, ogni forma di concentrazione su di sé non solo è colpevole, ma è anche una parzialità, è un modo per non conoscersi, per non sapere il chi sono, perché non hai scoperto il chi sei. Diciamo che il nostro modo di stare al mondo, giusto entro certi limiti, è lo specchiarsi nella miseria degli altri. Il tema che io ho scelto e che muove da questa poesia è il tema della, diciamo, è il sentimento dell'ingiustizia. In genere si pensa che il sentimento dell'ingiustizia muova dal sentimento di giustizia. Difatti noi diciamo riparare un torto, cioè come se esistesse un diritto che è stato ritorto, storto, e che noi abbiamo per desiderio di giustizia il bisogno di riparare. Io credo che le cose siano rovesciate. Io credo che mentre il sentimento di giustizia ha una sua astrazione che può produrre diciamo un modo giusto di stare al mondo, ma anche fanatismi, eccessi, si pensi per esempio al persecutore di Jean Valjean nei Miserabili, un uomo che ha un sentimento di giustizia portato all'eccesso, ma in qualche modo anche il giudice di Delitto e Castigo, che incalza Raskolnikov e tende a farlo confessare, a fargli maturare il proprio senso di colpa, ha un suo astratto rigore. Mi pare invece meno astratto, mi pare invece essenziale coltivare il sentimento dell'ingiustizia, la capacità di riconoscere dov'è l'ingiustizia. Se diciamo giustizia e ingiustizia si potessero insegnare, se il senso della giustizia e il senso dell'ingiustizia si potessero insegnare, io preferirei provare a insegnare il sentimento dell'ingiustizia piuttosto che il senso di giustizia. Il sentimento di ingiustizia è a sua volta un sentimento con parecchie difficoltà. Noi non riconosciamo facilmente l'ingiustizia. Spesso pensiamo che l'ingiustizia sia qualcosa che poi nella sostanza è semplicemente una nostra ferita narcisistica, una lesione del nostro egoismo. Il sentimento dell'ingiustizia è una cosa più complessa, e il sentimento dell'ingiustizia in qualche modo è ben detto, è ben costruito all'interno della poesia di Neruda. Chi scopre il chi sono scoprirà il chi sei, e il come e il verso dove. D'improvviso toccai tutta l'ingiustizia. La fame non era solo fame, ma la misura dell'uomo. Ecco, nei versi che seguono, e questo è un altro tema che mi piace molto, Neruda mette a confronto due forme di misura. La prima, la fame è la misura dell'uomo. Il freddo, il vento erano anch'essi misure.
c'è un modo di misurare la qualità dell'esistenza umana legata ai bisogni fondamentali, la fame, il freddo, bisogno di coprirsi dal freddo, di ripararsi dal freddo, il vento, il bisogno di proteggersi dal vento, cioè il bisogno proteggere la propria vita, di fare in modo che si sviluppi pienamente, che abbia ciò che è necessario per stare in vita con agio. Dall'altro lato, Neruda sottolinea un altro modo di misurare, il centimetro, il grammo, il cucchiaio, la lega, lui dice, misuravano la cupidigia. Ecco, il nostro modo comune di misurare, di assegnare una misura alle cose, è la misura della cupidigia. Noi misuriamo in funzione di ciò che ci rende più ricchi, più potenti, più agiati, a discapito degli altri. La vita degli altri, di quelli che non riescono a guadagnarsi un agio, a ottenere la protezione di sé e della propria vita, a sentirsi in una comunità che in qualche modo li fa crescere e insieme li salvaguarda. Ecco, la misura di questa esistenza precaria è il freddo, la fame, il vento, tutto ciò che ci espone al dolore, all'infelicità, alla morte. La misura di tutto ciò che invece rende agiati i pochi, protegge la vita dei pochi, è la misura che noi normalmente applichiamo al mondo. È la misura della cupidigia, è la misura del profitto, è la misura dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è la misura in base a cui lasciamo che ampie fette del pianeta, moltissimi esseri umani muoiono di fame, di freddo, di miseria, di malattia, mentre settori molto piccoli del pianeta vivono nell'agio, nella ricchezza e così via. Il senso dell'ingiustizia è nutrito dalla scoperta della miseria della condizione umana, della miserabilità dello stare in vita. Solo quando sentiamo questo, solo quando sentiamo che tutti gli esseri umani sono esposti alla precarietà, al dolore, alla morte, alla malattia, eccetera, solo allora cominciamo a sentire quanto è ingiusto che soltanto pochi esseri umani riescono a pensarsi certe volte addirittura esenti dai mali della condizione umana, e lo fanno esercitando forza e potere a discapito degli altri. Oggi fare questi discorsi è fuori moda. All'epoca in cui leggevo questa poesia cominciava invece ad essere di moda. Oggi se si dice, diciamo, il fondamento di ogni giustizia è la disuguaglianza tra gli uomini. Il fondamento di ogni giustizia è il fatto che esistono pochi ricchi e una quantità sterminata di poveri, materiali e di spirito. Oggi dire questo sembra dire un'obvietà, o addirittura sembra essere fuori moda. È come se uno enunciasse, dicesse esiste l'acqua calda, c'è un modo di stare al mondo ed è quello che è. Noi sentiamo ormai la divisione tra quelli che hanno e quelli che non hanno, tra quelli che approfittano appieno dell'essere in vita e quelli che invece trascorrono la propria vita nella precarietà e nell'infelicità che deriva dall'essere continuamente esposti a rischi di ogni genere, dal non essere padroni appieno della propria vita. Ecco, questo sembra un'obvietà. In realtà è il fondamento del senso dell'ingiustizia. Chi non vede questa disparità,
non sa che al mondo prevale l'ingiustizia sulla giustizia. C'è questa immagine di Neruda dove dice: più nulla, e quello era il luogo, il gran lusso, il dono, la luce, la vita, quello era patir di freddo e di fame, non aver scarpe e tremare davanti al giudice, davanti a un altro essere con spada o calamaio. Spada e calamaio sono stati e sono tuttora i segni della forza, del potere, della potenza, della violenza gestita da piccoli gruppi nei confronti di vastissimi gruppi umani. Noi abbiamo avuto, dal punto di vista letterario, una buona tradizione di denuncia della potenza della spada e del calamaio. Per esempio, un autore, anche quello negli ultimi tempi, diciamo così, da un po' di anni poco letto, ma che ha avuto una sua notevole fortuna in Italia, cioè Manzoni con I promessi sposi, ormai credo che si legga pochissimo anche nelle scuole. Beh, Manzoni con pochi tratti dava, dal suo punto di vista di cattolico super pessimista, dava la condizione umana come trionfo dell'ingiustizia, come impossibilità di ottenere giustizia al mondo. Si pensa per esempio a quando Renzo e Lucia, quando Renzo va da Don Rodrigo, quando Fra Cristoforo va da Don Rodrigo per orare la causa di Lucia e di Renzo. Don Rodrigo scopre che Don Rodrigo è a cena con... E a pranzo, Fra Cristoforo scopre che Don Rodrigo è a pranzo con, da un lato, il podestà che dovrebbe far giustizia a Renzo, dall'altro lato la zecca Garbugli, da cui Renzo è già stato per avere consigli legali e non ha ottenuto un bel niente. E intorno tutta una serie di clienti, di persone disposte a dargli man forte contro tutti quelli che in qualche modo gli mettono i bastoni tra le ruote. C'è, diciamo così, un'organizzazione del potere già nel modo di disporre la tavolata in Manzoni, che dice che il trionfo dell'ingiustizia ha di gran lunga più probabilità del trionfo della giustizia in questo mondo. Naturalmente il punto di vista di Manzoni è un punto di vista cattolico che rimanda il problema della giustizia alla giustizia divina, quindi a un altro mondo. Neruda si muove in tutt'altra ottica. Neruda pensa che invece è necessario battersi perché ci sia giustizia nel mondo che abbiamo sotto gli occhi. In realtà, il battersi per la giustizia comporta spessissimo problemi enormi innanzitutto per la lotta in alto, che comunque è violenza, aggressività, esercizio della forza, eccetera. E poi perché ogni forma astratta di giustizia rischia di generare molta altra ingiustizia. Io resto fermo all'idea che invece noi è come se dovessimo imparare a rieducare il nostro sguardo sul mondo. Cioè noi dobbiamo imparare a guardare senza abitudini, quindi ad essere vigili su ciò che è ingiusto e operare, con all'interno delle nostre possibilità, perché la specifica ingiustizia che abbiamo individuato sia in qualche modo bloccata e rovesciata
in una forma più giusta di vivere. Cioè noi abbiamo bisogno di una specie di non sguardo abitudinario, ma sguardo pensante veramente, cioè uno sguardo che vede le cose e che ci lavora dentro e che ci aiuta a capirle e che ci aiuta a riorganizzarle in una forma che, se non annienta l'ingiustizia, e annientare l'ingiustizia è difficile perché significa annientare ogni possibilità di violenza dell'uomo sull'altro uomo, che è naturalmente un'utopia. Noi viviamo in un mondo violento dove l'esercizio, diciamo, della violenza è quotidiana e nelle forme più disparate. Persino avere un piccolissimo potere comporta una forma piccola di violenza che genera ingiustizia, genera infelicità. E detto questo, se si riuscisse a togliere allo sguardo che noi posiamo sul mondo le abitudini radicate che ci rendono ciechi, che ci impediscono di vedere, e impariamo a rieducare lo sguardo attraverso la letteratura, attraverso il cinema, attraverso la televisione, insomma nel tipo di lavoro che comunemente si fa per dare forma al mondo, probabilmente, non dico che le cose cambiano, ma sicuramente cambia il nostro modo di stare al mondo. Noi tendiamo a non guardare, a nasconderci che esiste una condizione umana miserabile, a costruire intorno a noi parocchi che ci permettono di vivere la nostra vita in maniera piacevole, agiata, educata, eccetera. Dall'interno dei nostri agi forse è possibile comunque ricostruire uno sguardo lucido sul mondo, scrivendo, utilizzando i mezzi attraverso cui il mondo dà un'immagine di sé. Quindi appunto attraverso i libri, attraverso l'immagine, l'uso dell'immagine. In Neruda c'è anche un altro tema, in fondo. Neruda veniva chiaramente da una cultura in cui il lavoro era salvezza, il lavoro era costruzione della propria identità. E c'è questo brano in cui questa cosa sembra emergere e poi si conclude bruscamente, come per dire che neanche in queste forme di lavoro che lui elenca, anzi soprattutto nelle forme di lavoro che lui elenca, è possibile trovare una costruzione equilibrata di sé, perché il mondo in cui viviamo è un mondo che impedisce una costruzione felice, ricca di sé. Si pensi a tutto questo elenco che lui qui fa, tremare davanti a giudice, davanti a un altro essere, eccetera, eccetera, cucendo, facendo il pane, seminando, frumendo, dando a ogni chiodo che chiedeva legno, cacciandosi nella terra come in un intestino per estrarre alla cieca il carbone crepitante, eccetera. Tutto questo, lui dice, sembrava il regno appena innalzato, uva splendente del grappolo, quando l'uomo si decide a essere felice, e non era così. Cioè lo stesso lavoro è all'interno del sistema in cui viviamo, un luogo non di realizzazione, ma di sperpero della propria esistenza. Il lavoro produce ricchezza, ma è una ricchezza che non genera la felicità di tutti, ma soltanto di pochi. Ai più da sostentamento e nella sostanza una vita mediocre, se non stentata, che si conclude nella miseria non solo fisica ma anche spirituale. Il
E l'esperienza che facciamo oggi, ai nostri giorni, è da questo punto di vista.

particolarmente triste. Ieri credo era sui giornali la vicenda del pensionato che ruba al supermercato e che sente e che viene pescato e che da questo trae vergogna, trae distruzione della propria immagine pubblica e dell'immagine che lui stesso ha di sé. Che un uomo si affanni per tutta la vita, o una donna si affanni per tutta la vita, per finire poi a violare i propri stessi principi e trovarsi nella condizione di rubare per mettere insieme il pranzo con la cena, per arrivare alla prossima esigua pensione che deve prendere, è una delle spie del nostro tempo, tra l'altro all'interno di quell'area del pianeta che gode oggi di maggiori privilegi, cioè all'interno dell'Occidente. Se si va fuori dell'Occidente e si finisce in un continente come l'Africa o in Medio Oriente o in Asia, beh, lì è come se rincontrassimo, ci trovassimo di fronte al nostro passato e dall'altro lato con allarme a un probabile sinistro futuro. L'Africa è oggi spopolata da una malattia come l'AIDS che potrebbe essere tenuta comunque sotto controllo se non esistesse un modo di organizzare la nostra vita e la vita di tutti, quello mercantile, quello fondato sul profitto, che blocca naturalmente questa possibilità di governare in quel continente la malattia. La condizione operaia in Occidente in un arco di tempo lungo è molto migliorata, contemporaneamente si riproduce in altri luoghi del mondo come se fosse la condizione operaia della prima rivoluzione industriale, lavoro senza controllo, a bassissimo costo e così via. Tutto questo a noi oggi sembra ovvio, in realtà non lo è. E quello che dovremmo imparare a fare è dirci che non è ovvio, che non è naturale che sia così e che c'è la possibilità di riorganizzare la nostra vita in modo diverso, abbandonando il modello di vita che abbiamo sostenuto fino ad ora e reinventandone altri. Il mondo non è stabilmente un catalogo di orrori. Il mondo è modificabile. Quello che noi dobbiamo scoprire, riscoprire, è la speranza di modificarlo. I tempi in cui viviamo invece sono tempi rassegnati, sono tempi in cui si pensa comunemente che le ingiustizie del mondo, se procurano guai, possono essere sanate con l'esercizio della forza, con la violenza. Se le aree del mondo più a rischio si ribellano, basta intervenire preventivamente con la guerra. Non è così. La guerra è la forma estrema dell'ingiustizia, è il trionfo dell'ingiustizia, è il modo attraverso cui l'ingiusto diventa visibile in maniera smaccata e viene poi coperto bruscamente con la violenza di chi vince, con il vincitore che nasconde, che butta la spazzatura sotto il tappeto. Il nostro compito oggi non è soltanto imparare a guardare in maniera diversa e a mettere a fuoco ciò che è ingiusto. Il nostro compito è anche imparare a ridire a noi stessi e agli altri che
cambiare il sistema che genera ingiustizia, imparare a ricostruire i rapporti tra me e l'altro, imparare a condividere la miseria dell'altro, piuttosto che nascondermela e costruire così un mio piccolo agio, una mia piccola ricchezza, è oggi una cosa possibile. È possibile rimboccarsi le mani e ricominciare a pensare il mondo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Giulia Hidalgo e oggi ho il piacere di presentarvi il mio laboratorio di tesi che tratta, iniziando da una domanda molto, da una mia domanda, che è come fanno le aziende al giorno d'oggi a stare al passo in un mondo che cambia velocemente. Quello che ho analizzato è che l'evoluzione al cloud non è semplicemente una scelta tecnica, ma una necessità per le aziende per rimanere competitive in un mercato ambizioso, dinamico e sempre imprevedibile. Per spiegarvi questa evoluzione sono passata da una visione organizzativa, oltre che a quella tecnica, e mi sono basata sul concetto economico della distruzione creatrice, ovvero l'analisi della visione passando da un'economia basata sugli atomi, ossia il possesso di infrastrutture e server fisici, a un'economia basata sui bit, fatta invece di servizi digitali, servizi agili digitali. Quindi cosa possiamo dire con ciò? Possiamo dire che il valore di un'azienda non è più data da ciò che possiedono fisicamente, ma invece dalla proattività di un'azienda davanti a questi cambiamenti, quindi nel configurare, nel creare soluzioni digitali flessibili e on demand. I modelli tradizionali evidenziano i limiti infrastrutturali dei sistemi monolitici, si immaginano come dei blocchi, dei grandi blocchi, dove un solo errore porta a compromettere un intero sistema. Quindi cosa porta questo? Porta a costi di manutenzione, costi di gestione non indifferenti e la risposta per questa rigidità è data dal fenomeno del disaccoppiamento, detto anche decoupling in inglese. Questo fenomeno cosa porta? Porta invece alla separazione dei diversi componenti, così che c'è l'abbattimento economico, quello c'è sempre, dei costi in questo caso.
1: Lo cerchiamo sempre.
0: L'isolamento dell'errore e questo fenomeno favorisce sì l'evoluzione l'evoluzione verso i microservizi. Ok, come abbiamo detto, con questo cambiamento troviamo un impatto economico importante perché si passa da elevati investimenti iniziali, di capitale iniziale per gli hardware, a invece una logica pay per use, ovvero le aziende pagano solamente per ciò che consumano effettivamente. Questo cosa porta? Porta all'eliminare l'inefficienza del sovradimensionamento dei data center e un concetto attuale al giorno d'oggi è dato anche dal fatto che c'è un impatto ambientale positivo, quindi in ottica della sostenibilità digitale. Il mio percorso di lavoro è stato concretizzato con il percorso formativo, come diceva la professoressa Baoleo, in collaborazione con Publicis, con il Matera Academy, e questo mi ha permesso di andare a progettare un project work. Quindi la sfida più difficile, diciamo, in questo momento è stato quello di creare un'architettura scalabile e flessibile, pronta ad avere un carico di lavoro. Il project work inizia con lo sviluppo di un API, che sarebbe un'interfaccia che permette a due software diversi di comunicare, la creazione dell'API è data tramite Fast API. E questo sviluppo è stato supportato dall'intelligenza artificiale Kiro, validando i codici in tempo reale. Questo cosa ha portato? Ha portato a ridurre il time to market e soprattutto ha diciamo compensato il gap tecnico che c'è stato di mezzo, in quanto comunque con il supporto dell'intelligenza artificiale c'è stato un supporto, quindi mi ha reso accessibile anche tecnologie complesse, anche per chi non ha magari una base puramente ingegneristica o informatica. Subito dopo mi sono concentrato sulla containerizzazione con Docker e qui invece ho creato un'immagine portabile tramite Dockerfile. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono stati il fatto di aver eliminato i classici conflitti che nel modello tradizionale si presentavano, ovvero negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questo cosa ha portato? Ha portato ad un software facilmente eseguibile e portabile, quindi senza dover apportare nessuna modifica. Altrettanto, un altro beneficio è stato quello di eliminare il fenomeno del vendor lock-in, ovvero non siamo più legati soltanto a un unico fornitore, ma si ha la libertà di scegliere. Subito dopo ho deployato questa immagine su AWS usando il servizio AWS App Runner, che è un servizio serverless che mi ha permesso invece di eseguire l'applicazione senza oneri di gestione infrastrutturali in ottica di zero administration. Quindi cosa ha portato questo? Ha portato ad avere una soluzione scalabile automaticamente, quindi a seconda della mole di lavoro il servizio aumenta o diminuisce. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato il fatto che, come dicevo, c'è un autoadattamento dei picchi dell'utenza e in più permette alle aziende di concentrarsi, sulla core business o su altre ovviamente priorità aziendali, facendo gestire così, dando la responsabilità ad AWS invece nella gestione dei server. Subito dopo, per quanto riguarda invece la sicurezza, ho utilizzato DynamoDB per la gestione e la configurazione dei dati. Invece, per la sicurezza e la crittografia dei dati, ho usato KMS e Secret Manager. E per ultimo, e non perché meno speciale, il CloudWatch per monitorare il tutto, diciamo la ciliegina sulla torta. Qui troviamo lo schema finale, dove in sintesi, come vi dicevo, la parte iniziale della creazione delle API tramite Fast API, che porta a essere autonoma grazie a Docker, subito dopo applicata ad AWS App Runner. Qui troviamo una struttura sia architettonica, e anche di insomma, architetto
1: diciamo, questo
0: e di
1: dimostra questa
0: sviluppo.
1: convergenza
0: Sì,
1: applicativa.
0: esatto.
1: Va bene, allora arriviamo
0: Bene.
1: quindi
0: Sì, arriviamo quindi a
1: alla
0: questo caso finale. La
1: conclusione.
0: conclusione sarebbe che il cloud non è semplicemente un archivio di dati, ma un pilastro della resilienza digitale che permette sia ai servizi pubblici che a quelli privati di essere disponibili 24 ore. E insomma, per chiudere tutto, posso dire che la tecnologia sì è il motore, ma sono sempre le scelte umane a guidare questa direzione chiamata evoluzione.
2: Questo ci
1: Almeno
0: Insomma.
1: diciamocelo, poi non sappiamo se è vero.
2: Esatto.
0: E grazie a tutti per
2: Grazie. Grazie molto.
0: l'attenzione e grazie soprattutto alla professoressa Bauleo che ha seguito tutto questo mio percorso.
3: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. All'unanimità la Commissione le ha conferito la lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. la proclamo pertanto dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione di diritto commerciale. Mi presento a voi. Sono Giovanni Cabras, sono professore ordinario di diritto commerciale. Insegno questa materia ormai da più di 50 anni. Una materia un po' particolare, nel senso che è una materia che cambia tutti i giorni. Sono autore di più monografie, cioè di volumi scritti su questo tema e centinaia di articoli. Lo dico perché serve anche sapere chi insegna che cosa fa. Io oltre a insegnare faccio anche l'avvocato e quindi pratico anche le stesse materie che insegno. È una materia molto particolare, dicevo, nel senso che cambia tutti i giorni. Io in continuazione mi informo sulle leggi perché cambiano da un giorno all'altro. Io consiglio di usare come strumento di lavoro un codice civile aggiornato, però attenzione, il codice civile non dico che sia insufficiente perché è necessario per poterlo un codice civile aggiornato naturalmente, ma non basta, nel senso che le leggi cambiano, per cui anche un codice così come questo, così ponderoso, è un codice che è soggetto a mutamenti e ovviamente non stampo tutti i giorni il codice. Ci sono però degli strumenti di lavoro e ne parleremo in questa lezione. Questa è la lezione introduttiva al diritto commerciale. La lezione con cui si introduciamo, parlando degli strumenti di lavoro e di altre cose che sono propedeutiche all'apprendimento di questa materia. Argomenti, strumenti di lavoro, fonti e tendenze del diritto commerciale, il fenomeno impresa, l'impresa e le imprese. Primo argomento è strumenti di lavoro. Cosa sono gli strumenti di lavoro? In tutte le attività ci sono gli strumenti che si usano per imparare e conoscere che cosa bisogna fare nel proprio lavoro. E questi sono gli strumenti di lavoro del diritto commerciale. Un po' di storia. Secondo millennio avanti Cristo, le città. Secondo millennio avanti Cristo, siamo, per parlare delle civiltà, l'epoca babilonese. In quel periodo, 2000 anni prima di Cristo, anche forse un pochettino di più, nascono le città. Cosa comporta questo? Se prima, abitando nelle campagne o in piccoli agglomerati, ciascuno poteva provvedere a quello che serviva, quando ci sono le città, alcune molto grandi, come era Babilonia, bisognava che qualcuno provvedesse a produrre da un posto, trasportare e vendere nella città. Nascono, se vogliamo, le imprese, non perché il commercio non sia esistito anche prima, ma questo era un commercio necessariamente organizzato per rifornire alle città di tutto quello che serviva. Un altro momento importante nella storia delle imprese è i mercanti medievali. Si pensa talvolta al Medioevo come qualcosa di arretrato, diciamo, si era dissolto l'impero romano, eppure c'era qualcosa che funzionava anche meglio di prima. E la mercatura, il commercio, i mercanti medievali. Codificazione ottocentesca. Un ulteriore passo nella storia del diritto commerciale, e capirete

perché si chiama diritto commerciale, sono le codificazioni ottocentesche. Fino ad allora il commercio, l'attività imprenditoriale era organizzato secondo leggi che si davano gli stessi commercianti, gli stessi mercanti. Gli Stati unitari, la Francia, poi l'Italia, anche se non era unitaria, comunque c'erano tante staterelle, ma c'erano stati, hanno deciso che era compito dello Stato fissare le regole anche delle imprese. Quindi codificazioni ottocentesche che arrivano fino a noi. La globalizzazione e la concorrenza, un altro passo importantissimo è la globalizzazione e la concorrenza. Concorrenza che si svolge nel mondo globalizzato, quindi tutto il mondo, non è più la concorrenza e il mercato, mercati nazionali per non dire mercati locali, è un mercato globalizzato, appunto. Via dell'impresa, percorso delle imprese nel corso dei tempi ad ogni impresa. In un mio studio ho parlato proprio di via dell'impresa, nel senso che l'impresa percorre un cammino. Lo percorrono le imprese in generale, appunto parlavo dei babilonesi, evolvendosi, adattandosi a tutti i tempi, a tutte le necessità, ma anche un percorso che ciascuna impresa fa, si costituisce, si sviluppa e poi può proseguire anche per molto tempo, ma può cessare perché non è più in grado di reggere la concorrenza delle altre imprese. Dalle passioni agli interessi. La via dell'impresa comprende anche questo passaggio. Per parlare adesso, fare un raffronto di una cosa che conoscono tutti. Pensate alla guerra di Troia. La guerra di Troia è stata presentata come una guerra scatenata per Elena, per recuperare Elena al suo legittimo marito. Ma dietro forse c'era una competizione economica col grano che si produceva dall'Asia e che invece la Grecia non riusciva a produrre. Ecco, un passaggio importante delle imprese è quando dalle passioni si è passato agli interessi. Certo, c'è l'aspetto anche dell'attività lucrativa, speculativa, ma è un passaggio importante perché la convenienza e l'interesse diventano i criteri su cui si guidano le stesse imprese. Le imprese devono guadagnare. Per carità, possono guadagnare troppo e forse anche talvolta in modo eccessivo. Ma se non cercano di pareggiare i costi, l'impresa non funziona. Interessi coinvolti nelle imprese. Qua ho fatto un grafico, io lo dico in italiano, ma questa live potrebbe essere intesa come stakeholders, questo è il nome inglese ormai diffuso, che indica quali sono gli interessi e i soggetti che sono interessati all'attività di un'impresa. Al centro c'è l'impresa. Per ciascuna impresa succede questo. Poi abbiamo i fornitori, i dipendenti, i clienti, sono soggetti che hanno tutti interessi, alcuni convergenti. I dipendenti, per esempio, sono interessati che l'impresa vada bene perché così possono continuare ad avere il rapporto di lavoro. Le altre imprese invece hanno un interesse chiaramente divergente, nel senso che se quell'impresa va male, le imprese concorrenti possono avere più successo. E così l'ambiente, la regione, il fisco, le banche, sono tutti soggetti che hanno interessi rispetto alle imprese, che possono essere divergenti o convergenti, ma comunque sono interessi che pongono l'impresa al centro di una rete di rapporti che appunto a livello internazionale si definisce come questi soggetti come gli stakeholder, i portatori di interesse rispetto ad un'impresa. Autonomia dell'impresa rispetto al suo stesso titolare. L'impresa è un'organizzazione, vedremo meglio tra poco, ma questa organizzazione si caratterizza di per sé. Certo che c'è un titolare, però l'impresa assume una sua rilevanza economica, ma anche giuridica, che è quella che a me più interessa, di per sé, come un'attività organizzata dell'impresa nei confronti del mercato e nei confronti di tutti. Continuità dell'impresa. L'impresa si caratterizza, non è un affare isolato, l'impresa è un qualcosa che si propone di continuare. Non si sa quanto possa continuare un'impresa, ci sono imprese che durano poco tempo, altre che sono molto longeve, ma si propone comunque di continuare, cioè non si svolge un'attività, un atto isolato, ma si vuole che prosegua. Perpetuazione delle imprese. Qualcuno ha detto che le imprese hanno l'elisir di lunga vita, l'elisir quasi dell'immortalità. Le imprese vogliono perpetuarsi, continuare, perché vogliono riaffermarsi, se hanno successo vogliono continuare. Imprese ultracentenarie, una in Giappone dall'anno 718, in Italia c'è la fonderia Marinelli dall'anno 1000. Non sorprenda,
Le imprese sono destinate a continuare, alcune di queste

imprese hanno, come quella giapponese al 718, c'è un'impresa con lo stesso nome, appartenente alla stessa famiglia, ovviamente i discendenti di quella famiglia, che esercita un'attività di una locanda tipo giapponese. La fonderia Marinelli dall'anno 1000 fornisce campane, questa è l'attività, con la stessa famiglia, nella stessa sede, in tutto il mondo. Ecco, vedete come le imprese possono perdurare a lungo, ultracentenario. C'è anche un'associazione di imprese che abbiano almeno 200 anni. Negli Stati Uniti le imprese hanno una durata molto breve, alcune che durano a lungo, per carità, ma le imprese, diciamo, durano molto breve. Anche in Italia la maggior parte delle imprese dura 3-4 anni. Ma ci sono quelle che, se superano quel periodo iniziale delle maggiori difficoltà, possono durare per lunghissimo tempo. Spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Un altro argomento, fondi e tendenze del diritto commerciale. Ci sono le fonti, cioè le norme che regolano il diritto commerciale, e c'è anche un'indicazione della tendenza. Il diritto commerciale evolve, ma comunque ha un orientamento, un senso. Fonti del diritto commerciale, codice civile, libro quinto del lavoro. La fonte principale del diritto commerciale in Italia è il codice civile, e il codice civile del 1942 nel libro quinto del lavoro. È stato tante volte modificata, queste disposizioni sono state tante volte modificate, ma la fonte è il codice civile. Poi c'è la Costituzione italiana, articolo 41, e i trattati dell'Unione Europea. Costituzione italiana, che prevede all'articolo 41, la norma fondamentale, la libertà di attività economica, e poi ci sono i trattati dell'Unione Europea che regolano i rapporti tra Stati, ma anche il commercio e l'attività di impresa nell'ambito dell'Unione. Tante leggi civili e nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ho detto prima che c'è la norma principale, il codice civile, principale per importanza, ma le norme come quantità sono contenute in tante altre leggi civili. Queste leggi civili che si aggiungono a quelle del codice, e poi nel settore particolare, procedure concorsuali, si è aggiunto il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Pratica degli affari. Tra le fonti del diritto commerciale non si può trascurare la pratica degli affari, cioè l'attività che in concreto viene svolta. Faccio un esempio banalissimo, ormai tutti conosciamo che cos'è il leasing. Il leasing prima non era regolato da nessuna legge, è nato nella pratica, poi si è imposto nell'attività pratica, nella prassi delle imprese, e poi il legislatore l'ha regolato. Quindi tra le fonti del diritto commerciale annoveriamo anche la pratica degli affari. Aggiornarci sulle norme. Come? Con i testi di legge aggiornati. Ho portato qua un codice civile, ce ne sono tanti, bisogna che sia però sempre aggiornato. Ma attualmente c'è un sistema per tenersi aggiornati e consultare la legge vigente in quel momento. www.normattiva, attenzione, ci sono due t.it, è un portale che contiene tutte le leggi vigenti attualmente. Ci sono leggi che risalgono anche alla fine dell'Ottocento, se sono vigenti le troviamo sempre lì, e troviamo tutte le modificazioni, quindi un testo molto, molto aggiornato. Oltre a contenere i testi di legge, su di esso, come tutte le piattaforme digitali, su internet si possono fare ricerche cercando anche per parola o per numero della legge. Pagine economiche dei giornali. Per tenersi aggiornati servono anche le pagine economiche dei giornali. Tutti i giornali, i quotidiani, contengono delle indicazioni sull'economia. Ecco, lì possiamo vedere che cosa c'è e quali leggi anche si prospettano. Ma ci sono giornali economici specializzati, e c'è soprattutto internet, in cui possiamo cercare tutto quello che ci serve per aggiornarsi. Globalizzazione dei mercati, internazionalizzazione. Una tendenza del diritto commerciale da sempre, per la verità, è quello di essere aperto, non essere mai un ristretto nell'ambito di uno Stato. Oramai l'internazionalizzazione e la globalizzazione hanno fatto così forte, non possiamo trascurare che lo Stato italiano può regolare il fenomeno imprese in un certo modo. Se altrove è regolato in modo più favorevole, le imprese si spostano. Esternalizzazione, outsourcing. Che cosa succede? Le imprese possono trovare conveniente
invece di produrre all'interno dell'azienda

tutto quello che serve per arrivare al prodotto finito da mettere in vendita o al servizio, si esternalizzano, cioè passano ad altre imprese di compiere delle fasi dell'impresa. Outsourcing. Si avvalgono di altre imprese per lo svolgimento del proprio servizio. Ci sono alcune imprese che svolgono semplicemente quello di assemblare i servizi organizzati da altri. Anche questa è un'attività di impresa, anche questo è frutto della globalizzazione dei mercati. Concorrenza e protezionismo. La globalizzazione dei mercati influisce anche sulla concorrenza, che non può essere una concorrenza vista soltanto all'interno di uno Stato, ma deve estendersi. I limiti che un tempo si ponevano con il protezionismo, certi beni, certe operazioni devono essere fatte all'interno e sono difficili da controllare. Il protezionismo è quanto di più pericoloso ci sia per la concorrenza, ma anche per le stesse imprese, perché pongono limite artificiale che le imprese, come se fossero delle barriere, saltano a piè pari. Crisi dei mutui subprime del 2008. Un esempio della globalizzazione del mercato data dalla crisi dei mutui subprime. Nel 2008 negli Stati Uniti ci fu una crisi nel mercato bancario sostanzialmente. Quella crisi si è trasferita a tutto il mondo, ne abbiamo subito le conseguenze anche in Italia. Ecco, vedete come certe operazioni, quelle operazioni che avevano portato ai mutui subprime, cioè che venivano concessi diciamo a creditori, dai creditori a soggetti che non avrebbero meritato di avere il credito, ecco. Quella legislazione insufficiente ha provocato dei danni che si sono riversati su tutto il mondo. Spunto di riflessione. Cos'è la Lex Mercatoria? Il fenomeno impresa, l'altro argomento, ho messo tra virgolette impresa perché lo considero come un fenomeno, qualcosa da studiare in modo a sé stante. Ruolo dell'impresa, il rischio dell'attività. Che cosa fa l'impresa? L'ha fatto sempre, ma è stato evidenziato soltanto da qualche secolo, da pochi secoli. L'impresa sostanzialmente compra dei beni che presuppone di poter vendere. Se non li vende, ovviamente non riesce, diciamo, a sostenersi, per cui corre un risco. Il rischio dell'attività è la caratteristica dell'impresa. Motore dell'economia. Producendo beni e servizi, l'impresa arricchisce l'economia. Il reddito e lo sviluppo di una nazione può essere calcolato proprio su quanto le imprese riescono a produrre. Nel codice di commercio del 1882, quello che ha preceduto il codice civile, si parlava di atti di commercio. Non era ancora considerata l'impresa in sé, ma soltanto gli atti che l'impresa, era sempre l'impresa, ma che l'impresa compiva, chiamando gli atti di commercio. Nel codice civile 1942, che si sono passati tanti anni, l'impresa è invece evidenziata come attività a sé stante e quindi disciplinata in quanto tale, un fenomeno appunto particolare, l'impresa come attività. Impresa imprenditore, articolo 2082, quando indico degli articoli senza altra specificazione mi riferisco al codice civile. Esercizio professionale. L'impresa è un'attività con cui si esercita professionalmente un'attività, un esercizio dunque professionale. L'attività deve essere un'attività economica e poi preciserò cosa si intende per economico. E ci deve essere l'organizzazione. Quindi l'impresa e l'imprenditore che l'esercitano svolgono un'attività professionale, un'attività economica con un'organizzazione. L'attività dell'impresa deve essere rivolta al mercato. Chi produce per se stesso non è impresa, il titolare non è imprenditore. Produzione quindi destinata al mercato, destinata ai terzi. Carattere dell'attività: non singoli atti, ma attività in senso oggettivo. L'attività è diversa dagli atti, ovviamente, gli atti tutti insieme configurano un'attività, ma l'attività è considerata a sé stante, nell'insieme, quindi non sono i singoli atti, ma l'attività che viene considerata oggettivamente. Disciplina l'attività più che del soggetto che l'esercita. La nostra legislazione disciplina, cioè detta regole per l'attività più che per il soggetto che esercita questa attività. Il soggetto non manca perché l'attività deve imputarsi, cioè l'imputazione dell'attività.
l'attività che viene esercitata con quei caratteri viene imputata, cioè riferita a un soggetto. Chi è che è tenuto ad adempiere certi obblighi è l'imprenditore, ma l'imprenditore in quanto esercita quell'attività. Professionalità, esercizio abituale, non unica o principale attività. L'attività di impresa è un'attività esercitata in modo professionale. Cosa si intende in modo professionale? Significa che deve essere un esercizio abituale. Per carità, un soggetto può esercitare più attività.

Professionalità in fondo è legata all'organizzazione. Ci sono talvolta, ho detto prima, che se si compie un solo atto non è impresa. Attenzione, dipende dall'atto. Ci sono dei singoli atti che richiedono un'organizzazione e richiedono anche molto tempo, per questo per cui si supplisce all'unicità dell'atto. Ora si parla di costruire il ponte sullo stretto di Messina. Ebbene, se si realizzerà, la società che deve costruirlo, si chiama appunto Società per il Ponte dello Stretto di Messina, svolgerà un unico atto, un atto così importante e complesso che non possiamo dire che gli manchi di professionalità. Organizzazione, organizzazione del lavoro e del capitale. L'organizzazione, l'imprenditore e l'impresa organizza i fattori produttivi. I fattori produttivi sono la terra, ma non in tutte le imprese c'è la presenza della terra, anche se una localizzazione c'è anche in ogni attività, ma soprattutto è l'organizzazione del fattore del lavoro e dei capitali. Si organizzano il lavoro e i capitali. Anche se non si ricorre al lavoro altrui, ci possono essere imprese. Pensate a quei distributori automatici, e quella è un'attività d'impresa, il lavoro altrui. Il titolare può benissimo rifornire i distributori automatici senza necessità di avere tanti dipendenti. È un'attività però organizzata, e quindi in questo senso, pur essendoci o essendo molto basso l'impiego del lavoro, c'è l'organizzazione. Distinzione rispetto al lavoro autonomo. Attenzione. L'impresa si distingue dal lavoro autonomo. Il lavoro autonomo è il lavoro, per esempio, del professionista. Nell'Unione Europea il professionista è considerato impresa. In Italia, invece, il professionista non svolge, pur avendo talvolta un'organizzazione importante, non svolge un'attività d'impresa. Quindi c'è una distinzione proprio sul tipo di organizzazione tra l'impresa in senso stretto e il lavoro autonomo. Attività economica, metodo economico di gestione, coprire almeno i costi. L'attività che svolge l'impresa è un'attività economica. In che senso economica? Un tempo si pensava che ci fosse necessariamente lo scopo di lucro. No, deve essere un metodo economico di gestione. L'intento è quello di coprire almeno i costi. L'impresa di mera erogazione, chi distribuisce cose gratis, i pasti gratis a chi ne ha bisogno, quella non è un'attività d'impresa. Attività non necessariamente lucrativa, appunto, non deve essere necessariamente quella di perseguire uno scopo di lucro. Per carità, normalmente le imprese perseguono lo scopo di lucro, ma non è necessario, cioè non è un requisito dell'impresa che ci sia lo scopo di lucro. Impresa, quella delle società mutualistiche, oppure l'impresa sociale. La prova che per il nostro ordinamento lo scopo di lucro non è essenziale per la definizione dell'impresa, ma il metodo economico sì, è che sono imprese definite come tale, le imprese mutualistiche, che non si propongono, al massimo possono, si propongono certi limiti a uno scopo lucrativo. Eppure l'impresa sociale, cioè l'attività anche assistenziale, se vengono gestite in modo economico, quelle sono imprese, vengono chiamate come tali dal nostro legislatore. Spunti di riflessione. Che cosa ha di particolare l'attività di impresa? Altro argomento. L'impresa e le imprese. L'impresa, vi ho detto che cos'è, ma in realtà non c'è l'impresa, ma ci sono le imprese, c'è cioè una pluralità di imprese. Forma d'impresa, modello organizzato dall'attività economica. È la legge stessa che parla di forma d'impresa, per distinguo da altre forme di organizzazione. È il modello organizzato dall'attività economica che appunto configura quell'essere, svolge in modo professionalmente un'attività economica organizzata e così via, è il modo della forma dell'impresa. Libertà di organizzazione, articolo 41 della Costituzione. La Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica, e in questa libertà sta anche la libertà di organizzarsi come si vuole. Solo in certi casi vengono posti i limiti e i modi con cui si organizza. Per esempio, un'impresa individuale, cioè impresa gestita da una persona fisica, non può svolgere un'attività bancaria. Qui si sottopone l'eccezione, la regola è quella che la forma di impresa è decisa dall'imprenditore, al titolare dell'impresa, avvalendosi della libertà di iniziativa economica. In Italia professionisti non sono imprese, nella Unione Europea sì, e come ho già detto, i professionisti non sono qualificati imprese e questa è una scelta del nostro legislatore rispetto all'Unione Europea che invece considera imprese pure quelle dei professionisti.
tipologia

Io di imprese agricola commerciale. Nel titolo di questo argomento c'era l'impresa e le imprese. Iniziamo a vedere quindi la pluralità delle forme di imprese. C'è l'impresa agricola, l'impresa commerciale, l'impresa agricola che svolge un'attività agricola, l'impresa commerciale che invece svolge tutto il resto delle attività. Un'altra tipologia è quella della piccola impresa, piccola e media impresa e grande impresa. A seconda delle dimensioni abbiamo queste distinzioni. Impresa individuale, collettiva e in particolare società. A seconda del modo con cui si organizza la titolarità dell'impresa, il soggetto persona fisica, impresa individuale o collettiva, noi abbiamo queste ulteriori tipologie. Lucrativa e cooperativa. Ci sono imprese che possono proporsi lo scopo di lucro, sono imprese lucrative. Ci sono imprese cooperative in cui lo scopo di lucro non è bandito, ma è quantomeno limitato. Imprese minori, coltivatori diretti del fondo. Il codice civile considera piccole imprese, io però le ho definite imprese minori per le ragioni che ora vedremo. I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e piccoli commercianti. Questi sono soggetti che sono considerati piccoli imprenditori e ci sono delle esenzioni dagli obblighi che sono previste per tutte le imprese. Vi spiegherò che cosa significa ciascuna di queste categorie, mi porta in questo momento a evidenziare la pluralità di tipi di imprese. E sono imprese minori anche quelle in cui viene svolto l'attività con la prevalenza del lavoro proprio del titolare o dei suoi familiari. Impresa minore nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Io ho intitolato questa slide Imprese minori e non piccole imprese. Il codice civile parla soltanto di piccole imprese, ma nel codice della crisi di impresa, ma già anche nella vecchia legge fallimentare che è stata sostituita dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non erano più le imprese minori, erano imprese che non superavano determinate soglie. Per questo questo insieme di imprese si chiamano imprese minori. Discipline per vari tipi di imprese, statuto generale impresa commerciale non piccola. Ci sono delle norme generali che si applicano a tutte le imprese commerciali che non siano di minore dimensione. Ci sono poi statuti particolari per specifiche attività, quali quella bancaria, assicurativa e così via. Quindi nel caso dell'impresa bancaria si applicano le regole generali di tutta l'impresa commerciale, perché anche l'attività bancaria è un'attività commerciale, più le regole particolari di quel settore, di quel tipo di attività. Capacità d'esercizio dell'impresa. Capacità generale 18 anni. Per esercitare un'attività d'impresa bisogna aver compiuto i 18 anni, perché a quella data, a quell'età, si raggiunge la capacità in senso generale per compiere atti giuridici. Attenzione. L'incapace solo a continuazione dell'attività con autorizzazione del giudice. Pure l'incapace può svolgere l'attività d'impresa, ma non può intraprenderla, cioè iniziare. Può continuare con l'autorizzazione del giudice un'attività d'impresa qualora, per esempio, diventi e sia erede di un imprenditore che esercitava quell'attività. Si può continuare, ma non iniziare ex novo. Spersonalizzazione dell'attività. L'attività d'impresa esercitata da un titolare. E poi vedremo che ci sono le imprese individuali e quelle collettive, le società, ma l'attività ha una sua configurazione, non è un soggetto, non è un nuovo soggetto giuridico, l'attività è vista in senso spersonale, indipendentemente da chi ne sia il titolare. Inizio e fine dell'impresa. Quando si presentano i requisiti dell'impresa? Ho detto che le imprese sono assoggettate a norme che sono diverse da quelle che si applicano quando un soggetto, un'attività non costituisce imprese. È molto importante allora individuare quando inizia l'impresa. Quando inizia l'impresa? Quando l'attività che viene svolta presenta tutti i caratteri perché si definisca impresa. Atti di organizzazione dell'organizzazione. Al fine di determinare quando c'è l'inizio e la fine dell'impresa, serve distinguere gli atti di organizzazione dagli atti dell'organizzazione. Mi spiego meglio. Gli atti dell'organizzazione è facile individuare. Se c'è un'attività commerciale che vende dei prodotti al pubblico, gli atti dell'organizzazione sono le operazioni di vendita. Ma non c'è bisogno di attendere che i prodotti siano venduti, potrebbe essere che il negozio sia aperto e ancora non ci sia nessuna vendita.
L'impresa risale non a quando c'è

si attuano nel commercio col pubblico, ma quando è organizzato per vendere per il pubblico. Dunque sono gli atti di organizzazione quelli che sono rilevanti, cioè l'impresa esiste nel momento in cui pone in essere quanto serve e che cosa servirà, procurarsi quello che serve per svolgere l'attività di impresa, trovare locali, nel caso che ho fatto prima del negozio, trovare locali, assumere il personale, stipulare i contratti per avere le merci da vendere, e queste sono attività di organizzazione. In quel momento esiste già l'impresa ed è soggetta alle regole dell'impresa. Il problema opposto si pone per la cessazione dell'attività dell'impresa. Quando cessa l'attività, cioè l'impresa decide chiude le serrande o non vende più, finisce in quel momento l'impresa? No, perché anche lì ci sono gli atti di organizzazione, se vogliamo, di disorganizzazione. L'impresa dovrà esitare le merci che sono ancora in magazzino, dovrà cessare i rapporti di lavoro, cessare dal contratto di locazione, se ha stipulato un contratto di locazione. Ecco, l'impresa c'è fin tanto che non è dissolta completamente. È molto importante distinguere quando ci sia l'impresa o l'impresa non ci sia più o non ci sia ancora l'impresa, perché ci sono delle norme, le abbiamo viste, ne vedremo altre, che si applicano soltanto all'impresa, all'attività dell'impresa operante, anche quando è in fase di formazione e anche quando è in fase di dissoluzione. Spunti di riflessione. Che cos'è la forma di impresa? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cosa spinge l'impresa ad operare? Che cos'è la lex mercatoria? Che cos'ha di particolare l'attività di impresa? Che cos'è la forma di impresa? Questa è una lezione introduttiva, quello che ho esposto, una lezione in cui si spiega quali sono gli strumenti e qual è l'oggetto del corso di diritto commerciale. Un oggetto un po' particolare, perché è un oggetto l'impresa, si chiama diritto commerciale, ma in realtà è soltanto per una tradizione, si parla di commerciale, in realtà sarebbe il titolo vero sarebbe corso di diritto dell'impresa. L'impresa è un fenomeno, se vogliamo, strano, esiste da tanto tempo, ma ha questa particolarità, deve adattarsi alle situazioni concrete, è per questo che sopravvive, è per questo che continua. Ricordiamoci che cosa è successo nel periodo del Covid. Le imprese si sono adattate immediatamente a svolgere lavoro anche a distanza. Si sono adattate trasformando certe produzioni in altre perché erano quelle che servivano. Ecco, questa è l'adattabilità e la forza dell'impresa. Naturalmente c'è anche sotto quello che ho detto prima, il passaggio dalla passione all'interesse. L'impresa viene svolta talvolta anche per passione, spesso per passione del titolare dell'impresa. Ma se fosse soltanto la passione, i successi non ci sarebbero, ci deve essere l'interesse. È l'interesse che muove l'impresa, ovviamente l'interesse non deve diventare un'attività meramente speculativa, ma deve essere qualcosa anche di produttivo. E questo è il bello dell'impresa, il successo che l'impresa è uno strumento, una forma giuridica che esiste da tanti anni proprio perché mutevole e si adatta alle esigenze del tempo. Con questo ho finito la lezione, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito dell'università. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, benvenuti. Io sono Paola Carbone e sono molto felice di presentarvi il corso di cui adesso brevemente parleremo. Chi sono? Io sono una psichiatra, una psicoanalista, ho insegnato tanti anni alla Sapienza, alla Facoltà di Psicologia della Sapienza e quindi sono molto lieta in questa occasione di riprendere il percorso di insegnamento con voi. Con voi. Tra l'altro, da molti anni dirigo una scuola di specializzazione proprio nel campo che oggi approfondiremo insieme. E quindi andiamo al titolo di questo corso: Interventi clinici per l'infanzia e per l'adolescenza. È un corso composto di 16 lezioni che vi consentiranno di fare un percorso progressivo in questo mondo affascinante e anche un po' misterioso che è la psicopatologia dell'età evolutiva, ma non solo della psicopatologia, ma della clinica, cioè di come noi possiamo essere d'aiuto ai bambini e agli adolescenti in difficoltà. Ecco, vediamo insieme perché l'intervento clinico in età evolutiva è tanto importante. Prima di tutto vorrei sottolineare perché è tanto importante in generale la clinica, anche quella che non riguarda specificatamente l'età evolutiva. La clinica è tanto importante anche per coloro che tra voi non intendono specializzarsi, non intendono diventare dei clinici. È tanto importante perché io penso che la clinica sia proprio il cuore pulsante della psicologia. Se ci riflettete, che cos'è che differenzierebbe senza la clinica la psicologia da altre discipline? In fondo la psicologia si occupa della psiche, tratta della psiche e allora la filosofia, e allora la sociologia, ma anche la teologia che tratta di quella psiche che abbiamo tradotto con la parola anima. Quindi, se non ci fosse la clinica, la psicologia non si differenzierebbe da queste altre discipline, mentre invece è molto diversa. E la diversità sta proprio nell'attività clinica, nella propensione per la clinica, cioè nella propensione ad aiutare l'altro, ad aiutare l'altro. Ecco, vediamo ora in particolare qual è la qualità specifica della clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. In realtà lo vedremo nel corso di tutte le lezioni. Quello che voglio sottolineare in questo momento è che questa clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, tra tutte le cliniche, la dico grossa, è la più importante e anche però forse la più difficile. Dico che è la più importante perché un intervento ben fatto in età precoce, nell'infanzia e nell'adolescenza, ha effetti, efficacia enormemente maggiore che nelle età successive. Quindi quello che seminiamo in quel momento della vita porta a un magnifico prodotto, un magnifico raccolto e quindi è molto importante saper seminare bene nella clinica dell'infanzia e dell'adolescenza. Dico che è difficile, non per spaventarvi, perché poi piano piano queste difficoltà le affronteremo tutti insieme. Ma perché effettivamente devo sottolineare l'impegno che richiede affrontare la clinica dell'infanzia e dell'adolescenza che comporta non solo volgersi al bambino, all'adolescente in difficoltà, ma avere la competenza per affrontare il nucleo familiare, per trattare con gli assistenti sociali, con i giudici tutelari, con i presidi delle scuole, insomma, con tante figure di adulti che si occupano dei ragazzi, che fanno parte della vita dei ragazzi in modo molto, molto consistente, molto significativo. Quindi dico che è difficile perché comporta un'ampia capacità, un'ampia gamma

di capacità e anche quindi di applicazione, di esercizio, di esperienza. Come sono organizzate le lezioni? Vi ho detto che sono 16 lezioni. Queste 16 lezioni verranno condotte da un gruppo di docenti che si alterneranno nel essere con voi. Voglio dirvi due parole su chi sono questi docenti. Non ve li presento nome e cognome perché sarebbe noioso in questo momento far l'elenco, si presenteranno loro man mano. Ma come sono stati scelti? Perché li abbiamo scelti, Elisa Casini ed io che coordiniamo questo corso? Li abbiamo scelti in funzione di tre caratteristiche. La prima, la specifica competenza in ciò che vi racconteranno, in ciò che vi diranno. Chi vi parlerà dell'autismo si occupa di questo, per il Sistema Sanitario Nazionale da molti anni ha una competenza specifica eccellente. Chi vi parlerà degli adolescenti migranti si occupa degli adolescenti migranti da decenni, insegna in questo ambito. E quindi, insomma, ciascuno dei vostri docenti, dei nostri docenti, ha una competenza specifica. Quindi questo è stato il primo motivo che ci ha fatto scegliere alcune determinate persone. Il secondo motivo è che accanto a questa competenza specifica che rende ciascuno di noi un po' diverso, abbiamo però un legame comune, un linguaggio comune, una formazione comune, perché tutti noi, tutti i docenti che incontrerete, ci siamo formati e condividiamo la stessa appartenenza scientifica, la stessa società scientifica. Siamo tutti membri dell'ARPAD, l'Associazione Romana di Psicoterapia dell'Adolescenza, e un'associazione a indirizzo psicoanalitico nella quale siamo cresciuti, siamo maturati, abbiamo aperto scuole, attività di diverso genere, quindi c'è un legame che rende il linguaggio che voi ascolterete molto, molto analogo e quindi crea un'uniformità nel corso delle lezioni. Però la terza cosa che ci è sembrata importante, visto che abbiamo detto che il percorso che dovremo fare insieme è affascinante, ma anche complicato, non semplicissimo, la cosa molto importante che Elisa Casini ed io abbiamo valutato è la passione dei docenti, perché un docente ovviamente insegna bene quando trasmette bene le nozioni, le conosce bene, le sa trasmettere bene, questo è fondamentale. Però per insegnare bene bisogna anche accendere curiosità, desiderio, e per accendere qualcosa negli altri dobbiamo averla accesa dentro di noi. Quindi l'elemento che questi colleghi che faranno le lezioni, che voi conoscerete a lezione, hanno in comune è una grande passione per il lavoro che fanno. Ecco, detto questo, io credo che possiamo avviarci alla conclusione di questa presentazione, che completo dicendovi che grazie alla differenza di ciascuno dei docenti che incontrerete avrete l'occasione non solo di affacciarvi su certe conoscenze ma anche di affacciarvi in certi luoghi, perché qualcuno è primario in un ASL, qualche altro lavora in centri di aggregazione giovanile, qualcuno ha creato cooperative sociali. Ci sono studi privati in cui vi affaccerete, il pronto soccorso ospedaliero. Insomma, grazie alle diverse collocazioni professionali del nostro gruppo di docenti, vi affaccerete in diverse aree in cui si svolge la clinica dell'età evolutiva. Vado adesso davvero a concludere e quindi vi dico prima di tutto che questo breve nostro incontro sarà seguito da un appuntamento molto più sostanzioso, perché ci vedremo alla prima lezione, ci incontreremo di nuovo presto alla prima lezione. Per dirvi anche che per qualsiasi necessità di informazione, di approfondimento, per i vostri commenti, per i vostri contributi, come sapete il sito web è a vostra disposizione e possiamo trovarci, incontrarci, contattarci attraverso il sito web. Adesso diciamo a tutti noi buona fortuna e buon viaggio per questa partenza e questa esplorazione avventurosa, e a prestissimo a tutti.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Renan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. Io sono Paolo Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un centro che si occupa di intelligenza artificiale da molti anni, e sono full professor adjoint della Università del Colorado a Denver nel Dipartimento di Matematica. Ci occupiamo del concetto di intelligenza artificiale. Gli argomenti che affronteremo sono: che cos'è l'intelligenza artificiale e i vari tipi di intelligenza artificiale che è opportuno distinguere e conoscere. Iniziamo dal primo argomento. Cos'è l'intelligenza artificiale? Questa domanda sembra retorica, ma in fondo non lo è, perché si parla molto di intelligenza artificiale, specialmente oggi, ne esistono le più varie applicazioni, sui giornali è molto presente. Ma manca una struttura concettuale che consenta a livello accademico, specialmente agli studenti, di comprendere che cosa è l'intelligenza artificiale, cosa tenta di fare. Tentiamo di affrontare questo discorso. L'obiettivo dell'intelligenza artificiale, in termini molto, molto semplici, è a sua volta semplice. L'intelligenza artificiale ha lo scopo di rendere i pensieri automatici. Cosa significa rendere i pensieri automatici? Significa creare una macchina che sia in grado di simulare il comportamento intelligente degli esseri umani e quindi di ingannare eventualmente un essere umano o più esseri umani simultaneamente sul fatto che non è una macchina ma un reale essere umano. Il problema però è un po' più complicato. Nel tempo noi abbiamo imparato a rendere automatiche molte procedure materiali: i motori, i frigoriferi, il laser, le catene fisiche e chimiche della materia e dell'energia. Ma quando si tratta di pensieri è diverso. Il pensiero è diverso perché i pensieri non sembrano avere massa, sono invisibili. Anche senza massa, i pensieri però si attraggono gli uni con gli altri. Sembra che il pensiero sia una parola che nasce al plurale. Cosa vuol dire? Che i pensieri sono invisibili, partono, come vedremo, dalla materia, cioè dalle sinapsi neuronali che conosciamo e che sono la parte fondamentale del cervello. Però in quanto tali i pensieri sono invisibili, intoccabili, non hanno massa, ma si attraggono come se l'avessero. In una parola, significa che i pensieri, il pensiero è un processo, non è mai unico, è un processo, è un flusso che arriva a esistere in maniera multipla. Per cui abbiamo questa apparente specificità del pensiero. Quindi, che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale mira a catturare le basi che completano il mondo della materia. Questa frase va un attimo spiegata. Il cervello appare, ci appare su basi materiali, come e forma i pensieri, e la sua più importante attività è completare quello che alla natura manca, quello che alla materia manca. Ad esempio, noi vediamo un paesaggio perché la nostra mente ha trasformato un insieme di impulsi luminosi in un'immagine. Ovviamente sappiamo che circa l'80% più o meno di quello che noi vediamo è ricostruito dal cervello. Tuttavia, adesso immaginiamo questo paesaggio che presenti una piccola differenza rispetto a ieri. La nostra mente focalizza quelle parti del paesaggio che sono cambiate, come

se avesse realizzato, capito, che ha completato in maniera non corretta quel paesaggio. Quindi una piccola differenza, una piccola discontinuità nel paesaggio di ieri focalizza la mia attenzione. È come se il cervello dicesse a se stesso: ho fatto una previsione che oggi non mi torna perché qualcosa è cambiato. Per cui da questo possiamo dedurre che la nostra mente è strutturata per aggiungere informazione a quello che la materia ci mostra. Il cervello cerca di completare ogni scena. Questo è importante perché è quello che la natura e la materia ci mostra, è in qualche modo quantificabile. È più difficile quantificare ciò che il cervello aggiunge a quello che la materia non mostra. Quello che il cervello aggiunge, cioè i pensieri e l'interpretazione che noi facciamo delle scene, è paradossalmente invisibile. Parto da una base materiale, si costruisce un pensiero che è invisibile e ritorna alla base materiale, che sono i neuroni nel nostro caso. Quindi il cervello sembra una macchina nata per fare previsioni, per completare tutto ciò che ha di fronte. Non esiste possibilità di mostrare un sasso nudo a un essere umano senza che il suo cervello sviluppi pensieri che aggiungano informazione a quel sasso, a ciò che il sasso fisicamente mostra. Quindi, se dobbiamo concludere, possiamo dire: l'intelligenza artificiale cerca di simulare la complessità del cervello all'interno di una macchina che lavora in maniera automatica, come il computer. Dopo aver visto questi concetti, poniamoci una domanda e vediamo se sappiamo rispondere. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Affrontiamo adesso questo nuovo argomento. Quanti tipi di intelligenza artificiale esistono? Su questo argomento, infatti, c'è un po' di confusione, in quanto noi andiamo a vedere applicazioni di intelligenza artificiale che simulano il linguaggio naturale, altre applicazioni che aiutano i medici in alcune operazioni complesse di analisi delle immagini, altre operazioni di intelligenza artificiale che riguardano la guida robotizzata intelligente, eccetera. È opportuno distinguere almeno macroscopicamente almeno tre aree dell'intelligenza artificiale. La prima area è quella dell'approccio simulativo. La seconda area è quella dell'approccio emulativo. E la terza area è quella dell'approccio informativo. Adesso cerchiamo di capire più in dettaglio qual è la specificità di ognuno di questi approcci e qual è, all'interno dei sistemi artificiali adattivi, l'approccio che noi tenteremo di approfondire e che ci servirà da base per discorsi più complessi. L'approccio simulativo è la simulazione del cervello umano allo scopo di capire e ricostruire il cervello umano. Questo è molto semplice, nel senso che molti scienziati, neuroscienziati in particolare, hanno come obiettivo quello di simulare su computer il funzionamento di alcuni meccanismi del cervello umano, al solo scopo di capire come il cervello umano funziona. Cioè, non mi interessa il risultato, cioè che costruisco un programma che fa le stesse cose del cervello umano, mi interessa costruire un programma che le fa nello stesso modo in cui ho capito che il cervello umano potrebbe farle. Perché questo? Perché chiunque di noi ha avuto un giocattolo e voleva capire, un giocattolo fatto di diversi pezzi, voleva capire come funzionava, l'unico modo che aveva in realtà era quello di smontarlo. Smontarlo tentando di non rompere i pezzi di cui era fatto, e poi, una volta smontato, tentare di capire come ricostruirlo per riavere il giocattolo intero. Questo percorso di decostruire e poi ricostruire è praticamente propedeutico a capire come è fatto un fenomeno. Per cui i neuroscienziati che rappresentano l'approccio

simulativo hanno l'obiettivo di ricostruire su computer alcuni meccanismi, servendosi di opportune equazioni, per vedere se il modo in cui queste equazioni interagiscono, immaginiamo le sinapsi nel cervello, quindi le equazioni che governano, secondo loro, il modo in cui le sinapsi si attivano, permette di capire alcuni dei meccanismi fondamentali con cui funzionano delle diverse parti del cervello. Ripeto, lo scopo dell'approccio simulativo non è quello di ottenere lo stesso risultato di un sistema intelligente, ma quello di ottenerlo nello stesso modo in cui un sistema intelligente lo ottiene. Questo permette uno sviluppo notevole della comprensione del cervello stesso, perché l'obiettivo principale dell'approccio simulativo è comprendere come funziona il cervello nei suoi diversi meccanismi e nella sua varietà. Questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Proviamo adesso a analizzare un secondo modo di intendere l'intelligenza artificiale e quindi di avere un obiettivo diverso dell'intelligenza artificiale, è quello che chiamiamo approccio emulativo. L'emulazione del cervello umano ha lo scopo di ricostruire computer intelligenti anche più efficaci del cervello stesso. Questo è importante perché a me non interessa se ottengo un comportamento intelligente tramite una macchina, nello stesso modo in cui si ritiene che il cervello funzioni per arrivare a quel risultato. A me mi interessa che il risultato sia comparabile, addirittura più preciso, addirittura migliore di quello del cervello umano, ma addirittura che io possa superare in termini di velocità e di precisione e di accuratezza le prestazioni del cervello umano. Quindi voglio emulare il cervello, voglio rubare al cervello i suoi segreti, metterli su computer sotto forma prima di equazioni e poi di un linguaggio di programmazione adeguato, per costruire un sistema automatico che funzioni anche meglio del cervello, sicuramente in termini di velocità, ma anche in termini di accuratezza. Ora, questo approccio è uno di quelli attualmente più diffusi perché l'industria, sia quella militare, sia quella legata ai prodotti di consumo, sia qualsiasi altra applicazione possiamo immaginare, è interessatissima a questo tipo di approccio. Noi ne abbiamo un esempio recente che è ChatGPT. ChatGPT è un sistema emulativo. Cosa emula? Emula il funzionamento del cervello umano a livello del linguaggio naturale. Ora, il paradosso è che questo approccio emulativo potrebbe essere un approssimatore statistico universale che non comprende nulla del significato del linguaggio che usa, che non comprende nulla del significato delle domande che a ChatGPT vengono rivolte, ma risponde in maniera adeguata e sensata ad ogni domanda che gli viene posta. Com'è possibile questo? Beh, è possibile perché se voi pensate al concetto di probabilità e probabilità condizionata in particolare, vediamo subito che è possibile che quando ho una certa parola, le probabilità che ne eseguano delle altre è abbastanza calcolabile se io mi spazzolo tutte le enciclopedie su internet in cui compaiono testi in quella lingua. Ovvio, se ho soltanto una probabilità che mi condiziona un'altra, ma immaginiamo che sia in grado di costruire un sistema che approssimi multiprobabilità condizionate, cioè riesca a vedere la probabilità che una parola segua 2000 parole le cui probabilità condizionate vengono approssimate. A questo punto io posso costruire un meccanismo in teoria e in pratica ChatGPT lo ha fatto, un meccanismo in grado di creare le parole
una dopo l'altra in maniera tale che risulti